0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci della tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
1: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo.

0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti,
2: come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente piace.
11: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
14: Cioè, la telecamera va bene qua.
11: Idee a profusione.
10: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
15: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie

0: piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Sei pronto?
3: Ok.
2: Accomodati.

Io da quel momento mi sono sentito di camminare a un metro di terra, perché finalmente avevo capito la differenza tra essere contento ed essere felice. Io sono nato a Orvieto, ma sono cresciuto nel paese mio della famiglia, San Lorenzo Nuovo. Noi veniamo da una famiglia da sempre legata al commercio. Io ho seguito nella prima parte della gioventù della mia vita il commercio, ma tutto in un altro settore. Quello che seguivo io era quella della gioielleria. Con l'età dell'adolescenza, ecco, andare fuori dal paese, ecco, con la scuola, con gli amici che si allargano i giri. Io con un'amica mia carissima eravamo fissi a fare l'autostop per andare in questo luogo dove si ballava, in un paese vicino al nostro, Bolsena, dove c'era una grande discoteca che adesso purtroppo non esiste più, e si passavano lì le ore. L'idea del sacerdozio, ma neanche mi passava per l'anticamera della testa, vicino alla chiesa, sì, anche se devo dire in quel periodo, diciamo l'età adolescenziale, mi ero un po' allontanato, non ero più fedele alla messa domenicale. Se venivo svegliato col solito invito grazioso, va alla messa. E... io vivevo veramente in un mondo dorato. Poter visitare, conoscere persone, ambienti di altissimo livello che a volte noi vediamo nei film. Io ero contento. Io non mi posso dire non ero contento, perché a me piaceva, stavo bene. Ormai ero entrato a far parte della realtà. Al paese mio c'è una festa particolare, si chiama il festone, perché si fa ogni 15 anni, cioè c'è una bellissima immagine del XII secolo di un Cristo scolpito meraviglioso per bellezza artistica, che esce, così si dice, si muove dalla chiesa ogni 15 anni. Ogni 15 anni c'è questa processione. E in quell'occasione, Don Pompeo, il mio parroco, aveva invitato il seminario. Andammo a pranzo, tutti insieme, e di fronte a me, Don Luigi mi disse: perché non vieni a trovarci? Ma quella domanda è rimasta senza risposta, ma io avevo l'impressione che qui era entrata e qui era uscita. Perciò non è che gli ho dato peso, anche perché non avevo interesse ad andarci. Il parroco decide così, dice: prolunghiamo la festa. Abbiamo fatto il gesto di non rimettere il crocifisso nella nicchia dove è sempre conservato, ma era rimasto sull'altare maggiore. Io ricordo ancora, ero nell'ultimo banco. Questa croce ha degli occhi particolari. Veramente, adesso non voglio esagerare in questo, ma io veramente lì mi sono sentito chiamato. Il problema è che con quella chiamata io mi sono innervosito, cioè mi sono un po', scusate il termine, urtato. Perché per quei giorni ho continuato a sentire questa domanda e a rispondermi: ma tu che vuoi da me? Non c'era stato dietro un cammino, no? Un momento di difficoltà. No, no, io ero tranquillissimo, serenissimo nella vita di tutti i giorni. Dopo qualche giorno,

0: mi torna in mente quella domanda di Don Luigi: vieni a trovarci. Io andai, Don Luigi fu molto ospitale, entrammo in seminario, entrai in questo ambiente che gli guardavo, che per me, se era un'astronave spaziale, forse mi avrebbe fatto meno effetto. E lui dice: se vuoi parlo col rettore. Mi disse, dico, senti, dammi tregua, perché dico, fammici pensare qualche giorno. Andai a parlare col rettore, mi mandò dal padre spirituale. La prima domanda, che non mi sarei mai aspettato, ma che ho risposto proprio distinto, dice: ma tu ti vuoi fare prete? Io la risposta fu no. Allora Don Agostino mi disse: beh, ci sono i presupposti perché può diventare sacerdote. Tempo, un anno, entrai in seminario con l'occasione delle festività della patrona di Viterbo, Santa Rosa, e iniziamo insomma tutto il cammino. Mi ricordo una notte serena, una notte bella, c'era una luna stupenda. Io ero fuori sul terrazzino e lì cominciai a piangere. Cominciai a piangere perché ero felice, ma avevo timore che con le mie sole forze non sarei riuscito a portare avanti questo progetto che Dio mi proponeva. Lì piansi tanto, ero solo, gli altri riposavano, era notte tardi. E lì scoprì che cosa vuol dire affidarsi a Dio. Perché glielo dissi proprio: se è un tuo progetto, mi aiuterai a portarlo avanti. Se è un mio progetto, mi aiuterai a farlo cessare.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione io l'ho vissuto come quasi un angioletto, cioè nel senso, perché tutto mi andava bene. Ricordo delle lacrime dei suoi occhi, vedere il tuo vescovo che si emoziona per te. Adesso a ripensarci mi emoziono ancora, e perché scopri, ecco, come anche il vescovo è padre, è veramente il padre che ti aiuta nel tuo cammino. E questo tempo sempre più si fa pressante con le famiglie in difficoltà. Il tempo della pandemia si è fatto particolare e io avevo tanti timori. Noi avevamo fatto sospendere anche la corrente elettrica nelle chiese, avevamo fatto sospendere il contatore, pur di avere quelle 10 lire in più da poter dare. E quel signore mi ha dato una bella lezione di avere più fiducia nella misericordia di Dio, nella divina provvidenza, perché persone che neanche vengono in chiesa, una persona anche di un'altra fede, sono venute a cercarmi per darmi delle offerte, perché mi dissero: Don Marco, sappiamo che lei aiuta tante persone e è giusto che anche noi diamo un aiuto a lei perché aiutino queste persone. Sono rimasto veramente colpito. Quello del sacerdozio, onestamente, è un dono che non mi sarei mai immaginato e che ringrazio Dio ogni giorno che me l'ha dato, anche quando ci ho pianto, anche quando ho sofferto. Io lo dico sempre, non sempre sono stato felice nel mio cammino di sacerdozio, ma mai mi sono pentito, neanche un minuto, di aver scelto di dire il mio eccomi a Dio nella vita sacerdotale, mai.

0: cominciato a far teatro in 8 anni. Ricordo però la prima commedia che feci. Io facevo la parte di questo bambino che andava a confessarsi dicendo che voleva fare il prete da grande. Mio papà lo ricordo sulle scene, perché mio papà faceva l'attore. In realtà lavorava come operaio e al tempo libero scriveva commedie, aveva una sua compagnia, faceva il regista, recitava, era un uomo di grande fede, quindi andava a messa tutte le mattine prima di andare al lavoro. E poi tornava stanco la sera, ma giocava con noi ragazzi, dopo aver giocato, aver mangiato, usciva per andare a fare teatro. Ho vissuto la mia adolescenza durante gli anni della contestazione. I miei genitori operai, ho fatto il liceo, 7° liceo scientifico a Milano durante gli anni della contestazione. Per dire, io ricordo che quando ero in terza superiore avevamo fatto 300 ore tra scioperi e assemblee collettivi ed io ero impegnato anche nell'attività politica con gli studenti. Insieme a mia ragazza vendevamo l'Avvenire fuori dalla scuola e ricordo una volta in cui ce l'hanno bruciato, ne ho comprato un po' di copie, poi ce l'hanno bruciato davanti. C'era questa ragazza tutta spaventata. Ricordo che le dissi: ma te l'hanno pagato? Sì, e allora va bene, non c'è problema. Qualche volta le abbiamo anche prese, perché erano quelle esperienze, le esperienze in cui la dimensione politica diventava una forma di appartenenza. Ricordo che ero in seconda, terza superiore, avevo iniziato a frequentare un corso di teologia per poter rispondere ai miei professori marxisti difendendo la fede di fronte ai miei professori, professori bravissimi. Ricordo ancora che il mio professore di filosofia, di lotta continua, una volta che non mi avevano fatto entrare a scuola, mi avevano impedito l'ingresso, si era messo di mezzo prendendosi del fascista perché mi difendeva davanti ad altri ragazzi di lotta continua come lui, che invece mi impedivano l'ingresso. Chiaro che la mia era soprattutto una fede da difendere, ecco, una fede molto, per tanti aspetti, anche un po' moralista. Moralista nel senso anche di un po' rigida, per cui era molto chiaro quello che non si doveva fare, quello che si doveva fare, lo stile, nel modo di comportarsi, nel modo di stare con le ragazze, per esempio, piuttosto che nel modo in cui ci si atteggiava nel linguaggio, negli atteggiamenti. Tutto doveva essere secondo una regola, un modo di essere molto, molto chiaro. Durante il tempo del liceo, che il sacerdote del mio oratorio invita a me e alcuni amici dell'oratorio, insieme anche alla ragazza che a me piaceva in modo particolare, a vedere uno spettacolo, lui dice, al conservatorio. In realtà era un incontro di canzoni, di testimonianze, di fede, organizzato dal Movimento dei Focolari. E durante quell'incontro, io non ricordo molto, so che durò quasi 4 ore, e c'era una scritta sul palco: io sono sempre con voi. Avevo capito che lì c'era stato qualcosa che mi aveva toccato nel profondo, che quel Dio che io difendevo non era semplicemente qualcosa che difendevo, qualcosa che mi diceva cosa dovevo essere, cosa dovevo fare, ma era l'esperienza di un amore che mi accoglieva, che mi voleva bene, che mi incontrava. Ecco, la scoperta, potremmo dire, della tenerezza di Dio. Questo amore mi cambia, perché a un certo momento mi porta a dire: ma come posso rispondere a questo amore? E l'amore che io sentivo nel cuore nei confronti di una ragazza diventava un amore che si accompagnava a un altro amore. E quindi la scelta per me non è stata tra un bene e un male, ma tra un amore e un amore. Io ricordo l'anno prima di entrare in seminario che ero molto in crisi, perché dicevo: ma che cosa vuoi, Signore? Io voglio bene a questa ragazza, sto bene insieme, mi piacerebbe tantissimo, tante cose belle da poter fare, però c'era qualcosa che mi diceva: Però c'è una strada diversa che forse puoi fare. Mi ricordo che quel mese di settembre la parola di Dio mi suonava in una maniera particolare. Poi dopo l'ho sempre riascoltata, perché è sempre la stessa nel mese di settembre che ritorna, però non mi è mai suonata così. Era come se mi tornasse ogni volta nel Vangelo questo dire: lascia, segui me. L'altro riferimento importante è stato il mio prete. Mi ricordo che era il 23 di settembre quando andai da lui a parlare, a dire: io sento un po' queste cose, cosa devo fare? E lui disse questa frase: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi fare la volontà di Dio, questa è la strada. Allora dico: va bene, allora la facciamo. E ho detto: chiami pure in seminario per prendere un appuntamento. Poi dopo c'è stata tutta la verifica, appunto, se la mia umanità era adatta, se avevo le capacità per poter fare questo passo, se davvero, appunto, quella che sono le dimensioni umane corrispondevano a quello che poteva essere semplicemente una suggestione o un pio desiderio del mio cuore.
1: Egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io sono stato ordinato l'11 giugno del 1983, avevo 23 anni e mezzo, non ancora 24, ero il prete più giovane d'Italia, con dispensa da Roma, e mi ha ordinato il Cardinal Martini, mi ha ordinato lui in Duomo, e poi il giorno dopo è stata la mia prima messa nella mia parrocchia di Milano, come momento di grande gioia, ma anche con la percezione che c'era qualcosa di più grande che stava avvenendo, qualcosa che in fondo non mi apparteneva. A volte mi sembrava, in quei momenti, di essere sul palcoscenico e dice: ma che personaggio stai facendo? Questo personaggio sei tu, eh? Quando sono diventato prete e ho fatto questa esperienza forte che ha segnato quella che io chiamo la mia seconda conversione, e andando in corso di esercizi spirituali a Loppiano, un sacerdote disse: noi siamo preti da museo, che viviamo ciascuno per conto suo e seguiamo un Dio solitario e non un Dio trinità d'amore. Tornai a casa, misi in comune tutto quello che avevo con altri sacerdoti. Da quel giorno non ho più i beni miei, vivo l'esperienza della comunione dei beni. Ho sempre trovato gente generosa, gente contenta di vivere la propria fede e generosa anche nel condividere i suoi beni, nel donare per la loro chiesa, che sentono come cosa loro, non come qualcosa che appartiene ad altri, ma come cosa che gli appartiene, che è loro. Forse questa è un po' anche la ricchezza della chiesa di Milano, questa gente che sente la chiesa come qualcosa di proprio e la vive fino in fondo. Oggi credo che la cosa più bella che sento sì, è l'annuncio del Vangelo, per oggi quello che sento vero è che l'annuncio del Vangelo non è il fine, ma il fine dell'annuncio del Vangelo è l'unità. Il fine dell'annuncio del Vangelo è il che tutti siano uno, del testamento di Gesù. Tutti, tutti, non solo i credenti, non solo i cristiani, che tutti siano una cosa sola. Annunciare il Vangelo come esperienza e come cammino verso l'unità.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margine della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente.

0: importante sulla vocazione al sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
1: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
0: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi e veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
2: Te la senti di venire con me a Valdocco?
3: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
2: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
0: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
3: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
4: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
3: E dimmi, com'era?
4: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
3: E poi?
4: Te l'ho detto, era un po' strano.
5: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
5: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò. Sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la

0: serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato. Sì! Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
4: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, i suoi nemici, diciamo, un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte e ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E, fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima.

un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, d'Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente mi piace.
9: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

con San Francesco. Qui siamo veramente alle porte del paradiso. Sì, venerabili fratelli e diletti figli. Paradiso sulla terra è l'uso moderato e saggio delle cose belle e buone che la provvidenza ha sparso nel mondo, esclusivo di nessuno, utili a tutto. Ci si chiede perché il Dio ha dato ad Assisi questo incanto di natura, questo splendore di arte, questo fascino di santità, che è come sospeso nell'aria e che i pellegrini e i visitatori avvertono quasi sensibilmente. O santa città di Assisi, tu sei rinomata in tutto il mondo per il solo fatto di aver dato i natali al poverello, al santo tuo, tutto serafico in ardore. Possa tu comprendere questo privilegio e offrire alle genti lo spettacolo di una fedeltà alla tradizione cristiana che sia anche per te motivo di vero ed intramontabile onore.

0: Benedetta sia tu da Dio, città santa, imperocché per te molte anime si salveranno, e in te molti servi di Dio abiteranno, e in te molti saranno eletti al reame di vita eterna.
1: Con la sua benedizione rivolta ad Assisi, Francesco Morente testimonia la presenza di Dio in questo luogo eletto, ancora oggi, dopo 8 secoli, viva, concreta, visibile. Con Gerusalemme e Roma, Assisi è la terza città santa della cristianità. Adagiata ai piedi del Monte Subasio, Assisi è piccola, ma suggestiva e pregna di mistero. Posta su poderosi terrazzamenti, come i tipici borghi medioevali umbri, è unanimemente considerata terra di luce e di pace. Assisi è una città messaggio. Da murata e chiusa in se stessa è divenuta città aperta e senza frontiere. È città antica e città del futuro.
0: Però chi di esso loco fa parole, non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole.
1: Così Dante riuscì a sintetizzare la forza spirituale che anima questa città, il contrasto tra la sua piccolezza materiale e la grandezza del suo destino. Già prima di San Francesco, Assisi era considerata città sacra. In epoca romana la sua vita si svolgeva intorno al grande tempio che ne occupava il cuore, dedicato secondo la tradizione a Minerva. Assisi, dotata di un'affascinante struttura architettonica medioevale, è città che ha il raro privilegio di comunicare quiete e serenità, proprio perché sembra uscire dal silenzio della natura che la circonda. Il paesaggio con i suoi ulivi, i suoi vigneti e i campi coltivati ispira immagini che ricordano la Galilea. Per chiunque vi arrivi, Assisi si scopre come città santuario, un luogo dove Dio si è manifestato e continua a manifestarsi. Un mondo, un movimento dello spirito, dove la persona umana ritrova se stesso in una sintesi armonica con gli altri esseri e con il creato. Da quando Francesco e Chiara cominciarono a camminare sulle orme di Cristo, è andato sempre più crescendo nei pellegrini il desiderio di avvicinare i due santi e di scoprire il segreto della loro felicità. San Francesco costituisce per la Chiesa e per l'umanità di tutti i tempi una particolare manifestazione di Dio che fece dire a San Bonaventura:
0: «La grazia di Dio, nostro Salvatore, in questi ultimi tempi, è apparsa nel suo servo Francesco».
1: E Francesco è il santo che meglio seppe esprimere la nostalgia insopprimibile del divino, la comunione con ogni essere in difficoltà, il prodigioso dialogo con tutto il creato.

Santa Chiara è la nuova donna che attraverso una vita di nascondimento raggiunge la piena realizzazione di sé in un rapporto d'amore e di donazione piena a Dio. Per cui ancora oggi Santa Chiara continua ad essere per la Chiesa e per l'umanità un libro di vita. Francesco e Chiara, con il loro esempio, hanno fatto di Assisi un mondo, un crocevia moderno dello spirito non solo per i credenti, ma per tutti coloro che sentono il bisogno di liberarsi. Le persone di Francesco e di Chiara sono così i veri santuari di Assisi che danno significato e senso ai santuari di pietra. In ognuno di essi, i due santi hanno lasciato frammenti del loro grande

spirito cristiano, i loro lineamenti regali, profetici e sacerdotali. Il Duomo di San Rufino, primo vescovo di Assisi, è la chiesa madre della città. La sua costruzione fu iniziata nel secolo XII. La facciata maestosa e imponente è spartita in tre zone da file di tipici archetti romani.

0: All'interno, su una colonna di granito, si trova il fonte battesimale dove furono battezzati Francesco e Chiara. In San Rufino Francesco restava lungamente in preghiera. Qui si recò spesso per parlare alla sua gente e fu qui che Chiara udì le predicazioni del santo. A poca distanza dalle mura della città, verso la piana, il paesaggio ricco di luce e di verde comunica allo spirito la presenza dell'infinito. Assisi si svela qui con i suoi ideali di pace, di fratellanza universale, di semplicità e di rispetto della natura. La piccola chiesa di San Damiano conserva il mistero dell'incontro con Dio. Francesco, dopo aver abbandonato il mondo familiare e sociale, fa l'esperienza dell'interiore in cui Dio gli si rivela con grande dolcezza e gli indica la sua volontà. Il silenzio, la pace e la povertà del luogo permettono anche a Chiara di vivere la via della contemplazione per giungere ad una santità straordinaria. Il chiostro, semplice e armonioso, è un angolo di pace, di serenità e di silenzio. San Damiano è una testimonianza viva di spiritualità che nasce dalla natura e dalla semplicità. La chiesa, sorta tra l'VIII e il IX secolo sui resti di un antico edificio, era in stato di abbandono quando Francesco, appena guarito dalla malattia nell'estate del 1205, vi si recò a pregare dinanzi a un crocifisso dipinto su tavola. Dal crocifisso udì partire e ripetersi il comando:
1: «Va, Francesco, e ripara la mia casa che, come vedi, è in rovina».
0: Il giovane, interpretando alla lettera le parole divine, corse al fondaco paterno e, caricato di stoffe il cavallo, le vendette a Foligno, ricavandone denari che volle donare al cappellano di San Damiano per il restauro. Al rifiuto di questi, Francesco gettò da una finestra tutto il ricavato. Più tardi restaurò egli stesso la chiesa, lavorando come manovale e raccogliendo elemosine.

Nel 1225, Francesco, segnato dalle stimmate, elevò a Dio, a San Damiano, il cantico delle creature. Il canto dell'uomo giunto alla salvezza, l'uomo nuovo che ha rinunciato a se stesso per fare posto a Dio. Qui Francesco, nel 1212, accolse Chiara e le compagne e gli affidò San Damiano come dimora. Il coretto di Quercia conserva la memoria della povertà e della semplicità di vita di Santa Chiara e delle sue compagne.

San Damiano fu dunque il simbolo e l'applicazione della povertà francescana che Santa Chiara difese per divina ispirazione. Chiara, con la sua umiltà, attua qui la pagina evangelica delle beatitudini,

Di fronte ad Assisi, nella pianura, è stata eretta, sui resti di una chiesa cinquecentesca, la chiesa di Santa Maria di Rivotorto, a inglobare quello che fu il Tugurio di San Francesco. Davanti all'ingresso si trova l'antico Tugurio di Somma Umiltate, in cui si raccolse il santo con i suoi due primi compagni,

0: Bernardo di Quintavalle e Pietro Cattani. Il tugurio è formato da tre piccoli vani. La parte centrale è adibita a cappella, il vano sinistro si ritiene servisse come ripostiglio cucina e quello di destra, contenente una statua di San Francesco in legno, serviva per il riposo. In questo luogo Francesco scrisse la prima redazione della regola e diede ai suoi seguaci il nome di Minori. Qui si raccolse di nuovo con loro dopo l'approvazione della regola da parte di Innocenzo III. Il tugurio di Rivotorto ricorda gli inizi eroici francescani per seguire l'esempio della povertà in Cristo. Qui Francesco realizza con i primi compagni una vita di lavoro e di ricerca basata solo sull'essenziale. Nella piana di Assisi si trova uno dei luoghi francescani più importanti, Santa Maria degli Angeli. La basilica, una delle più grandi del mondo, fu costruita nella seconda metà del Cinquecento per ordine di Pio V affinché proteggesse e conservasse la Porziuncola e la Cappella del Transito. Sul fastigio svetta una statua della Madonna in bronzo dorato. Questo fu il vero luogo stabile francescano, luogo di raccolta, di sosta, punto d'incontro e culla dell'ordine. Tutti i viaggi di San Francesco e dei suoi compagni partivano dalla Porziuncola e alla Porziuncola facevano capo. La piccola chiesetta si trova sotto la cupola della basilica. In origine era un oratorio costruito da pellegrini reduci dalla Terra Santa, dedicato a Santa Maria degli Angeli. Questo è il luogo dove Francesco, ascoltando il Vangelo, comprende più chiaramente la sua chiamata e la sua missione. Francesco amava la Porziuncola più di ogni altra dimora. Raccomandò ai suoi frati:
1: guardatevi di lasciare questo luogo. Se ne foste cacciati da una parte, rientratevi dall'altra, poiché esso è veramente santo e abitazione di Dio.

Qui riceve da Cristo, per intercessione della Vergine Maria, il dono dell'indulgenza e del perdono. E attorno a questo luogo, steso nudo sulla terra nuda, la sera del 3 ottobre 1226 va incontro cantando a Sorella Morte.

Sul fianco del Monte Subasio, a 800 metri di altezza, l'eremo francescano delle carceri è immerso in una fitta boscaglia di lecci, ornelli e querce secolari. Il primo nucleo dell'eremo fu una piccola chiesa dedicata a Maria, attorno alla quale fu costruito il convento semplice e austero che si sviluppò soprattutto nel 400 ad opera di San Bernardino da Siena. Il luogo fu il rifugio meditativo di Francesco e dei suoi compagni. Nell'eremo essi si isolavano per dedicarsi alla contemplazione, a contatto con quella natura che gli parlava continuamente della grandezza del creato. Qui trascorrevano lunghi periodi, prigionieri del loro amore per Dio.

L'eremo francescano è sempre stato luogo di ritiro temporaneo, per nulla paragonabile al rifugio anacoretico del cristianesimo primitivo, considerato luogo dove rinchiudere il corpo perché fosse più libero il volo dello spirito.

0: L'eremo fu propriamente per Francesco e i suoi compagni una dimora dove rigenerarsi spiritualmente e rafforzare la propria intimità con Dio e con i propri fratelli. Una sosta di tanto in tanto necessaria a loro che nella condizione di pellegrini dovevano testimoniare al mondo Cristo e il Vangelo, soprattutto con l'esempio della loro vita semplice e forte come la pietra. Nel piccolo cortile triangolare si trova il pozzo la cui acqua, secondo la leggenda, sarebbe sgorgata per le preghiere del santo in modo miracoloso. L'architettura dell'eremo trova il suo equilibrio con la natura in un armonioso insieme di costruzioni che, nella loro povertà ed essenzialità, costituiscono il rifugio più adatto per allontanarsi dai rumori del mondo. Il panorama ampio e suggestivo e l'aria mistica che si respira tra le querce che circondano l'eremo rendono questo luogo ricco di spiritualità. Nel silenzio delle montagne, Francesco scopre il volto di Dio e l'umanità delle creature. Così narra Celano nella sua vita di San Francesco.
1: Aveva fatto il nido tra le rupi e nei crepacci era la sua abitazione. Davvero con santa devozione cercava dimore solitarie per rimanere più a lungo in fiducioso abbandono nelle ferite del Salvatore.
0: Nell'assoluta povertà e nella penitenza, nel silenzio dei monti e nel contatto con la natura, Francesco scopre il vuoto che i travagli della vita lasciano nell'anima e la grande gioia che la ricerca e la contemplazione dell'assoluto donano allo spirito. Il segreto della santità e della grandezza di Francesco è il segreto della fede cristiana e del dono divino in essa contenuto. Nella sua contemplazione, che è l'espressione più alta dell'amore più alto, Francesco trasforma se stesso fino a riprodurre in sé l'immagine e la bellezza del creato.
1: Altissimo, onnipotente buon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore ed omne benedizione. Ad Te solo, Altissimo, se confano e nullo omo è ne digno Te mentovare. Laudato sie, mi Signore, con tutte le Tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorna ed allumini per Lui, et ellu è bello e radiante con grande splendore, de Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno ed omne tempo, per lo quale alle Tue creature dai sustentamento. Laudato sii, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sii, mi Signore, per frate focu, per lo quale n'allumini la nocte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cada Te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo omo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nella peccata mortali. Beati quelli che se troverà nelle Tue santissime volontati, ca la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate, et serviteli con grande umilità.

0: Francesco, Alter Christus, testimonia che il luogo dell'incontro con Dio è l'identificazione con l'umanità di Gesù Cristo. Cercare il volto di Dio e ravvisarlo in Cristo significa diventare come Gesù. La conformazione di Francesco a Cristo raggiunse per grazia la totale conformazione fisica alla sua passione. Scrisse frate Elia:
1: qualche tempo prima della sua morte, il nostro padre Francesco apparve crocifisso, portando impresse nel suo corpo le cinque piaghe.
0: La Verna è la montagna sacra della contemplazione francescana. Fu su questa montagna che Francesco desiderò con immenso ardore l'unione ancora più intima al Cristo crocifisso che gli aveva parlato a San Damiano. La Verna è diventata sacra come il Tabor e il Calvario, poiché su questa montagna Dio ha voluto manifestarsi al poverello di Assisi. Così Dante scrisse nel Paradiso: nel crudo sasso intratevere e arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarno. La tavola del XII secolo di stile bizantino del crocifisso di San Damiano, che parlò a Francesco, è oggi conservata nella basilica intitolata a Santa Chiara. Costruita nel 1265, la basilica è una vasta chiesa gotica edificata sui resti dell'antica chiesetta di San Giorgio. Qui fu portato il corpo di Francesco dopo la sua morte. La facciata, a strisce di pietre bianche e rosate, è semplice e armoniosa. Dal mezzo della chiesa, a unica navata, si scende nella cripta che fu costruita per accogliere il corpo della Santa.

Chiara lottò fino alla morte per mantenere il privilegio dell'integrale e assoluta povertà, anche contro le concessioni che il Papa offriva per mitigarne il rigore. Assisi è certamente una città privilegiata. Fra i luoghi francescani cari alla cristianità, l'oratorio di San Francesco Piccolino è il luogo di nascita di Francesco. La struttura della facciata è in stile romano gotico. L'interno dell'oratorio del XIII secolo è in pietra d'Assisi. Con la sua volta ogivale è stato paragonato alla grotta di Betlemme. Dante Alighieri, volendo sottolineare il ruolo storico assegnato dalla provvidenza ad Assisi, dirà a proposito della nascita di Francesco che nacque al mondo un sole, assegnando alla città il ruolo di oriente mistico.

Sui resti della casa nativa di Francesco, nel XVII secolo, fu edificata la Chiesa Nuova. Di linea rinascimentale a croce greca, la chiesa fu costruita su iniziativa dei francescani e per opera del re di Spagna Filippo III. Nella Chiesa Nuova si trova il cosiddetto carcere di San Francesco, una piccola caverna nella quale il santo sarebbe stato rinchiuso dal padre, che pensava così di ricondurlo sulla sua idea di retta via. La chiesa romano-gotica di San Pietro, risalente al IX secolo, è uno dei monumenti più antichi della città. Assisi è tutta da scoprire, una testimonianza viva di una civiltà ricca di arte e storia.

Il borgo, con i suoi vicoli e le scalinate che penetrano e scompaiono fra alte mura, appare possente in tutta la sua austerità. Scorci suggestivi si aprono all'improvviso, resi ancora più sorprendenti dai gerani, dai gelsomini e dal rosmarino profumato esposti all'esterno delle case. L'insieme di stradine, strettoie, porte con archi in pietra, ponticelli pensili e tetti che si sormontano creano la suggestiva dimensione del rifugio sicuro. Le viuzze, gli archi, le piagge con gli orti pensili e le piccole corti danno al borgo, silenziosa oasi di pace, un aspetto indimenticabile. Le strade e le piazzette di Assisi serbano un po' tutte il ricordo di Francesco, che a più riprese ricuce il vestito lacero della comunione sociale attraverso il Vangelo. Una forza di annuncio che nasce non solo dall'intenso rapporto con Dio, ma anche da un profondo rapporto con la storia. Nei diari di viaggio di alcuni esponenti della cultura moderna, la città di Assisi figura come una sosta quasi obbligata. Così Carducci scrisse dopo una sua visita: «Fui ad Assisi, è una gran cosa, paese, città e santuario per chi intende la natura e l'arte nei loro accordi con la storia, con la fantasia, con gli affetti degli uomini». La città di Francesco e di Chiara ha su tutti, credenti e non credenti, una grande attrattiva spirituale, poiché essa non è soltanto un semplice luogo geografico. Assisi, oltre alla sua architettura e al suo paesaggio, è in grado di comunicare qualcosa di indefinibile, che si sente al di là dei sensi. Assisi è città che si apre all'incanto, una condizione dello spirito che è propriamente la contemplazione francescana. Verso il tramonto, il sole calando investe i muri di pietra della cinta fortificata con la vecchia cittadella, e allora i tetti, i conventi e i campanili si illuminano di colori caldi che hanno in sé qualcosa di antico e di familiare. Assisi è diventata per vocazione una città di luce, grazie al legame intenso che essa ha avuto e ha ancora oggi con Chiara e Francesco, due vite unite in un unico destino. Nel borgo umbro sembra che il tempo si sia fermato, quasi a favorire percezioni metafisiche che vanno al di là dello spazio. Il Tempio di Minerva, in piazza del Comune, nel 500 divenne una chiesa. Eretto alla fine della Repubblica o forse agli inizi dell'Impero Romano, il Tempio è tra i meglio conservati del periodo classico. Suggestive le sei colonne corinzie che suscitarono grande emozione in Goethe durante il suo viaggio in Italia. In alto, alla sommità dello sperone che sovrasta la città, con i suoi possenti bastioni a sfidare il tempo, la Rocca Maggiore domina i 5 chilometri di mura che racchiudono il borgo. Antica cittadella del feudalesimo germanico, posta a difesa delle mura della città, fu fatta costruire dall'imperatore Federico Barbarossa. Qui dimorò per alcuni anni Federico II di Svevia, che, giovanetto, fu posto sotto la tutela di Corrado di Luzzan, duca di Spoleto. Nel 1198 la rocca fu demolita dai ghibellini assisiati, che si ribellarono al dominio dei feudatari tedeschi.

Sulle rovine della fortificazione, quasi due secoli più tardi, il cardinale spagnolo Albornoz, delegato papale, fece costruire una nuova fortezza, una struttura imponente che con le sue pietre ha sfidato il tempo.

Assisi, con il suo borgo e le sue pietre, è diventato l'emblema dell'Umbria, una terra pregna di storia e di misticismo che può ben essere chiamata la Galilea d'Italia. Forse non a caso, Francesco, l'Alter Christus, proprio in questo ambiente svolse la sua missione. E della Galilea fertile e accogliente, la terra umbra ha i tratti del paesaggio e l'atmosfera che circonda i luoghi destinati a far da cornice ai grandi eventi che accordano la volontà divina ai destini degli uomini. Del resto, il canto di Francesco è il canto della vita, della gioia e dell'amore per la natura e per il creato. I campi verdi, il profilo dei monti, la luce intensa e i colori vivi comunicano un profondo senso di serenità e pace. L'Umbria è un sicuro approdo per lo spirito, poiché essa conserva l'essenza più intima del francescanesimo, che è l'espressione più autentica di questa terra. E il più puro spirito francescano è quello di estendere l'amore e la fratellanza nella semplicità e nell'umiltà a tutti gli esseri umani. È questo l'ambiente che si fonde intimamente con la dimensione umana di Francesco d'Assisi, con la sua poesia e con il suo ardore che lo ha portato a sentire il divino in sé e il divino in tutte le cose. Il cantico delle creature è qui un'espressione viva, un eco che non si è mai spento e che si incontra ovunque.

Come la prua di una nave, all'estremità occidentale della città di Assisi, la Basilica di San Francesco è la vera roccaforte dello spirito. Sorretta da poderosi contrafforti, fu ideata da frate Elia che ne diresse la costruzione. Gregorio IX, con questa sua opera, volle narrare nei secoli l'avventura umana e spirituale del Santo di Assisi. Realizzata con l'apporto generoso di tutto il popolo assisano, la Basilica di San Francesco è oggi uno dei santuari più celebri del mondo. La prima pietra fu posta il 17 luglio 1228. Il giorno prima, frate Francesco era stato proclamato santo. Il complesso architettonico, costituito da due chiese sovrapposte, è una sintesi mirabile di romano e gotico. Il portale del santuario è propriamente una porta che si apre sul regno di Dio. Il rosone, simbolo di Cristo, è il sole della giustizia che dice al pellegrino: «Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo». La basilica inferiore è ad unica navata con due transetti, l'abside e il coro, una grande ricchezza artistica, specialmente architettonica e pittorica.

Il concorso di grandi spiriti dell'arte è stato straordinario. Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Cimabue, Giotto. I più grandi pittori del XIII-XIV secolo hanno decorato un monumento tra i più famosi della storia religiosa ed estetica di tutti i tempi. Gli affreschi delle cappelle e delle navate che sovrastano l'altare maggiore sembrano confluire nelle vele, opera mirabile di Giotto e della sua scuola. E proprio a un maestro delle vele di scuola giottesca si devono sopra l'altare maggiore le allegorie delle virtù francescane, la povertà, la castità, l'obbedienza e il trionfo di San Francesco in trono.

Cimabue dipinse una Madonna in trono con Bambino fra quattro angeli e un San Francesco indimenticabile, tenuto conto che esso è considerato il più fedele ritratto del santo.

A metà della navata della Basilica Inferiore si scende nella cripta dove furono poste le spoglie mortali di San Francesco in un solido e possente pilastro in muratura su cui poggia l'altare della chiesa. Il sarcofago venne rinvenuto soltanto il 12 dicembre 1918, dopo 52 notti di scavo.

Nelle pareti della cripta sono sepolti alcuni fra i primi compagni di Francesco: Rufino, Leone, Masseo e Angelo. Attorno al pilastro è stata edificata una moderna chiesa sotterranea, semplice e raccolta. Salendo dalla chiesa inferiore a quella superiore, si passa nel chiostro di Sisto IV, di ampio respiro rinascimentale, centro di tutto il complesso architettonico e abitativo del Sacro Convento. La chiesa superiore è il vero capolavoro del gotico italiano, una perfetta armonia di pietre e di colori, un capolavoro di cromatismi cui hanno posto mano vari maestri di scuola romana e toscana. All'interno, la chiesa, dalle volte alte e ariose, è interamente affrescata con capolavori straordinari di Cimabue, drammatico e apocalittico, di Pietro Cavallini, di Jacopo Torriti, di Giotto e di diversi suoi seguaci. Negli ultimi anni del secolo XIII si ritiene che Giotto abbia affrescato in tutta la zona inferiore della navata la vita di San Francesco in 28 scene sulla base della leggenda maggiore di San Bonaventura. Gli episodi degli affreschi si riferiscono al giovane Francesco in Assisi, alla dinamica della sua conversione, alla sua prima comunità, alla sua azione evangelizzatrice, fino alla morte, alla glorificazione e all'assistenza taumaturgica.

Sembra che Giotto non avesse ancora compiuto 30 anni quando il ministro generale Fra Giovanni da Muro lo chiamò ad affrescare le vicende principali della vita del poverello. Il ciclo pittorico, considerato un'espressione artistica rivoluzionaria nella pittura italiana ed europea, è incentrato sulla grandezza spirituale del santo e aiuta a far comprendere come San Francesco sia stato considerato

Ogni scena affrescata è la dimostrazione più evidente della nascita di un nuovo stile nell'arte religiosa, dove il realismo sostituisce la sacralità fissa della pittura precedente. Una nuova maniera di dipingere più vicina al lirismo, alla cronaca e alla poesia. Così scrisse Ernesto Renan. Sembrava che il sogno di Francesco di rivoluzionare il mondo con la povertà avrebbe dovuto soffocare ogni arte e ogni nobile idea. Invece, fu il padre dell'arte italiana. Quasi a significare che la vita di Francesco fu un nuovo episodio di quell'unica storia che inizia con Abramo e i patriarchi, le immagini della sua vita furono collocate sotto gli affreschi riferiti all'Antico Testamento. Il santuario di Assisi è il luogo eletto dell'incontro dell'uomo con Dio nello spazio e nel tempo.

Chiara e Francesco furono per la Chiesa e per i credenti gli artefici di una nuova stagione del cristianesimo e Assisi fu e continua ad essere la culla del rinascimento religioso e culturale. Assisi non è soltanto una città simbolo, in essa vi è qualcosa che si percepisce al di là dei sensi, capace di proiettare l'animo nella trascendenza.

È questa la grande attrattiva spirituale di questa città profetica, che comunica con un linguaggio adatto ad essere compreso dalla gran parte degli uomini. Assisi è tutt'uno con quella che viene indicata come utopia francescana, che è semplicemente un grande ideale di mitezza, di fiducia e di perdono. La città umbra vive un'atmosfera sospesa tra cielo e terra. La serenità, l'armonia e l'ordine del paesaggio invitano l'animo a predisporsi al silenzio e alla contemplazione. La disposizione interna ad avvertire questa vibrazione conduce lo spirito verso un approdo sicuro, fatto di un ordine che pervade la mente e il corpo, che è propriamente la vera e perfetta Letizia di Francesco. Per questo il piccolo borgo medievale è nella sua antichità città del futuro, sintesi di una dichiarazione universale indirizzata al mondo intero, l'indicazione di valori certi che rispondono alle attese di tutte le genti, un mondo senza frontiere, senza guerra e senza violenza, una fratellanza universale senza odio e intolleranza, basata sulla pace, sulla giustizia, sul rispetto reciproco, sulla gioia di vivere in equilibrio con l'armonia della natura.

una città che si incontra continuamente con il proprio spirito informatore, che è quello di suggerire i percorsi per la costruzione di una civiltà planetaria dal volto veramente umano.

Oggi il mondo guarda sempre più ad Assisi come cittadella della pace, che vede impegnati francescani e laici a promuovere missioni verso tutti i popoli e tutti gli uomini, senza barriere culturali e senza distinzioni razziali e religiose. Vi sono città che hanno visto assegnarsi dal destino una visione e una missione planetaria che ha influenzato tutto il loro modo di essere, sia etico che estetico. Gerusalemme è la stessa storia della salvezza. Roma è la città universale della cristianità. La piccola Assisi è l'emblema della possibilità di vivere una nuova era basata sulla solidarietà universale. La vocazione delle tre città sante, nel suo insieme, si adempie nel ricordo e nella proiezione sul mondo della nuova ed eterna.

La forza dei valori spirituali che Assisi è in grado di testimoniare continuamente ha trovato una delle sue massime espressioni nello storico incontro del 27 ottobre 1986, quando i rappresentanti delle chiese cristiane e delle religioni del mondo si trovarono ad Assisi per la grande giornata di preghiera.

Giovanni Paolo II così si espresse: «Ho scelto questa città di Assisi come luogo per la nostra giornata di preghiera, per il particolare significato dell'uomo santo qui venerato, San Francesco, conosciuto e riverito da tutti nel mondo intero come simbolo di pace, riconciliazione e fratellanza. Ispirandoci al suo esempio, alla sua mitezza e alla sua umiltà, disponiamo i nostri cuori alla preghiera in un vero silenzio interiore». In quel giorno grigio e freddo, Assisi divenne un grande tempio ecumenico che trasformò le tante lingue e le diverse liturgie in un'unica tensione dello spirito verso il Dio della pace e della salvezza di tutti gli uomini. Così ha scritto il cardinale Segarai: «Ad Assisi ho sentito battere il cuore del mondo, perché il mondo ha un cuore. È bastato che il Papa, con l'audacia tranquilla di un profeta, avesse lanciato una giornata mondiale di preghiera ad Assisi, perché questo cuore facesse intendere chiaramente i suoi battiti, i quali sono altrettanti appelli all'amore, alla pace tra gli uomini e tra i popoli. Scegliendo Assisi come cuore del mondo, Giovanni Paolo II puntava sulla più bella arca di pace che ci sia, la città di San Francesco, dove tanti uomini di buona volontà si sentono a loro pieno agio, in pace con Dio, con l'umanità intera e con la natura. Fin dal mattino del 27 ottobre, come segno visibile di connivenza tra Dio e gli uomini, all'arcobaleno dei capi religiosi che formavano il cerchio fraterno degli invitati del Papa, nel cielo di Assisi ho visto corrispondere il grande arcobaleno della famiglia dei figli.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 si accendono i fornelli, si allacciano i grembiuli e cuciniamo insieme con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci sono attentissimi i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E le nostre amiche e i nostri amici a casa saranno sicuramente curiosi di sapere come cominciamo questa puntata. Qual è la prima ricetta che prepareremo insieme? Lo chiedo al nostro chef Fabio, cosa stai facendo?
1: Oggi prepareremo trofie con gamberi e friggitelli.
0: Trofie con gamberi e friggitelli, che accostamento particolare. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così che anche a casa possiate preparare insieme a noi trofie con gamberi e friggitelli. Occorrono 400 g di trofie, 300 g di friggitelli, 10 pomodorini, uno spicchio di aglio, peperoncino, 5 gamberi rossi grandi, olio, sale e pepe, prezzemolo. Allora chef, i friggitelli. Grazie, io li adoro. Li mangio però interi.
1: Interi.
0: Li frigo, poi li prendo proprio dal picciolo e li mangio così.
1: Che tu invece che il modo classico.
0: In modo classico, li hai tagliati a striscioline.
1: Sì, li abbiamo un po' ingentiliti perché ci piace che poi nel nostro piatto, mentre con le trofie, nel momento in cui li andiamo a infurchettare, si prenda un po' tutto.
0: Che bello.
1: Quindi
0: aglio, olio e peperoncino.
1: Olio in padella, peperoncino intero in questo caso. Abbiamo messo i nostri friggitelli, aggiungiamo pomodorini.
0: Buonissimi. E questo sicuramente sono tutti ingredienti, questi che si trovano nell'orto di Luigi e Sonia, vero? Pomodorini, friggitelli, voi li coltivate?
3: Sì, sì, sì, li coltiviamo. I friggitelli a volte ho qualche volatile che me li fa sparire alcuni.
0: E non hai uno spaventapasseri nel tuo orto?
3: Non ho messo lo spaventapasseri perché non voglio spaventare.
2: Vado io nell'orto, li spavento.
0: Bene. E avevi mai pensato di accostare i friggitelli ai gamberi?
3: È interessante perché il friggitello è leggermente amarognolo e crea questo contrasto con la dolcezza del gambero.
0: Infatti, quindi chef, hai soffritto aglio olio, hai messo subito friggitelli e pomodori.
1: Che stanno andando.
0: E poi che cosa fai con...
1: Avevamo dell'acqua che ha raggiunto il bollore, abbiamo messo all'interno teste, carapaci, code dei gamberi. Li stiamo mandando, bastano 3 o 4 minuti, una cosa molto rapida, che si sbollentino. Freddiamo con ghiaccio per fermare immediatamente la cottura. Scoliamo bene, trasferiamo in un contenitore, frulliamo e andiamo poi a setacciare. Non è né un fumetto, né un prodotto, né un brodetto, né una bisque, è soltanto una salsa fatta con i carapaci e le teste dei gamberi.
0: Che di solito si buttano, invece tu in questo caso li riutilizzi. Ma
1: esatto.
0: Nella bisque non si fa la stessa cosa, scusa, qual è la differenza?
1: Vengono prima tostati, cioè a secco, capito? Vengono tostati, poi si possono sfumare con un goccino di vino. E poi si vanno a frullare e ci si aggiunge il liquido, quindi è diverso. Noi stiamo facendo una cosa molto, tutto nei tempi
0: sué,
1: di cottura.
0: Sué.
1: Esatto, tutto nei tempi di cottura dei vari ingredienti, senza dilungarci in preparazioni. Può essere un piatto, rientro in casa, ho dei gamberi, faccio quello, non proprio, però insomma, più o meno.
0: Quindi tempi di cottura della pasta vuol dire che l'acqua bolle in pentola, le trofie possono essere calate.
1: Sì.
0: E nel frattempo che si cuociono noi avremo pronti tutti gli ingredienti per condire queste,
1: sì,
0: trofie.
1: Sì.
0: E la bisque, il brodetto, il fumetto, usi fare queste preparazioni nella tua cucina, Luigi?
3: Allora, io sono d'accordo con lo chef di velocizzare certi procedimenti, per cui la bisque è un po' troppo elaborata e anche io faccio come fa lui. Poi se devo raffreddare i carapaci li metto magari nell'acqua gelida, il contenitore, così senza aggiungere il ghiaccio perché ci sarebbe dell'acqua in più.
0: Ecco, ma la differenza, chef, tu lo sai sicuramente, tra fumetto e brodetto.
1: Sono le concentrazioni che cambiano, perché si parte con un fumetto. Uh-huh. E una volta che abbiamo preparato il fumetto, lo prendiamo, scoliamo la quantità di pesce che abbiamo messo all'interno, lo rimettiamo a cuocere riaggiungendo pesce e quindi veramente è un doppio, come se fosse concentrato.
0: Quindi il concentrato del fumetto va ad insaporire il brodetto che poi dopo mangeremo.
1: Esatto.
0: Ma interessante, comunque un po' complicato devo dire, forse preferisco questa preparazione che stai facendo tu, anzi sicuramente le amiche e gli amici a casa ti ringrazieranno perché stai dando un ottimo suggerimento per fare comunque un piatto elaborato ma che non occupi troppo,
1: no,
0: le nostre energie. E la ceviche invece di gamberi, la prepari qualche volta, chef?
1: Sì, mi capita di prepararla, non è una delle preparazioni principali a cui mi dedico, assolutamente.
0: Bene, e voi assaggiatori la conoscete, mangiate qualche volta i gamberi fatti così?
3: Allora, io i gamberetti cotti col limone, conditi poi con un po' di pepe, un po' di olio di oliva extravergine, a volte li faccio come antipasto e mi piacciono, i gamberetti crudi.
0: Crudi.
3: Questo piatto che tu nominavi è del Perù e è molto antico, addirittura pre-inca, e loro usano il lime.
0: Sì, quel limone piccolo, verde, molto...
3: Esatto, lo mettono nel pesce dai 10 minuti a un'ora in modo che il pesce si cuoce e poi...
0: È una marinatura particolare.
3: È una marinatura, diciamo. Esatto, una semplice marinatura che poi viene anche arricchita con delle verdure,
0: certo,
3: dei frutti che stanno bene col pesce.
0: Devo dire che quello che io preferisco... Adesso devi frullare, vai! Bene,
1: per noi è sufficiente.
0: Aiutato a frullare in maniera sufficiente con questo

0: frullatore a immersione, ma forse è più indicato un frullatore proprio tradizionale. Che dici, chef?
1: No, diciamo che comunque stiamo lavorando con quantità minime, proprio per preparare lo stretto necessario per far vedere
0: alle nostre amiche come
1: esatto,
0: si fa.
1: Quello che dobbiamo fare. Con quantità maggiori anche il frullatore a immersione ci aiuta benissimo.
0: Va benissimo. Io devo dire che piuttosto che mangiare il pesce così, preferisco anche le crudité. E di crudité è esperta Sonia, che avendo passato molto tempo in Giappone è un'esperta di sushi, sashimi.
2: Esatto,
0: vero?
2: Io personalmente preferisco il sushi, però anche il sashimi, anzi è proprio il vero crudo di pesce, è il sashimi. Poi a proposito della cremina, diciamo, che sta preparando lo chef, mi viene in mente il dashi, che è una salsetta ottenuta pure lei dalla cottura di crostacei e pesce, poi frullati. E quindi niente, è una cosa che fa parte proprio della base della cucina giapponese.
0: Sì. Bisogna stare attenti però, perché bisogna, anche quando magari si vuole mangiare del pesce crudo in casa, fornirsi da un pescivendolo amico, un fornitore insomma che sia...
1: che ci garantisca innanzitutto del pesce abbattuto, altrimenti in casa bisogna tenerlo almeno 24 ore nel congelatore.
0: Nel congelatore 24 ore, ecco, anche questo è un altro suggerimento del nostro chef, molto utile. Allora, vedo che le nostre trofie sono lì in padella ad insaporirsi con questi friggitelli, pomodorini e questo fantastico, come l'abbiamo chiamato?
1: È una salsa.
0: Questa salsa di gamberi, e allora io farei entrare l'ospite che cucina con noi oggi, è un ospite graditissimo, arriva dalle Marche, Montegranaro in provincia di Fermo, e si chiama Roberta Rossi. Roberta, benvenuta, accomodati, grazie per essere qui.
2: Grazie
0: con noi.
2: A voi.
0: Il nostro chef sta facendo delle trofie.
1: Ciao, benvenuta.
0: I friggitelli, i pomodorini, la salsa di gamberi, una cosa, dopo te la facciamo assaggiare.
2: Va bene.
0: E i nostri assaggiatori sono lì in attesa.
1: Benvenuta.
0: Proprio che tu
2: ciao,
0: entrassi.
2: Roberta.
0: Io vado a prendere subito l'ingrediente, sì? Non più segreto, di ciò che preparerai oggi, perché abbiamo una fantastica marmellata di arance,
2: sì?
0: Anche questa è fatta in casa. E con pochi zuccheri, una marmellata molto buona. Tu ami tanto stare in cucina, fare dolci ma anche cose salate.
2: Sì.
0: Hai avuto un'erboristeria per 20 anni e sì. Sei sposata con Mauro.
2: Sì.
0: Da quanto tempo?
2: Allora, noi siamo sposati dal 2000, quindi sono ormai 24 anni a settembre.
0: Ecco, avete fatto 24 anni, sì. Abbiamo Mauro, eravate proprio piccoli piccoli.
2: Noi eravamo ragazzini, sì.
0: Ma come vi siete conosciuti?
2: Lui è andato a scuola con mia sorella, ha fatto elementari e medie con lei, quindi ci conosciamo da molto tempo. E poi niente, ci siamo un po' persi di vista negli anni della scuola.
0: Eccovi ancora qui, sì. Che siete giovanissimi proprio. Vi eravate persi di vista e poi,
2: poi
0: come
2: ci
0: vi siete
2: siamo
0: ritrovati?
2: Ci siamo ritrovati perché... Lui insieme a mia sorella dovevano organizzare una cena di classe e quindi ci siamo rivisti.
0: Galeotta fu la cena.
2: Da lì.
0: E, diciamolo. Aspetta, in questa foto siete...
2: No, questa è la mia classe.
0: È la tua classe?
2: Sì, di liceo.
0: Del liceo.
2: Sì.
0: Ma in quel tempo già l'avevi rincontrato o no?
2: Sì, sì.
0: Diciamo
2: sì.
0: Un po'. Qual è stato il giorno particolare in cui vi siete fidanzati?
2: Allora, la prima uscita l'abbiamo fatta proprio il 14 febbraio, quindi il giorno di San Valentino.
0: Che romantici! È portato bene sto San Valentino,
2: bene,
0: eh?
2: Sì,
0: è stato un bel San Valentino.
2: Ha portato bene.
0: Bene, scopriremo altri particolari della vita di Roberta e soprattutto che cosa prepara per noi oggi. Tra qualche minuto ci ritroviamo qui, dopo la pubblicità, nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: Alla fine non è difficile. No?

0: Scuola sta pasta, va?
1: Cioè, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Buongiorno!
12: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
13: Siamo nel cuore di Cascia.
14: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
15: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
16: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
17: Vi faccio una bella fotografia.
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra ospite di oggi, Roberta Rossi, che viene da Montegranaro in provincia di Fermo e tra poco ci dirà che cosa prepara per noi, mentre il nostro chef vedo che sta ultimando il suo piatto fantastico, le trofie, stai aggiungendo i gamberi, vero
18: vanno,
0: chef?
18: Sì, vanno appena scottati, proprio un non nulla.
0: No, scusa chef, tu li hai aggiunti adesso i gamberi?
18: A fine cottura.
0: A fine cottura, ma c'è qualcuno che ha provato ad assaggiare la pasta prima
19: ecco
0: che finisse.
19: Ecco cosa mancava. Infatti dicevo, manca qualcosa.
0: È peggio per voi, cari.
18: Si attiva il gusto del crostaceo che si sposava bene col friggitello, ma il gambero dov'è?
0: Dov'è?
18: Dov'è il gambero?
0: Quindi mi confermate che comunque sono buoni anche così.
18: Sono buoni.
19: Sì, perché c'è la cremina.
0: Esatto, quindi lo sfortunato che non riuscisse ad afferrare un gambero, ad avere un gambero nel suo piatto, sarebbe comunque deliziato da questi
18: sicuramente
0: sapori.
18: Sicuramente.
0: Bene, e siete curiosi di sapere che cosa ci prepara Roberta?
18: Molto. Certo.
0: Dai, allora diciamoglielo, che cosa facciamo?
20: Facciamo una crostata integrale all'olio con marmellata d'arance.
0: Capito? Una cosa buonissima. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti che abbiamo qui per fare la crostata integrale all'olio con marmellata di arance. Occorrono 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di olio extravergine d'oliva, buccia di limone grattugiata, 280 g di farina integrale, 8 g di lievito, 230 g di confettura di arance per la farcitura. E la faremo con le tradizionali strisce, vero Roberta?
20: Sì.
0: Ecco, tu sei molto attenta all'alimentazione, infatti ci stai proponendo un dolce che stranamente è con la farina integrale, che non abitualmente si usa per fare le crostate.
20: Sì.
0: Farina integrale e olio anziché burro.
20: Sì, io prediligo le farine non raffinate e l'olio extravergine d'oliva sicuramente. Questa crostata si può fare, io qui l'ho fatta usando lo zucchero classico, ma si può tranquillamente utilizzare anche lo zucchero non raffinato, quindi lo zucchero di canna. E poi si può...
0: Ci si mette una puntina di lievito per lasciare la frolla leggera e non va lavorata tanto.
20: No.
0: Roberta si è già munita di fogli di carta forno, ha tutti i suoi attrezzi in modo da lavorare con agio e poi da infornare questo meraviglioso dolce fantastico per una colazione, fantastico per una merenda e che spesso viene servito anche nel bistrò di tua sorella Cristiana, vero? Che si trova a Montegranaro.
20: Sì.
0: Ecco, lei la sa fare questa crostata o ti chiede sempre di farla a te?
20: Ma per le crostate più che altro facciamo io e mia madre.
0: E tua madre, che è bravissima, la tua mamma che cucina in maniera molto più raffinata.
20: Sì,
0: sa,
20: mia madre è esperta un po' in tutti i campi della cucina, proprio è una chef a tutti gli effetti.
0: Vero. Tu hai avuto un'erboristeria per 20 anni.
20: Sì.
0: E poi che cosa è successo?
20: E poi sono arrivata in un momento della vita in cui, oltre ad alcuni problemi di salute, ho sentito il bisogno di seguire la famiglia e le figlie più che altro.
0: Le 3 figlie bellissime che hai con Mauro, che si chiama... Questa foto è proprio...
20: Questa sono io.
0: Sei tu che sei all'erboristeria...
20: Un po' di anni fa.
0: ...del corso.
20: Sì, in un paese vicino a Montegranaro, a Sant'Elpidio a Mare. Sì.
0: Sant'Elpidio a Mare, come no, lo conosco benissimo. E quindi hai deciso di fermarti, di stare con le tue figlie, che sono Aurora...
20: La più grande, sì.
0: E poi...
20: poi Alice.
0: Alice.
20: E Agnese.
0: Quanti anni hanno Aurora, Alice e Agnese?
20: Allora, Aurora ha 22 anni.
0: Ce le abbiamo lì nella fotografia, tutte
20: sì,
0: e tre insieme.
20: Qui siamo in Ascoli.
0: Bellissima la piazza di Ascoli, sì. Mamma mia. E allora, stavamo dicendo, quanti anni hanno?
20: Allora, Aurora ha 22 anni. E Alice ne ha 20 e Agnese, la più piccola, ne ha 15.
0: 15 anni, sì. Quindi sono Aurora, lavora, studia fuori, vero, a Milano?
20: Sì.

0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma tu già avevi
1: Sì.
0: la tua attività?
1: Però in quel periodo abbiamo fatto di tutto e
0: Tantissimo.
1: insieme questo è stato
0: Molto bello,
1: il
0: vero?
1: bello di quel periodo, diciamo,
0: Immagino,
1: ecco.
0: immagino. Ma ti resta un sogno nel cassetto?
1: Sì. E
0: Che cosa vorresti fare?
1: io vorrei, mi piacerebbe tanto avere un lavandetto
0: Ah,
1: e
0: proprio
1: quindi
0: una cucina di
1: ritornare,
0: lavanda.
1: sì, ritornare un po' alla mia passione
0: Per le erbe, per
1: per
0: i
1: le
0: profumi,
1: erbe,
0: per la
1: esatto,
0: natura. Ecco,
1: però a diretto contatto con la natura, quindi con l'ambiente, con la terra.
0: il lavandeto, perché la lavanda ha tantissime
1: Sì,
0: proprietà, al di là della
1: del profumo
0: profumazione dei
1: immenso.
0: cassetti, che io la uso soprattutto per quello, però anche gli oli
1: Sì,
0: essenziali di
1: sì.
0: lavanda sono molto utili, rilassanti.
1: Sì, è un ottimo rimedio per la tensione, quindi anche per l'emicrania,
0: Mal di
1: massaggiato nelle
0: testa.
1: tempie.
0: È vero,
1: Sì.
0: infatti. Luigi, tu anche hai la lavanda, la coltivi,
2: Due o
0: vero?
2: tre piante, non ho un lavandetto.
0: E beh, per avere un
2: Ecco.
0: lavandetto ci vuole una bella
2: Ho visto
0: estensione.
2: delle meravigliose piantagioni di lavande in Francia,
3: Sì.
2: sterminate,
0: Sì.
2: con dei colori spettacolari.
0: E invece altre erbe che si usano in cucina, fiori, ecco, più, forse anche la melissa, la malva, nei dolci, cos'altro? Hai un po' unito la passione per le erbe che avevi in erboristeria con quella della cucina o le hai lasciate distinte, separate?
1: Ma nei dolci, sinceramente, no, non le ho mai
0: Più le spezie,
1: sperimentate.
0: forse.
1: Esatto, le spezie
0: Anice.
1: sì, l'anice in primis. Però mi piacerebbe provare a fare dei biscotti, visto che già li ho fatti con l'infuso di camomilla, mi piacerebbe sperimentarlo con
0: Infatti.
1: l'infuso di lavanda.
0: Dei biscotti rilassanti
1: Sì.
0: con l'infuso di camomilla prima di dormire, chef, che dici? Un
3: Ne acquisterei un
0: bel po',
3: sì.
0: perché il nostro chef non riesce mai a dormire. La verità è che non puoi dormire perché hai sempre da fare.
3: Appunto.
0: Devi preparare il giorno prima
3: Bello.
0: le cose che poi ti servono per la nostra
3: Però come
0: cucina.
3: diciamo sempre, il momento in cui le cose sono fatte con passione non pesano.
0: È vero.
1: Esatto.
0: Sonia, tu la lavanda la usi, la conosci, a parte quella che coltiva Luigi?
4: La conosco, nel senso la uso per profumare la biancheria,
2: Però
4: sì,
2: si
4: del
2: possono
4: separato.
2: fare delle buone tisane.
1: Sì,
0: Delle
1: come
0: buone
1: no? Sì,
0: tisane?
1: sì.
2: Sì, con la
1: Sì.
2: lavanda.
0: Bene. Nella foto che abbiamo visto prima c'era tuo marito Mauro che posava. Vuoi la teglia?
1: Sì, la teglia
0: Te la prendo
1: per la
0: subito, l'ho
1: crostata.
0: messa qui, eccola.
1: Ok.
0: Abbiamo visto tuo marito Mauro che posava con te di fronte a quelle belle teglie di pizza. Ma
1: Sì.
0: com'è in casa? Ti aiuta tuo
1: Sì.
0: marito? È
1: Tanto,
0: bravo?
1: sì.
0: Ma l'hai messo a impastare o proprio...
1: Ma guarda, lui è stato sempre molto disponibile ad aiutarmi fin da quando io le bambine erano piccole e avevo il negozio e quindi tornavo a casa anche tardi. Lui
0: Ti faceva trovare
1: sì,
0: pronto?
1: mi aiutava molto anche con le bimbe, le dava a mangiare, le cambiava, le
0: Che
1: metteva a
0: bravi questi
1: letto,
0: mariti.
1: vedeva.
0: Adoro, anche mio marito è molto, molto bravo. Mi ha sempre aiutato. È campione di cambio di pannolino. Sì, devo dire che con quattro figli è diventato
3: Beh, certo.
0: espertissimo. Perché alcuni papà il pannolino un po'
1: No,
3: No.
1: no, lui ha fatto di tutto, ha fatto il bagnetto, le cambiate, quindi...
0: Immagino. E poi si mettono soprattutto in cucina, si
1: Sì.
0: rimboccano le maniche e spesso gli uomini in cucina diventano più bravi delle donne. Ne sa qualcosa Sonia, che dice sempre che Luigi è bravissimo, vero Luigi? Te
2: Anche
0: lo
2: sul
0: dici?
2: cambio pannolini.
0: Anche sul
4: Ma non
0: cambio.
4: è vero.
0: Bene, abbiamo
1: Allora, questo
0: bucherellato la
1: cambio.
0: nostra frolla che abbiamo già
1: Grazie.
0: adagiato. Ecco, un altro escamotage della nostra amica Roberta è posizionare la frolla con la carta forno, mentre qualcuno invece imburra e infarina la teglia.
1: Io evito il più possibile di usare
0: Il
1: il burro,
0: burro,
1: sì.
0: usi l'olio di oliva e
1: Sì.
0: quindi abbiamo messo, avremmo potuto ungere magari, però così mi sembra molto più semplice anche
1: Sì.
0: perché ti aiuti a stendere e poi
1: Sì.
0: metti direttamente lì.
1: Direttamente lì, sì.
0: E si può farcire anche in altri modi questa
1: Come
0: crostata,
1: no?
0: vero?
1: Marmellate di qualsiasi tipo, frutti di
0: Diciamo che oggi
1: bosco.
0: l'abbiamo farcita così su richiesta espressa di un'amica che frequenta questa cucina, Marina, è un'amica che ci segue tantissimo e ha proprio chiesto di farle fare una crostata con la marmellata d'arance fatta in casa. Sonia, la marmellata che preferisci fare qual è?
4: che preferisco fare, non la faccio perché la fa lui, però la

0: La mia preferita è quella di limone.
1: Però so che spesso e volentieri non fai la marmellata, ma aiuti il povero Luigi a raccogliere le albicocche
0: sì.
1: che avete nel vostro fantastico orto.
0: Sì, abbiamo delle albicocche che sembrano pesche per quanto sono grandi e sono dolcissime.
1: Grandi le albicocche tanto quanto, quanto grande è quest'orto che ha un'estensione ormai.
2: Adesso dobbiamo organizzare una gita di un paio di giorni almeno. Cioè.
3: È che a me piace la varietà, per cui metto un albero per ogni tipo, per quello che abbiamo tante cose, non perché abbiamo...
1: Non sono tante cose, sono elementi di
3: ciascuna. Sono di diversità, esatto.
1: Tu hai un orto?
4: Sì.
1: E raccontaci un po' del tuo orto, cosa coltivi nel tuo orto?
4: Tutto ciò che concerne le verdure, abbiamo di tutto, insalata, pomodori quest'anno, melanzane, zucchine... peperoni, poi d'inverno tutti i tipi di cavolo, cavolfiore, cavolo nero.
1: E riesci ad usare tutto quello che produci o ti capita a volte di fare troppo?
4: No, perché a casa siamo molto amanti di...
1: delle verdure, esatto, che soddisfazione, raccogliere e mangiare, vero?
4: Sì, andare là a raccogliere e poi metterle subito in... nelle ricette. Esatto.
1: Allora io vorrei dire che in forno adesso va questa crostata. Sì. Guardate che bella, dall'aspetto un po' rustico perché è una crostata integrale che metterò nel forno per quanto tempo?
4: Una mezz'oretta, 35 minuti più o meno.
1: Come sempre dipende da forno.
4: Sì, esatto.
1: Che gradi?
4: 175 gradi.
1: Allora basso un po', 175 gradi in modo che la nostra frolla si cuocia bene, forno avviato, è arrivato il momento, avendo già visto il piatto meraviglioso del nostro chef impiattato, è arrivato il momento di raccontare che cosa prepariamo come seconda ricetta. Dillo tu.
4: Allora, come seconda ricetta facciamo la torta girella, che è una semplicissima torta.
1: Guarda, già il nome mi fa girare la testa. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta girella occorrono 4 uova, 220 g di zucchero, 120 g di olio di semi di girasole, 120 g di acqua, 300 g di farina tipo 0, 3 cucchiai di cacao amaro, buccia di limone grattugiata e una bustina di lievito per dolci. Bene, nel frattempo, mentre io preparo tutti quanti gli ingredienti, guarda un po' tu chi ti pensa da casa, c'è qualcuno lì?
5: Ciao Roberta!
6: Ciao!
5: Ciao a tutti! Abbiamo saputo che saresti andata in TV a raccontare un po' della tua storia e allora vogliamo dare un contributo anche noi. Abbiamo realizzato alcuni dei biscottini secondo le tue ricette e questo ci fa ricordare la generosità con cui molte volte hai preparato con cura merende e cene che abbiamo condiviso a casa tua. Questa volta, Roby, il caffè l'abbiamo fatto noi, quindi... adesso vogliamo provare a realizzare i biscottini cuor di riso, che sono i preferiti di Miriam. Così proviamo ad utilizzare la farina di riso, che a casa mia non è mai entrata. E quando torni, suona il campanello, ti fermi. Questa volta facciamo qui merenda insieme. Ti vogliamo tanto bene, ti mandiamo un grande bacio e ci vediamo presto.
6: Ciao!
1: Ma che meraviglia! Ma lo sai che mi sono commossa? Ho sentito proprio un affetto grandissimo tra di voi. Chi sono loro?
4: Lei è la mia migliore amica da tanti anni, da quando facevamo le elementari insieme.
1: Oh. Che meraviglia! Sì. E la bambina Miriam?
4: Sì, sì, è la più piccola delle figlie, sì.
1: Che meraviglia! E loro sono a Montegranaro?
4: Sì, abitano poco distanti da casa mia.
1: Bene, cominciamo a lavorare e mentre cominciamo a lavorare per questa torta girella fantastica che piace molto ai bambini, è proprio una torta da merenda immagino, Miriam te la chiede sempre, con i biscotti, con la farina di riso anche.
4: Sì, sono i suoi preferiti, sì.
1: Ecco, ma Montegranaro è anche la città delle scarpe.
4: Sì.
1: I tuoi lavorano in quel settore, papà?
4: Sì, mio padre, anche mia madre per un periodo e... Diciamo che una buona parte della popolazione di Montegranaro
1: è impegnata in questo
4: settore. È legata
1: settore.
4: A quel settore, sì.
1: Infatti. Invece tu hai scritto un libro di ricette. Come si chiama questo libro?
4: Biscotti e ciambelloni dal buongiorno alla buonanotte.
1: Fantastico, un dolce per tutte le ore della giornata. E lo hai pubblicato e troviamo in questo libro anche questa ricetta?
4: Sì, anche la torta girella, sì.
1: Fantastico, quindi si può, Sonia, so che la volevi rifare assolutamente.
0: Anziché prendere appunti, prenderò il libro.
1: Esatto, e dopo lo assaggerai, ci dirai se è uno dei tuoi dolci preferiti o no, perché questo è senza ricotta, mi dispiace, Sonia.
0: Però la variante con la ricotta, Roberta... Io ci penserei.

0: Si può fare, si può fare.
1: Certo. C'è qualche ricetta che hai proprio inventato di sana pianta, oltre a riportare quelle della tradizione nel tuo libro?
0: Diciamo che a me piace molto sperimentare, soprattutto nei biscotti. Ultimamente ne faccio di diversi tipi e mi piace inventare, creare, mettere insieme un po' di idee.
1: Esatto. Ma allora, hai fatto questo libro, hai scritto questo libro appunto, ciambelloni e biscotti, biscotti e ciambelloni.
0: Sì.
1: Ma lievitati come te la cavi?
0: Lievitati mi piacciono molto.
1: Non hai ancora scritto un libro però?
0: No, ancora no. Chi lo sa?
1: È una bella idea che tutto danno, esatto, scrivere sì. Un libro. Invece il nostro chef dovrebbe scrivere un libro, o almeno un blog, chef, con tutte le ricette che ci hai proposto. Certo. Potremmo fare il blog di quel che bolle in pentola.
2: Sì, versione notturna.
1: Versione notturna.
2: Non c'è quando.
1: Non hai tempo? No. Dopo un po' andremo anche in vacanza noi.
2: Quindi in vacanza, certo.
1: Vabbè, tu hai troppo da fare col tuo ristorante I Divini Sapori a Ovindoli, ricordatelo. Allora, ci ritroviamo qui tra poco, tra qualche minuto, dopo la pubblicità, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: La lucevalgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui alle prese con questa torta girella che la nostra Roberta Rossi ora ci farà vedere come si compone, perché la parte più difficile forse è questa, vero? Mettere insieme gli strati bianco e nero del cacao.
1: Per creare l'effetto zebrato.
0: Ecco, i nostri assaggiatori aspettano con ansia che cominciamo a farla, mentre il nostro chef è già alle prese con la sua ricetta del riciclo. Lo vedo che tagliuzza, fa chissà come ci stupirà oggi. Allora, cominciamo. Sì. Facci vedere come si fa. Abbiamo la teglia rivestita di carta forno, un po'.
1: Sì, abbiamo diviso l'impasto a metà. In uno va aggiunto il cacao e nell'altro va aggiunto un po' di farina.
0: Bene, e mentre tu procedi vado a leggerti una frase che voglio dedicarti, che ho annotato qui sul mio quaderno di ricette, ed è una frase di Don Andrea Santoro che dice: non fatevi tentare da ciò che luccica, ma da ciò che illumina. E te la dedico perché nella tua vita sei una che dà importanza, mette al primo posto, ha proprio una scala di priorità.
1: Sì.
0: La tua priorità è la famiglia, mi sembra di capire,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, in assoluto, sì.
0: E hai una frase invece che accompagna la tua vita?
1: Allora, io credo molto nella forza della preghiera. Io nelle mie giornate recito molto spesso il rosario.
0: Ma allora tu sarai una delle fan del rosario di TV 2000?
1: Assolutamente sì, dalla mattina alle 5 alla sera alle 6 è un mio compagno di giornata proprio. Sì.
0: Che bello. E anche la tua famiglia, diciamo, hai ereditato questa fede da mamma?
1: Mia madre soprattutto, sì.
0: Mamma Marisa, che guarda anche te. La salutiamo?
1: Sì.
0: Marisa, un abbraccio.
1: Mamma.
0: E papà anche?
1: Sì, oddio, mio padre un po' meno anche perché
0: lavora.
1: Fa lavoro, esatto, che non ha disponibilità.
0: Dai, però
1: di
0: salutiamo
1: orari.
0: Anche lui.
1: Certo.
0: Papà Lanfranco, vero?
1: Ciao,
0: si chiama?
1: Sì,
0: ciao papà,
1: ciao.
0: Lanfranco. Noi intanto siamo qui alle prese con questo dolce che è un dolce che è proprio adatto per le feste dei bambini.
1: Sì, molto semplice.
0: E questa cosa di marmorizzare, anche la torta marmorizzata. Sonia, che dolci facevi per le feste di compleanno di Giacomo?
2: Allora, io

0: faccio tuttora una frolla senza lievito, e per cui facevo delle crostate chiaramente con la frutta, ma soprattutto con la
1: La ricotta?
0: ricotta.
1: Certamente, buona
0: Certo.
1: la crema di ricotta e zucchero, è buona anche così. Mio marito fa ricotta, zucchero e poi aggiunge il caffè e mi chiede sempre di comprargli della ricotta fresca buona
0: Io
1: perché.
0: invece con le gocce di cioccolato.
1: Brava. E tu l'aiuti, Luigi, a organizzare le
2: L'aiuto.
1: feste? Però io parlo di Giacomo quando era bambino.
2: Esatto,
0: Sì.
2: ma anche quando è grande. Io faccio sempre il mio solito e famoso tiramisù con zucchero di canna senza liquori e
1: Buono.
2: caffè d'orzo.
1: Buono. Invece io sai quante torte, mamma mia, per le feste di compleanno, anche io ho
3: Compleanno.
1: quattro figli, ogni compleanno a un certo punto anch'io devo dire che ho preferito chiedere alle amiche, e avere un'amica come Roberta potrebbe essere un'ottima cosa, perché Roberta, guardate come sta facendo questa torta girella, cucchiaiata dopo cucchiaiata, ecco così che i cerchi concentrici si
2: Guarda,
1: allargano.
2: vabbè,
1: Bellissima,
2: bellissima.
1: questa cosa io non l'avevo mai fatta, la rifarò, te lo prometto. Adesso però vorrei sapere dov'è Francesca oggi. La nostra amica Francesca Ceci è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata, eccola lì, in un ristorante.
4: Buongiorno a tutti gli amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono al mare e mi trovo in un ristorante storico qui ad Ostia, Peppino a Mare. E con me c'è il proprietario Mario Bauzullo.
5: Buongiorno,
4: Buongiorno.
5: buongiorno a tutti e buongiorno a te,
4: Allora,
5: Francesca.
4: grazie dell'ospitalità in questo ristorante
5: È un
4: bellissimo.
5: piacere, è un piacere.
4: E grazie anche di avermi portato in questa cucina. Dove stai preparando che cosa?
5: Oggi prepariamo un tonno crudo con paprika, miele, sale e
4: Via, fammi vedere come si fa.
5: maddo. Allora, prendiamo il
4: Che
5: tonno.
4: intanto deve essere un tonno buono, buono,
5: Buono,
4: ecco.
5: assolutamente sì. Cerchiamo di avere buoni prodotti in tavola,
4: Certo.
5: sia a casa sia al ristorante.
4: Certo.
5: Andiamo a tagliarlo.
4: Ah, la posizione della mano è
5: Della mano è
4: importante, mi
5: questa
4: sembra.
5: perché potremmo rischiare, ma poi se le dita non ci piacciono, possiamo tranquillamente farne a meno. Io ancora me li tengo, ma non.
4: Assolutamente,
5: E lo
4: assolutamente.
5: tagliamo tutto.
4: Bene.
5: L'ultimo io lo lascio sempre a disposizione, perché magari potrebbe essere che piace anche un po' più doppio. E
4: Sì.
5: quindi l'ultimo lo lascio sempre più grande per i miei clienti, che ormai ho abituato in questa maniera.
4: Certo, quindi anche una questione di gusto il prezzo del
5: Assolutissimamente.
4: tonno.
5: Lo posizioniamo.
4: Sì. Hai detto con paprika e miele.
5: Andiamo ad aggiungere, vedete, le ultime due sono un po' più doppie, proprio
4: Sì.
5: perché nel mio ristorante ho abituato così. Andiamo ad aggiungere paprika.
4: Eccolo qui, che ci dà anche questo bellissimo colore al piatto.
5: Assolutamente sì, serve in tutti e due i sensi, serve sia per il gusto ma anche per la parte visiva.
4: Che è fondamentale, come dico sempre, si conferma con gli
5: Assolutamente,
4: occhi,
5: con gli
4: no?
5: occhi
4: Eh?
5: aggiungiamo miele.
4: Miele.
5: Noi usiamo miele d'acacia,
4: Sì.
5: poi è buonissimo anche col tonno, anche un buonissimo miele al tartufo andrebbe bene. Noi usiamo il miele d'acacia.
4: Bene. Quindi vai a disporre il miele così
5: Sì,
4: leggermente,
5: leggermente, non deve
4: sì.
5: essere invasivo,
4: Perché
5: anche
4: non
5: perché
4: deve coprire
5: non deve
4: chiaramente il
5: coprire il
4: sapore
5: sapore
4: del
5: del tonno,
4: tonno.
5: ma deve avere una funzione di contrastare il sapore della paprika.
4: Bene.
5: Infine, ma non lo voglio fare io, vediamo la
4: Lo faccio
5: quantità
4: io?
5: esatta.
4: Perché è il momento del sale Maldon,
5: Esatto,
4: giusto?
5: esattissimo.
4: Che questo è un sale che in realtà non è salatissimo,
5: No,
4: vero?
5: esatto.
4: Però ci dà proprio quella
5: E
4: consistenza
5: ha
4: anche.
5: un buon sapore di
4: Dimmi se stai
5: mare.
4: esagerando,
5: Va bene, io mi fermerei perché altrimenti potremmo essere un
4: Allora
5: po' oltre.
4: Mario, grazie,
5: Un
4: grazie
5: piacere.
4: Peppino a Mare. Noi salutiamo in studio Beatrice, Fabio, i nostri assaggiatori, e oggi
5: Saluto a tutti.
4: l'assaggiatrice la faccio io qui da
5: Giustamente,
4: te.
5: sei qui. Ciao
4: Grazie Mario, bellissimo tonno paprika e miele. Ciao, buon pranzo.
1: Ma
5: a
1: che
5: tutti.
1: bell'idea, brava Francesca, che bell'idea, tonno con paprika e miele. Chef, hai mai fatto un azzardo del genere?
6: Sì, ma io la nota che trovo particolarmente interessante è il sale Maldon, perché è un sale particolarissimo, un sale in fiocchi che si discioglie con l'umidità e si perde lasciando soltanto il gusto, è bellissimo e
1: Ecco,
6: buonissimo.
1: a proposito di sali aromatizzati, mi viene in mente, noi continuiamo a fare
6: Sì?
1: i nostri cerchi, mi viene in mente che per esempio con le erbe di cui è esperta la nostra Roberta si possono
3: Dei sali
1: aromatizzare i sali,
3: speziati,
1: vero?
3: sì.
1: Mi ricordo che una volta una mia amica mi ha regalato un vasetto con un sale da usare sia per il pesce che per la carne.
3: Per gli
1: Lei
3: arrosti.
1: aveva usato già di base il sale rosa, quello dell'Himalaya.
3: Sì.
1: E poi aveva aggiunto tantissime erbe.
3: Rosmarino, timo, salvia,
1: veramente
3: maggiorana,
1: un tocco aglio. Di classe ai sì. miei piatti. Ho fatto sempre dei figuroni, purtroppo è finito. Quindi, Roberta, se
3: noi
1: ti capita di preparare
3: casa,
1: anche
3: sì.
1: del sale...
3: Noi lo facciamo a
1: lo
3: casa,
1: fai, vero?
3: Bellissimo.
1: Ma guarda un po' che mi è venuto in mente al momento giusto sì. per chiederglielo. Ecco, una domanda anche a proposito di sale. Nel tuo impasti dolci, sì. lo aggiungi o no?
3: Non spessissimo, però in alcuni tipi di biscotti soprattutto...
1: È vero che esalta poi sì, il sì. sapore, quindi lo si usa particolarmente. Sì. Allora, noi continuiamo a preparare questa torta girella e la metteremo nel forno dove dovrà cuocere, lieviterà certamente, a seconda poi del diametro della vostra teglia, sarà più bassa o più alta... Sì. E la teniamo in forno orientativamente a che temperatura?
3: Allora, questa va in forno statico, per farla rimanere un po' più morbida, ad una bassa temperatura, 165 gradi, per una cinquantina di minuti, se è di una circonferenza un po' più piccola, questa è un po' più larga, quindi penso che una
1: 40-45 minuti. Sì. Ecco, guardate che bella, mi interessa sottolineare questa cosa, forno statico e non sì. ventilato per mantenere le nostre pietanze più morbide. Bene, allora lei va nel forno e noi ci guardiamo il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare le trofie con gamberi e friggitelli abbiamo rosolato in padella l'aglio con il peperoncino e un po' di olio d'oliva. Abbiamo aggiunto i friggitelli tagliati a striscioline e i pomodorini tagliati a spicchi. Abbiamo cotto per un po' a fiamma vivace. Nel frattempo abbiamo sbollentato le teste dei gamberi per 2 minuti e le abbiamo raffreddate in acqua ghiacciata. Poi le abbiamo frullate con un filo d'olio e un pizzico di sale. Abbiamo passato la salsa al setaccio e l'abbiamo aggiunta in padella. Abbiamo lessato le trofie in acqua bollente e salata e le abbiamo scolate nella padella. Abbiamo mantecato bene e aggiunto infine i gamberi puliti e tagliati. Abbiamo fatto cuocere brevemente e servito con prezzemolo tritato. Per preparare la crostata integrale all'olio con marmellata di arance, abbiamo fatto la frolla mescolando in una ciotola le uova, lo zucchero, l'olio e la buccia di limone grattugiata. Abbiamo incorporato la farina e il lievito fino a ottenere un panetto uniforme e non appiccicoso, da cui abbiamo tolto una quarta parte per le strisce. Abbiamo steso l'impasto su un foglio di carta da forno, formando un cerchio che abbiamo adagiato sulla teglia. Abbiamo bucherellato e farcito con la confettura. Con la restante frolla abbiamo fatto le strisce e le abbiamo incrociate sulla crostata. Abbiamo cotto in forno preriscaldato ventilato a 175 gradi per 35-38 minuti. Per preparare la torta girella abbiamo mescolato in una ciotola le uova, lo zucchero, l'olio, la buccia di limone, l'acqua, la farina e infine il lievito. Abbiamo diviso a metà l'impasto. In una metà abbiamo aggiunto 3 cucchiai di cacao amaro e nell'altra 3 cucchiai rasi di farina. A questo punto abbiamo trasferito in teglia l'impasto alternando un cucchiaio bianco e un cucchiaio al cioccolato, versandoli in cerchi concentrici per ottenere l'effetto zebrato, fino a terminare i 2 composti. Abbiamo cotto in forno preriscaldato statico a 165 gradi per 55 minuti. Ed ecco i meravigliosi piatti cucinati dal nostro chef Fabio Cinelli e dalla nostra ospite Roberta Rossi, schierati davanti a me sul bancone. Ci sono le trofie con friggitelli e gamberi, buonissime, anche colorate con questi pomodorini rossi. E poi una bellissima crostata di pasta frolla con farina integrale all'olio e marmellata d'arance. E per finire una deliziosa torta girella, ottima per una merenda, anche per la colazione, me la immagino già tuffata dentro una bella tazza di latte caldo che acquolina in bocca, l'acquolina che hanno i nostri assaggiatori, che però non possono soddisfare il loro desiderio di assaggiare la crostata, perché Roberta ne ha portate 2, quella intera che ha portato è qua e quella che abbiamo tirato fuori dal forno è ancora calda, mi dispiace.
2: Cara Sonia, oggi c'è proprio andata male, le trofie non avevano i gamberi, la crostata scotta, la girella è lontana.
1: Hai capito?
4: Speriamo almeno nel piatto del

0: di riciclo. Ecco, oggi proprio
1: sperando, siete a dieta oggi?
0: Eh sì.
1: State
0: sì.
1: sperando nel nostro piatto del riciclo, perché cara Roberta, non finisce qui. A questo punto della puntata il nostro chef ci stupisce con la sua esperienza, la sua fantasia, riutilizza quello che ha avanzato dalle nostre preparazioni e prepara la sua ricetta del riciclo. Vediamo cosa si è inventato. Vieni con me, andiamo ai fornelli. Chef, stai friggendo, che strano.
2: Esatto, ma perché abbiamo sempre detto che il riciclo passa molto spesso dalla frittura.
1: Dal fritto.
2: Esatto, polpette.
1: Polpette, frittelle, cos'è questa? Una frittella. Ma come l'hai fatta? Hai preso l'impasto di che cosa?
2: Della girella.
1: Quindi è dolce?
2: È dolce ed era abbastanza liquido per l'utilizzo che doveva farne la nostra ospite. Ho aggiunto un po' di farina, un pizzico di sale, poi avevo ancora dei friggitelli, li ho lessati facendoli piccini, li ho schiacciati un poco e li ho aggiunti all'impasto.
1: Perché il peperone è anche un po' dolce, vero? Anche il friggitello comunque mantiene, quindi sono...
2: Poi c'è quel contrasto fra, la pasta dolce...
1: E il friggitello,
2: che ha quella puntina.
1: Mamma mia, ma è
2: più.
1: Come sempre fai degli azzardi, degli esperimenti, che però di solito sono buonissimi.
2: Ma oggi il riciclo non era facile, eh?
1: Eh sì, era avanzato poco, devo dire.
2: Ben
1: infatti.
2: Poco.
1: Infatti mi sa che hai, più che hai trafugato, no? Era un po', hai proprio tirato via dal...
2: Sì, a volte quando vedo che me ne approprio un attimino prima.
1: Hai tirato via quello che era rimasto nella nostra ciotola. Che dite, assaggiatori? Volete assaggiare proprio queste frittelle? Come le chiamiamo?
2: Cerchiamo di trovare un nome che riesca anche un po' a spiegare.
1: Ecco, perché l'impasto era quello della girella, però non c'è il cacao.
0: Io la chiamerei frittura di frittelle di friggitelli fritti.
1: Frittura, non sciogli lingua, non fai frittura di frittelle di friggitelli fritti. È un po',
0: pesante.
1: Un po' pesante.
3: Noi azzardiamo con i nomi divertenti, come il cuoco con gli abbinamenti. Io li chiamerei friggirelle.
1: Le friggirelle, mica male,
2: Carino.
1: Ti piace? Anche...
0: Ci piace.
1: Ci piace, friggirelle. Ci piace. Che dici? Ti piace, Roberta?
4: Sì, originale.
1: La friggirella, ma chissà se anche magari mischiando con il cacao, farle proprio dolci, con tutto l'impasto.
3: Un po' di miele sopra.
2: Sì, vabbè, posto così, basta.
1: Il nostro chef se le prende, se le mette via. Bene, le friggirelle, quante sono, chef? 1, 2, 3, 4?
2: Giusto numero.
1: Un numero giusto per poterli assaggiare tutti, va bene. Allora, grazie Roberta per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Salutiamo Montegranaro che ti vedrà tornare oggi, bella trionfante, con questa bella puntata che ci hai regalato.
4: Grazie a voi per l'esperienza, grazie.
1: Grazie mille i nostri assaggiatori. Allora, sono
0: a domani.
1: In attesa, ti salutano e con i nostri assaggiatori e il nostro chef Fabio Cinelli, io do come sempre appuntamento a tutti voi, amiche e amici che ci seguite da casa, domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, stessa cucina, la cucina di quel che bolle in pentola. A domani, ciao, grazie,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega il Santo Rosario con noi questa sera Sua Eccellenza Monsignor Pier Antonio Tremolada, Vescovo di Brescia, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi che soffrono a causa della guerra, perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono. E per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per noi e per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. O Maria, madre del Figlio di Dio e madre del suo corpo che è la Chiesa, insegnaci a essere uniti a Cristo e uniti tra di noi, perché nell'obbedienza al Vangelo diveniamo testimoni di unità e costruttori di pace.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Ed ecco che appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, le balzò in seno il bambino. Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo. Maria, madre della Chiesa, diviene serva della Chiesa e le suggerisce un modo concreto di essere Chiesa: l'incontro. Maria, madre e serva della Chiesa, insegnaci a essere Chiesa che incontra ogni uomo per offrirgli la gioia di essere uomo, di essere amato e salvato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: non temete, perché vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. Maria è madre della Chiesa perché la avvolge nelle fasce della sua umanità, della sua tenerezza, della sua umiltà. Maria, che hai dato alla luce Gesù, dà luce alla Chiesa, alle nostre comunità, avvolgendoci tutti nelle fasce della tua tenerezza materna.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Signore, e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. O Maria, Madre della Chiesa, tu offri te stessa, offri Gesù, offri la Chiesa. Insegnaci a vivere l'amore, l'amore che si offre, l'amore oblativo, l'amore fedele, l'amore Eucaristia, rendimento di grazie che crea comunione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Maria, come la Chiesa, è creatura di Dio, figlia di Dio, ma della Chiesa Maria è madre, perché è madre del Figlio di Dio. Maria, Madre della Chiesa, non permettere che ci perdiamo nel cammino della vita, ma abbiamo sempre viva in noi la coscienza di essere amati da Dio, figli nel Figlio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.

0: oggi ancora, Signore, pronuncia quella parola, Effata, apriti, di fronte a ciascuno di noi. Apri le nostre orecchie, affinché non siamo sordi agli appelli del nostro prossimo, amico o traditore che sia, e della tua voce nella coscienza, piacevole o antipatica che sia. Apri le nostre bocche, perché possa sgorgare sincera la voce dell'affetto e della stima, ferma e convinta, quella che difende la giustizia e la pace. Apri le nostre mani, affinché restino pulite nella nostra professione, leste e operative nelle nostre attività, capaci di stringere le mani di tutti indipendentemente dal loro colore e calore. Apri i nostri cuori affinché vibrino all'unisono col tuo, vivendo emozioni che conducono a scelte concrete e sentimenti che resistono nella corsa del tempo e dei tempi. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Grazie.

0: Ora sì che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna. Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
3: Anche i ricchi piangono.
4: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
3: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, La creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione!

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su

questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, mi sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io. Ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, dei miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. In quella stanza, nel buio della stanza,

quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi. Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene. Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato. Sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. E questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità. E questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera, ma anche concretamente, partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata e questo mi rilancia giorno dopo giorno, no, nella vita che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

0: Le montagne, i boschi, il cielo. Tutto qui a Rocca Palomba sembra indicare la presenza di Dio. Un Dio che ti guarda, che ti ascolta, che ti vede anche se non lo vedi.
1: Vescovo, sono molto contento che tu venga domani. Ah, gliela vuoi dare te la notizia a Manolo?
0: Beh, non è l'unico che ascolta senza farsi vedere.
1: E come la prenderà? Beh, diciamo che un nuovo incarico è sempre uno stimolo, no? Per qualsiasi persona, ma soprattutto per un prete. Dovrà cambiare il suo modo di fare, certo. Diciamo che dovrà cambiare l'abito.
0: Origliare le conversazioni altrui non è proprio un comportamento da sacerdote. Chissà se Don Manolo è pronto a indossare la nuova veste che il vescovo Valeri ha in serbo per lui.
1: Va bene, ci vediamo domani. Ciao vescovo, ciao.
2: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
3: Ciao!
2: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
4: L'ho licenziato la terza in un mese.
2: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
5: Noi ci divertiremo.
2: Sei una sciatta incompetente.
6: Con noi è chiuso.
2: Occhio alla porta.
6: Ha solo 8 anni.
5: Non ne ha 28.
7: Le ragazze dei quartieri alti. Mercoledì, in prima serata.
8: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
1: Madre Teresa?
2: Sì. Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
2: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
3: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.

0: Sì. E li avete sia mistolana che l'ana 100%? Perfetto. Ah, e vorrei anche ordinare due colli
1: È
0: semplici.
1: indubbio che Don Manolo si stia dando da fare per indossare la nuova veste, però chiamare il sarto non è esattamente quello che intendeva il vescovo.
0: Perfetto. E me li fate avere entro domani, no? Prima non si può. Grazie lo stesso. No, quello non lo stirare, buttalo, è vecchio. Ne ho ordinati due nuovi, belli.
2: E me lo dici dopo che già l'ho lavato e stirato? A parte che comunque mica è tanto vecchio, non te lo puoi mettere in oratorio con i ragazzi.
0: Ah, quale oratorio? Gesù Cristo diceva tenetevi pronti, è nell'ora che non vi aspettate che verrà il figlio dell'uomo. Ed io mi tengo pronto per la venuta del vescovo domani.
2: Viene il vescovo? Ma qua è tutto sporco, ma non si fa così però, me lo dovete dire se viene
0: Che non lo sa nessuno. Viene a darmi un nuovo incarico, da domani avrò un ruolo prestigioso.
2: il vescovo. E quindi niente più furti di biscotti dalla cucina? E niente più cantate a squarciagola la prima mattina? E niente più foglietti con gli orari dell'oratorio in giro per la canonica?
0: Niente, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo, più ligio.
3: Ma che fai? Balli o marci?
2: Don Michele, scusa, ti volevo chiedere, visto che Don Manolo vuole buttare il suo abito, che comunque per me è ancora buono, io dico, non è che potrei buttare pure i tuoi che invece sono proprio vecchi vecchi assai?
3: I miei non sono vecchi, non sono
2: Chissà
3: da
2: perché.
3: buttare, ma è pure
2: Chissà
3: questo,
2: perché.
3: che c'è che devi buttarlo? Ah, domani viene il vescovo, potrebbe essere l'occasione per fargli vedere tutte le migliorie che hai fatto all'oratorio.
0: Domani viene il vescovo, hai capito, Angela?
2: Sì. Meno male che Don Manolo si è offerto di sua spontanea volontà di aiutarmi a sistemare il salone e senza sapere che veniva il vescovo, proprio un miracolo.
3: È un miracolo. Bravo, bravo, dattila fare.
0: Certo, hai di fronte a te un nuovo Don Manolo.
3: Nuovo Don Manolo, dovevi stare a confessare un quarto d'ora fa. Che voce. Ma che c'è che non va questo? È meglio del mio.
2: E io quello dico.
3: Forse un po' stretto, eh?
2: Don
3: Quindi abbiamo un nuovo Don Manolo. Però che strano. Quello vecchio faceva di tutto per attirare i ragazzi in parrocchia. Invece questo nuovo addirittura li caccia.
0: Allora che ci fate qui conciati così? Vi sentite a casa vostra? In chiesa si viene ordinati e composti e per pregare.
4: Guarda che è stato il sagrestano a dirci che potevamo restare qua.
0: Cos'è, le panchine del paese non vi piacciono più? Dai, su. Andate a controllare se ci sono ancora tutte le panchine in piazza.
5: Bravo, bravo Don Manolo. All'oratorio borderline, e qui invece.
0: La chiesa è chiesa, bisogna saper far rispettare le regole.
5: Valla a dire a Don Michele, posso per lui questo posto sarebbe un accampamento, 24 ore su 24 aperti. Già ci basta la perpetua.
0: Adesso non esageriamo, eh? Angela è un ottimo acquisto, una pecorella smarrita che ha ritrovato la via dell'ovile.
5: Don Manolo, ma ti sento buono. Sei tu. Prima cacci i ragazzacci dalla chiesa, poi citi delle parabole, e poi le confessioni non dovevano cominciare un quarto d'ora fa.
0: Allora, se non c'è nessuno.
5: Ma come? Io ho incontrato questo gentile signore che vagava per la chiesa alla ricerca di un prete per confessarsi.
0: Mi scusi, Don Michele mi ha trattenuto, ma adesso sono qua.
6: Pascal Dubois, piacere.
0: Piacere, prego, mi segua. Prego. Mi scusi per prima, io sono il primo a pensare che la Chiesa debba accogliere tutti, ma.
6: Ci sono dei limiti, delle regole, sono d'accordo. Non si può mancare di rispetto a un luogo sacro.
7: Al ladro! Al ladro!
0: Che c'è, Gianluca? Cosa hanno rubato?
7: Rubato le ossa consacrate, tutte!
3: Solo le ostie. Tutte le ostie.
7: Tutte. Tutte. Il tabernacolo è stato forzato. L'abside era aperta con il coperchio spostato di 30 gradi rispetto a come
3: Sì,
7: dovrebbe essere.
3: grazie Gianluca. Ma io l'ho rimessa a posto, mezz'ora fa, dopo la messa della mattina. Ma
0: Quindi il furto è avvenuto negli ultimi 30 minuti?
3: perché solo le ostie? Comunque, vado a chiamare i carabinieri, poi vediamo.
7: Poi vediamo. ma per vedere bisogna far visualizzare bene ai carabinieri la scena del crimine. Io la conosco alla perfezione. La pisside era aperta e spostata di 8 centimetri a destra con il punto di...
6: Sono desolato per quello che è successo. Oh, non si preoccupi per la mia confessione. Immagino che lei abbia mille cose da fare.
0: Prete deve sempre adempiere i suoi doveri. Anzi, mi scusi se l'ho fatta aspettare. Anzi, mi scusi se sono indiscreto e... Mariotti ha detto che lei è stato qui per un po'. Magari ha visto qualcosa di sospetto?
6: No, no, non mi pare. Ah, quando sono arrivato, la gente che era stata alla messa era già andata via e...
0: Evidentemente qualcuno ha approfittato della confusione.
6: Ah, oui, oui, io ho visto quei due ragazzi, quelli che poi lei ha trovato qui fuori.
0: Ah, erano qui? E che facevano? Si sono avvicinati al tabernacolo?
6: Oh, mi pare che sì, però non potrei giurare questo. Io ero troppo impegnato a cercare di lei e a pregare.
0: Bene, andrò io da loro. Lei aspetti qui un secondo.
1: Quanti panni indosserà oggi Don Manolo? Prima dice parroco casinista, poi prete rigoroso e adesso detective.
8: Va bene, maresciallo. Passo a firmare il verbale.
1: E mentre lui va alla ricerca dei colpevoli, a me tocca parlare con i carabinieri.
5: Don Michele, ho saputo del furto. Ma che roba è? Ma chi può venire in mente di rubare delle ostie consacrate?
8: I carabinieri hanno detto che è una cosa usuale. Questi sedicenti satanisti le rubano per fare le messe nere.
5: Questo mi conferma un sospetto e ora sta diventando una certezza.
1: Non bastava Don Manolo. Oggi sono tutti detective.
8: Sentiamo.
5: Nessuno dei fedeli presente alla messa si è avvicinato al tabernacolo. Io sono rimasto fino alla fine. Dopo?
0: E dopo sono arrivati loro due.
4: Don Michele, io sono venuto solo perché sono innocente, se no non venivo nemmeno.
8: No, tranquillo, nessuno ti sta accusando.
5: Insomma, in realtà sono gli unici rimasti da soli in chiesa al momento del furto.
9: Ma se siamo stati tutto il tempo seduti a giocare con i telefonini?
4: Ma io non entro in chiesa dalla prima comunione.
0: E questi, croci, teschi, mi ci gioco il nuovo incarico che sono stati loro.
8: Nuovo incarico? Comunque, ragazzi, non possiamo accusare le persone senza una prova. Ce l'abbiamo le prove?
0: Beh, prove no, però abbiamo un testimone che dice di averli visti in chiesa vicino al tabernacolo. Il francese, il signor Pascal Desbois, una persona rispettabilissima.
4: Ma non è vero, sta mentendo.
0: È in chiesa che aspetta per la confessione, vado a chiamarlo, così vediamo chi mente.
8: Vai pure te, Bruno.
5: E ti lascio da solo, cioè con questi.
8: Vai, vai.
5: C'è bisogno.
8: Vai! Oh. Ora che è andata via la Santa Inquisizione, ci facciamo due chiacchiere. Prego, accomodatevi.
1: Ho penato così tanto per far avvicinare questi due alla parrocchia e la prima volta che ci mettono piede li accusiamo di furto solo per come sono vestiti.
8: Adesso, visto e considerato che vi accusano, noi dobbiamo pian pianino sapere tutto quello che è successo.
1: Ecco, capiamo tutto quello che è successo. Ma nel frattempo il testimone di Manolo è Bruno Mariotti. Che fine ha fatto?

0: Dov'è finito?
1: Chi?
0: Il signore con il borsello che era qui.
1: È andato.
0: Andato?
1: Andato.
2: Ma che fine ha fatto?
0: Andato.
2: Andato.
0: Andato. Andato. Da quando la

0: oltre Gianluca, i soliti.
1: Sono Bruno e Don Manolo.
0: È entrato un signore elegante.
1: Che ha fatto? Si è messo a pregare?
0: Boh, non lo so, io sono rimasto sempre fuori dalla chiesa.
2: Non lo so io prima ho dato un'occhiata dentro la chiesa, l'ho visto che si è messo in prima fila, poi si è alzato e è andato verso l'altare.
1: Verso l'altare. E a fare
2: Non lo so, poi non ci ho fatto più caso io.
1: che? Ho capito, è tutto chiaro. Va bene, grazie ragazzi.
0: Possiamo andare?
1: Sì. Ah, mi fate una cortesia? Ma aspettate un attimo fuori, perché c'è una persona che vi deve dire una cosa.
2: Ok.
3: Quella testimonianza aveva chiarito tante cose. Adesso toccava ai carabinieri rintracciare il colpevole. A me sarebbe toccato qualcosa di più difficile: aprire gli occhi a Don Manolo e Bruno Mariotti.
4: Che tu l'abbia ripresi, a me mi ha fatto pensare bene e vanno rispettate determinate cose. I ragazzi hanno confessato?
1: Hanno detto tutto quello che sapevano. Dov'è il vostro testimone?
5: Se n'è andato.
1: Insieme a tutte le osti. Ho chiamato i carabinieri, vi aspettano per l'identikit.
5: Ma chi? Il signor Pascal Dubois? Ci deve essere un errore, era un signore così a modo.
1: C'ha proprio la faccia da setta satanica.
4: Ma figurarsi, è venuto qui per farsi confessare. L'ho accompagnato io da Don Manolo.
1: Dove l'hai incontrato?
4: Ma lì, ci siamo scontrati lì, vicino al tabernacolo.
1: Non cercavo un prete. Forse ha appena rubato le osti. E visto che si è fatto trovare in un posto improbabile.
5: Ha inventato la storia della confessione per non destare sospetti. E quando ha visto che mi sono scagliato contro i due ragazzi, ha
1: Ha
5: pensato.
1: approfittato del fatto che tu sapevi già chi erano i colpevoli e se l'è squagliata.
4: Vabbè, tutto sembra tornare, no? Ma a me non mi sembra che questo signor Dubois sia capace di queste porcherie.
1: Magari lui è semplicemente un ladro. Ruba le oste e poi le rivende sul web, il dark web, la parte oscura di internet dove si svolgono tutte le attività illecite.
4: Non mi chiede, come lo sa?
1: Me l'hanno detto i carabinieri. Ma non siamo l'unica parrocchia che ha subito il furto di ostie, eh? Comunque, adesso, attraverso il vostro identikit, finalmente il signor Dubois avrà un volto.
4: A questo punto basta andare a chiarire dai carabinieri e tutto è a posto. Andiamo da Manolo.
1: Sì. No, no, no, Bruno, vai da solo, perché Manolo ha una cosa importante da fare.
5: Hai ragione. Devo chiedere scusa ai ragazzi. Sono andati via.
1: Stanno qua, per strada.
3: E adesso tocca a Don Manolo. Si deve scusare con i due ragazzi. Li ha giudicati semplicemente per come erano vestiti.
5: Scusatemi davvero tantissimo, ragazzi, non volevo. So che ho fatto una cosa orribile e me ne vergogno
0: tantissimo, davvero. Tranquilla, non è successo nulla.

0: Hermano, no me debes dar una mano con el salón. Camina. Voy. Anda, ya. Camina. Veloz, veloz. Muévete. Ti do una mano, ti do una mano.
1: Ma li hai cacciati?
0: Certo, sentiamo che fa.
2: E dunque Gesù disse: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Giovanni 27,4. Dopo queste parole, lascio a Don Michele concludere l'omelia.
3: Vescovo, le due parole sono chiarissime. Sono di facile comprendonio, magari è difficilissimo metterle in pratica, perché tutti noi giudichiamo. Giudichiamo per come uno parla, per come è vestito, per il colore della pelle, per il sesso, per la provenienza geografica. Però giudichiamo sull'aspetto, e l'aspetto spesso e volentieri inganna. Ricordiamocelo sempre, l'abito non fa il monaco.
4: Mai parole sono state più profetiche. Infatti neanche il tempo di cambiarci, che ecco si univa a noi il fattorino della sartoria ecclesiastica.
5: Salve, sto cercando Don Manolo Prampec.
1: Sono io.
5: Mi metto una firma qui, che ci sono i nuovi abiti che ho ordinato. Grazie.
1: Grazie.
5: No, grazie a lei per averci scelto. Complimenti per il nuovo incarico, eh.
6: Un nuovo incarico, complimenti. Angela mi aveva anticipato che il vescovo era venuto per il conferimento, però non l'ho detto a nessuno, lo so che è un segreto.
1: E così ho origliato e ho scoperto che sarebbe venuto per me. E ho ordinato due abiti talari nuovi degni della nuova posizione.
4: Finalmente è arrivato il momento di svelare ogni cosa.
2: Peccato che per la nuova posizione che ho in mente io, ti serviranno sicuramente dei vestiti nuovi, ma un pochettino più informali, ecco. Un jeans e una maglietta.
3: Manolo, hai sentito quando Papa Francesco parla di chiesa in uscita? Ecco, il vescovo vorrebbe che tu portassi la parola del Signore fuori da queste quattro mura, nella casa della gente,
2: nei paesini sperduti nelle valli, agli anziani che non si possono muovere di casa, ai bambini che non hanno la libertà di venire alla messa perché nessuno li accompagna. Vedi, Don Manolo, anzi Manolo, io vorrei che tu ti facessi carico di questo fardello.
1: Io non so neanche se sono all'altezza. Voglio dire, ho sempre immaginato il mio ruolo sacerdotale dentro le mura della chiesa, o al limite in oratorio.
2: Ma no, no. La chiesa non è dentro quattro mura. E tu sei perfetto per professare la parola di Dio nelle strade. E non ce posso mica mandare Don Michele, no? E questo si presenta con la bicicletta, vestito da ciclista. Che credito gli danno? Pensano che è arrivato Fausto Coppi. Tu mi somigli un po' a Fausto Coppi, c'era questo naso un po' protagonista.
3: Comunque Manolo, l'abito non fa il monaco, manco il prete.
2: Neanche il vescovo allora.
3: Manco il vescovo.
4: Beh sì, e allora che cos'è che fa il prete? Bella domanda, eh? Immagino se lo stia chiedendo anche Don Manolo, ora. Come me lo chiedo io ogni giorno?
3: Lo so. Lo so, il volere del Signore ci spiazza sempre. Solo dopo uno riesce a capire quanto sia giusta la cosa che è accaduta.
1: Dici? È che io non riesco proprio ad accettarla, sta decisione. Cioè, a me piace stare in giro in mezzo alla gente, però la vedo come una retrocessione, capito?
3: Ma no! Tu proprio in mezzo alla gente diventerai lo strumento del Signore. Guarda, a me è successa la stessa cosa in Colombia. Io all'inizio non capivo perché mi avessero mandato là. Dico, ma è questo il sacerdote che volevo essere?
1: E la risposta?
3: E all'inizio era no, però poi dopo ho capito che senza quell'esperienza non sarei diventato quello che sono oggi.
1: Va bene, m'hai convinto. Però prima passo in sartoria a vedere se si riprendono il vestito perché l'ho pagato un sacco di soldi.
4: Che tenerezza. Mi ricorda me quando ero giovane. E Eccolo, lo hanno preso grazie all'identikit che hanno fatto Bruno e Manolo. In casa sua hanno trovato le ostie rubate. E non è nemmeno francese. Beh, come si dice? L'accent non fa il francese.
7: Allora, è scattata l'ora solare, ben trovati, buongiorno a tutti voi. Abbiamo scelto di dedicare tempo, giustamente, alla preghiera cardine della nostra fede. La preghiera è il Padre Nostro. E Padre Hermes Ronchi ha scritto questo libro meraviglioso, edito da San Paolo. Impropriamente ho presentato prima il libro, ma lui è qua e siamo entusiasti di averlo con noi. Allora, Padre Hermes Ronchi dei Frati Servi di Maria, teologo e biblista, già docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, sono stati fortunati tutti quelli che hanno studiato con lei, che ci aiuterà a capire e a entrare ancor più dentro questa preghiera. Intanto benvenuto Padre, grazie di essere con
4: grazie,
7: noi.
4: Grazie.
7: Dentro a questa preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli e da quel momento noi impariamo fin da piccoli con le nostre preghiere, no? L'Ave Maria, il Padre Nostro, l'Angelo Custode, il Padre Nostro, Padre Nostro.

0: è la preghiera che sappiamo da sempre, che ci accompagnerà, penso, fino all'ultimo, perché che cos'è? È riattaccare la terra al cielo. Credo sia, ogni preghiera è un po' come aprire un canale di luce che sale, come aprire una finestra al sole, oppure fare come il girasole, seguire da terra il movimento del grande sole, dell'amore che muove il sole, le altre stelle muove anche. Ecco, allora io l'immagine della preghiera è quella del girasole che vedo danzare la sua minima danza sulla terra al richiamo della luce, al richiamo del cielo, al richiamo del sole. E quindi noi facciamo come piccoli girasoli. Però c'è un'altra immagine che mi piace, quella dell'anfora. Noi siamo un'anfora, sì. La vita si svuota facilmente, si dissecca, e allora la preghiera è mettere l'anfora mia vuota sotto la fontana, sotto la sorgente, sì, che è Dio. E Dio viene e riempie quest'anfora di forza, di coraggio, di luce, di bontà, di tenerezza. E quindi questa per me è la preghiera.
1: La preghiera è sempre importante, però la... è come se l'avvertissimo di più, avvertissimo, sì, di più la necessità di pregare.
0: La necessità, posso dirlo con le parole di un antico monaco del deserto, Antonio Abate, la necessità di respirare sempre Cristo. Questa è la preghiera. Respirare la presenza di Cristo, che è vivo, che è il vivente. E in ogni respiro dei viventi respira il Signore della vita. Quindi mettersi alla sua presenza, la preghiera, essere presenti alla presenza di Dio e respirarla.
1: Allora, lei ha diviso, intanto questa è ovviamente la cena di Emmaus ed è la copertina che è stata scelta per questo libro bellissimo. Lei ha diviso proprio per capitoli e per versi, sì, della preghiera. Quindi si parte dal Padre nostro che sei nei cieli. E quando siamo piccoli noi sappiamo di avere il nostro papà, però ci insegnano giustamente che c'è un Padre nostro.
0: Che nessuno si dà la vita da se stesso, che il nostro segreto è oltre noi e che questo Padre, se ascoltiamo Gesù, tutte le sue preghiere cominciano con la parola Padre. Però lui aveva una caratteristica, perché tutte le religioni chiamano, danno l'appellativo di Padre alla divinità, ma lui lo chiamava Abba, che è il linguaggio di casa, il linguaggio del bambino, quasi il balbettio del bimbo che guarda rapito il papà. E Abba, cioè un Dio che sa di abbracci, che sa di casa, che sa di tenerezza. Questa è la specialità di Gesù.
1: Lei dice, noi ci dobbiamo mettere di fronte al Padre nostro in maniera sia adulta, è richiesto, sia appunto fanciullesca.
0: Sì. No. Sì, fanciullesco è facile capirlo perché il bambino vive se è amato, sì, altrimenti non vive, sopravvive 2 ore se non è accudito, accolto, amato. E così siamo noi, viviamo perché amati. In principio, fondamento di tutto è tu sei amato. Poi c'è la parte adulta, che è il compimento della legge, tu amerai. Ecco, l'adulto prende il compimento, sei amato, e lo porta, prende il fondamento, sei amato, e lo porta a compimento. E noi siamo creature di ricerca e di domanda. Ma ricerca di cosa? Sostanzialmente, credo, ricerca di libertà e di felicità. E quindi noi cerchiamo libertà da Dio il liberatore e cerchiamo felicità dal Dio che dice «Voglio che la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena».
1: Lei di felicità parla molto spesso e di questo la ringraziamo tanto. I cieli, che sei nei cieli.
0: Allora, i cieli sono ciascuno di noi, è il cielo di Dio. Dio seduto alla destra di ciascuno di noi. Ma i cieli speciali di Dio sono l'amore e il dolore. L'amore perché è il momento dell'estasi, è il momento della pienezza, della effervescenza, primavera. È il dolore perché le lacrime hanno la capacità di togliere le maschere, di metterti davanti al serio della vita. Il dolore è come un fulmine, ma anche come una trasformazione. Sì. Quindi l'amore e il dolore sono il cielo di Dio. Davanti a una persona che soffre bisogna mettersi come davanti al rovetto ardente, togliersi i calzari con enorme rispetto, e così davanti a un innamorato, con enorme rispetto, perché l'innamorato davvero con la sua energia di sole, di

0: divina, il nome di Dio è amore. E dove sta Dio? Sta lì, sta negli innamorati e sta nei crocifissi di oggi.
1: Che non dobbiamo dimenticarci di guardare, no?
0: Sì.
1: Più che mai in questo tempo, non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo far finta che i crocifissi di oggi siano così, qualcosa o qualcuno che lasciamo lì in un angolo.
0: Il Signore Gesù è ancora crocifisso oggi nei suoi fratelli.
1: Sì, Padre Hermes, decisamente. Allora, ci fermiamo solo per un attimo. Questo canto del pane, il Padre Nostro tra parole ed immagini, è un libro da divorare. Mi piace dire così, da divorare, da amare e divorare. Noi faremo tutto questo tra poco, ci fermiamo solo per un attimo. Torniamo con Padre Hermes Ronchi e con tutti voi. Grazie.

0: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
5: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film Sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, Le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, La creatività al potere per superare ogni crisi, Il sogno di Valentina. Venerdì, Una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, Re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
6: Allora, compadre Hermes Ronchi, è una gioia avere con noi. Attraverso la preghiera del Padre Nostro, questo libro meraviglioso edito da San Paolo, firmato da Padre Hermes Ronchi, è il Padre Nostro tra parole ed immagini. Noi stiamo andando verso per verso in questa preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Io le faccio sempre le domande che si pongono i bambini, no? I più piccoli, ma se è già Dio, è già santo, perché deve essere santificato il nome?
7: Certo, un linguaggio per noi inusuale, perché questo passivo sia santificato è un escamotage linguistico della Bibbia, della storia biblica, però possiamo tradurlo più semplicemente. Il nome è la persona stessa. Mm-hmm. Il nome di Dio qual è? È amore. Che l'amore sia santificato, sì, nel mondo, non sia violato, non sia ingannato, non sia deriso, che l'amore sia santificato e divenga la santità della terra, divenga che una volontà d'amore dalla periferia del mondo arrivi a conquistare il centro della città dell'uomo. Questo è quello che il Signore vorrebbe. E allora sia santificato non perché non è santo, ma perché noi stiamo chiedendo a Dio, Dio stesso. È come chiedere al Signore che ci doni se stesso. Questo in soldoni, semplificando un po' il linguaggio che non è più il nostro usuale. Però mi sembra molto significativo pensare la santità di Dio equivale al fatto che noi sulla terra Lui è il totalmente altro da noi che viene perché la nostra vita diventi totalmente altra da quello che è.
6: Ed è uno scambio, è come seminare la terra, no? Mettere un seme nella terra e veder crescere, sì, qualcosa. E questo ce lo dobbiamo per...
7: Vediamo crescere pochino, ma insomma dobbiamo credere che c'è... Sì.
6: C'è un po' di siccità. In giro, ecco, mettiamolo, mi scusi, non voglio
7: è il tempo d'inverno e la pazienza è il tempo del seme nella terra, l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri, però vuol dire anche avere speranza, avere certezza, sempre, che cresce.
6: Sempre, è una meraviglia starla a sentire, creda, e anche leggere il suo libro. Venga il tuo regno, noi chiediamo cosa? Lei parla spesso di felicità, luce, comprensione? Perdono, cosa chiediamo?
7: Il regno di Dio, poterlo definire, neanche Gesù non l'ha mai definito. Dice, accade nel regno come accade nella pasta quando, sì, c'è il lievito, come accade a un banchetto. Cioè, non ha mai detto esattamente cos'è il regno di Dio. Però noi possiamo dedurre alcune cose. Prima di tutto, il suo messaggio comincia così, convertitevi perché il regno è vicino. Il regno vuol dire un uomo che sta bene, vuol dire che è semplifico, che è possibile vivere meglio per tutti. E Gesù ne conosce il segreto. E il Vangelo ne consegna la chiave. è possibile per tutti vivere meglio. Cioè la gioia è possibile, star bene è possibile, star bene con tutti è possibile, l'armonia, la tenerezza, la forza gioiosa della vita è possibile. Questo è il regno di Dio, il fiorire della vita in tutte le sue forme.
6: Allora se il cielo, i cieli siamo noi, anche il regno.
7: Sì, anche siamo il regno noi. È dentro di noi.
6: Dentro di noi.
7: È iniziato dentro di noi, perché se in noi non c'è pace, non daremo pace a nessuno.
6: No, non lo sapremo fare. Si è chiuso il Giubileo della Speranza da un punto di vista di annualità dell'anno giubilare. In realtà un anno giubilare rilancia sempre in avanti tutto ciò che ha dato e tutto ciò che ha insegnato in quei 12 mesi. Quindi la parola speranza dobbiamo continuare.
7: Speranza. Io la vedo come con l'immagine che dà Charles Péguy, un autore francese. Dice: ci sono tre sorelle, le tre grandi sorelle, fede, speranza e carità. Le due maggiori camminano ai lati e tengono la più piccola in mezzo a loro. Se tu guardi da lontano, ti sembra che le due sorelle grandi, fede e carità, portano avanti la piccola, ma guarda da vicino e vedrai che è la piccola che tira avanti le altre due. Noi riusciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare. La speranza.
6: Noi riusciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare. Dal venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E me lo permetta, Padre Hermes, quando arriviamo a questo punto della preghiera del Padre Nostro, un po' ci trema la voce, no? Perché sia fatta la tua volontà. Quindi noi in realtà stiamo pregando magari per qualcosa che ci sta, sicuramente per qualcosa che ci sta a cuore, che vogliamo che avvenga, per la salvezza di un nostro caro, però deve essere fatta la tua volontà.
7: Noi abbiamo un'immagine, forse colpa di noi che abbiamo trasmesso, noi preti abbiamo trasmesso un'immagine povera, immiserita di Dio. Temiamo che sia il concorrente della nostra vita, della nostra gioia. E invece, guardiamo un po' nella Sacra Scrittura, qual è la volontà di Dio dall'inizio rispetto all'uomo? È molto semplice. Dice: facciamo l'uomo, fare l'uomo, farlo sempre migliore, farlo sempre più bello, più buono. Noi siamo creature, no? Questo participio futuro del verbo creare, che vuol dire sempre in atto di essere creati, siamo sempre nascendo, siamo sempre nella preistoria di noi stessi, vivere un albeggiare continuo. Questa è la volontà di Dio, che il tuo albeggiare continui e tu non ti spenga. La volontà di Dio è fare l'uomo, farlo sempre più simile al grande modello, sempre più simile a sé.
6: Noi a volte, padre, dimentichiamo che i nostri desideri vengano ascoltati. A volte abbiamo così, sia fatta la tua volontà, ma abbiamo bisogno quasi di toccare tangibilmente la risposta, no? E invece quella risposta può arrivare oltre, dopo.
7: Il Signore esaudisce le nostre domande, le nostre preghiere? Abbiamo tanto pregato e la pace non è venuta. Esaudisce le nostre preghiere? Allora io dico, il Signore esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, le sue promesse. Io sarò sempre con voi, non vi lascerò mai, nessuno vi strapperà dalla mia mano, nessuno vi porterà via, nulla mai ci separerà. Queste sono le promesse di Dio che esaudisce. Le nostre richieste non è quello lo scopo. Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati.
6: Per essere trasformati. Padre Ronchi titola giustamente il canto del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È quello che chiediamo. Il pane è tutto, no?
7: Sì. Il pane è tutto ciò che ci fa vivere. E noi gli domandiamo, facci vivere oggi.
6: Sì.
7: Donaci ciò che ci fa vivere, ciò che fa lieta la vita, ciò che la fa forte. Donaci però non il mio pane. Pregare il Padre Nostro è necessario. Decentrarsi dall'io, imparare a dire tu e a dire noi, non più a dire io e a dire mio. Mi è vietato, dal punto di vista spirituale, chiedere il mio pane per me. Questo è un fatto assolutamente materiale. Il pane per mio fratello è il tema spirituale del Padre Nostro. Dacci a noi oggi ciò che ci fa vivere, ma a noi c'è tanto pane sulla terra che basterebbe per tutti, solo non basta per l'avidità di alcuni e lo spreco degli altri.
6: Assolutamente, questo è Questo è un dato, no? Insomma, c'è per tutti, ma ovviamente c'è chi ne approfitta. Noi chiediamo il pane quotidiano, chiedere il pane è un gesto, ribadiamo, antico, bello, meraviglioso. Quando hai il pane hai tutto, è la prima cosa che vuoi non veder mancare. E in quella richiesta c'è la nostra preghiera anche quotidiana, no?
7: Sì. Beh,
6: insomma, il pane profuma della nostra preghiera che noi rivolgiamo a Dio.
7: Questo pane, ricordiamo che è l'autodefinizione di Gesù. Io sono il pane. Cosa vuol dire? Io faccio vivere, ed è meraviglioso che il Signore Gesù si presenti a noi. No, io non sono colui che punta il dito, che dà ordini, io sono colui che vi fa vivere, buono come il pane, e ognuno dal pane riceve in modo diverso dall'altro, ognuno lo assimila in un modo diverso, il pane dà a ciascuno ciò di cui ha bisogno, ciò che riesce ad assimilare. Sì. E così è Dio, dono di sé.
6: Ora, rimetti a noi i nostri debiti. E torno al discorso, quando sei piccolo, no? Questa cosa la capisci perché te la spiegano bene al catechismo. Quando cresci, rimetti a noi i nostri debiti. Che
7: intanto
6: cos'è?
7: C'è una logica straordinaria. I debiti non si pagano, si rimettono. Sì. Questo fa Dio con noi, non ci chiede di pagarli. Già questo mi mette... Poi vuol dire, Signore, aiutaci a non tirarci dietro per tutta la vita i nostri ergastoli interiori, i nostri patiboli, su cui trasciniamo per uno sbaglio di ieri o di ieri l'altro, trasciniamo la vita nostra e quella degli altri. Rimetti i debiti, così noi faremo con i nostri.
6: Con i nostri.
7: Non trascineremo dietro le pietre, non prepareremo pietre nelle mani per tirarli come è successo ai farisei con l'adultera, eccetera.
6: Perché se vengono rimessi i nostri, però ci dobbiamo ricordare di rimettere anche quelli degli altri, no?
7: Sì.
6: Questa forse è la cosa che dobbiamo ricordarci di più, perché quel rimettere i nostri ci fa sentire salvi, però poi siamo pronti magari a non farlo col nostro fratello.
7: È giusto.
6: Come
7: si può fare? Si può, bisogna conquistare lo sguardo del Signore. Come guardava il Signore? Non guardava mai per prima cosa il peccato di una persona o l'offesa. Guardava sempre la sofferenza o il bisogno della persona. Dobbiamo fare così, non guardare la colpa o il peccato o il male, ma guardare quella goccia di luce che c'è, guardare il buono, il bello, essere rabdomanti del bello e del buono che c'è nelle persone. Questo vuol dire lascia stare i debiti e cerca di tirar fuori quello che ciascuno può dare davvero alla vita di bello e di buono.
6: Come la ringrazio di essere qui. Il nostro ultimo cartello. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E qui dovremmo avere 6 anni per parlare.

0: Padre Hermes, perché liberarci dal male in tutti i tempi, ma in un tempo come questo, è cosa veramente complessa. Comunque, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Eh sì. Cos'è la tentazione? Però non abbandonarci significa non lasciarci soli a lottare contro il male. Ma che cos'è la tentazione? Io voglio fare come un contropiede alla tentazione. La tentazione è una scelta che devi fare tra l'umano e il disumano.

0: primo di tutti i comandamenti della Bibbia è meraviglioso. Dice, pongo davanti a te la vita o la morte, scegli, virgola, ma ti prego, scegli la vita. Ecco dov'è la tentazione. La nostra tentazione è quella di scegliere la morte. È quella di scegliere ciò che fa male a noi e agli altri. E allora non abbandonarci a questa, alla seduzione del male, ma liberaci con la tua seduzione, con la seduzione del Vangelo, della bellezza, del tuo volto di luce.
1: Perché per non dimenticare mai che la liberazione dal male corrisponda al sapere, pregando di avere il Dio in cui crediamo sempre accanto, è quello che ci libera dal male.
0: Ci libera dal male la presenza del Signore, ci libera dal male il nostro seguire le tracce dell'umano. Non è possibile, credo, amare la divinità di Cristo se non amando prima la sua umanità.
1: Sì.
0: E l'umanità di Gesù ci insegna l'opzione di fondo nella nostra esistenza, l'opzione etica, l'opzione morale di fondo è scegliere sempre l'umano contro il disumano. Cos'è più umano? Fare violenza o abbracciare? Cos'è umano? Ingannare, imbrogliare oppure raccontare con affetto una storia? Cos'è più umano? Noi possiamo saperlo benissimo se solo ci lasciamo un po' illuminare dalla luce del Vangelo, dal Signore vicino.
1: Allora, purtroppo ho un'ultima domanda, ma vorrei stare qui insieme a voi per un tempo molto più lungo. Questa gliela leggo proprio perché è proprio bella. La preghiera è una relazione, lei lo spiega perfettamente, peraltro in una formula anche, me lo permetta, graficamente parlando, da un punto di vista di immagini, in maniera splendida in questo libro.
0: Il merito della casa editrice.
1: Padre Ronchi, se mi fossi presentata io dalla casa editrice non avrei ottenuto lo stesso risultato, mi scusi, è lunedì, inizia la settimana santa, ma io questo glielo devo dire, lei è una persona di eccezionale valore, lo sa perfettamente. La mia domanda è questa, noi possiamo pregare anche come ci sentiamo nel cuore di pregare quando siamo di fronte a un momento disperato della nostra vita?
0: Tutto ciò che occupa la vita mia, nostra, può e deve occupare la preghiera, perché la preghiera è vita. Non solo, ma non occorre inventarsi delle formule, basta una formula breve, brevissima, lampeggiante, due parole sole, ma che abbiano dentro le lacrime, abbiano dentro l'amore, abbiano dentro i tuoi palpiti, le tue emozioni, le paure. Due parole non serve, vale più un istante nell'intimità che 100 salmi nella lontananza.
1: Padre Ernest Ronchi, mamma mia. Il canto del pane, edito da Saggiamente da San Paolo, grazie infinite per essere stato qui. Essere gentili, volta pagina e andiamo avanti. Grazie. Dunque, adesso parliamo di gentilezza. Gentilezza esiste? Ce n'è forse più di quanta non possiamo immaginare. Sicuramente come l'ha studiata, la studia e come ne parla questa splendida persona che ho seduta qui davanti a me e da questo momento dentro le vostre case, Carlo Ossola, presidente dell'Enciclopedia Treccani.
2: Buonasera.
1: E professore al Collège de France, eminente filologo, critico letterario, accademico italiano. Insomma, lei i titoli li ha tutti. In più aggiungerei al fondo del suo grande biglietto da visita, uomo gentile. Non
2: spero.
1: È poco, vero?
2: Spero.
1: Beh,
2: spero.
1: Guardi, ne abbiamo le prove, adesso le dirò. Allora, arriviamo tra un attimo ai suoi libri. Lei si impegna, tra le tantissime cose che fa nella sua vita, a diffondere la bontà, il valore della gentilezza. La gentilezza che cos'è, professore?
2: Deriva da gentiles, latino.
1: Sì.
2: Che vorrebbe dire in origine tutti coloro che sono fuori da all'inizio che appartengono a una gens, cioè a una famiglia allargata come a una stirpe anche talvolta. Quando poi si innesta il cristianesimo che ha un'origine ebraica, nella tradizione ebraica ci sono coloro che appartengono, diciamo, al popolo eletto e al popolo che dipende dalla legge e dall'altra parte ci sono i gentiles,

0: gli estranei, quelli che non appartengono a questa tradizione. A un certo punto arriva San Paolo, e qui mi
1: Sì.
0: permetta che io legga questa
1: La
0: frase perché
1: prego, la
0: cambia la
1: prego.
0: storia dell'umanità. Nella Epistola ai Galati 3
1: Sì.
0: dice: non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo. A quel momento lì non si deve più decidere se io appartengo a una gens o un'altra, se sono ebreo o greco, o se sono gentile, cioè appartenente, diciamolo in altri termini, al mondo pagano, però ormai siamo tutti uguali. Quindi la gentilezza
1: Sì.
0: diventa una virtù universale, necessaria per stare in mezzo al mondo. E una delle ragioni per cui la gentilezza oggi è tanto più necessaria è perché si cerca nuovamente, come prima della tradizione cristiana, di
1: Sì.
0: mettere barriere per cui quelli là sono gentili, quelli là sono pagani, quelli là sono
1: Diciamo che
0: forestieri.
1: io sintetizzo con parole estremamente povere rispetto alle sue. La gentilezza diventa un'eccellente arma per riportare a quell'idea, a quel concetto che siamo tutti uno,
0: Sì,
1: no? Se
0: vivono.
1: riusciamo ad utilizzarla, non utilizzarla. La gentilezza si impara, professor Ossola. Punto di domanda.
0: Come tutte le attività umane, si impara, la si coltiva, si può anche dire naturalmente come gli uomini del Medioevo, che anima naturaliter cristiana, cioè l'anima è per sua natura cristiana. Quindi uno potrebbe dire, nei termini contemporanei, uno è per sua natura uomo, siccome siamo tutti uomini, siamo tutti uguali. Quindi la gentilezza è la virtù di stare in mezzo ad uguali.
1: Senta, il Trattato delle piccole virtù, Breviario di civiltà, questo libro è così quando edito da Marsilio lo vedete, in realtà quando lo aprite è come se contenesse milioni di pagine. Lei parla di questo breviario essenziale per scoprire il senso di una rinnovata umanità e ogni capitolo è affabilità, discrezione, bonarietà, schiettezza, lealtà, gratitudine, premura, urbanità. Dice, sei inurbano, che è un modo un po' molto elegante di dire, e quante volte ci verrebbe da dire, lei è inurbano. Misura, pacatezza, costanza, generosità. È troppo facile dire, queste virtù non esistono più. Io non credo che sia così. Allevarle è come allevare una vigna, è come far crescere un albero. Cosa dobbiamo fare tutti noi, società?
0: Allora, prima di tutto direi tra noi,
1: Noi.
0: diciamo, umani, rallentare per poter ascoltare. Questo è proprio indispensabile. Le ragioni della violenza sono precisamente quelle che scorciano i tempi per
1: Certo.
0: rispondere più rapidamente e, lo metto tra molte virgolette, efficacemente, cioè più sono duro e violento, più la forza prevale. Ora, tutto ciò che noi chiamiamo il contesto umano esige esattamente il contrario, cioè l'ascolto, la disponibilità, il sapere che colui che sta davanti a me ha qualcosa da insegnarmi, che in ogni caso avrà sempre un tratto, almeno uno,
1: Sì.
0: che io non ho.
1: Sì.
0: Quindi è un arricchimento, l'ascoltare è un
1: E
0: arricchimento.
1: l'ascoltare richiede, come lei giustamente dice, un po' di tempo in più. L'ultimo libro del professor Carlo Ossola, sono tutti da leggere perché sono tutti belli, si intitola Il fuoco nella pietra, la tradizione mistica moderna. Ed è bellissimo perché parlare di una, appunto, di una naturale propensione dell'uomo, dell'essere umano, verso il bene, forse è qualcosa di cui abbiamo bisogno esattamente in questo tempo. Le sue parole, lei scrive com'è, professore, lei è una persona gentile, è una persona
0: Speriamo.
1: di grande e splendida educazione, di infinita cultura. Ecco, questo fuoco nella pietra, glielo ripeto ancora, professore, oggi, quando ci basta accendere il televisore o prendere il telefono cellulare per vedere, no, delle esternazioni molto forti.

0: C'è? Abbiamo buone speranze? Continui
1: Beh,
0: lei.
1: intanto c'è, cioè quella foto di copertina è una foto che ho fatto quest'estate,
0: Sì.
1: una bellissima cattedrale nel sud della Francia, sopra un colle che è circondato di qui dalle saline e di là dalle vigne. No, non c'è niente
0: Guarda che
1: di
0: meraviglia.
1: meglio che vivere questo contesto. La cattedrale, come vede, era molto buia. E all'improvviso, quando quasi stavo uscendo, vedo un bagliore effettivamente abbacinante sulla pietra ed era un raggio del sole del tramonto che si è venuto a posare su queste pietre del
0: No.
1: 1100-1150 e mi ha fatto venire in mente una bellissima frase del Cantico dei Cantici, ecco perché l'ho dato a un libro che traccio un po' la storia della mistica, che è in foraminibus petre, cioè nei forami della pietra, lì farò la mia sede, vieni colomba mia, vieni nei forami, negli
0: Ok.
1: anfratti della pietra. E questo mi è sembrato, in un contesto, devo dire, veramente, affascinante, nel grande silenzio che metteva insieme, non direi la tenebra, ma l'ombra del
0: L'ombra,
1: tempo dentro la cattedrale
0: certo.
1: e poi questo sole abbacinante di vigne, di saline, di
0: Senta,
1: mare.
0: professor Ossola, qual è il sole abbacinante che lei ricordi con più piacere delle tante persone che ha incontrato? Tutti noi incontriamo, per fortuna, anche quotidianamente persone splendide, però la persona più gentile, la persona con queste virtù di cui lei ha parlato, che l'abbia colpita di più? Mi rendo conto sia una domanda complessa per un uomo come lei, per tutto il mondo che lei finora ha incontrato e conosciuto. Però chi è che le è rimasto più impresso?
1: Allora, se dovessi fare una graduatoria farei dei torti. Posso fare la graduatoria su di me, cioè posso dire
0: Sì.
1: qual è la prima persona che mi abbia costretto ad ascoltare, perché tutto comincia di lì.
0: Sì.
1: Allora, mio fratello e io eravamo piccolissimi, eravamo in vacanza nella Riviera Ligure avevamo affittato un piccolo alloggetto così sul pendio e a un certo punto, risalendo dal mare, la strada biforcava e lì era assiso tutti i pomeriggi un vecchio pescatore col suo basco così, un po' fumava, un po' dormiva, però sente questi passi, si risveglia e vedendoci arrivare fa in buon dialetto ligure: aspetti che ce ne conto una, cioè aspetti che ne. E questo invito
0: Sì.
1: ad attendere e a permettere all'altro di esprimersi è stato l'inizio per me del fatto di comprendere, e via via, poi col mestiere di insegnante diventa quasi obbligatorio, che l'altro ha sempre qualcosa da dire che io non ho. Se si parte da questo principio, poi la vita umana diventa anche una bella avventura, però bisogna concedere del credito a quello che si ascolta.
0: Sì.
1: Un frammento c'è sempre, ecco, e talvolta anche molto più che un frammento.
0: E come sono fortunati quelli che le vivono intorno. Lei è proprio una persona che mette, insomma, che si ascolterebbe per ore, questo glielo posso garantire. Senta, ma quando lei si è fermato ad ascoltare quel pescatore, veniva però già da una famiglia che le aveva insegnato ad ascoltare, o era lei che era un bambino speciale?
1: No, ma si impara soltanto. Io ricordo della figura del nonno paterno, che era molto amato nel paese perché componeva le liti, era chiamato per comporre le liti. La vita non è fatta solo diciamo così, di protocolli da applicare perché sono già scritti, ma quelli più belli sono quelli che si, difatti questo è il termine, che si concordano insieme.

0: che si concordano insieme. Quindi la vera storia quotidiana dell'umanità, per la quale il nostro paese è fortunato, devo dire, è la concordia che sta prima e al di sopra di tutto ciò che viene fatto attraverso dettati formali. Ecco.
1: Professore, è chiarissimo. Io vi invito a... No, voi non lo potete ascoltare il silenzio che si forma in studio, perché giustamente siete a casa, ci sono magari altri rumori in cucina a quest'ora, però credetemi, qua si è creato un silenzio perfetto, perché il professor Carlo Ossola ha esattamente confermato quello che ci aspettavamo da lui, una persona gentile, infinitamente colta, che sa parlare, ma soprattutto sa ascoltare. La ringrazio, sa? Ma
0: Grazie,
1: tanto,
0: grazie
1: tanto,
0: mille.
1: tanto, professore,
0: Grazie.
1: tantissimo. C'è chi ha messo la gentilezza su un calendario, ma ve lo raccontiamo dopo la pubblicità. Grazie. A fra poco, eh? A fra poco.
0: Bene.
1: Ma che meraviglia!
2: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
3: Madre Teresa?
2: Sì.
3: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
3: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
4: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una vita dedicata agli altri, il film Sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, in fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
5: Papà!
6: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
5: Non mi fai gli auguri.
7: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
8: Non toccarla!
6: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
9: Io non amo Esther, amo te.
6: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
1: Gentili di tutto il mondo, unitevi, perché a questo punto, ben caricati da tante parole meravigliose, da tanti discorsi sulla gentilezza, vi presento i protagonisti del calendario della gente gentile. Esiste questa gente. Giuliana Egidi, insegnante, e Piero Misantoni, ben arrivato. Allora, ben arrivati, grazie di essere qui.
10: Grazie a voi.
1: Gente gentile. Chi è venuto in mente questa idea meravigliosa?
10: A me mi hanno telefonato, stavo uscendo da scuola e dice: senti Giuliana, sai, noi avremmo pensato a una persona gentile. Lo senti? Non mi mettere in queste condizioni.
1: No, non mi mettere in
10: Io
1: mezzo.
10: Io non voglio scegliere nessuno perché
1: certo.
10: Secondo me è difficoltoso.
1: Dare un voto.
10: No, no, no, no. Giulio, guarda, per cortesia. Dice, no, forse non hai capito, sei tu. Io.
1: Ferma lì, che ora vi racconto perché, uscendo da scuola si sia sentita dire così. Allora, questa splendida signora ha insegnato arte e immagine per tutta la vita in un quartiere di Roma complesso, un quartiere in realtà che ha una radice splendida ed è un quartiere di gente splendida, è Tor Bella Monaca, che è un a voi che non abitate a Roma forse non dirà molto, ma a noi dice tantissimo. Lei ha insegnato e i suoi studenti si sono innamorati di lei.
10: Io di loro e loro di me.
1: Gentilezza,
10: Abbiamo
1: fiducia.
10: Avuto subito un rapporto, inizialmente loro erano un po' diffidenti, no? E poi subito siamo
1: Che età
10: entrati...
1: avevano questi ragazzi, le sue classi che...
10: Io

0: Avevo le prima, seconda e terza media
1: Prima, seconda.
0: e quindi i ragazzi di terza erano nel 1994 quando sono andata, erano un
1: Era un
0: po',
1: campo difficile.
0: era un campo
1: Però, per
0: difficile.
1: esempio, lei avevano bisogno di un fazzoletto di carta, diceva prendilo dalla mia borsa.
0: Sì,
1: Lei lasciava la borsa
0: queste sono le
1: aperta.
0: cose che loro proprio non rimanevano proprio basiti, no? Perché guarda, nella borsa devi un po' scavare perché ci sono tante cose, quindi può darsi che sotto il portafoglio. E loro, ma sì, nella
1: Ma
0: borsa, ho
1: sicura che posso
0: detto, nella
1: prendere?
0: borsa. E quindi queste erano le cose che loro proprio.
1: Senta, professoressa, lei ha aiutato questi ragazzi ad avere stima di loro stessi.
0: Sì, perché guardi, è arrivata questi ragazzi molto demotivati, molto tristi, praticamente situazioni, come potete ben capire, particolari, quindi
1: Certo.
0: nessuno si prendeva cura di loro perché la madre magari lavorava dalla mattina alla sera, il padre, io dicevo a loro in collegio, io non ho mai usato la parola carcere o carcerazione, all'undici in collegio, e quindi loro non avevano tanta fiducia in loro stesse. E io piano piano, attraverso il lavoro, i disegni, il parlare, sono riuscita, in questo sono
1: In
0: riuscita.
1: più aggiungo io ad aggravare la posizione della professoressa Giuliana Egidi, che una volta andata in pensione ha detto: ma che faccio, vado in pensione? No, ha continuato ad aiutare la scuola e poi si è stupita perché l'hanno chiamata nella carrellata di volti e storie del calendario della gente gentile, ovvero esempi di cittadini che hanno fatto della gentilezza una vera e propria bandiera. Non pensi che non arrivino le domande pure per lei? Assolutamente. Allora, intanto arriveranno le fotografie, vedremo tutto di questo calendario. Gli uffici pubblici, questi sconosciuti,
0: Eccoci.
1: non è vero, questi conosciuti, lei li conosce molto bene, insomma, per ruolo e per lavoro.
0: Abbastanza,
1: Per ruolo e per
0: abbastanza,
1: lavoro.
0: sì.
1: A volte troviamo degli angeli, a volte diciamo, ma non c'è gentilezza, non sono gentili. Facciamo una media, a volte noi portiamo per ogni testa, ogni persona, portiamo una valanga di problemi e dall'altra parte c'è una persona che ha appena accompagnato i ragazzini a scuola, ha i genitori anziani a casa, ha i suoi problemi, quindi come si media questa situazione?
0: Ma diciamo, non è facile, non
1: No.
0: è facile, però vengo ricompensato da
1: Lei dove
0: il
1: lavora?
0: tempo. Allora, io sono nell'ufficio tecnico del Municipio 14
1: Sì.
0: e curo il patrimonio del Municipio 14, di cui la stragrande maggioranza sono scuole, diciamo che ci sono circa 60 plessi scolastici. E tutti i giorni arrivano moltissime segnalazioni. Dobbiamo vagliarle tutte e andare sul posto.
1: Lo so.
0: Andare sul posto significa frequentare questi luoghi dove ci sono bambini, centinaia di ragazzi, bambini, e poi confrontarci con dirigenti, con professoresse, con maestre. E diciamo, il mio approccio è quello sempre di confrontarmi con chi ho di fronte. Questo mi ha portato nel tempo comunque a instaurare rapporti che mi hanno dato molte soddisfazioni, che si sono poi andate anche oltre il rapporto di
1: Però
0: lavoro.
1: lei mette tranquillità, lei proprio è
0: E
1: gentile come parla, è gentile nei modi. Come si fa a essere sempre così?
0: allora, diciamo che ne ho fatto un punto perché questo è stato come mi è ritornato dietro, nel senso perché poi mi hanno aiutato loro. Vi faccio solo un esempio. Avendo questi rapporti, poi sono loro che mi chiamano e mi dicono: guarda, questo è importante, questo non è importante, questo puoi aspettare, questo lo possiamo fare più avanti. E questo è di grande aiuto a chi deve gestire tantissime segnalazioni.
1: Ma quando
0: E
1: lei si è
0: questo.
1: sentito chiamato dentro questo calendario?
0: Allora, questo è stato all'improvviso. Diciamo, una mattina sono arrivati nel mio ufficio, dobbiamo farti una fotografia. Posso sapere il motivo? Ho detto, dobbiamo farti una fotografia. Dopo fatta la fotografia, ho detto, no, guarda, ti dobbiamo mettere nel calendario dei gentili. Per me era una novità, perché proprio non riuscivo a capire
1: Certo, certo.
0: neanche che ci fosse, insomma.
1: Sì.
0: Detto no, no, dice guarda, noi riceviamo tantissime segnalazioni del tuo modo di fare, di come
1: Che
0: ti farebbe piacere.

0: Insomma, sì, molto, mi farebbe molto piacere. E, diciamo che io mi sento anche un privilegiato, nel senso perché frequentare le scuole è un luogo dove ci sono i bambini, dove ci sono i ragazzi,
1: Però
0: insomma,
1: ci
0: e
1: sono
0: mi...
1: anche tanti, tanti, tanti problemi
0: I problemi sono
1: dentro le
0: tantissimi.
1: scuole. Abbia pazienza, cioè, voglio dire, io la ringrazio, lei dice delle parole bellissime, ha detto lavorare con gentilezza trasforma il lavoro in un gesto gentile. Io volevo prendere uno spray e scriverlo, sapete, sui muri a caratteri cubitali, perché ci sono dei promemoria che dobbiamo avere. E il calendario che cos'è se non un promemoria mensile dell'anno che stiamo vivendo? Il calendario della gente gentile, quindicesima edizione per il 2026, la dico tutta, iniziativa promossa dall'Associazione Civico 17. Presidente Raffaele Caruso, Roma Best Practice Award, presieduta da Paolo Masini, e loro due, i due presidenti, ci spiegano questa iniziativa. Gentilmente ce la spiegano, guardate.
2: Anche quest'anno abbiamo organizzato il calendario della gente gentile. Abbiamo segnalato persone che con la loro gentilezza hanno illuminato la loro esperienza di vita e hanno illuminato anche di garbo e di serenità le persone con cui si sono messi in contatto. E questa è stata un'iniziativa dell'Associazione Civico 17, nata nel municipio, dall'allora municipio 17, con segnalazioni locali che si sono poi diffuse in tutta Roma. Abbiamo notato che con la gentilezza la gente è più serena e più allegra e abbiamo anche visto che la gentilezza è contagiosa. Provare per credere.
3: L'associazione Roma BPAMAM, Roma e i suoi figli migliori, nasce per riconoscere, sostenere e mettere in rete la parte migliore della città. Lo fa per creare una città-comunità. E per creare una città-comunità l'ingrediente più importante è la gentilezza. È da questo percorso che nasce l'Unione con Civico 17 e il calendario della gente gentile.
1: Allora, innanzitutto siete stati premiati con l'attestato di gentilezza. E certo, ricevere un attestato di gentilezza è tanto. È stato detto che la gentilezza è contagiosa. Eccovi qua, sempre la professoressa con quell'aria un po'... Bah, perché a me? No, con quell'aria un po'... se ne faccio una ragione, professoressa. Voglio dire, non è, lei è persona gentile. È contagiosa, però diciamo che ci sono degli anticorpi in giro che tenderebbero... Scusatemi se parlo di contagio, lo possiamo fare anni e anni dopo il Covid, senza dimenticare il dramma che è stato. Però è una battaglia tra la gentilezza, la mandi dall'altra parte come una palla da tennis, boom, e te la rimandano indietro. Quindi bisogna avere questa capacità di rimandare la palla dall'altra parte della rete? Come?
4: Non mollare mai. Non
1: Eccola là,
4: mollare
1: vedi la
4: mai. Io
1: ragazza
4: non ho
1: come esce
4: mai
1: fuori, non
4: mollato.
1: mollare
4: Mai,
1: mai.
4: mai. Non
1: Mai.
4: mollare mai. Questa è una cosa che io ho sempre detto e dico ancora, perché io andando a scuola con i ragazzi ho un rapporto, dico sempre ragazzi, non dobbiamo mollare mai. Di fronte alle difficoltà si superano, non si va, non
1: E
4: si torna
1: questa è una
4: indietro.
1: grande
4: Questo è un
1: lezione
4: po' sì.
1: scolastica in un ufficio pubblico, in una parola. Se lei trova una persona non gentile, che fa? Sorride?
0: Diventa ancora più gentile e quella è la forza.
1: Signori, noi volevamo presentarveli così, questo è il calendario della gentilezza delle persone gentili. Io mando un abbraccio a tutti i gentili che sono in ascolto e quindi di conseguenza davvero a tutti quanti. Grazie a tutti voi, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
7: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
8: Che favola!
6: Basta un penny!
9: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
10: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.
3: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film Sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione!

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non posso mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria.

0: la Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù, e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila Maria sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio, affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme, prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, Padre di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E che ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Riprendiamo la linea dalla Santa Messa che termina in questo momento e continuiamo la nostra mattinata insieme. Do subito il buongiorno a padre Gian Matteo Roggio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi qui con noi perché vogliamo partire da una data. Domenica prossima, 12 aprile, si celebra la 79esima anniversario dell'apparizione della Madonna della Rivelazione. Questa Madonna si mostrò in un luogo, esatto, padre Gian Matteo, detto delle Tre Fontane. È una zona a Roma. Dove è andato per noi oggi? Lo vedete, non è qui con noi il nostro Giacomo. E allora andiamo subito da Giacomo.
2: Eccoci, grazie, eccoci. Un buongiorno a te, un buongiorno a padre Roggio naturalmente, un buongiorno a chi fa gli onori di casa, come sempre, qui madre Rebecca Nazzaro, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi tutti in questo luogo meraviglioso.
2: Esatto, un luogo meraviglioso perché proprio in questo luogo che continua a essere un'oasi di pace all'interno di Roma, fra poco scopriremo insieme come questo luogo di pace sia stato creato dalla pacificazione del cuore di un uomo, Bruno Cornacchiola, fra poco.
0: Fra poco Giacomo, grazie e un saluto anche a madre Rebecca. Torneremo presto da voi. Padre Gian

0: Esattamente, allora cerchiamo di tracciare le linee guida di questa 79esima apparizione. Raccontiamo intanto, il luogo ce lo racconterà Giacomo e sua Rebecca, ma intanto in che contesto storico ci troviamo?
1: È un contesto non pacifico, perché è vero che la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa da poco, ma sappiamo tutti che alla fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione in Italia era una situazione molto difficile, quindi non era appunto un tempo pacifico. C'erano molte contrapposizioni, c'erano molte paure e infatti nella nostra storia le elezioni che ci saranno nel 1948 sono rimaste un po' come esempio di quel periodo difficile, di quella situazione difficile. Quindi siamo all'interno di una situazione dove la violenza potrebbe nuovamente esplodere e potrebbe essere una violenza di popolo.
0: Un contesto difficile e appunto è proprio in quel contesto storico, anche in un luogo particolare, che la Madonna decide di dare un messaggio. Allora scopriamo di più proprio su quel luogo e torniamo subito da Giacomo. Giacomo.
2: Eccoci, eccoci, grazie. Allora, qua con Madre Rebecca, proprio di questo luogo vogliamo parlare e soprattutto del fatto che questo luogo sia legato a un'altra persona importante che è Paolo.
3: Paolo, sì, questa è la località delle Tre Fontane, il luogo dove San Paolo ha subito il martirio. La sua testa decapitata ha fatto tre salti, miracolosamente da ogni salto è scaturita una fonte. Quindi dal 64 d.C. quest'area si chiama la località delle Tre Fontane ed è legata alla storia della Vergine della Rivelazione, la quale dirà a Bruno: tu mi perseguiti, ora basta. Pensate, la Madonna dice a Bruno un verbo, parla con un verbo che ha usato Gesù per Paolo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo perseguitava i cristiani e Bruno Cornacchiola perseguitava la Chiesa Cattolica, tanto che voleva uccidere Papa Pio XII.
2: Che cosa ci dice questo legame con Paolo, Madre Rebecca?
3: Ci dice che la Madonna ha scelto questo luogo per indicare l'amore alla Chiesa e alla tradizione. La nostra fede è incarnata in una storia e la storia passa attraverso la storia degli uomini. Quindi il fatto che Pietro e Paolo siano arrivati qui, abbiano dato il sangue qui, versato il sangue per Cristo, vuol dire che è una memoria che non si deve dimenticare, come la memoria di tantissimi altri martiri che hanno seguito Cristo con la loro vita. È molto importante questo, perché è l'amore alla Chiesa, qui la Madonna insiste, perché Bruno combatteva la Chiesa.
2: Ancora una volta ci sembra di vedere come Maria porti a Gesù. Il messaggio finale è cristologico.
3: Sì, perché la Vergine dice: la vera Chiesa di mio figlio è fondata sui tre bianchi amori, amore all'Eucaristia, amore Immacolata, amore al Santo Padre, e soprattutto con questo titolo. Come lei si presenta con il titolo Vergine della Rivelazione, cioè lei è nella rivelazione, la rivelazione che è la storia biblica che attraversa tutta la nostra esistenza.
2: E allora noi fra poco, grazie a Padre Gianmatteo, varcheremo questo cancello e entreremo anche per chi ci segue da casa, per chi conosce questo luogo e per chi non ha avuto ancora modo di conoscerlo. Ci avvicineremo ancora di più alla grotta dove tutto è iniziato il 12 aprile 1947, a fra poco.
0: E allora ci vediamo tra pochissimo. Padre Gianmatteo, vogliamo riflettere un attimo sul significato proprio in generale delle apparizioni. Perché a un certo punto la Vergine decide di darci un messaggio?
1: Ma prima di tutto la Vergine non decide autonomamente, è Dio che ci dona la Vergine. Ed è Dio che ci dona la Vergine come segno per la fede e come sfida per la ragione. Le apparizioni sono un segno per la fede e una sfida per la ragione. Queste parole non sono mie, ma del mio maestro, Padre Salvatore Maria Perrella. Effettivamente, quando c'è un'apparizione vera, Dio decide di dare un segno, perché attraverso quel segno si possa pensare, ci si possa fermare, appunto pensare, e si possa poi dopo portare in quella che è la storia di quel momento,

0: quindi in quelle che sono le situazioni di quel momento, una prospettiva che non è puramente umana, ma è la prospettiva di Dio. E come facciamo noi a capire la prospettiva di Dio? Esattamente andando a quel libro che la Vergine porta nelle mani, come vediamo anche dalla raffigurazione. Noi possiamo capire la prospettiva di Dio a partire dalla sua rivelazione, che noi troviamo nella Scrittura, vissuta, celebrata nella Chiesa.
1: Nel caso dell'apparizione della Madonna delle Tre Fontane, spesso vediamo che la Madonna, come dici tu, che è il tramite di Gesù, si manifesta agli ultimi, agli uomini, ai bambini. In questo caso a dei bambini e a un uomo che era totalmente contro la Chiesa, contro Gesù, anzi stava progettando, come ci diceva Madre Rebecca, di uccidere il Papa.
0: In questo senso, quello era un periodo in cui gli ultimi erano sollecitati ad uscire dalla loro situazione, dalla loro subalternità, anche attraverso le armi, anche attraverso la rivoluzione. Siamo appunto in quegli anni che seguono la guerra, la rivoluzione attrae, è qualcosa che sembra promettere un futuro diverso. Questo segno che Dio ha dato invece ci consente di leggere la prospettiva di Dio. E la prospettiva di Dio effettivamente dice che gli ultimi, i piccoli, i poveri sono protagonisti e da loro parte un rinnovamento della società, da loro parte un futuro migliore. Ma questo avviene soltanto se c'è un cuore pacificato. Questo avviene pacificamente. E allora ecco che l'itinerario stesso di Bruno Cornacchiola diventa, come già è stato detto, l'itinerario di un uomo che arriva ad essere pacificato. Rimane uno degli ultimi, nel senso che non rinnega la sua appartenenza a quella che era la realtà sociale di quel tempo, e lui apparteneva alla realtà sociale piccola di quel tempo, non rinnega questa sua appartenenza, ma non la rende motivo di scontro, anzi, la rende una realtà capace di parlare attraverso la pacificazione.
1: E allora andiamo proprio lì dove tutto è avvenuto. Giacomo, Sor Rebecca, dove siete?
2: Eccoci, siamo entrati anche con una certa emozione proprio all'interno della grotta Madre Rebecca, ed è quale luogo migliore per tornare a quel 12 aprile 1947?
3: Dove i tre bambini di 4, di 7, di 10 anni si trovano qui davanti e si inginocchiano di fronte a una bella signora. Con le mani giunte ripetono: bella signora, bella signora, bella signora. Il papà che stava scrivendo, Bruno, un discorso per parlare il giorno dopo contro la Madonna, si infastidisce nel sentire questa cantilena, li tocca, basta con questo gioco della bella signora, ma sono come marmo. Lui si spaventa e grida: Dio, salvaci tu. E dopo questo grido anche lui vede la bella signora con il manto verde, l'abito bianco, la fascia rosa, questo libro tra le mani, con uno sguardo un po' minaccioso, una madre che rimprovera il figlio: tu mi perseguiti, basta, rientra nell'ovile santo, corte celeste in terra, obbedisci all'autorità del Papa. Queste sono le frasi importantissime che la Madonna ha detto a Bruno, ma in realtà lo dice ad ognuno di noi, di seguire questo il Papa, che è il pastore che guida le anime da sempre, con questo mandato che Cristo ha dato a Pietro in successione. E poi parlerà delle Ave Maria. Le Ave Maria che voi dite con fede e amore sono tante frecce d'oro che raggiungono il cuore di mio figlio. E ancora anticipa il dogma dell'Assunzione, perché sarà proclamato il 1 novembre 1950, ma la Vergine qui dice: il mio corpo non poteva marcire, non marcì, dagli angeli, da mio figlio fui assunta in cielo. Quindi mentre a Lourdes la Madonna conferma il dogma dell'Immacolata Concezione, qui lo anticipa. Mentre a Lourdes opera i miracoli con l'acqua, qui opera i miracoli con la terra.
2: E di miracoli ce ne sono stati tanti, di conversioni di cuori, ne è una testimonianza proprio qua fuori, qua vicino. Ci sono tantissimi ex voto che sono prova vivente

0: di ciò che rimane nel cuore delle persone.
1: Sì, fin dall'inizio, dal primo miracolato di un militare che si trovava al cielo, aveva un tumore al cervello, e la suora infermiera che aveva saputo che la Madonna era apparsa alle Tre Fontane, ancora non si sapeva il titolo o tutta la storia, prende questa terra, gliela mette sulla sua testa, e improvvisamente da un grande calore che sente questo soldato riprende vita, e sarà il primo miracolato che verrà qui in processione.
0: A proposito di processione di muoversi, noi la Vergine della Rivelazione la vediamo ferma e statica, ma noi sappiamo che esiste la Madonna Pellegrina che si muove, che va in giro a portare conforto alle persone e alle famiglie. Fra poco avremo anche delle persone che gravitano attorno a questo luogo di pace, che ci racconteranno proprio come questo succede. A fra poco.
2: Grazie Giacomo, grazie su Rebecca, ci avete portato proprio all'interno di quella grotta, anche per chi non avesse la possibilità di venire a Roma e di venire alle Tre Fontane. Padre Gian Matteo parlava su Rebecca dello sguardo della Madonna della Rivelazione. Subito dopo la pubblicità ci soffermeremo proprio sugli elementi, lo sguardo, la bocca, tra pochissimo, il tempo della pubblicità.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
9: È Verum.
8: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
9: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
8: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
12: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
15: Un talento molto lento, voltati.
14: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
16: Perché non l'ho fatto prima?
17: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
18: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
19: È un'altra cosa.
20: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis.

0: Chiama ora 800 3800.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Domenica prossima, il 12 aprile, ricorre la 79esima, il 79esimo anniversario dell'apparizione della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane a Roma. Noi ne stiamo parlando qui in studio con padre Gian Matteo Roggio, mentre in collegamento proprio dal luogo dove tutto è accaduto abbiamo Giacomo e suor Rebecca. Vediamo anche che sono stati raggiunti da una coppia, tra un po' scopriremo anche la loro storia. Però padre Gian Matteo, ritorniamo proprio all'immagine della Madonna della Rivelazione, partiamo dallo sguardo, cosa ci dice?
1: Ma lo sguardo prima di tutto ci chiede che cosa vediamo. Lo sguardo, gli occhi sono un invito a domandarsi che cosa effettivamente vedo. Questo perché? Perché la Vergine alle Tre Fontane in fondo invita tutti quanti a fare la stessa esperienza di Paolo. Lo ricordava madre Rebecca, siamo nel luogo del martirio di Paolo e il Nuovo Testamento, la rivelazione, la parola di Dio, ci consente di leggere l'esperienza di Paolo, la conversione di Paolo, come Paolo è diventato apostolo. Ebbene, proprio questo ci fa comprendere allora che lo sguardo non è una realtà secondaria. Paolo ha cambiato il suo sguardo. Vedeva i cristiani, ma non si rendeva conto di perseguitare il risorto. E allora ecco che lo sguardo, fissare l'attenzione sullo sguardo, è qualcosa che ci porta veramente a domandarci che cosa vedo e perché voglio vedere in un certo modo. Voglio vedere le cose come piacciono a me, perché fanno comodo a me, o sono pronto anche a vedere le cose dalla prospettiva di Dio, dalla prospettiva della rivelazione? E allora ecco che realmente lo sguardo, se guardiamo ancora la statua, ma non è solo la statua, è la tradizione di preghiera che si sviluppa nel luogo delle Tre Fontane, la bocca. Pensiamo all'importanza della bocca oggi. Pensiamo a tutto quello che la bocca dice. La bocca può provocare guerra, la bocca può provocare divisione, la bocca può provocare ciò che di peggio possiamo vedere tra gli esseri umani, perché dalla bocca esce o la capacità di costruire fiducia e quindi la capacità di amare, oppure dalla bocca esce l'odio in tutte le sue forme. E quindi fermarsi sugli occhi, sulla bocca, che cosa diceva la bocca di Paolo prima? Era una bocca silenziosa, ma approvava la lapidazione di Stefano. Era quella bocca che aveva chiesto le lettere al sommo sacerdote a Gerusalemme per poter andare a Damasco, fare retata dei cristiani e portarli in carcere. E la bocca di Paolo invece cosa diventerà dopo? I piedi di Paolo cosa diventeranno dopo? Non saranno più i piedi del persecutore, saranno i piedi del testimone che arriverà fino in quei luoghi per compiere la sua testimonianza e dare la vita per Cristo. Quindi vedendo nella statua della Vergine queste realtà, gli occhi, la bocca, i piedi, siamo tutti invitati ad entrare nella rivelazione di Dio, perché la rivelazione di Dio cambia gli occhi da un'altra prospettiva. La rivelazione di Dio rende la bocca capace di costruire fiducia, amore, collaborazione. La rivelazione di Dio rende i piedi degli uomini capaci di camminare insieme e non sono i piedi di chi si affretta a fare la guerra.
0: Ritorniamo, padre Gian Matteo, allora nei luoghi della Madonna della Rivelazione. Giacomo, a te.
2: Eccoci, sono sempre in compagnia di madre Rebecca, ci hanno raggiunto Miriam e Ugo, buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno.
2: E anche se io do il buongiorno a voi, ma siete voi che ci accogliete, perché voi fate parte, si vede, siete verdi, della famiglia della Divina Rivelazione, siete oblati, giusto? Che significa?
3: Siamo oblati. Allora, siamo cattolici, cristiani, laici, professiamo la nostra fede e seguiamo le missionarie della Vergine della Rivelazione. Il nostro obiettivo i tre punti del bianco amore come segue la madre, quindi l'amore all'Eucaristia, l'amore al Papa e l'amore all'Immacolata. La nostra fede è pregare, quindi dare agli altri quello che noi riceviamo dalle missionarie.
2: Esatto, pregare e anche far pregare. Poco fa vi accennavamo alle Madonne Pellegrine, ce ne sono quattro, giusto? Sì. Di che si tratta?
4: Esatto, queste Madonnine vanno dentro le case, dentro le famiglie che vengono accolte e danno beneficio, grazie e beatitudine, diciamo, perché le testimonianze che quando ce le riportano sono molto felici e soprattutto la richiedono subito. Si mettono in fila per riaverla un'altra volta a casa.
5: C'è una lista d'attesa.
2: Chi prova continua, insomma.
5: Sì, sì, infatti, sì.
3: Scusami, l'obiettivo di questa Madonna Pellegrina è far amare Maria nella famiglia. Maria è madre di tutti noi, la mamma celeste, no? Quindi noi quando diamo la Vergine Pellegrina, la Madonna Pellegrina, scusatemi, la diamo e chiediamo il rosario. Il rosario tutti i giorni, almeno una volta al giorno, per l'unione della famiglia, per il Sacro Cuore di Gesù e per il Cuore di Maria.
2: Tra l'altro sul sito delle missionarie della Divina Rivelazione è possibile, per chi volesse magari fare richiesta, trovare tutte quante le informazioni, andate sul sito e le potete trovare. Voi, non so se l'ho detto prima, ma siete una coppia, siete sposati da 40 anni e oltre, e come condividete anche questo legame con Maria?
3: Allora, prima di tutto lo condividiamo anche in famiglia. Ci siamo conosciuti, diciamo che io frequentavo la parrocchia, la Vergine della Rivelazione, e lui no. Conoscendomi...
2: Ti ha convinto, Ugo?
4: Sì, purtroppo sì, ma dico purtroppo, ma è stata una gioia, perché mi ha portato sulla retta via. E poi posso testimoniare veramente che la terra di questa dove ha posato i piedi la Vergine mi ha dato molto e ci ha dato molto.
2: Queste frecce d'oro continuano a scoccare allora.
4: Sì, sì, moltissimo. Nonostante che la gente sia un po' restia a questo, però il fattore principale è che le persone devono capire, specialmente quando vengono qui a ritirare la Madonna Pellegrina, di aprire il loro cuore. Perché una volta aperto il cuore, sia la Vergine sia il Figlio fanno la loro strada, cioè
2: indicano la loro strada. Allora, la famiglia è molto grande e vogliamo raccontarvi una storia, anzi farvi sentire le parole di una persona che è Gabriele Gatti, avvocato e esecutore testamentario proprio di Bruno Cornacchiola, le parole sulla vicenda, su se stesso e sul legame con questo luogo. Guardiamo.
6: Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Al caro fratello Maria Davide Gatti, prega per me e per la Sacri e resta sempre fedele, costi quel che costi. Bruno Cornacchiola, 18 marzo 1989. Era la festa di San Giuseppe nel 1989. Io l'andai a trovare dicendo: io non c'ho una tua dedica, me la faresti? E lui prese questo libro e cominciò a scrivere. Io posso dire che sono nato nell'associazione Sacri, che è stata fondata da Bruno Cornacchiola, e attraverso mio padre, che era un ateo pratico, e c'era un sacerdote nella parrocchia di Ognissanti, che era la parrocchia di Bruno Cornacchiola, che cercava di convincerlo. Arriva qui, dove c'è questo sacerdote, Don Mario Sfoggia, gli presenta Bruno Cornacchiola e gli dicono: va dentro la grotta e mi dica quello che sente. Lui entra dentro la grotta e sente un grandissimo profumo. E mio padre ricorda che lui fumava, per una settimana non è riuscito più a fumare, perché sentiva ancora quell'intenso profumo. E quindi è stato, possiamo dire, la prima persona al di fuori della famiglia convertita.

0: da Bruno Cornacchiola, e io l'ho sempre conosciuto fin da bambino, tant'è che poi mi ha nominato suo esecutore testamentale. Ricordo la prima comunione, dove la preparazione è stata fatta appunto da Bruno Cornacchiola con questa devozione alla Vergine. Fatta la prima comunione, io prego per diventare più buono come tutti i bambini, avevo 8 anni, e aiuta mamma, aiuta papà, aiuta i miei fratelli, fammi andare bene a scuola e poi fai vincere la Roma. E ricordo che il sabato successivo mi guarda e dice: bisogna saper pregare bene e non si può pregare per far vincere la propria squadra del cuore. Devo dire, diceva, Gesù ha fatto la spia, gliel'ha detto. Il mio rapporto in questo luogo per me è come un tornare a casa. E devo dire, lo preferisco che a volte quando sto da solo andare alla Vergine. E c'è un bel testamento che ha lasciato mia madre, la quale prima di morire mi ha scritto: Gabriele, ricordati che tu hai sempre una mamma. E io pensavo, sarà lei? No, la Vergine Maria. Quindi non posso non essere devoto alla Vergine.
1: Uno degli aspetti cruciali di tutto, ma anche Miriam e Ugo ce lo dicevano poco fa, è la preghiera, è il rosario. E voi, missionari della Divina Rivelazione, recitate il Santo Rosario proprio come la Vergine indicava.
2: Sì, la Vergine ha indicato a Bruno come recitare il rosario, che è poi la forma più antica, iniziando dal credo, Padre Nostro, lettere Ave Maria e il Gloria, e poi cominciare con l'enunciato dei misteri. Quindi quell'appendice in realtà non è un ornamento, ma è un professare la propria fede. Quindi io credo, gli articoli della fede, credo che Dio è Padre, Maria è figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo, e gloria alla Santissima Trinità. E con questa introduzione che ha richiamato la Vergine a Bruno, si recita il Santo Rosario.
1: Madre Rebecca, abbiamo detto, oggi siamo qua in occasione della festa del 12, come la vivrete, quali occasioni, quali appuntamenti ci saranno?
2: Sì, ci saranno le sante messe ogni ora, dalle 8 in poi, fino a mezzogiorno, alle 15 il Santo Rosario e alle 16 la solenne concelebrazione presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Renato Tarantelli Baccari, che è anche il vicegerente della Diocesi di Roma.
1: Allora, prima di salutarci e di ringraziare anche Miriam e Ugo, una cosa: siamo nel 2026, me l'ha ricordato Madre Rebecca, l'anno prossimo, che è il 2027, sarà conto tondo, saranno 80 anni, quindi insomma bisognerà fare qualche cosa per celebrare un anno così importante. È una promessa per noi e per voi?
2: Sì, è una promessa in cui noi già cominciamo a progettare di fare cose belle, cose grandi. Colgo l'occasione per salutarci proprio con il saluto che ha voluto qui la Vergine della Rivelazione. Vi saluterete con il saluto dell'unità e della pace. Dio ci benedica, si risponde, e la Vergine ci protegga. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga.
1: E allora grazie Madre Rebecca, grazie Miriam, grazie Ugo, grazie alla famiglia della Divina Rivelazione e a voi studio.
3: Grazie, grazie a tutti voi, grazie Madre Rebecca, grazie Miriam, Ugo, Giacomo, grazie Giacomo, noi ci rivediamo lunedì, ti aspettiamo qui, Padre Gian Matteo, abbiamo 30 secondi per salutarci, allora ti do a te questi secondi proprio per trarre le conclusioni. Cosa ci dice a noi oggi la Madonna della Rivelazione?
4: Non avere paura della Pasqua, quel crocifisso è risorto, e non avere paura di unirti ai credenti, diventa anche tu Chiesa, e insieme a Cristo e alla Chiesa sia anche tu un segno di pace in mezzo al mondo.
3: Grazie, grazie Gian Matteo, Padre Gian Matteo.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
2: Ciao!
1: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
3: L'ho licenziato la terza in un mese.
1: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
4: Noi ci divertiremo.
1: Sei una sciatta incompetente.
5: Con noi è chiuso.
1: Occhio alla porta.
5: Ha solo 8 anni.
4: Non ne ha 28.
6: Le ragazze dei quartieri alti. Mercoledì, in prima serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
11: Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
12: Non mi fai gli auguri.
13: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
14: Non toccarla!
11: Ti sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
15: Anche i ricchi piangono.
16: Io non amo Esther, amo te.
11: Ma io non più.
15: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

0: Hasanović, zvani John.
1: Martedì 7 luglio 1992. Sono 2 mesi che è scoppiata la guerra in Bosnia e siamo già in fuga.
2: Kad smo mi u stvari je to bilo?
3: Pa da idemo krošim, da ne objasniš kako ste živjeli.
4: Sjetim se nekad neki detalja kad sam prelazio, gdje nisam se sjetio u toku i ne znam, danas znam kako sam prešao.
5: E diamo il buongiorno a Ado Hasanović. Buongiorno Ado, regista bosniaco. Quello che abbiamo visto è I diari di mio padre, un'opera che rappresenta appunto il tuo sguardo su una storia personale e collettiva, un film che tra l'altro è in corsa per il David di Donatello. Allora, cominciamo, ci sarebbero tanti modi per cominciare questa storia che ci racconti quest'oggi, ma iniziamo proprio da questi diari. Che cosa sono?
6: I diari sono scritti dal mio padre nel periodo dal 92 fino al 95. Lui inizia a scrivere i diari in un giorno dopo 2 mesi che scoppia la guerra in Bosnia ed Erzegovina, soprattutto nel momento quando suo fratello minorenne muore in guerra. Tutto inizia dal 2011, quando un giorno io torno a casa mia, dopo essere selezionato al Sarajevo Film Academy, e mia madre mi consegna i 6 diari scritti dal mio padre e mi diceva: nascondili perché tuo padre li vuole distruggere, li vuole bruciare. E io non sapevo il motivo, che era

0: una cosa molto dolorosa, era una cosa molto traumatica e lui non voleva ricordarsi. Allora da quella volta ho iniziato a leggere un po', non tutto, ridere, piangere e poi sono passati tanti anni, mi sono diplomato al Sarajevo Film Academy, sono arrivato a Roma, mi sono diplomato alla Scuola Nazionale di Cinema, Centro Sperimentale di Cinematografia e dopo, diciamo, due scuole di cinema ho iniziato a confrontarmi con il mio passato, soprattutto da Roma, da una distanza e soprattutto che ho capito che avevo tanti problemi psicologici che non capivo perché quando sono arrivato a Roma per quasi 8 anni ho dormito sempre con la luce accesa. Quando andavo in scuola i miei colleghi mi chiedevano: sei sempre con sorriso? Sei sempre felice? Io gli dicevo: sono felice perché sto frequentando una scuola importante, però quando tornavo a casa non riuscivo a dormire e dormivo con la luce accesa. E poi dopo, finendo questo film, ho capito che l'unica cosa che mi mancava durante la guerra è l'elettricità, che io potevo giocare con i miei fratelli durante la notte. E niente, allora è stata una elaborazione. È stato anche un momento di capire chi sono io, chi sono i miei genitori, che cosa è veramente successo a noi nella Bosnia ed Erzegovina.
1: Lunedì, 12 aprile 1993. Oggi è stato difficile. Sono dovuto andare a Srebrenica a cercare un po' di farina e altre cose per sfamare la mia famiglia. Sulla strada cadevano così tante granate che non sapevo nemmeno da dove arrivassero. È iniziato a piovere e mi sono messo a correre verso Srebrenica. Quando sono arrivato c'era stato un grande massacro di civili nel campo di calcio della scuola. Un totale di 57 persone sono state uccise e altre tante ferite. Sono tornato dalla mia famiglia. Anche loro erano terrorizzati da questo massacro dei serbi. Se le cose andranno come devono, domani loro partiranno per Tuzla con un convoglio delle Nazioni Unite, così li saprei in un luogo più sicuro. Ero così sopraffatto dei problemi che non mi sono reso conto che oggi era il mio compleanno. Ho sprecato un anno di guerra e sono rimasto vivo.
2: Ado, queste sono immagini, lo diciamo prima, tu a un certo punto della tua vita scopri che tuo papà aveva scritto dei diari, aveva documentato quei giorni terribili della guerra e scopri anche che tuo papà era uno dei pochi abitanti che possedeva una videocamera durante la guerra. Perché questa scelta e perché decide di iniziare a riprendere quello che sta vivendo?
0: Questo è stato, diciamo, il mio scopo di realizzare questo film, per capire come lui infatti trova questo interesse per la camera, per fare un cinema amatoriale. Infatti insieme ai suoi due amici creano questa televisione amatoriale che si chiama John Bennett Boys. Scambia allora una moneta d'oro per una macchina da presa e loro iniziano a riprendere soprattutto le cose di vita. Loro con quello che filmano celebrano la vita e quello è infatti la cosa che mi colpisce tantissimo e soprattutto la cosa che nessuno del trio aveva un'esperienza giornalistica né cinematografica, però volevano realizzare un film che non sapevano nemmeno come chiamarlo. E questa è, diciamo, anche una cosa che ha dato sicuramente a me una, diciamo, ispirazione di fare cinema come oggi e di studiare, di diventare un regista.
3: Tuo padre filma fino all'ultimo momento, fino a pochi giorni prima dell'ingresso di Mladic in città, per poi cominciare quella che è stata per tantissime persone, per 12.000 persone che hanno cercato una via di salvezza, quella che è stata definita la marcia della morte.
0: Lui è stato, come avete detto, uno dei pochi, poche persone che ha filmato quei giorni terribili e soprattutto quello che si vede nel mio film, I diari di mio padre, sono...

0: tante persone che magari 10% di persone che si sono salvate, il resto di persone sono state uccise durante il massacro che poi dopo 12 anni è riconosciuto come un genocidio. Mio padre si è salvato attraverso la marcia della morte e questi materiali sono stati, come dire, salvati da un'altra donna con cui lui è stato a Srebrenica e questo è stato anche un momento che io ho dovuto affrontare nel film, anche se è stato, diciamo, difficile, soprattutto per rispetto di mia mamma verso la mia famiglia, però ecco, un'altra donna che è stata con mio padre durante quei giorni, durante quegli anni, è anche una donna che ha sicuramente aiutato a superare e sopravvivere, diciamo, tutto quello. Allora quella donna ha portato i diari e le cassette con il convoglio dell'ONU e mia madre la incontra nei giorni quando mio padre è nel bosco e non si sapeva se sopravviveva o no.
1: E così sono arrivati poi a te. Posso chiederti una cosa? Quando ti sei ritrovato tra le mani tutto questo materiale, hai detto mi ha fatto sorridere, mi ha fatto piangere, ma cos'è che ti ha colpito di più?
0: Non lo so, questo modo che mio padre voleva fare cinema e lui prima, durante anni di Jugoslavia, era un tassista e questo mi ha colpito tantissimo, che lui nel mezzo di nulla ha cercato di resistere con l'arte e io ho provato a dare il senso a quello.
2: Una volta che sei entrato a contatto con tutto questo materiale, non è semplicemente un materiale esterno perché parla della vita e del dolore di tanti e della vita e del dolore di chi fa parte, fa parte della tua famiglia. Come hai deciso di fare tu un passo in avanti? Perché comunque avere a che fare con quello vuol dire anche toccare delle parti di te. Prima ci raccontavi anche del volere lasciare accesa una luce per dormire, comunque di strascichi emotivi che uno si porta appresso e ferite che rimangono ancora aperte.
0: Sicuramente è stato molto difficile, però grazie alla produzione Palomar, che devo pronunciarla, e tanti collaboratori italiani di altissimo livello che mi sono stati affiancati, senza di loro io non riuscirei a fare un film così intimo, perché ci sono stati tanti momenti dei materiali, perché sono circa 9 ore e mezzo dei materiali filmati e 6 diari. Allora, all'inizio ho pensato potrei affrontarlo da solo, però senza questi collaboratori, collaboratrici, sarebbe stato molto difficile, perché sono stati tanti momenti di cui mi sono vergognato e spesso non volete mettere delle cose che vi rappresentano un po' in una maniera magari che non vi piace. Allora sono maturato, penso, facendo questo film come essere umano, anche accettando l'altra donna di mio padre, possiamo chiamarla amante di mio padre, che ha salvato questi materiali, soprattutto perché è una donna che ha salvato i diari, e poi dopo anche un grazie a mia mamma perché lei non ha distrutto questi materiali, lei li ha conservati. È stato doloroso, ho pianto tanto, però penso, per me adesso è molto più facile parlare di guerra. Ho capito tante cose, ho scoperto tante cose anche di mia famiglia, di tutto quello che è successo, e cioè non è che mi arrabbio verso altre persone che parlano, magari che vogliono un po' cambiare quello che è successo, e questo è anche stato, diciamo, un motivo per cui io ho fatto questo film, soprattutto perché sono materiali molto autentici di quel periodo che rappresentano soprattutto una cosa, perché le persone volevano vivere come il resto del mondo.
1: Le persone volevano vivere, tuo papà si è salvato, però invece ci sono tante ferite ancora aperte. Ricordiamo che ci sono oltre 1 migliaio di corpi ancora da seppellire e tra questi c'è anche quello di tuo nonno.
0: Questo è vero, la vita, comunque sono passati 30 anni, ancora oggi non abbiamo trovato resti del mio nonno, non so se accadrà, se succederà, spero di sì, e mia madre, questo è, diciamo, il desiderio di mia madre, almeno di trovare una ossa e di creare un funerale proprio, ecco, per capire dove si trova la tomba.
2: C'è una lettera scritta da tuo padre, che lettera è, che valore ha?
0: Allora, questa è una lettera, perché noi ci siamo separati in un momento, nel 93, quando è arrivato l'ultimo convoglio dell'ONU a Srebrenica a portare il cibo. Mio padre ha detto: io vi devo mandare dall'altra parte della Bosnia ed Erzegovina. Allora lì l'unico modo di comunicare con lui è stato di mandare le lettere con la Croce Rossa, e c'è una lettera che è stata conservata sempre da mia mamma, e dove io gli scrivo, cioè lui mi scrive, risponde alla mia lettera dicendomi che lui non è soddisfatto che con i miei voti, che non era nemmeno male, erano voti comunque 4, il massimo è 5. E poi si parlava un po', ecco, che io non gli volevo spiegare in un modo dettagliato come stavamo, eccetera, eccetera, però almeno sapevo leggere e sapevo scrivere in quei anni, diciamo, deliranti e dolorosi.
1: Noi vogliamo vedere ancora e vogliamo regalare ancora a voi che ci seguite da casa un altro estratto del tuo film. Guardiamo.
0: Lunedì 30 agosto 1993. Questa cazzo di guerra ha distrutto tutti, ha distrutto anche me, che non riuscirò a riprendermi e tornare alla vita normale, anche se la guerra finirà domani. Alle 22 sono andato ad aspettare aerei e pacchi. È stato bello sentire i paracadute aprirsi. È iniziata una pioggia di pacchi che cadevano dal cielo. Ne ho presi 14 ed ero contento. Li ho portati a casa e subito ho pensato ai miei figli, Ado, Adis e Asia. Ma dove sono? Ma perché non sono qui con me? Ho lasciato tutto in mezzo alla stanza e dal dolore mi sono addormentato alle 2.
3: Я вам садиче катуре. Как вам?
4: Ну,
3: а что другие
4: имают?
3: А ты вели, за сколько ты сам ладишь?
4: Подиже за мене, за него и за тебе ещё мне дойти рано. Петорчик. Я бы сюда с Петорчик, ты его мора бить 20 луна.
3: Море.
4: Море.
3: Добро.
1: I diari di mio padre, ricordiamo ancora una volta, in corsa ai Davide di Donatello, e noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo e ti ringraziamo.
2: Grazie,
1: grazie davvero per essere stato qui con noi questa mattina. Grazie, grazie Ado Asanovic. Grazie.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
9: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

Al nord brusco calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio e temporali con grandine e colpi di vento. Al centro, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un tempo spiccatamente instabile con temporali e schiarite possibili su gran parte delle regioni, meno in Abruzzo. Calo termico.

Buongiorno, buon lunedì mattina dalla redazione del TG2000. Vediamo le principali notizie. Scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran. Braccio di ferro su Hormuz. Trump dichiara sarà statunitense. Gli Ayatollah mettono una taglia per ogni soldato americano ucciso o catturato. Offensiva Ucraina, pioggia di droni contro Mosca, 1500 in 24 ore, mai così tanti dall'inizio della guerra, lanciati anche 6 missili da crociera, almeno 6 le vittime nel sud-ovest del paese, tra cui un bambino. L'appello del Papa, cessino le violenze contro i civili palestinesi dopo la preghiera mariana recitata ieri da Castel Gandolfo, la supplica del pontefice che chiede alla comunità internazionale di arrivare alla soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Al via le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ma poco prima dell'inizio Trump annuncia una diminuzione delle manovre. Troppo costose, dice, inviano un messaggio sbagliato a Pyongyang. Trema ancora l'Indonesia, registrata nella notte una nuova scossa di magnitudo 5.6 al largo della costa di Labuan Bayo. Nessuna allerta tsunami per il momento, sono 53 le vittime del terremoto di ieri, 700 invece gli italiani pronti a lasciare l'arcipelago. A Ceuta la protesta pacifica dei migranti, chiedono asilo all'Europa dopo essere entrati nell'enclave spagnola, sperano di evitare il rimpatrio. Sui cartelloni si legge «Anche noi siamo umani». È ricoverato in coma farmacologico a Barcellona un 21enne italiano della provincia di Treviso. In vacanza con gli amici è stato aggredito da un branco di ragazzi spagnoli all'uscita da una discoteca. La polizia indaga per capire le cause. Furto al museo, il colpo nella notte, rubate 4 opere di Antonello da Messina, altre 2 trovate a terra, perse durante la fuga. È caccia ai ladri e ai complici, i custodi avrebbero ignorato l'allarme. Dopo il caldo e le piogge, soprattutto al nord, la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Le condizioni avverse sono previste nella tarda mattinata con precipitazioni sparse e temporali. Improvviso nubifragio in provincia di Lecco, un 20enne muore nel lago di Como, era con gli amici sulle rive di Malgrate, finito nell'acqua, non è riemerso, di origini africane, il corpo è stato ritrovato poco dopo dai soccorritori. E torna rosso il livello di allerta dell'Etna, secondo l'osservatorio vulcanico avvisi per l'aviazione, segnalata una caduta di cenere, la nube si muove verso sud-est, il fenomeno è osservato da telecamere di sorveglianza visibili e termiche. Italia prima nel medagliere agli europei di atletica leggera a Birmingham, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, la Iapichino e la 4x400 maschile conquistano i successi decisivi per superare la Gran Bretagna, padrona di casa nella classifica finale. Giulio Rapetti, in arte Mogol, spegne 90 candeline, un patrimonio artistico e musicale che ha attraversato almeno 6 decenni di storia della musica italiana, 523 milioni di dischi venduti, 1776 canzoni che portano la sua firma. E prima di chiudere vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrete rivederla, risentirla sull'app Play 2000, su tutte le piattaforme. 8:31. Per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto a mezzogiorno con tutti gli aggiornamenti, a più tardi.

Celebriamo oggi la memoria di San Nicolò Politi Eremita. Ci uniamo nella fede e nella devozione delle nostre chiese per i nostri santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, ricompensa di chi ti cerca, tu che hai chiamato San Nicola Politi al silenzio e alla solitudine, concedici di cercare te sopra ogni cosa per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi. Ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti: così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra

0: forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete vostri turbanti in capo, farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie.
1: Hai dimenticato il Dio che ti ha generato.
0: Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
2: Hai dimenticato il Dio che ti ha generato.
0: Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Un giovane chiede a Gesù cosa fare per avere la vita eterna. E già come è posta la domanda ci fa intuire che vuole averne quasi il possesso.

Esso, perché non dice come conquistare la vita eterna o come entrare nella vita eterna. È come se dicesse cosa mi manca. E Gesù risponde: se vuoi essere perfetto, certo, per chiedere questo giovane vuol dire che non era soddisfatto. E Gesù, parlando di perfezione, parla di ciò che è completo e compiuto. Gesù ci ricorda: siate perfetti come il Padre Celeste. Quindi, distaccati dai beni. Triste, aveva molti beni. Dobbiamo essere attenti e vigilanti per avere il cuore libero, non sottomesso alle cose che abbiamo, di cui disponiamo. Gesù gli chiede: va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. La ricchezza non è un male, ma è ingannevole, perché dà un falso senso di sicurezza. È come se il Signore ci dicesse di usare la ricchezza per aiutare gli altri. Altrimenti c'è il rischio che le ricchezze posseggano noi e non siamo liberi. La brama di ricchezze è principio di tutti i mali, dirà l'Apostolo Paolo nella sua lettera, la prima lettera a Timoteo. Non è facile vivere distaccati da ciò che si possiede, ma con il Signore tutto è possibile. Poi ci dice il Vangelo, come abbiamo sottolineato, se ne andò rattristato. Solo un'altra volta si usa questo verbo, durante l'ultima cena, e riguarda i discepoli che all'annuncio della passione si rattristarono. La Madonna qui ha scelto, per manifestarsi, delle realtà semplici, umili, per dire che c'è altro di più importante. Ha scelto un quadretto che non ha alcun valore artistico, non è fatto di materiale prezioso, è gesso pitturato, di serie, non ha la firma di un grande autore. Ha scelto una casa molto molto modesta, persone semplici, dunque ci richiama alla essenzialità della vita. Ricordo quando il primo settembre di 2 anni fa concludeva l'anniversario della lacrimazione, 9 mesi prima dunque di diventare Papa Leone, Cardinale Prevost, che ha presieduto la celebrazione, diceva: qui qual è il contesto? È una famiglia, il luogo in cui Dio si rallegra con gli uomini. La famiglia come chiesa domestica diviene la tenda di Dio con l'umanità, dove ogni lacrima di dolore è asciugata. E aggiungeva: le lacrime della Madonna non devono impedirci
di accostare.

darci a lei, perché è proprio nel dolore ai piedi della croce che Maria è stata affidata al discepolo e alla Chiesa come madre. Accogliamola come madre e preghiamola.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Padre clementissimo, che in San Nicolò Politi hai distrutto l'uomo vecchio e creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi.

momento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,

0: regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Io ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: San Niccolò Politi, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che hai iniziato in noi, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Andiamo.

0: Che cosa sono le reliquie? Qual è la loro funzione? A che cosa servono? Quante dita aveva veramente San Tommaso? A queste e altre domande cercheremo di rispondere quest'oggi.
1: E allora Giacomo, diamo subito il buongiorno al nostro ospite, il professore Federico Canaccini. Buongiorno.
2: Salve.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Salve, grazie.
1: Docente
2: grazie.
1: Di storia medievale all'Università LUMSA. Io ho tra le mani il tuo libro che è Sacre Ossa, storie di reliquie, santi e pellegrini. Però iniziamo facendo ordine.
2: Okay.
1: Cosa si intende per reliquia?
2: Allora, la reliquia, diciamo così, è l'avanzo, il resto, la parola viene dal latino relinquo, ciò che rimane di un santo. Può essere una reliquia del suo corpo oppure di un frammento di un suo abito. E poi ci sono tutta una serie di altre categorie, ad esempio le reliquie ex contactu, si capisce, cioè un oggetto che è entrato in contatto con una persona straordinaria, con un santo. E questi oggetti, che sono, diciamo, di una grande varietà, hanno un fascino sicuramente. Usiamo la parola tra virgolette un potere, nel senso che rappresentano quel carisma, quella forza. L'esempio

0: di persone eccezionali quali sono stati appunto i santi.
1: E allora, qualche esempio, oggi lo vogliamo esaminare anche nel nostro studio, anzi fuori dal nostro studio, perché ci colleghiamo con un luogo che di reliquie ne ha un po', andiamo al santuario di San Salvatore in Lauro, dove ci aspetta Monsignor Bongiovanni, al quale diamo il buongiorno. Ben
2: buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, cari. Buongiorno.
1: Allora, siamo con la persona giusta per parlare di reliquie. E allora, Monsignor Pietro, qual è la funzione... E lo chiedo a te, che sei custode anche di tante reliquie.
3: Guarda, le reliquie hanno sempre attratto molto la devozione e così anche la fantasia del popolo, no? Attribuendo a queste un valore taumaturgico. E nei secoli si è sviluppato anche questo concetto, ecco, portando tutto ad un ordine, ad una comprensione sempre più profonda e seria.
2: Monsignor Bongiovanni.
3: Cosicché oggi, ditemi.
2: Prego, prego, prego.
3: Ecco, oggi la gente che si accosta a questi oggetti, come si diceva, o parti di un corpo, eccetera, lo fa con grande devozione e consapevole che questi sono semplicemente un veicolo, una possibilità, ecco, di giungere a ciò che è essenziale. L'intercessione dei santi presso il Signore, ma consapevoli che l'unico necessario è Gesù Cristo, figlio del Dio vivente.
2: Voi nel santuario di San Salvatore in Lauro ne conservate tantissime di reliquie. Quanto è importante avere proprio un posto dedicato alla custodia delle reliquie?
3: Ecco, le chiese normalmente sono il luogo della custodia di questi tesori. Ecco, tant'è vero che ci sono in tutte le chiese altari che hanno la possibilità di custodire queste memorie. Ecco, noi a San Salvatore in Lauro ne abbiamo diverse, a cominciare da quelle preziosissime di Padre Pio, di San Giuda Taddeo, di San Charbel, di Giovanni Paolo II e di tanti altri santi. Ma se noi giriamo nelle chiese di Roma, ognuna di queste è veramente ricca di queste memorie e molto spesso i fedeli si recano appunto in queste chiese particolari per trovare queste memorie di santità e poter essere lì in preghiera davanti a questi resti e così avere il contatto diretto con quelli che sono i santi che il Signore ha dato come grande dono all'umanità.
1: Monsignor Pietro, fra poco ci ricollegheremo con te per cercare di capirne un po' di più sia sulle reliquie che avete di Padre Pio, sia di San Charbel, il Padre Pio del Libano. Quindi con te ci vediamo fra poco e nel frattempo approfittiamo di Federico che da storico ci può spiegare anche qual è... Per noi sono scontate le reliquie, ma immagino che nella storia dell'umanità ci sia stato qualche momento in cui si sono cominciate ad avere una loro importanza per le persone.
0: Assolutamente, mi ricollego a quello che è stato detto, cioè negli altari ci sono delle reliquie e il gran numero di queste reliquie è quello ad esempio dei martiri. La parola martire vuol dire testimone e il gesto fortissimo secondo me di questa presenza delle reliquie sull'altare è che ogni volta che si celebra, diciamo, il rito dell'Eucarestia ci sono lì dei testimoni che hanno offerto la loro vita per trasmettere il buon messaggio di Cristo nel momento in cui si ripropone il sacrificio di Cristo. Quindi, diciamo così, il sangue di Cristo cola quasi sulle reliquie di coloro che hanno offerto la propria vita per trasmettere il Vangelo. Quindi è un gesto molto forte e molto bello della testimonianza del messaggio. In realtà il cristianesimo nasce, diciamo così, un po' forse senza reliquie, perché il sepolcro è vuoto e il senso del sepolcro vuoto è il messaggio evangelico che va trasmesso. C'è un momento però di svolta importante, che è quello con la

0: l'avvento di Costantino e la nascita di quello che è l'impero cristiano. La madre di Costantino, Elena, si improvvisa archeologa, diciamo, in tarda età, si reca a Gerusalemme con i Vangeli alla mano, un po' come Schliemann con l'Iliade, e scopre quello che era stato il Golgota, le reliquie della passione di Cristo. C'è tutto il ciclo famosissimo di Piero della Francesca sulla storia della Vera Croce, e queste reliquie che sono a Santa Croce in Gerusalemme, parte di quelle reliquie iniziano a diventare veramente i simboli di una religione che contemporaneamente sta per diventare la religione di Stato, quello che poi sarà l'impero romano cristiano con Teodosio. Ecco allora che queste reliquie iniziano a diventare un punto di riferimento per il popolo romano e per i cristiani. Quali reliquie più preziose, diciamo, rispetto a quelle della passione di Cristo? Cioè, avere veramente i chiodi della crocifissione, le spine della corona. Ecco, da lì in poi c'è veramente una svolta di questo ruolo. Cioè, le reliquie diventano un punto di riferimento, come si diceva prima, per arrivare al mistero più grande, cioè Dio stesso. Quindi non meritano quella che è l'adorazione, ma sono degli oggetti che permettono di avvicinarsi al mistero.
1: E durante il Medioevo poi inizia proprio anche un vero e proprio mercato delle reliquie.
0: Eh sì, cioè il Medioevo poi è diventato il momento in cui queste reliquie si sono moltiplicate, se ne sono trovate alcune anche di improbabili, diciamo l'argomento è stato poi gioco facile per la riforma calvinista e luterana, perché gli stessi uomini di chiesa del Medioevo si rendevano conto che alcune reliquie erano veramente improbabili. C'è stata una fase di traffico di reliquie, di vendita delle reliquie per potenziare le chiese, le diocesi, le città, e poi a un certo punto, diciamo così, il mercato è impazzito e si sono iniziate a produrre tutte le cose che sono citate nei Vangeli, quindi dai raggi della stella cometa ai resti del pane masticato da Gesù, o gli avanzi del pesce mangiato dagli apostoli, creando, diciamo, non poco imbarazzo fra gli stessi uomini di chiesa. Ricordo Guiberto di Nogena o Bernardino da Siena, che mettono in guardia i fedeli dal credere, diciamo, a queste false reliquie, indirizzandoli invece verso la fede, verso il mistero di Dio.
2: Congeliamo per qualche istante il Medioevo e torniamo ai giorni nostri, ritornando da Monsignor Pietro Bongiovanni. Noi sappiamo che il santuario di San Salvatore in Lauro è un po' il luogo di Padre Pio qua a Roma. Avete diverse reliquie, molte volte ce le hai anche portate in studio. Quali sono e che cosa ci raccontano della spiritualità del santo?
3: Ma ogni santo ha le sue peculiarità. Padre Pio ha avuto il dono delle stimmate ed è stato veramente molto amato dal popolo cristiano in tutte le latitudini del mondo, e quindi questi segni della sua presenza, del suo carisma, ecco, sono veramente meta e attraggono la devozione di tante persone. Noi abbiamo nel nostro altare diverse reliquie sue, i guanti che parlano delle stimmate, le varie bende, la stola e tante altre, il mantello che lo copriva durante le lunghe ore di confessionale, e quindi la gente si mette lì, prega con grande devozione, con grande fervore, e poi accanto abbiamo i confessionali e poi al centro della chiesa l'Eucarestia. Ecco, allora è come se fosse un cammino, si va dal santo per mettere nelle sue mani la nostra preghiera, si va nel confessionale per chiedere perdono dei peccati, si va verso l'altare per ricevere il corpo e il sangue del Signore e ascoltare la sua parola. Vedete che in tutto questo c'è un vero, autentico cammino di fede che non si ferma semplicemente ai segni, ma va diretto verso l'essenziale. Io dico sempre ai fedeli, quando arrivano qui sempre numerosi, dico: guardate, se Padre Pio dovesse rendersi presente e vede che ci inginocchiamo alle reliquie ma ignoriamo il Signore, prende un legno e ce lo dà in testa.

0: Monsignor Pietro, ci puoi raccontare anche la differenza tra le diverse tipologie di reliquie?
1: Certo, l'ha detto prima il professore molto bene. Abbiamo le reliquie di prima classe, che sono i frammenti del corpo, no? Di un santo, di un beato. Poi le reliquie di seconda classe, che sono gli indumenti e i vari oggetti appartenuti a un santo. Poi ci sono quelle per contatto, sono le cosiddette reliquie di terza classe, che sono quelle che troviamo per esempio nelle immaginette, no? Ecco, abito del tal santo, cioè è un lembo di stoffa o di qualcosa del genere toccato alle reliquie di un santo. Ecco, queste sono le tre categorie che bene o male conosciamo. Ecco, e così la devozione diciamo si allarga e uno può portare anche a casa un piccolo segno che è sempre ritenuto un oggetto comunque da conservare con devozione.
0: Grazie Monsignor Pietro, ritorneremo da te dopo. Abbiamo voluto risottolineare questa differenza perché noi oggi vogliamo fare chiarezza. E allora aggiungiamo un'altra voce nel nostro salotto, che è la voce di Antonino Cottone, reliquiarista.
2: Salve.
3: Buongiorno
0: a tutti. Che ci ha portato delle reliquie.
2: Ho portato dopo, delle reliquie che poi spiegheremo.
0: Dopo vedremo, le spiegheremo nel dettaglio. Però anche con te il tuo lavoro non è così comune. Siete in pochi a farlo.
2: Siamo in pochissimi, sì.
0: Ci racconti come avviene, come nasce questa passione per il reliquiarista e anche gli studi che hai dovuto fare per diventarlo?
2: Allora, non esistono degli studi che ti portano a fare questo lavoro, che più che lavoro è un servizio che noi facciamo alla Chiesa.
0: Esatto.
2: E, io ho iniziato appunto con la passione per il mondo del sacro, quindi anche le immaginette, e ho frequentato per un periodo un laboratorio di restauro, dove lì vi erano i primi manufatti, quindi vedendo anche un po' le composizioni che facevano con questa filigrana di carta, cosiddetta tecnica paperol, veniva fatta dalle suore nei monasteri. Quindi ci sono questi grandi reliquiari, da lì ho cominciato a vedere un po' la composizione e pian pianino ho cominciato a fare le prime reliquie, quindi tutto nasce da una passione. Poi nel 2012 vengo qui a Roma per frequentare lo studium del Dicastero delle Cause dei Santi. Quindi lo studium non mi ha preparato per il lavoro che faccio, ma lì ho conosciuto un po' l'ambiente dei postulatori, delle postulazioni, cioè appunto sono quegli organismi che rilasciano le reliquie ai luoghi di culto, come le postulazioni o le diocesi. Da lì quindi mi sono occupato, ho iniziato a studiare appunto le cause e anche allo studium fanno anche delle lezioni sulle reliquie, però ti spiegano un po' le reliquie dal punto di vista teologico, dal punto di vista storico, ma non dal punto di vista pratico. Quindi quella diciamo è tutta una pratica che nasce da una passione.
4: Ecco, andando nello specifico del tuo lavoro, dico lavoro per semplificare, ma insomma del servizio che tu fai, di quali passaggi consiste?
2: Allora, il primo passaggio, io vengo contattato o dalle postulazioni o dalle diocesi, come dicevo prima, nel momento in cui si arriva alla beatificazione del venerabile. E, quando si arriva alla beatificazione o alla canonizzazione, si inizia con una ricognizione canonica, quindi con il riconoscimento dei resti del futuro beato, e da lì vengono prelevati i frammenti che poi mi vengono consegnati per la preparazione delle teche, quelle che vengono date appunto per il culto pubblico e per i reliquiari che vengono portati durante la celebrazione durante la celebrazione delle beatificazioni e delle canonizzazioni.
0: Allora, abbiamo visto che esistono diverse tipologie di reliquie. Che differente importanza hanno avuto nel corso della storia le reliquie, appunto?
5: Allora, naturalmente, diciamo, in vetta alle classifiche ci sono le reliquie di Gesù e sembrerà strano, ma esistevano nel Medioevo anche delle reliquie del corpo di Gesù, e è da qui che è nata anche l'idea di fare questo studio, perché appunto questo teologo Guiberto di Nogent venne a sapere dell'esistenza di una reliquia del corpo di Gesù a Soissons. Quando si recò in abbazia gli venne mostrata un dente di Gesù. E l'abate disse: ma Gesù è risorto con tutto il suo corpo, ma la risposta arguta fu: ma questo è un dente da latte.

0: E da lì, diciamo, si capisce insomma anche la modalità con cui queste reliquie venissero anche create, diciamo, ad arte, perché possedere una reliquia del corpo di Gesù rendeva naturalmente importantissimo il luogo e il pellegrinaggio ad esso collegato. Naturalmente in vetta alle classifiche, dicevo, Gesù, la Madonna, gli apostoli e poi, diciamo, via via tutta una serie di martiri che diventavano di volta in volta patroni della città, dei luoghi. Quindi ci sono stati dei viaggi eccezionali, dei traffici straordinari, pensiamo a San Nicola, la vicenda di San Marco, e naturalmente, diciamo, non c'era Google, non c'era la possibilità di sapere contemporaneamente quante braccia ci fossero dello stesso santo. Quindi, diciamo, poi andando a studiare ci si rende conto di questa proliferazione di reliquie proprio per la loro potenza. Quindi le reliquie venivano esposte nelle processioni, venivano portate addirittura in battaglia, con la convinzione anche che, diciamo, i santi combattessero l'uno contro l'altro per proteggere ora Firenze, ora Pisa, ora Genova. È un mondo molto affascinante, con una mentalità sicuramente lontana da quella odierna, però sembra che il fenomeno sia tutt'altro che passato, insomma.
1: Noi dopo la pubblicità approfitteremo di Antonino Cottone per conoscere quali sono le tipologie di reliquie che ci ha portato qui in studio, e vi porteremo anche ad Assisi al cospetto delle spoglie mortali, che sono in ostensione straordinaria proprio in questo periodo qua, ancora fino al 22 di marzo, di San Francesco, che tante persone hanno richiamato. Pubblicità.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Negli ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni, chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
7: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale. E nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
8: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
7: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino.

0: è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
1: Sostieni LAV con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su lav.it o inquadra il QR code.
0: LAV salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme.

0: 800 91 31 52. Vai sull'app.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
1: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
0: 800 91 31 52. Dona ora.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, La creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione!

0: Di buon mattino, stiamo parlando di reliquie e dintorni. Lo stiamo facendo col professor Federico Canaccini, docente di storia medievale, autore di Sacre Ossa. E lo stiamo facendo con Antonino Cottone, reliquierista. Siamo anche collegati con San Salvatore in Lauro qua a Roma, fra poco ci ritorneremo, ma approfittiamo della presenza di Antonino, uno fra i pochissimi reliquieristi che si possono contare sulle dita di una mano, non di San Tommaso perché aveva molte dita a quanto ci racconta invece Federico, per capire qualcosa di più anche sulle reliquie che ci hai portato tu quest'oggi. Di che si tratta?
1: Allora, la prima reliquia è una reliquia della Santa Croce, quindi parlando appunto delle reliquie di primo grado, che contiene proprio una scheggia delle reliquie della Santa Croce, quelle che stanno lì a Santa Croce in Gerusalemme. Oppure spesso succedeva che molte reliquie della Santa Croce che stanno in giro erano delle reliquie da contatto, perché prendevano il pezzetto di legno, lo mettevano a contatto con la reliquia originale e la davano appunto come una reliquia da contatto. Poi ho portato una reliquia che è un frammento, cioè un osso di Santa Elena Guerra, una delle ultime sante canonizzate, che è accompagnata dal certificato di autenticità. Ricordiamoci che le reliquie vanno sempre accompagnate dal certificato di autenticità e quando devono essere esposte il certificato di autenticità ne garantisce l'autenticità alla reliquia. Ricordiamo che ovviamente vengono date solo ed esclusivamente per il culto pubblico, non per il culto privato. Per il culto privato possiamo dare le reliquie di terzo grado, che sono quelle che ho portato anche oggi, che sono delle immaginette con delle reliquie da contatto. Ad esempio, lì abbiamo un'immaginetta con un frammento dell'abito di San Carlo Acutis, uno dei santi giovani più conosciuti di questo periodo, insieme a una di Pier Giorgio Frassati. Infatti sono stati canonizzati insieme quel giorno. E appunto, quindi dicevo che la reliquia per essere autentica deve avere il sigillo dietro. Viene posto il sigillo in cera lacca, come ho fatto vedere altre volte anche,
0: come no, anche, qua in trasmissione.
1: Anche qui in trasmissione, e il certificato, che è il documento che ne garantisce appunto l'autenticità.
2: Come diceva Giacomo prima, dopo 800 anni il corpo di San Francesco è tornato visibile, allora vogliamo andare ad Assisi, ci accompagnano Elide Maltese e Serena Cirillo.
3: Io avevo già avuto l'occasione di vedere le spoglie di Francesco nel 2015, quando fu fatta un'ispezione resa necessaria per poter controllare lo stato di conservazione delle ossa di Francesco. Per me allora era stata un'emozione molto grande e penso che sia stato questo uno dei motivi che mi hanno portato a proporre e a sostenere quest'idea, di donare anche ad altri quell'esperienza che avevo avuto io.

0: vedere con i propri occhi Francesco e vedere le sue reliquie, vedere questo corpo così consumato, questo scheletro davvero mal ridotto, no? Queste ossa e cenere, cose da poco. A me richiama molto il tema della Quaresima che stiamo vivendo, no? Io sono convinto che il fatto di accostarsi a queste povere ossa possa in qualche modo aiutarci a sentirci vicini a Francesco, d'accordo, ma a sentire che anche la nostra esistenza è fatta così. Siamo povera polvere che però è animata dal soffio vitale di Dio. Francesco viene definito da qualcuno il primo degli italiani. Mi spiacerebbe fermare solo all'Italia, perché Francesco davvero è di tutti. Non ci sono confini al messaggio evangelico e mi pare che proprio per questo, proprio perché Francesco in qualche modo, direi, è trasparenza del Vangelo in maniera piena, fino ad essere assimilato a Cristo, no? Fino alle stimmate che sono il momento in cui possiamo anche riconoscere questa somiglianza piena. Allora, proprio per questo il suo messaggio è universale ed è per tutti. Certo, quando sabato 21 abbiamo aperto la tomba e è stata estratta la cassa, e quella cassa dell'Ottocento, molto bella, molto particolare, e ho infilato io le chiavi per aprire quella cassa e poi alla scopertura abbiamo rivisto quelle ossa, ecco, allora davvero per me l'emozione è stata fortissima. Avevo tra le mie mani colui che desideravo donare al mondo, dar la possibilità a molti di vedere e di incontrare, e anche nello stesso tempo avevo tra le mie mani colui che ispira la mia vita di oggi, di frate.
1: Ringraziamo Fra Marco Moroni, padre custode del Sacro Convento di Assisi. Dove andrai, Antonino, ci stavi dicendo, durante il servizio questo fine settimana,
2: sì,
1: sabato?
2: Andrò, speriamo di avere la possibilità di poter osservare bene queste reliquie, che per me sarà un'occasione unica, anche in virtù del servizio che svolgo, quindi speriamo bene, ecco.
1: Antonino, abbiamo visto delle reliquie che ci hai portato, sì, oggi in studio, però vogliamo parlare anche di una reliquia che oggi è nelle mani del Santo Padre. Cosa hai realizzato?
2: Sì. Allora, ho avuto, possiamo dire, la grazia di realizzare gli interni di due croci pettorali del Santo Padre. La prima è stata quella che l'Ordine di Sant'Agostino ha donato all'allora Cardinale Prevost quando è diventato cardinale. Quindi questa croce è stata quella che lui ha indossato il giorno dell'elezione, che è quella che lui porta nelle occasioni solenni. E all'interno, questa è un'immagine della seconda croce che ho preparato al Santo Padre, è quella che lui porta quotidianamente, che è quella in argento, quella d'argento praticamente. E qui questo è stato secondo me un momento che ricordo con tanta emozione, perché stavo illustrando al Santo Padre il contenuto della croce, che poi erano le reliquie che lui ha chiesto, che sono le reliquie dei santi vescovi agostiniani. E qui abbiamo messo anche la reliquia di San Leone, proprio in onore del Santo Padre, che è appunto il suo santo protettore. Oltre a mettere anche il Bartolomeo Menocchio, che è un personaggio, è stato il confessore di Pio VII, e poi l'Anselmo Polanco, che è un martire della persecuzione spagnola, e ovviamente Sant'Agostino e Tommaso da Villanova, a cui il Santo Padre è molto legato.
3: Bellissima immagine, insomma, immagino anche bellissimo momento per te. Vogliamo ritornare da Monsignor Pietro Bongiovanni a San Salvatore in Lauro, perché abbiamo soltanto nominato poco fa, ma adesso è l'occasione anche per parlarne più diffusamente, di San Charbel e anche di San Tommaso Taddeo, parlando sempre delle loro reliquie. Che ci dici?
4: San Tommaso. Allora, San Charbel è una devozione che è entrata da poco in San Salvatore in Lauro, ma già molto molto viva e molto anche presente nella devozione del popolo. Abbiamo ottenuto dalla postulazione un'importante reliquia del corpo, e poi per l'occasione degli esercizi spirituali che saranno dall'8 di marzo fino al 15 di marzo, abbiamo ottenuto ed è arrivata dal Libano proprio questa icona con la reliquia, è un frammento del cuore del santo, ecco, che sarà esposta alla devozione da domenica, perché riceva l'omaggio dei fedeli che prima ascoltano la parola di Dio, riflettono, fanno un cammino di fede e poi si avvicinano al santo che ci guiderà col suo esempio e le espressioni della sua vita e della sua parola durante questa settimana, che per noi vuole essere preparazione alla Pasqua. Quindi vedete come le reliquie diventano uno strumento che ci portano sempre ed esclusivamente verso l'essenziale. Una cosa che voglio dire a tutti i telespettatori è che la domenica conclusiva, dove sarà presente il padre generale dell'ordine agostiniano, faremo una grande processione con le reliquie di San Charbel, portando anche padre Pio e altri santi della nostra devozione, per implorare la pace in questo momento drammatico per l'umanità, dove focolai di guerra stanno spuntando ovunque, specialmente nelle terre d'Oriente, quindi anche in Libano. Allora ci hanno chiesto proprio: perché non fare un atto di devozione pubblica con le reliquie del santo per chiedere e implorare da Dio il dono della pace? Bene, quindi noi la faremo. Penso che ne faremo una domenica 8 e un'altra il 15, cosicché sia tutto questo periodo di preghiera, ecco, un atto di amore verso anche l'umanità che soffre.
3: Ti ringraziamo, Monsignor Pietro. Ti chiedo scusa, ho detto poco fa San Tommaso Taddeo, naturalmente San Giuda Taddeo. Qua, oggi con tutti questi santi e queste reliquie...
4: È San Giuda l'Apostolo.
3: Ho un po' di confusione anch'io,
4: perdonami. Vabbè, si capisce, ci si può confondere.
3: Grazie mille.
4: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Grazie.
3: Federico, le cose che si sono dette sia da Monsignor Bongiovanni, ma anche per quanto riguarda Assisi, le reliquie esistono non solo per avvicinarci a Dio, ma anche per avvicinarci a un'idea di pace. Storicamente le lotte che sono state fatte anche per il possesso delle reliquie vanno proprio in tutt'altra direzione rispetto al senso vero.
5: Assolutamente, infatti, diciamo, la Chiesa ha chiarito, diciamo, sempre, ci sono stati movimenti interni, diciamo, della Chiesa con fasi controverse, diciamo, nella storia medievale. Però, diciamo, il messaggio, quello alla base di tutto, che è il messaggio di Cristo, va in una direzione che è quella proprio della pace. Siamo in un momento assolutamente drammatico e le reliquie possono veramente servire, diciamo, come ricordo di testimonianza, ad esempio, proprio in messaggio di pace. Abbiamo visto quelle di Francesco di Assisi, messaggero di pace anche al di là del Mediterraneo, presso il Sultano. Io credo, diciamo, che proprio sia quella la strada, diciamo, da seguire, cioè avvicinarci a esempi come quelli dei santi per provare a conseguire un pochino di pace in più.
1: Se volete approfondire, allora noi vi ricordiamo il titolo del libro del professore Federico Canaccini, che è Sacre Ossa. Grazie per essere stato con noi. Grazie anche Antonino, grazie per essere stato con noi. Buongiorno a tutti voi. E beh, è bello iniziare questa nostra settimana sapendo che ci state guardando con la giusta motivazione. Ebbene, oggi tanti argomenti che riguardano la nostra salute. Iniziamo parlando della salute del nostro intestino. Avete sentito parlare anche troppo spesso del microbiota. Che cos'è questo ecosistema? Tanti microorganismi, beh, che determinano il nostro benessere. Ed ancora parleremo di cronobiologia. E beh, ognuno di noi ha un proprio orologio biologico per fare determinate cose, per mangiare oppure per assumere farmaci. Qual è l'orario esatto? Ve lo diremo noi. E poi ad ancora parleremo di un argomento nuovissimo, parleremo dell'alimentazione in ospedale come cura per il paziente. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. E beh, oggi iniziamo parlando della salute del nostro intestino. Quanti di voi in questo momento hanno qualche disturbo, magari per un eccesso di alimentazione o per un'alimentazione sbagliata, e si sente parlare molto spesso di microbiota un po' alterato, questo ecosistema dove abitano tanti microorganismi. Ebbene, questi microorganismi devono stare in salute, ma in che modo? A tante domande risponderà il professor Domenico Basta. Benvenuto, caro
1: Grazie.
0: Professore, io ricordo,
1: Grazie.
0: Epidemiologo, nutrizionista, professore presso l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. E iniziamo proprio da questo concetto, no? Perché sappiamo, si parla molto spesso in questi ultimi anni di microbiota. Che cos'è? Esattamente, questo cioè, ci dicono, leggiamo, che è un insieme di virus e batteri con cui noi conviviamo, è così?
1: Assolutamente sì, parliamo di un ecosistema che vive dentro di noi. Noi siamo costituiti da cellule, ma non soltanto cellule umane, quanto più cellule batteriche. Parliamo di trilioni di virus e batteri, protozoi in alcune fasce di popolazione, funghi che convivono con noi, sono un vero e proprio laboratorio biochimico, enzimatico e, pensi un po', riescono a creare dei legami anche con il nostro sistema nervoso.
0: È perché dialogano, no? Una sorta di autostrada, dialogano attraverso tutto il nostro corpo.
1: Sì.
0: E come dire, hanno delle funzioni proprio specifiche, proprio per il benessere del nostro organismo. Allora, chiariamo questo concetto. Quali sono le principali funzioni del microbiota?
1: Ci sono innumerevoli funzioni che vengono studiate costantemente. Diciamo che sono responsabili dell'assorbimento dei nutrienti, producono alcune vitamine, sono coinvolti, ecco, il nostro microbiota è coinvolto nella modulazione del sistema immunitario e nel metabolismo. Pensiamo anche che ci proteggono dalle malattie intestinali, dalle infezioni intestinali, e cosa più interessante, sono legate alla salute e al benessere psicofisico mentale.
0: Ha maggior ragione, no? Quando si dice che l'intestino è il nostro secondo cervello.
1: Certamente.
0: Nasce e soprattutto da questo, sono le ultimissime ricerche. E allora noi vogliamo mantenerlo in salute, dobbiamo mantenerlo in salute. In che modo?
1: Ecco, possiamo prenderci cura del nostro microbiota, della nostra flora batterica sin dalla nascita. E quindi è importante, ecco, integrare molta frutta, molta verdura. Le fibre nutrono questi batteri che poi, a partire da queste fibre, produrranno delle sostanze antitumorali.
0: Noi andremo poi nello specifico negli alimenti, ma ci sono anche degli accorgimenti, nel senso che nel nostro stile di vita.
1: Dobbiamo innanzitutto evitare alcuni eccessi, ecco, grassi saturi, alcolici, l'abuso di alcuni farmaci, ecco, è molto importante avere uno stile di vita corretto.
0: E ovviamente quando si parla di microbiota abbiamo capito che è questo insieme, un ecosistema dove convivono virus e batteri e che hanno tante funzioni, non soltanto benessere intestinale. Sicuramente, se noi abbiamo un microbiota eccezionale, dimagriamo anche, no? Cioè, funge anche da questo, abbiamo, come dire, un benessere a 360 gradi. Però il mio microbiota è diverso dal suo, immagino.
1: Assolutamente sì. Ecco, noi nasciamo con una genetica del microbiota e questo viene a modificarsi anche, pensi un po', dal tipo di parto, cesareo parto, diciamo, naturale. Quindi anche l'allattamento, ecco, sin dai primi giorni di vita iniziamo a scrivere il nostro destino proprio dal microbiota intestinale.
0: Capiamo a questo punto che l'alimentazione gioca un ruolo determinante. E allora, se approcciamo, no, professore, un regime dietetico sbagliato, che cosa succede? Che cosa può succedere?
1: Possiamo, ecco, quasi abituare i nostri microbi a quello stile di vita scorretto. E a un certo punto, ecco, gli eccessi, anche calorici, di sale, di conservanti, ecco, di additivi chimici, il nostro microbiota è come se si ribellasse e ci facesse capire che non va più bene.
0: E quali sono i sintomi?
1: Gonfiore intestinale, possiamo avere disturbi neurologici, ecco, alterazioni dell'umore, disturbi dermatologici. E l'aumento anche di malassorbimento di alcuni nutrienti.
0: Infatti vediamo, no, nel cartello stiamo leggendo, ci possono essere appunto stanchezza, possiamo sentirci particolarmente stanchi, neurologici, perché sappiamo appunto, come ci ha ricordato prima il professore, che l'asse intestino-cervello è determinante per il nostro benessere, aumento di infezioni e allergie, intolleranze alimentari, nonché carenze nutrizionali. A questo punto le chiedo, quali sono gli alimenti, nello specifico, per un microbiota sano? Che cosa dobbiamo mangiare, insomma?
1: Ecco, dicevamo inizialmente frutta e verdura, alimenti fermentati, lo yogurt, il kefir, ecco, alimenti che sono dei veri e propri probiotici, cioè forniscono dei batteri lattici vivi e vitali al nostro intestino. Tanta frutta e verdura, grassi polinsaturi.
0: Ecco, questi sono, li abbiamo visto, lo stiamo leggendo anche nel cartello, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione quotidiana, però ci sono anche dei nemici. Sì. Che troppo spesso noi mangiamo quasi quotidianamente. Quali sono? Ecco, questi sono quelli invece ovviamente che dovremmo mangiare di più, quelli che dovremmo mangiare in forma ridotta.
1: Ecco, soprattutto i grassi saturi, gli alimenti contenenti dei conservanti, perché i conservanti servono a conservare l'alimento ma hanno un'azione antimicrobica, quindi danneggiano la flora batterica. E poi ci sono nemici, ecco, che sottovalutiamo, le microplastiche. Le microplastiche che tramite il packaging, quindi gli imballaggi degli alimenti, possono arrivare nel nostro organismo e danneggiare il microbiota.
0: E questo è un concetto molto nuovo, e se ne parla da un po' di tempo. E allora cerchiamo di capire meglio in quali alimenti noi troviamo questo micro particelle di plastica, che sembrano innocue, in realtà innocue non sono. E quali sono gli alimenti più specifici?
1: Ecco, pensiamo subito guardando le bevande, no? Quindi ecco, tutti i derivati della plastica. Quando noi andiamo a riscaldare troppo la plastica, inevitabilmente un po' di tereftalati, un po' di molecole della plastica passano nel liquido. Quindi le bevande, ecco, la latta, devono essere limitate. Meglio l'uso del vetro, meglio l'utilizzo di acqua, diciamo, in bottiglie di vetro alimentare.
0: Dobbiamo ricordare anche che i barattoli in alluminio nel 2028 verranno completamente banditi. Sì. Tuttora, insomma, c'è un diktat e al massimo le aziende si dovranno adeguare. Nel 2028 saranno completamente vietate, per cui per fortuna anche l'industria alimentare segue il corso e ovviamente le leggi, fra un po' noi non troveremo più i barattoli in latta. E quali sono, abbiamo capito quali sono gli alimenti, la cosa interessante, ho letto il miele. Perché il miele?
1: Sì. In che senso? Ecco, diciamo, va fatta una dovuta differenziazione, dipende dal tipo di imballaggio. Ecco, il miele può, se conservato male, assorbire più plastica rispetto ad altri alimenti. Quindi questo è molto importante, cioè utilizzare, ecco, andare dal prodotto più artigianale del contadino. Torniamo all'alimentazione dei nostri nonni, anche alla conservazione dei nostri nonni.
0: E cerchiamo di capire quali sono anche le pratiche, no? Le pratiche che noi, insomma, possiamo anche noi fare qualche cosa per evitare tutto questo. Quali sono quelli che ci consiglia?
1: Ecco, mantenere in salute il microbiota è importante anche con un'attività fisica, quindi evitare l'abuso di alcuni farmaci, ecco, gli antibiotici solo se prescritti dal medico, e soprattutto poi consumare molti probiotici, questo è importante, e tipizzarli, ecco, ognuno ha ognuno il suo.
0: A ognuno è il suo. E allora ci sono però, per esempio, no, delle pratiche che noi possiamo fare, no imballaggi in plastica, nel senso comprare l'acqua nella bottiglietta di plastica, dovremmo cercare di evitare?
1: Se possibile è consigliabile, ecco, evitare gli imballaggi di plastica e prediligere piuttosto quelli di vetro.
0: E anche filtrare anche l'acqua, cioè come ci possiamo organizzare?
1: Ecco, da questo punto di vista è bene sempre valutare il singolo caso, la singola situazione, quindi in ambito di ristorazione, ecco, i sistemi di filtraggio sono sicuramente molto più utili.
0: Allora, abbiamo capito, insomma, che le microparticelle di plastica incidono molto su ciò che mangiamo, però noi vogliamo rinforzare il nostro microbiota. Un po' di consigli già ce li ha dati, ma nello specifico come possiamo rinforzarlo?
1: Ecco, avere anche un buon sonno, perché i nostri batteri, ecco, crescono nel nostro intestino, ma in tutto il nostro organismo, e soprattutto evitare quelli che possono essere alimenti più processati, perché il processamento degli alimenti, ecco, la trasformazione porta a impoverirli di batteri buoni e arricchirli talvolta di quelli patogeni, quelli cattivi che possono causare delle infezioni.
0: E per migliorarlo si parla molto di probiotici, prebiotici, cioè basta prendere per esempio i famosi fermenti lattici, oppure c'è una differenza tra fermenti lattici, prebiotici e probiotici, professore?
1: Sì, è giustissimo. Ha ben detto, probiotici sono proprio dei fermenti lattici, dei microrganismi vivi e vitali. I prebiotici sono il nutrimento di questi batteri, quindi sono le fibre, l'inulina, pensiamo all'inulina del carciofo o delle verdure, banane, cicoria, cipolle, che nutrono la flora batterica e aiutano ad accrescere i batteri buoni.
0: E però anche ognuno di noi ha un proprio, come dire, deve assumere un proprio ceppo probiotico quando va, insomma, quando andiamo in farmacia, professore, ci vendono un po' di tutto e di più. Allora, cosa dobbiamo fare attenzione quando andiamo in farmacia a comprare dei probiotici, dei fermenti lattici che funzionano?
1: Ecco, innanzitutto che ci vengano prescritti da uno specialista, questo è importante, e in base alla situazione. Cambia il quadro clinico, ad esempio, da una cistite o una gastroenterite, quindi lì bisogna valutare anche con delle analisi specifiche che possano indirizzarci.
0: Per cui è sempre il medico che deve dare indicazioni ben precisa che tipo di probiotico assumerli. Oggi si parla tanto di trapianto. No? Quando c'è un microbiota un po' troppo danneggiato, la ricerca sta andando avanti con che cosa? Con questo trapianto di microbiota fecale?
1: È una frontiera davvero all'avanguardia, ancora in fase di, di studio, ma che diciamo è molto utile e salva la vita in soggetti che soffrono di infezioni molto gravi, difficili da curare con gli antibiotici. Quindi Clostridioides difficile, proprio dal nome difficile, è uno dei batteri che si sta curando con il trapianto di microbiota fetale.
0: Siamo ancora all'inizio, però insomma la ricerca ancora sta facendo passi da gigante, però insomma siamo all'inizio.
1: Ottime prospettive.
0: Prospettive davanti. Grazie professor Basta, grazie di cuore. Adesso seguitemi. E io saluto e ringrazio il professor Roberto Manfredini.
2: Grazie,
0: benvenuto caro professore.
2: Dell'invito.
0: Perché adesso parliamo di argomento che ci sta molto a cuore, no? Parliamo di cronobiologia. In realtà ognuno di noi ha un proprio orologio biologico, è valso anche un premio Nobel nel 2017, lo ricordiamo, come recita anche il suo libro C'è tempo per ogni cosa. E oggi noi vogliamo capire proprio questo. Che significa avere un orologio biologico? Significa che tutti non invecchiamo allo stesso modo. Cioè c'è una centrale operativa che è un po' smista. Che cosa succede? Che cos'è esattamente?
2: Beh, intanto diciamo che purtroppo invecchiamo tutti.
0: Sì, questo sì. Questo è un dato di fatto.
2: Questo è indubbio.
0: Questo è indubbio.
2: Però giustamente, come hai appena detto, non tutti allo stesso modo e non tutti con la stessa velocità. Di sicuro, e ce ne rendiamo conto quotidianamente.
0: Sì, esatto.
2: Poi, naturalmente, l'ambiente, la genetica, sono tanti i fattori coinvolti, non ce n'è uno solo. Il rispetto dei ritmi circadiani, il collega poco fa parlava delle abitudini delle nonne o dei nonni, diciamo che più andiamo avanti con la scienza in tanti campi, più si scopre che stiamo dando verità a quello poi che le nonne dicevano e a come vivevano.
0: Alle vecchie tradizioni.
2: E quindi questa centrale operativa che diceva prima, che è l'orologio biologico principale, quello che abbiamo nel cervello, nel nucleo soprachiasmatico, e sono una 30.000 neuroni che sono niente rispetto alle centinaia di miliardi di sono in grado di agire regolando tutte le nostre funzioni insieme anche agli orologi secondari, perché ne abbiamo tanti di orologi, non abbiamo più solo un orologio. Ogni organo ha apparato al suo.
0: Per cui anche in questo caso non tutti gli organi invecchiano allo stesso modo.
2: Ogni organo ha una sua velocità,
0: seguono dei ritmi diversi,
2: una sua funzione. Poi magari noi nella nostra società moderna tendiamo a dargli degli scossoni a questi orologi, non magari a tutti uguali, c'è chi dà uno scossone all'orologio del sonno, per esempio, c'è chi dà uno scossone sulla parte alimentare, nutrizionale, magari sbagliando gli orari dei pasti, eccetera.
0: E parleremo anche di questo, perché
2: quindi,
0: incide molto, no,
2: ogni, sul nostro ogni orologio benessere. Può venire, urtato, poi può succedere normalmente, la regola di questi urti non va bene.
0: Ecco, questo non va bene. Allora, sicuramente noi dobbiamo cercare di capire come siamo messi. Qual è il nostro orologio biologico? Che cosa significa? Ovviamente le nostre giornate sono alternate dalla luce e dal buio. A volte però, purtroppo, queste abitudini vengono un po', per via un po' del lavoro anche che facciamo, vengono un po', come ha detto lei, vengono un po' scossi. E allora come facciamo a capire anche come siamo? qual è il nostro orologio biologico effettivo, perché da lì poi si determinano anche l'assunzione, quando dobbiamo mangiare e quando dobbiamo prendere dei farmaci. Vi diremo esattamente anche qual è l'orario giusto per prendere determinati farmaci. Come facciamo a capirlo?
2: Beh, come ha detto giustamente lei all'inizio, la luce e buio rappresentano il sincronizzatore principale nostro, ma di qualunque essere vivente sulla Terra, perché la Terra ruotando ha una parte della giornata buia e una parte illuminata. Certo. Quindi ogni essere vivente si è dovuto organizzare in questo modo. Molto banalmente, per rovinare la digestione ai colleghi che hanno vinto il premio Nobel e hanno studiato 40 anni, luce, retina, occhio, sistema, quel sistema che abbiamo detto, quel nucleo soprachiasmatico, stoppa la melatonina, veglia, attività. Buio, stesso meccanismo, arriva diretto sulla melatonina, riposo e sonno. Questo è come se fosse un interruttore sulla base di luce e buio. Quindi le nostre giornate sono organizzate e scandite sotto questo tipo di aspetto. Poi l'abbiamo nel DNA, quindi noi nel nostro genoma umano circa 3-4 geni ogni 10, quindi dal 30 al 40% sono regolati dai ritmi circadiani. Tantissimo.
0: Certo.
2: E non siamo tutti uguali.
0: Esatto, e non siamo tutti uguali.
2: Non siamo comunque tutti uguali, perché c'è una preferenza individuale circadiana, quella che viene chiamata cronotipo, quella che tutti ormai conoscono per gufo all'odola. Non si sa chi l'ha inventato, ma avrebbe fatto i miliardi se brevettava.
0: Esatto.
2: Cioè persone che sono più attive già subito.
0: La mattina, per
2: la mattina appena svegli
0: all'odole.
2: Sono prontissimi all'odole, e altri che invece la mattina, per carità, ho bisogno di almeno un paio d'ore per carburare, però in compenso la sera posso andare senza fermarmi mai. Nella realtà siamo tutti intermedi per la maggior parte. Un po' di qua e un po' di là.
0: È vero,
2: poi il 10% circa sono gufi veri.

0: Un po' poi la nostra società è un po' stravolto, no? E questo determina anche alcuni nostri malesseri. Però è meglio, secondo i suoi studi, professore, è meglio essere un allodole o è meglio essere dei gufi? C'è un cronotipo migliore di un altro?
1: Allora, non possiamo dire che c'è uno migliore dell'altro se parliamo di cronotipi naturali. Mm-hmm. Chi è nato gufo? È nato gufo, quindi anche se tutta la letteratura medica recente dimostra che chi è gufo è un po' svantaggiato su alcuni aspetti del metabolismo o comunque dell'attenzione a scuola o quant'altro, il gufo naturale si sa un po' organizzare. Come diceva giustamente lei, il pericolo è in chi diventa gufo, non lo era, ma si gufizza, io uso questo termine, un anacoluto bruttissimo.
0: Stravolge un po' la nostra genetica.
1: Stravolge perché vive di più la notte, perché magari fa uso dei dispositivi elettronici che bloccano la melatonina alla sera e quindi dormono sempre più tardi, si svegliano sempre più tardi o sono deprivati. Ecco, questi hanno un sacco di problematiche, andranno incontro a un sacco di problematiche anche dal punto di vista metabolico, banalmente sulla glicemia, sull'aumento di peso, sulle malattie cardiovascolari.
0: Per cui dobbiamo conoscere esattamente qual è il nostro cronotipo.
1: Sì.
0: Cioè è di facile diagnosi, professore?
1: Sì.
0: Come si fa?
1: Un po' tutti noi lo sappiamo, ma ci sono dei test banalissimi. C'è un test che si può trovare in rete facilissimo, è il test di Orne e Osberg, che sono vuole dire gli autori, ma si chiama MEC, M-E-Q, Morningness, Evenings Question, quindi mattutino o serotino, 19 domande con uno score molto semplice, vedremo che quasi tutti siamo intermedi, però poi c'è intermedia con propensione all'odola, con propensione al gufo, poi c'è il gufo vero e l'allodola vera, 5 cronotipi.
0: Allora, questo è importante perché, e ce lo dirà poi nello specifico il professore, perché dobbiamo capire esattamente bene quando possiamo iniziare a mangiare. È questo, cioè la nostra giornata è scandita anche dai nostri pasti e se abbiamo un orologio biologico che non coincide con i nostri pasti potremmo avere qualche difficoltà e a maggior ragione si parla molto anche di cronoterapia perché ci sono dei farmaci che devono essere assunti in un determinato momento e di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
3: Madre Teresa?
2: Sì.
3: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
3: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
4: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè. Te best.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Al filtro UV.
7: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
8: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione

0: Atena.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
2: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Roberto Manfredini. Io ricordo che è professore ordinario di medicina interna all'Università di Ferrara, nonché direttore dell'unità operativa clinica medica sempre all'ospedale di Ferrara. E noi stiamo parlando di cronobiologia. Abbiamo capito che ognuno di noi ha un proprio orologio biologico e dobbiamo rispettarlo. E per cui dobbiamo rispettare questo nostro orologio, e per cui esiste una sorta di cronoregola, cioè come ci dobbiamo comportare nel corso della nostra giornata, professore?
3: Diciamo che l'importanza per l'organismo strategica è che i ritmi vengano mantenuti regolari. Cioè il nostro, proprio perché è ritmico, non ama delle sorprese di regola. Quindi, per esempio, intanto un buon sonno, come veniva detto anche prima, e per buon sonno non si intendono più solamente il numero di ore, ma la qualità del sonno. Quindi l'ora ideale per andare a letto è tra le 23 e le 24 al massimo, per poter dare quel numero di ore sufficienti e di qualità per arrivare ad avere poi un risveglio fra le 7 e le 8, una colazione che è il pasto importante della giornata, quindi non va mai saltato, perché il gufo poi salta la colazione e sbaglia. Deve dare l'energia per il mattino, eccetera. Poi avremo un pranzo regolare. Pomeriggio magari per fare anche dell'attività fisica, perché è favorita in queste ore. E la sera abbiamo detto una cena tranquilla, non fare delle attività fisiche importanti prima di cena, perché le endorfine poi non ti fanno dormire, e non usare dispositivi elettronici.
2: Io penso, professore, che voglio dire, nel corso della vita ci sono anche delle fasi delicate, no? Fasi in cui magari si va in pensione, oppure una solitudine improvvisa. E allora vengono anche stravolte le nostre giornate, e ci sono a questo punto degli orari che noi dovremmo comunque imporci di rispettare in qualche maniera.
3: Sì, diciamo che con la pensione o comunque con l'avanzare dell'età, quando si diventa diversamente giovani, il sonno spesso è un problema. Cioè il fatto di svegliarsi presto, non riuscire a dormire, eccetera. Dobbiamo ricordarci, purtroppo, ma in maniera simpatica, che il fabbisogno di sonno non è sempre uguale. Cioè il neonato deve dormire 20 ore. Mano a mano che andiamo avanti con l'età, anche 5-6 ore, quando si arriva ad una certa età, e mi metto per primo, come geriatrico, sono quelle. Quindi è come avessimo un conto in banca con queste 6-7 ore di sonno. Se andiamo al bancomat e ne prendiamo via una, due o tre, per chi fa una pennica, la vera pennica, siamo a Roma, certo, un conto è parla di pisolino e un conto parla di pennica, poi non ci dobbiamo meravigliare se ci svegliamo alle 2 di notte o alle 3 di notte, perché abbiamo consumato una parte del nostro budget.
2: Per cui il famoso pisolino per recuperare...
3: Il pisolino fa benissimo, anzi, addirittura pare che faccia essere più produttivi dopo il pisolino, per chi lavora ancora, 15-20 minuti.
2: Quando di più no. Di più no, insomma, di più dire, no. È rischioso.
3: Di più è rischioso, perché poi, tra l'altro, risvegliarsi da una dormita pomeridiana, da una pennica, espone agli stessi fattori di rischio cardiovascolare di quando ci si risveglia al mattino, che è la fase del rischio cardiovascolare per chi ha qualche problemino. Quindi 15-20 minuti può fare anche qualche più pisolino, naturalmente, Però attenzione alla grossa dormita pomeridiana, perché poi ci dà problemi, sia fattore di rischio che dormire poco la notte.
2: Allora, le leggo una domanda molto curiosa che ci è arrivata. Veronica scrive da Genova e le chiede: mi hanno detto che la febbre si alza la sera perché il nostro corpo è più caldo di notte. È vero? Cosa vuol dire questo? È vero, professore?
3: Allora, mi permetto di fare una piccola correzione alla signora Veronica?
2: Sì, Veronica.
3: Direi la temperatura del nostro corpo è più alta la sera, non userei il termine notte.
2: No.
3: È vero che abbiamo un ritmo circadiano della temperatura, che dalla mattina alla sera, se ci mettiamo il termometro, può essere fino a un grado di differenza, rimanendo sotto i famosi 37. Quando c'è la febbre già siamo nel patologico. Perché durante la notte, invece, l'organismo si raffredda, la melatonina, oltre che fare dormire, abbassa la temperatura dell'organismo come fossimo un animale. In fondo siamo degli animali che devono andare in letargo, il nostro letargo è notturno. Quindi bassa temperatura, consumare quasi zero calorie, per quello mangiare di notte non va bene, e poi durante mano a mano poi si rialzerà la temperatura arrivando al massimo al pomeriggio sera con i muscoli belli caldi, e sarà il record per chi fa degli sport di muscolo, eccetera. Quindi diciamo la sera e non la notte.
2: Allora, questo discorso vale per la febbre, ma anche per altri malanni, perché per esempio mia nonna diceva che i dolori alle gambe arrivavano soprattutto la notte, è vero?
3: C'è un tempo per ogni cosa, anche per le patologie, la cronopatologia. Quindi, per esempio, ecco, se guardiamo ai dolori, se pensiamo alle persone che sono specialmente di sesso femminile, ahimè, che hanno malattie reumatologiche, tipo l'artrite reumatoide, per esempio, quindi alla mattina hanno dei dolori imponenti alle articolazioni,
2: cioè,
3: li hanno prevalentemente al mattino, perché i mediatori dell'infiammazione che li provocano cominciano a essere prodotti fra le 2 e le 4 di notte, quindi raggiungono il massimo al mattino e uno si sveglia tutto addolorato, eccetera. Altre cose nell'apparato cardiovascolare, quando al mattino ci svegliamo, è un po' la sveglia, il caffè, dobbiamo fare la doccia, dobbiamo andare a lavorare, frequenza cardiaca, pressione, le piastrine si attaccano di più, le coronarie sono un po' più chiuse, per chi ha dei fattori di rischio, chi è sano non corre nessun rischio, la mattina è un pochino più a rischio cardiovascolare. E così per tutta una serie di altre patologie, cioè il fatto per esempio che la luce dia buon umore, la sera e il buio dia un abbassamento del tono dell'umore, ecco, sono...
2: Allora, io ho detto all'inizio che conoscere il proprio orologio biologico incide anche sull'assunzione di alcuni farmaci, e per cui esiste la cronoterapia. Che cosa significa? Ci può fare alcuni esempi, professore? Insomma, ci sono alcune medicine che noi dovremmo prenderla ad orario.
3: Sì, diciamo che molte medicine già adesso le dobbiamo prendere ad orario, ma legate per esempio al tempo di durata del farmaco nel sangue. Gli antibiotici vanno presi ogni X ore perché bisogna mantenere una concentrazione costante. Ma ci sono alcuni farmaci i cui effetti è meglio che vengano mirati come fosse una bomba intelligente nel momento in cui c'è quel fattore di rischio. Allora, andiamo sull'esempio. Il colesterolo viene prodotto dal nostro fegato di sera, di notte. L'enzima che lo produce è attivissimo, in quella fabbrica lavora lì. Quindi noi la pastiglia per il colesterolo, meglio se la prendiamo...
2: Le statine.
3: Le statine, prendiamole alla sera, perché così andiamo a colpire, a bloccare, perché bloccano l'enzima sostanzialmente, quando lui sta lavorando di più.
2: Esatto.
3: Abbiamo un effetto maggiore. Prima parlavamo delle signore che hanno questi dolori, eccetera. Per chi ha delle forme importanti, reumatoide, prendere alla sera un cortisone temporizzato, di solito va bene al mattino, per queste persone più gravi, alla sera temporizzato va a esplodere proprio fra le 2 e le 4 di notte, blocca le citochine e fa svegliare un pochino più in forma. L'aspirina, se abbiamo detto che le piastrine si attaccano un po' di più al mattino, gli ultimi studi dicono che è meglio prendere la cardioaspirina, prenderla alla sera, sempre a stomaco pieno, dopo cena, quindi qualche piccola regola, non costosa, semplice, per diversi farmaci ce l'abbiamo già.
2: Ce l'abbiamo. Grazie di cuore, professor Roberto Manfredini,
3: grazie a voi
2: per questi consigli. Grazie, adesso seguitemi, parliamo di un argomento nuovissimo che ci sta molto a cuore, soprattutto per chi ci sta seguendo, e so che siete in tanti dall'ospedale. Perché io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Sara Carnevale, dietista presso il presidio ospedaliero Santa Rosa di Viterbo, perché parliamo proprio di questo, dell'alimentazione in ospedale, che è come una cura, che è una cura per i pazienti. C'è tanta polemica intorno all'alimentazione che si fa in ospedale, molti pazienti lamentano un non controllo del proprio stato di salute. Sappiamo benissimo, nel 2023 è stata fatta anche un'indagine da parte dei NAS su 992 ospedali, un terzo era in regola con delle norme, perché ci sono delle norme, ci sono dei criteri che l'ospedale deve assolutamente seguire. Vogliamo ricordare quali sono i criteri per

0: Che l'alimentazione è complessa, fare un'alimentazione in ospedale, no?
1: Assolutamente, ci sono diversi criteri molto importanti. Il primo, forse è la base, è il criterio igienico-sanitario, cioè quello che noi mangiamo non ci deve fare male, non ci deve causare altre malattie quando siamo ricoverati. L'altro aspetto, che non è secondario, è la palatabilità del vitto, cioè è il fatto che il pasto deve essere gradevole, deve incentivare il paziente ad assumere gli alimenti. Perché? Perché durante la malattia noi siamo più sensibili ad una forma di malnutrizione, chiamata malnutrizione da malattia. E noi sappiamo che già al momento del ricovero il 30 o il 40% dei nostri pazienti arriva malnutrito o addirittura può sviluppare la malnutrizione durante il ricovero. Perché la sviluppiamo? Perché non assumiamo abbastanza calorie e soprattutto abbastanza proteine per evitare che cosa? La perdita di peso e di conseguenza anche la perdita della massa muscolare, che è un comparto importantissimo per le nostre difese immunitarie e per mantenere un buono stato di salute. Quindi questi sono sicuramente dei criteri molto importanti.
0: E soprattutto per quanto riguarda anche le persone di una certa età che sono ricoverate in ospedale, la maggior parte sappiamo, ha parlato lei di malnutrizione. Allora, qual è la dieta che viene erogata? Quali sono i criteri? Perché c'è anche, come dire, un'autorità che controlla, controlla esattamente anche le diete, i regimi alimentari che devono seguire i pazienti ovviamente ospedalizzati.
1: Allora, noi abbiamo delle linee guida nazionali che emana il Ministro della Salute sulla ristorazione ospedaliera, a cui tutti gli ospedali si attengono nella organizzazione, no?
0: Esatto.
1: Dei menu e delle diete all'interno dell'ospedale. E poi abbiamo delle responsabilità ben precise. Le diete vengono prescritte ed elaborate da medico e da dietista. Dopodiché abbiamo anche una sorta di organizzazione molto pratica. Le diete più frequentemente prescritte all'interno di un reparto vengono messe all'interno, io lo chiamo un libro, una lingua comune, è il dietetico ospedaliero. Lì vengono elencate tutte le diete più comuni che possono utilizzare all'interno del reparto.
0: E la dieta mediterranea, che insomma il concetto è proprio la dieta mediterranea. Viene seguita la dieta mediterranea all'interno degli ospedali, dottoressa?
1: Allora, noi possiamo dire che il modello mediterraneo è un modello di riferimento anche secondo le linee guida nazionali per tutte le forme di ristorazione e anche per la ristorazione ospedaliera. Certo, in questi casi questa dieta, no, che sappiamo essere così utile nella prevenzione delle malattie, soprattutto cardiovascolari e metaboliche, deve essere adattata alle varie forme di patologie, cioè viene declinata all'interno dei menu. Non dimentichiamo che il ricovero può essere anche un momento educativo molto importante per il paziente, ma anche per i familiari. Cioè, durante quella settimana il paziente può capire come alternare gli alimenti, come gestire le frequenze, come gestire anche le quantità. Quindi è sicuramente...
0: Ci può fare degli esempi come vengono ovviamente fatti i pasti all'interno di un ospedale, organizzati i pasti?
1: Allora, noi solitamente abbiamo il cosiddetto menù vitto comune, no? Che è una giornata alimentare di 2000 kcal e circa 80 grammi di proteine, perché le proteine non devono essere poche in un pasto ospedaliero. E queste 2000 calorie vengono declinate in dei menù solitamente bisettimanali, cioè abbiamo due settimane che si alternano e si basano sulla stagione. Dopodiché abbiamo una suddivisione di questo menù tra colazione, pranzo e cena, e i pasti principali seguono un'impostazione. Noi abbiamo un primo piatto, no? Che può essere asciutto oppure cosiddetto in brodo, quindi abbiamo una pasta elaborata, oppure abbiamo il riso, oppure abbiamo minestre, zuppe. Dopodiché abbiamo invece un secondo piatto. Il secondo piatto alterna le varie fonti proteiche, che possono essere carne bianca, carne rossa, uova, formaggi, con preparazioni più o meno complesse e digeribili.
0: E certo, io ho detto all'inizio che c'è molta polemica perché insomma i menù in ospedale sono solamente due i tipi di menù che vengono proposti. Cercheremo, infatti è per questo che noi abbiamo voluto affrontare questo tipo di argomento, proprio per dare, come dire, visibilità anche ad un argomento un po' complesso. C'è un'attenzione particolare per il paziente anziano? Quali sono i criteri? Perché molto spesso mi è capitata anche personalmente, avendo avuto dei genitori che sono stati ricoverati, con dei menù un po' particolari, diciamo così. E allora ci dovrebbe essere più attenzione verso il paziente anziano?
1: Assolutamente sì, perché il paziente anziano è un paziente più a rischio di sviluppare appunto quelle problematiche di malnutrizione da malattia, perché si assommano vari fattori. Sicuramente noi durante una fase

0: di malattia acuta aumentiamo i nostri fabbisogni, cioè noi abbiamo bisogno di più calorie e di più proteine, quindi abbiamo proprio dei bisogni aumentati. Ma sull'anziano abbiamo altre problematiche che si innescano, per esempio una riduzione dell'appetito che appartiene proprio all'età, diciamo, avanzata, ma l'altra grande problematica, forse su cui bisogna fare molta sensibilizzazione, è per esempio le problematiche di disfagia, cioè le problematiche della deglutizione o le problematiche legate all'edentulia, cioè alla mancanza dei denti. I nostri anziani, quando spesso sono ricoverati in ospedale, sulla carta magari ricevono anche un vitto che potrebbe essere idoneo dal punto di vista come calorie e come proteine, ma non riescono a deglutirlo o non riescono a masticare. Quindi l'attenzione in più che bisogna fare è adattare le consistenze. E l'altra, diciamo, cosa su cui i menù ospedalieri devono lavorare è, si dice, aumentare la densità calorica, che vuol dire che fornendo una ricetta che può in una piccola quantità avere più calorie e più proteine, quindi stimolare anche l'appetito con cose più.
1: L'appetito, perché queste regole, come ci
0: Esatto.
1: ricordava la dottoressa, poi dovrebbero essere seguite una volta che il paziente viene dimesso, a maggior ragione, viene educata un po' la famiglia che sta intorno al paziente. Allora, questo un po' sono appunto i piatti base. Poi ci sono anche delle diete specifiche, perché ci possono essere anche, come diceva lei, la disfagia è una di queste. Ci sono delle diete un po' più particolari per pazienti un po' più particolari. L'ospedale dovrebbe fare attenzione a questo.
0: Assolutamente, noi abbiamo parlato della dieta comune che è un po' la base, ma è una dieta che non soddisfa tutte le esigenze cliniche. E quindi all'interno di questo libro noi possiamo avere una serie di diete che sono specificatamente elaborate e formulate per patologie. Ad esempio, la dieta iposodica prevede una riduzione, no, del sodio, e poi abbiamo diete che possono prevedere invece riduzioni di alcuni tipi di macronutrienti, per esempio la dieta ipoglucidica o la dieta a ridotto contenuto di proteine. Poi abbiamo le diete che modificano la consistenza degli alimenti, appunto quelle specialmente per gli anziani, per le disfagie, quindi queste diete cremose o delle diete sminuzzate. E poi infine abbiamo anche delle diete chiamate di
1: Cosa
0: rialimentazione.
1: sono, dottoressa?
0: Allora, le diete di rialimentazione sono quelle diete che si utilizzano nell'immediato post-operatorio per i pazienti che vengono sottoposti soprattutto a chirurgia addominale, no?
1: Certo.
0: E quindi sono delle diete che prevedono delle piccole quantità di cibo da incrementare gradualmente col passare dei giorni dopo l'intervento e che prevedono degli alimenti molto facili da deglutire e anche da digerire. Quindi c'è una gradualità, diciamo, si ritorna un po' come dei bambini e dobbiamo
1: Rieducarli.
0: rieducare i pazienti a mangiare.
1: Dottoressa, molto spesso in ospedale ci sono persone che sono in sovrappeso, sono persone obese, magari sono in ospedale non perché stanno facendo un percorso di chirurgia bariatrica, ma perché insomma è successo qualcos'altro. In questo caso c'è attenzione verso queste persone con dei menu specifici? In
0: Allora,
1: teoria sì, in pratica
0: è un
1: forse.
0: tema abbastanza dibattuto perché noi non dovremmo perdere peso in ospedale se abbiamo una patologia acuta, perché quel peso che andremmo a perdere probabilmente potrebbe essere dato da una perdita di massa magra. Un conto è che noi parliamo delle cosiddette riabilitazioni, dove i pazienti obesi, no, fanno dei percorsi in cui la perdita di peso fa parte del percorso di cura, ma quando parliamo invece di una degenza ospedaliera, dobbiamo valutare attentamente insieme al medico se in quel caso è prevista una perdita di peso e dobbiamo monitorare che quella perdita di peso invece non si riveli qualcosa di dannoso per il
1: È
0: paziente.
1: questo, bisogna fare attenzione, è vero, anche ad altri aspetti, non solo
0: Assolutamente.
1: al sovrappeso del paziente. Possiamo dare dei consigli a chi ci sta seguendo, magari in questo momento appunto da un ospedale? Che cosa si sente di dire, dottoressa?
0: Allora, i messaggi che cercherò di dare sono molto semplici. Prima cosa, capire che l'alimentazione in ospedale è molto importante perché fa parte proprio del percorso di cura e soprattutto della qualità. L'altro consiglio che mi sento di dare ai familiari è mantenere sempre un rapporto di comunicazione con il team sanitario e comunicare se ci sono delle variazioni di appetito, se il proprio caro non consuma tutto il vitto, se ci sono delle problematiche di disfagie che possono emergere anche durante il ricovero. Magari il nostro familiare prima non aveva delle problematiche, ma le sviluppa durante il ricovero e quindi è importante comunicarlo, no?
1: Per cui una comunicazione, un dialogo continuo con i
0: Esatto.
1: sanitari.
0: E l'ultimo messaggio è ricordarci che questo percorso che inizia in ospedale deve essere continuato anche
1: Anche.
0: a casa per la cosiddetta continuità.

0: ospedale territorio su cui stiamo investendo molto e che è fondamentale per evitare che il paziente magari torni in ospedale, no?
1: Esatto, no, speriamo di no. Grazie, grazie alla dottoressa Carnevale, grazie, davvero un argomento molto interessante. Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo, come sempre, prima di salutarvi, che se volete rivedere.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di San Severino Marche, città d'arte in provincia di Macerata. Come sempre incontreremo i protagonisti del territorio e visiteremo il centro storico, alcune chiese, il teatro, il museo dell'arte recuperata e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
5: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
6: Che favola!
4: Basta un penny.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, in fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione!

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di San Severino Marche in provincia di Macerata. La città prende il nome dal suo patrono San Severino Vescovo. Il comune si trova a 230 metri sul livello del mare e conta più di 11.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti, San Severino Marche è bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi San Severino Marche.

0: di San Severino Marche.
1: Beh, la città di San Severino Marche è una bellissima città. Ha un territorio vastissimo, uno dei più grandi della regione Marche, con i suoi 194 km quadrati. Ha un territorio vario, in quanto abbiamo collina, pianura e montagne. Che dire, è una città d'arte, una città piena di vita, anche se è stata colpita duramente dal sisma nel 2016. Fortunatamente non ha colpito il centro storico e quindi ci ha permesso di andare avanti. I cittadini settempedani sono molto capaci, sono molto orgogliosi e quindi hanno contribuito e sono stati sempre presenti. Abbiamo una bellissima piazza, una piazza ellittica, e abbiamo un centro storico dove abbiamo musei, dove abbiamo purtroppo, ahimè, il Duomo ancora inagibile. Il Castello al Monte per noi dovrebbe diventare un vero borgo, uno dei più belli d'Italia. Qualche mese fa abbiamo riaperto i giardini monumentali Coletti, che è un ettaro e mezzo di terreno dove sono state piantumate 24.000 piante. Abbiamo un parco per bambini, un giardino, quindi abbiamo tutto all'interno della città. Poi, avendo 56 frazioni, ogni frazione ha una sua bellezza. Dei borghi come Pitino, che ci stiamo lavorando, quindi abbiamo tante cose nella città di San Severino. Poi è una città che ha 11 castelli, di cui 7 sono fruibili. Abbiamo il Cito, che è un borgo, che è il Tibet delle Marche, quindi invito le persone a venirci a trovare.

0: visto poi girando che c'è anche un ufficio attrezzato aperto ogni giorno dell'associazione Prologo, quindi i visitatori trovano un ufficio informazioni appena arrivano in piazza.
1: Sì, nei prossimi mesi torneremo nel comune istituzionale e la Prologo, gli uffici sono sotto al comune. È una Prologo molto attiva, molto presente, molto felice di crescere anche loro. Insieme alla Prologo possiamo far conoscere la nostra città.
0: Ma qual è il consiglio che lei da sindaco dà al visitatore per meglio leggere la città?
1: Prima di tutto abbiamo un sito istituzionale, quindi da lì si può vedere tutti i ristoranti, tutti i bed and breakfast, gli alberghi, no, dove si può pernottare, ma anche attraverso questi siti si può vedere le tante manifestazioni, sia culturali sia enogastronomiche. È un modo per farci conoscere, ma soprattutto venite a San Severino Marche, perché noi come cittadini accogliamo sempre i turisti come una novità, ma da apprendere, perché dagli altri si impara molto.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il parroco della concattedrale di San Severino Marche.

0: incontriamo Don Aldo Romagnoli, che è il parroco della concattedrale, ma anche di altre parrocchie. Allora, ci presenti la comunità cristiana di San Severino Marche.
1: Beh, una comunità cristiana abbastanza vivace, diciamo. La maggioranza è cristiana tradizionalmente, ma ci sono parecchie persone anche impegnate direttamente nell'aiuto alle varie attività parrocchiali, catechismo ai ragazzi, gruppi scout, movimento di comunione e liberazione, movimento dei neocatecumenali. È abbastanza vivace, diciamo, come partecipazione e come impegno.
0: Lei non la incontriamo nella concattedrale, ma la incontriamo oggi in un luogo simbolo di San Severino Marche.
1: La chiesa di San Giuseppe, che è in piazza, riaperta da poco, è la prima chiesa nella quale io, 50 anni fa o un po' di più, ho cominciato il mio servizio sacerdotale, allora da vice parroco.
0: Dicevo simbolo perché è una delle prime chiese riaperte, restaurata, sì. E adesso ci sono anche le altre chiese da riaprire.
1: Sì, sì, speriamo. Speriamo in particolare per la concattedrale, ma ancora i lavori devono cominciare là.
0: Patrono di San Severino Marche.
1: È San Severino.
0: Vescovo.
1: Vescovo, ottavo secolo circa dopo Cristo, naturalmente. Non si hanno moltissime notizie storiche, però si ha sin da tempi antichi,

0: Diciamo la tradizione di una fortissima devozione a questo santo. La sua urna viene conservata in una chiesa non molto lontano da qui, la chiesa di San Lorenzo, che anche per questo spesso è visitata dai pellegrini, diciamo, dalla gente.
1: E nella storia poi qui ci sono ancora adesso le suore di clausura,
0: Sono le
1: però
0: suore di
1: ci
0: clausura.
1: sono stati vari ordini, no?
0: Sono le suore di clausura di due ordini, le Clarisse e le Benedettine, su in alto, e poi ci sono le suore di Santa Teresa del Bambin Gesù, non di clausura queste, qualcuna di loro collabora anche nella vita parrocchiale, nelle situazioni di necessità o di aiuto possibile.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Abbiate fede, è una ricchezza, porta forza, serenità, gioia nella vita, forza nelle difficoltà che fanno parte della vita di tutti. Fede in Gesù, è Lui il nutrimento del nostro spirito e la forza della nostra vita.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di San Severino Marche.

0: San Severino Marche anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Alberto Vitali, che è uno chef e ristoratore. Quindi vedo che qui ha preparato proprio le eccellenze culinarie del posto. Da quanti anni lei ha iniziato questa attività innanzitutto?
1: Che sono qui sono 36 anni, ho un altro 5-6 anni di girovagare un po' in giro per l'Italia, qualcosa all'estero, però che stiamo qui in pianta stabile sono 36 anni.
0: Lei ci teneva a sottolineare che qui i ristoranti di San Severino Marche
1: sono infatti, siccome parliamo di una trasmissione su San Severino, mi sembra veramente giusto sottolineare come a San Severino abbiamo un'associazione di ristoratori che non è stata mai effettivamente riconosciuta da un notaio, da qualcosa, però ci rispettiamo tutti moltissimo, ci aiutiamo tantissimo sia con il personale sia con esigenze di servizio, di materiali, di tutto, tutti.
0: E allora andiamo a percorrere questo itinerario del gusto, iniziamo qui dagli antipasti.
1: Sì, noi abbiamo due salumerie locali che producono queste cose molto buone. Io qui ho presentato solamente un ciauscolo, un salame di carne e un guanciale, però producono di tutto chiaramente. La crotella d'agnello è un tipico di queste zone, noi la lavoriamo con carciofini e pomodorini e come antipasto non possono mancare i fritti misti all'ascolana. Qui abbiamo delle creme con delle zucchine e delle olive ascolane, rigorosamente sia i cremini che le olive sono fatte a casa. Per poi continuare con dei primi, il tartufo è un prodotto che qui in zona si trova molto bene, lo stesso vale per i funghi porcini. Qui abbiamo presentato delle crepe al tartufo, dei tortellini rigorosamente fatti a mano da noi ai funghi porcini, dei ravioli con una ricotta fatta da Luca Saro, una produzione locale anche quella, e poi i famosissimi vinci sgrassi leggermente riveduti, perché nella ricetta originale si parla solo di una cosa in bianco fatta con l'animelle di pollo. Qui ci sono le animelle di pollo, però non è solo bianco, c'è un filo di pomodoro e c'è un filo di besciamella, cosa che nella ricetta originale non ci sarebbe. Andiamo ai secondi. Una delle nostre vere tipicità, qui parliamo anche del locale stesso, sono i piccioni o le quaglie ripiene. In questo caso abbiamo delle quaglie ripiene con carni miste praticamente, e lì c'è dell'agnello fatto nel forno a legna con delle patate arrosto, diciamo molto semplice, perché la nostra cucina non è così elaborata, è molto dispendiosa di energie prima, in fase di preparazione, poi in realtà la cucina è molto semplice. Gli oli qui ce ne sono veramente tantissime aziende che producono olio qui, nel territorio settentrionale ce ne sono almeno 4-5 aziende che lo producono di livello altissimo.
0: E poi tanti vini.
1: E i vini, noi abbiamo la DOC riconosciuta da diversi anni oramai, e qui c'è un'esposizione di tutti i rossi, e in più l'eccellenza di queste zone è la Vernaccia di Serra Petrona, che è un paese che ci sta al nostro confine. Tra l'altro questa produzione è nel territorio settentrionale. Un invito a venire a San Severino, direi 3 giorni non bastano, perché qui c'è tanta storia, c'è molta vita quotidiana da sviluppare, da fare, perché è veramente possibile passare una giornata piacevolissima. Non abbiamo purtroppo attrattive particolari, abbiamo la natura che ci aiuta molto su questo, e quindi inviterei le persone a venire a San Severino soprattutto per venire a mangiare.

0: adesso siamo all'interno del MAREC, che è il Museo dell'Arte Recuperata, e incontriamo Francesca Caciorgna, che è qui all'interno del museo. Presentiamo il MAREC, che è diventato da qualche anno il palcoscenico dei tanti paesi colpiti dal terremoto.
1: Sì, infatti il MAREC è un museo che nasce per raccogliere le opere provenienti dal sisma che nel 2016 ha colpito i territori dell'arcidiocesi di Camerino-Sanseverino e che ha reso inagibili 354 chiese della diocesi. In seguito sono partite le campagne di recupero di questi beni. Sono stati recuperati 6.450 beni che si trovano attualmente presso vari depositi, tra cui uno anche all'interno di questo edificio, che è il Museo Vescovile, al secondo piano si trova. Principalmente diciamo che dopo aver recuperato queste opere si è deciso poi di rendere disponibili alla fruizione questi beni attraverso un allestimento di una settantina di opere, che però è temporaneo perché una volta che le chiese verranno restaurate, le opere all'interno del museo ritorneranno nella loro casa. Importante soprattutto è stato anche ricostruire quello che era il legame tra le opere d'arte e la comunità e il territorio, e quindi è stata fatta una strategia di allestimento ben specifica, cioè si è voluto allestire 13 sale non seguendo un criterio di tipo cronologico o tipologico o per eccellenze, ma per luogo di origine. Quindi troveremo per esempio all'interno del museo le sale denominate con il nome da cui provengono le opere dei comuni.
0: E l'itinerario inizia proprio con San Severino Marche e con un grande maestro Pinturicchio.
1: Sì, si trova nella cappella del palazzo Pinturicchio la Madonna della Pace, una tempera su tavola che è stata eseguita nel 1490 per il Duomo Vecchio di San Severino. Il committente era Liberato Bartelli, che era il priore del Duomo Vecchio.
0: La seconda sala è dove approdiamo?
1: Approdiamo a Castel Sant'Angelo sul Nera, che è una sala in cui sono presenti opere come un crocifisso ligneo e un affresco che è stato staccato da una chiesa, la chiesa di San Martino ai Gualdesi, proprio per recuperarlo e renderlo disponibile alla visione. Dopo Castel Sant'Angelo, dopo la sala di San Severino, c'è la sala dedicata a Pieve Torina, in cui abbiamo delle opere di maestri della scuola di Caldarola come i De Magistris, e poi ci sono due sale dedicate alla città di Caldarola, perché è uno dei comuni diciamo più colpiti dal terremoto. Le opere più importanti che troviamo all'interno sono la Madonna del Monte di Lorenzo d'Alessandro, che è un'opera del 1491 che raffigura una Madonna che con il proprio mantello va a cingere la città di Caldarola e una istituzione caritatevole dei frati francescani osservanti, che era un monte di pietà. Poi sicuramente colpiscono anche le sculture lignee di Luca Antonio Giovanni Barberetti, che era uno scultore di Camerino. Molto particolare è il San Sebastiano di dimensioni ridotte, che proviene da una chiesa di Castiglioni di Croce, che è una frazione di Caldarola. Era stata fatta per una chiesa di piccole dimensioni e quindi anche le sculture che si trovavano all'interno si adattavano diciamo all'ambiente. Andando avanti troviamo la sala di Visso, diciamo una delle parti più impressionanti del museo, perché presenta delle sculture lignee di Madonne con un bambino, in particolare quella che proviene dal santuario di Macereto, in cui possiamo vedere un tenero abbraccio tra la madre e il bambino.

0: poi arriviamo alla sala di San Ginesio. San Ginesio è stata influenzata moltissimo da dei pittori di origine nordica. Abbiamo questa bellissima tavola dipinta da Pietro Alemanno, un pittore che ebbe moltissime influenze trivellesche. Infatti troviamo per esempio nel suolo della frutta e rappresenta una Madonna della Misericordia che protegge sotto il suo mantello i fedeli, come a dire: pregatemi, perché se voi mi pregate avrete la protezione da me. Continuiamo il nostro itinerario poi nella sala di Fiordimonte e Pieve Bovigliana, in cui abbiamo un capolavoro di un pittore di Camerino che è Giovanni Boccati. Dello stesso autore ritroviamo anche un altro dipinto nella sala di Castel Raimondo. Poi ci sono anche altre sale come la sala di Sefro e infine la sala di Sarnano, in cui possiamo trovare sempre altri dipinti. Poi abbiamo un affresco che raffigura il volto santo di Lucca e una scultura lignea di una Madonna con un bambino completamente dorata e policroma.
1: Una domanda che facciamo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è San Severino Marche per lei?
0: Beh, San Severino per me è la città in cui sono sempre cresciuta, ho sempre vissuto, quindi per me è proprio casa. Diciamo che io è la città dove ho tutti i miei ricordi. Ho vissuto anche in altre città, sinceramente, ma la tranquillità, la spensieratezza e la familiarità che ho sempre avuto in questo paese, dalle altre parti non l'ho mai trovata. Quindi per me è tutto San Severino.

0: Siamo a San Severino e quindi incontriamo il cardinale Edoardo Menichelli, che è nativo di San Severino, e secondo me non potevamo incontrarlo in un luogo migliore, perché siamo proprio nel suo motto, sotto la luce di Maria.
1: Sì, grazie di questo ricordo che fa, perché sì, il mio motto episcopale è nato pensando a questo santuario e pensando all'altro santuario, che è quello domestico, cioè di mia madre, di mio padre, ma in questo caso di mia madre, che io ho perso all'età di 11 anni. E quella sera, quando mi fu consegnata questa famosa lettera e si doveva decidere tra dire sì o dire no, tra un po' di godimento per la superbia, perché c'è in giro, e anche comprende la responsabilità di quello che dovevo dire, mi sono affidato a queste due madri e mi sono quietato un po', ed è venuto fuori il motto sotto la luce, l'indicazione, l'illuminazione della madre.
0: Lei ha tanti ricordi di San Severino, si è poi trasferito a Roma e senz'altro tanti ricordi sono anche nella chiesa di San Giuseppe.
1: Sì, sicuramente, perché il vescovo di quel tempo che mi ha ordinato, Sua Eccellenza Ferdinando Longinotti, che mi ordinò il 3 luglio del 1965, mi diede come luogo di pastorale la parrocchia San Giuseppe, la parrocchia centrale. C'era un parroco non anziano, ma che era anche un po' stanco, e io cominciai lì la mia attività. Adesso c'è stato, in questo periodo che sono ritornato, come dire, a casa, qualche uomo che mi ha mandato le fotografie di quel tempo in cui ci si divertiva, tra virgolette, con la mia piccola 500 di quel tempo, a portare i ragazzi da una parte e dall'altra, e ha creato, creò e ha creato una relazione di amicizia, ma anche un grande impegno di fede.
0: E condivide le sue giornate qui nel santuario con le suore e con la celebrazione e con le tante persone che vengono a trovarla.
1: Questa è stata un'altra grazia, perché al momento in cui c'era la decisione del cosiddetto arcivescovo emerito, o come si dice adesso, ho parlato con il vescovo di quel luogo di qua, Sua Eccellenza Brugnaro, e abbiamo insieme un po' individuato questo luogo. Da poco, in questo stesso luogo, essendo andati via i padri cistercensi, c'erano le sorelle missionarie dell'amore di Cristo, sono arrivato qua, celebro la messa la domenica alle 11:15, qualche volta anche alle 9:30 e tutti i giorni alle 18:30.
0: Qual è il consiglio che dà al visitatore, al pellegrino che arriva per meglio leggere la città?
1: Tanto, se vuol conoscere la città, cerchi di guardare, no? Perché ogni monumento ha una storia, no? Anche questo santuario ha una storia. Secondo passaggio è rispettare una cultura locale. Qui, per esempio, questo che si chiama entroterra marchigiano, la cultura c'è, non dico che non c'è, però ha bisogno di essere riesaminata, rielaborata, perché questa era una terra di contadini, di lavoratori della terra, no? Di fatica. All'improvviso, col cammino di tutta l'Italia, la famosa ricostruzione dopo la guerra, si è verificato anche un benessere. Non è sempre facile far incontrare povertà antica e benessere moderno. Bisogna che lì ci sia quella cultura che aiuta a oltrepassare certi limiti o anche certe sbornie che il benessere può portare. Ecco, questa è una fatica che al presente bisognerebbe fare e risvegliare anche un po' il senso della comunità.

0: E in conclusione, qual è il suo messaggio ai suoi concittadini?
1: Molto semplice, tu non disperare mai. Bisogna che noi recuperiamo la forza del Vangelo, che non guarda all'immediato, guarda alla storia. Ieri nella Santa Messa Gesù parlava ai discepoli e ha fatto i suggerimenti, poi alla fine, perché diventiate miei discepoli, è un cammino continuo. Tu bisogna incrociare fede e storia, fatica personale e speranza, peccati che tutti noi facciamo con la grazia di Dio. Questo è un cammino veramente da rimpiantare.
0: Grazie e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre bellezze di San Severino Marche.

0: concludiamo la nostra passeggiata a San Severino Marche all'interno della sala del Consiglio con l'assessore alla cultura Vanna Bianconi e dobbiamo dire che San Severino Marche ha una storia importante.
1: Nei nostri 5 ingressi settempedani ci sono 2 cartelli, San Severino che è il classico e poi Città d'Arte e Bandiera Arancione, perché sono un po' i nostri fari, quelli che ci guidano in questo percorso di ricrescita anche post-sismica e che hanno sempre caratterizzato la nostra comunità. È una zona, quella nostra, del nostro territorio, caratterizzata da insediamenti umani fino all'antico paleolitico, nelle nostre campagne. Prova di ciò è al nostro museo archeologico, dove tanti di questi reperti sono stati conservati, custoditi e sono in esposizione. È stata città romana, municipio romano, con la città di Settembre, da quel tempo ci chiamavamo così, Settembre dai cui scavi sono ancora visitabili e che hanno lasciato durante le invasioni barbariche, perché non era più una zona sicura. Hanno trovato sicurezza al Monte Nero, dove hanno costruito una doppia cinta muraria con tutto un castello al centro, eccetera, e dove la città si è evoluta difesa da questa cinta muraria, appunto. È diventata poi signoria con gli Smeducci, libero comune, sempre in lotta con Camerino, Guelfi e Ghibellini, e poi ci ha avuto un lungo periodo di egemonia con il Papa, fino ad arrivare ad essere quello che siamo. Una storia quindi molto vivace. Volevo ricordare che nel 1400, in tutto il secolo, fine 1300, tutto il 1400, una parte del 1500, è stata particolarmente fiorente la produzione artistica. Chi non conosce la bottega di Jacopo e Lorenzo Salimbeni di San Severino, che hanno dettato nel campo degli affreschi nuove regole proprio pittoriche, ma accanto a lui personaggi come il Pinturicchio, Bernardino di Mariotto, Lorenzo d'Alessandro, ancora oggi nelle nostre chiese, all'interno dei nostri palazzi nobiliari, nei nostri musei, ci sono le loro opere in esposizione. Quindi, aiutata da questo spirito artistico, San Severino è cresciuta molto, fino ad arrivare poi ad essere un polo importante da un punto di vista artigianale. L'artigianato si è concentrato a Borgo Conce, e quindi le concerie, le vetrerie, gli olifici, gli laterizi, particolarmente presenti a Borgo Conce, ma poi si sono distribuiti in altre zone del paese. E ancora oggi la città è divisa nei 2 nuclei fondamentali, quello del castello, che rimane la zona panoramica, è la terra dei monasteri, ma è anche la terra del Medioevo, la terra degli Smeducci, della torre civica, ancora con il simbolo della signoria degli Smeducci. E poi c'è il borgo, che siamo noi, perché ovviamente una volta che la città si è popolata e ingrandita, ha bisogno di spazio, quindi è scesa, noi diciamo, per le coste.
0: Dove c'è anche il teatro?
1: Ci sono i palazzi nobiliari, alcuni dei palazzi nobiliari più importanti. E il primo di cui le volevo parlare era proprio il Teatro Feronia, un teatro condominiale di legno che poi a metà 800 diventa un teatro stabile con il progettista Ireneo Aleandri, che è lo stesso che ha progettato lo Sferisterio di Macerata, quindi un teatro oramai non più di legno ma di mattoni, di cemento, eccetera. E poi a metà del 900 viene dato al comune con il patto che il comune lo restaurasse.

0: Dunque, come sempre, da ragazza sognavo di andarmene. E l'ho fatto, nel senso che ho superato un concorso e quindi sono stata mandata a Riccione, in Romagna, dove sono stata benissimo. Ma dopo 10 anni sono tornata a casa, è la mia casa.
1: Grazie, e quindi San Severino Marche vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a San Severino Marche in provincia di Macerata. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
1: Madre Teresa?
2: Sì. Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
2: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
3: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
4: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
5: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
6: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.
7: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
3: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, in fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra bellissima cucina di Quel che bolle in pentola. Mi siete mancati, guarda, non vedevo l'ora di arrivare perché è così bello cucinare, cucinare è proprio un atto d'amore, per me sta diventando un gioco grazie a Fabio Cinelli, il nostro chef. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che sono in attesa di vedere cosa ci preparerai, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E saluto i nostri amici, le amiche a casa. Grazie per essere qui con noi, non vi deluderemo perché oggi Fabio mi ha già svelato che ci farà due piatti velocissimi, semplicissimi. Bene, sì. Di carne. Che cosa ci fai?
1: Facciamo dei salti in bocca alla romana e utilizzando più o meno gli stessi ingredienti, piccola aggiunta, faremo degli involtini.
0: Allora, io vedo che gli ingredienti sono già pronti, ma voglio dire ai nostri amici a casa che cosa devono procurarsi per preparare i nostri piatti. Allora, per i salti in bocca alla romana occorrono fettine di vitella, 4, altrettante fette di prosciutto di montagna, salvia, farina, burro e olio extravergine di oliva. Invece per gli involtini occorrono 4 fettine di noce di manzo, 4 fettine di prosciutto cotto, 8 fette di scamorza, 4 foglie di salvia, olio extravergine di oliva, burro, uno spicchio di aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e pepe, farina. Allora, io sono già pronta perché oggi voglio darti una mano. Ma prima di tutto voglio chiederti, mentre facciamo le cose, tu fai quelli lì di...
1: Io faccio, questi sono di vitello.
0: E sono salti in bocca?
1: Salti in bocca.
0: Luigi, io so che tu conosci molto bene i salti in bocca, anzi rivendichi una certa... verità.
2: Sì, la proprietà bresciana dei salti in bocca che poi con l'Unità d'Italia sono passati a Roma.
0: Ah, quindi questi non possiamo chiamarli salti in bocca alla romana, ma salti in bocca alla bresciana...
2: Copiati dai romani.
0: Allora è copiato. Dai romani copiati ai bresciani. Mentre tu fai i salti in bocca, io voglio fare gli involtini. Queste sono fettine di manzo, giusto?
1: Sì.
0: Mi hai procurato un tagliere.
1: Esatto.
0: Ti fidi di me?
1: Sì.
0: Che cosa devo fare?
1: Gli involtini.
0: Perché la ricetta è tua.
1: Involtini.
0: E che ci devo mettere?
1: Prosciutto cotto, della scamorza, che andrei a tagliare a listarelle. La mettiamo all'interno, fogliolina di salvia, sale e pepe, giriamo.
0: Ok, va battuta questa carne?
1: Non necessariamente, nel nostro caso no, perché è già abbastanza sottile, però potrebbe esserci necessità di doverla battere leggermente.
0: Va bene, allora anche se non c'è necessità, lo posso fare, mi piace tanto. Scusate, dovevo scaricare un attimo un po' di nervosismo, però è un ottimo metodo per le mamme a casa, invece di arrabbiarvi col marito o coi figli, cominciate a battere la carne. Allora, questa fettina è sottilissima, poi, Sonia... controlla che io li faccia bene, li sai fare tu gli involtini?
3: Sì, so fare in maniera diversa, nel senso in Sicilia, soprattutto a Palermo, si fanno con il pan grattato, la famosa muddica, condita con olio e parmigiano, i pezzettini di cipolla e poi pastolina e pinoli.
0: Dici, la pastolina,
3: cos'è la pastolina?
0: È
3: l'uva pasta.
0: Ah, vedi,
3: sì.
0: Che un po' di intuito ce l'ho.
3: L'uva pasta e i pinoli.
0: Sì, io vorrei che velocizzassimo questa cosa perché poi questa roba va cotta.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, soltanto...
1: Allora, potremmo fare questa cosa, non per mancanza, ci mancherebbe. Tu mi vedi, no?
0: Salvia.
1: Esatto, noi in questo caso la salvia, normalmente viene posta al di sopra, fermata con stuzzicadenti. Noi non vogliamo stuzzicadenti, vogliamo che siano dei veri salti in bocca, presi, mangiati. Così, pronti.
0: Ma perché si chiama salti in bocca?
1: Allora,
0: Luigi,
1: Roma...
0: tu che dici che so bresciani, sti salti in bocca?
1: Ecco.
0: A me salti in bocca mi sembra tanto un modo di dire romano, salti in bocca.
2: Che sono talmente buone che basta che tu li guardi e loro ti saltano in bocca.
0: Da soli, si auto...
2: al volo.
0: Immolano per il tuo gusto.
1: Non ci piace questa cosa.
0: Io vorrei far notare una cosa, e mentre Fabio sta già preparando i suoi salti in bocca, non so se possono inquadrare dall'alto, io sono ferma qui, la mia foglia di carne...
1: Spostiamo, spostiamo.
0: No, voglio capire... Io devo tagliarlo questo prosciutto, perché ognuno li fa a modo suo, non voglio rovinarti la ricetta.
1: No, no, noi siamo molto, molto...
0: Taglio la scamorza.
1: Semplifichiamo al massimo.
0: Ok.
1: Tagliamolo.
0: Taglio la scamorza, quello lo so fare. Continua, continua, sì, perché qua il tempo passa, le nostre mamme, le zie,
1: esatto,
0: le nonne,
1: abbiamo detto che era una ricetta veloce, poi.
0: Era veloce, infatti, esatto. No, perché io chiacchiero troppo, ho un difetto. Però io voglio dire che a casa non ci sono solo le mamme a cucinare, ci sono anche le nonne, le zie... i papà, c'è qualche figlio dolce e amorevole che restituisce il favore alle mamme e prepara,
1: certo,
0: se magari dall'università, Fabio, Maria Lucia, se non siete a lezione e siete a casa, magari, vedete, non è difficile. Potete imparare a fare qualcosa per la vostra mamma quando parlo con i miei

0: figli, scusate, perché effettivamente non fanno niente. No, perché dicono, mio marito ha imparato però a cucinare.
1: Per necessità diretta.
0: Eh sì, allora io faccio così, ma la lascio intera la foglia, la fetta di...
1: Sì.
0: Ok, poi metto la scamorza, ne metto due, dai. Arrotolo così.
1: Benissimo.
0: Ah, vabbè, ma non ci voleva tanto.
1: No.
0: Allora, lo stuzzicadenti lo metto così.
1: Sì, montiamone qualcuno.
0: Anche questo lo devo infarinare?
1: Apprezziamo decisamente, apprezziamo la buona volontà.
0: Allora, adesso lo confesso, io so cucinare, lo giuro, sono bravissima, però gli involtini, le braciole, i salti in bocca, non li so fare.
1: Vabbè, li chiudiamo in maniera tale da formare una piccola sacca, così non fuoriesca.
0: Però c'è un motivo
1: l'interno.
0: Per cui io ho messo il mio stuzzicadenti così.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Quando li metti di orizzontale, magari non li vedi e finisce che te li mangi. Invece così non puoi non vederlo, perché spunta fuori, capito?
1: Ho capito.
0: Va bene, vai, proseguiamo che dobbiamo andare subito. La farina, cosa devo fare? Io con la farina ce la devo mettere
1: allora.
0: Fuori? Anche in questi o solo in quelli?
1: No, anche in questi.
0: Allora si fa così, no?
1: Sì.
0: Questo lo so fare, infarinare non è difficile.
1: No, assolutamente.
0: Ok.
1: Condividiamo la farina.
0: La cosa brutta è che dopo si sporca tutto, vabbè, ma è normale. Ma il sale non l'abbiamo messo? Lo
1: no,
0: si mette
1: perché
0: dopo
1: sfruttiamo un po' la sapidità del prosciutto all'interno, okay. Della scamorza.
0: Dobbiamo andarli a cuocere adesso,
1: quindi,
0: lo sai?
1: Ne hai fatti due?
0: Sì.
1: Mettiamo i primi due.
0: Mettiamo i primi due.
1: Esatto,
0: in
1: così
0: padella.
1: Diamo
0: allora,
1: subito notizia di quello che stiamo facendo e come stiamo
0: prendo la
1: procedendo.
0: Padella?
1: Padelle le abbiamo preparate, ora mettiamo il bullo all'interno.
0: Io mi sono spostata ai fornelli, accendo.
1: Sì. Benissimo.
0: Ok?
1: Benissimo, ormai.
0: Questo ormai lo so fare.
1: Goccino d'olio, burro.
0: Olio e burro tutti e due?
1: Sì.
0: Come vedete è facile, è veloce, è semplice, va bene?
1: Benissimo. Saresti così gentile da fornirmi burro anche a me?
0: Ah sì, pensavo volessi qualcos'altro. Uno.
1: E due anche a me, scusa.
0: Troppo.
1: Vabbè.
0: Questi sono i miei, devo aspettare che si scaldi un po'.
1: Sì, meno si sciolga un pochettino.
0: Senti, quali dei due si cuociono prima?
1: Sicuramente i salti in bocca. Loro hanno bisogno di un 15 minuti di cottura.
0: Allora.
1: Perché andremo a sfumarli. E
0: mentre tu...
1: Penso io al tutto.
0: Pensi a cuocere e a sfumare dopo col vino bianco, vero?
1: Esatto.
0: Io farei entrare l'ospite che oggi cucina con noi.
1: Bellissimo,
0: eh? Sei contento?
1: Piacere. Contentissimo.
0: Maria Ferrante. Ciao Maria,
2: no, ciao.
0: Buongiorno, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Come stai? Bene?
2: Bene, te?
0: Bene, bene. Fabio e
2: gli ai
0: fratelli che stanno facendo
2: ciao.
0: I salti in bocca alla romana, ma con origine bresciana, e gli involtini, questa volta di manzo, con provola e prosciutto cotto. Ci sono Luigi e Sonia che sono in attesa di assaggiare il piatto che ci preparerai.
2: Va bene.
0: Allora, io vi ho detto che Maria è nata a Colliano,
2: sì.
0: In Campania, in provincia di Salerno, sì. Però non è venuta oggi a preparare un piatto campano come primo piatto. Mi ha chiesto di farle trovare pronta la salsiccia e i funghi. E io sono stata brava.
2: Ecco.
0: Allora, salsiccia
2: sì.
0: E funghi, sgombriamo un poco questo.
2: Sì,
0: perché
2: aiuto.
0: Dopo questa roba non è che si butta, perché il nostro caro Fabio sa esattamente che cosa fare con gli avanzi. Invece noi cominciamo a sbriciolare la salsiccia e magari anche a tagliare i funghi.
2: I funghi, sì.
0: Vero? Allora, che cosa ti serve, Maria?
2: Un tagliere.
0: Un tagliere che è qua. Eccolo.
2: Okay.
0: Ti piace questo?
2: Bellissimo.
0: Ok.
2: E
0: poi
2: cominciamo. Un coltello.
0: Un coltello, guarda, ti do questo che taglia molto bene,
2: sì.
0: Perché tanto ci ho fatto poco. Vai.
2: Ok, e io vado,
0: E poi la salsiccia la sbriciolo con le mani?
2: Sì, sì, con
0: allora,
2: le mani.
0: Allora, la
2: sbriciolata con le mani.
0: In un piatto, va bene?
2: Sì.
0: Ok, ecco il piatto e la salsiccia la sbriciolo con le mani. Il piatto che ci va a preparare, Maria, è un piatto umbro.
2: Umbro, vero.
0: Ma vi dico tra poco di che cosa si tratta. Intanto sbriciolo la salsiccia.
3: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
4: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita.

0: I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
1: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
0: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
1: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
4: Ciao!
3: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
5: L'ho licenziato la terza in un mese.
3: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
6: Noi ci divertiremo.
3: Sei una sciatta incompetente.
6: Con noi è chiuso.
3: Occhio alla porta.
6: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
7: Le ragazze dei quartieri alti. Mercoledì, in prima serata.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato, è irresistibile.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
10: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
11: Madre Teresa?
10: Sì.
11: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
10: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
11: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
10: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
7: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
12: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo tutti indaffarati. Fabio ancora con la salvia,
13: sì,
12: con la quale fai un sacco di cose. Oggi hai fatto gli involtini e i salti in bocca, hai messo la salvia in tutte e due.
13: In tutti e due i piatti c'è la presenza della salvia.
12: Bravissimo, invece c'è Maria che sta ancora continuando a sminuzzare funghi e salsiccia, perché dobbiamo dirvi finalmente qual è il piatto che ci prepara oggi. Allora, il piatto che Maria ci prepara oggi è cannelloni...
14: alla franca.
12: Alla franca. Allora, intanto io do gli ingredienti. Sì. Li vado a leggere qui nel mio libro delle ricette, nel quale appunto sempre. Allora, per fare i cannelloni alla franca occorrono 600 g di funghi freschi, 8 salsicce, 600 g di mozzarella, parmigiano, margarina, sale e 10 sfoglie di pasta fresca. Oh, noi abbiamo già tutto pronto.
14: Sì.
12: Ma perché si chiamano alla franca?
14: Alla franca perché li cucina mia sorella, che si chiama Franca.
12: Hai capito? Io intanto mi avvicino, possiamo venire
14: così
12: ai
14: vengo
12: fornelli?
14: Anch'io.
13: Vi concedo i fornelli.
12: Ciao Fabio. Intanto Fabio ha finito di cuocere i salti in bocca.
13: Esatto.
12: E invece
13: stanno ancora
12: gli involtini cuocendo
13: leggermente gli
12: involtini. Allora Maria,
14: io aggiungo olio.
12: Vai. Dobbiamo ripassare in padella la salsiccia e i funghi insieme?
14: Sì, insieme.
12: Insieme.
14: Andiamo.
12: Ma voi
14: pestolo.
12: I cannelloni li fate a casa vostra?
15: Allora, io personalmente no, però mi ricordo che mia nonna li faceva ripieni in bianco di besciamella, prosciutto, mozzarella, poi li cuoceva in forno e a crudo aggiungeva una granella di pistacchio, che nella cucina siciliana si usa parecchio.
12: Nella cucina siciliana un cannellone ripieno in bianco col pistacchio solo mi fa venire in mente il cannolo. Però quindi è come se fosse un cannolo salato. E tu invece?
16: Noi rigorosamente con ragù bianco, un po' di besciamel e pomodoro.

0: sopra.
1: Aggiungiamo un po' di sale.
2: Un po' di sale, ma dobbiamo anche far lessare le sfoglie,
1: e dobbiamo far lessare le sfoglie, sì.
2: Allora, le comincio a prendere io, sono qua. La sfoglia di pasta fresca, bolle l'acqua, grazie. Fabio
0: l'acqua
2: ci assiste.
0: Bolle.
2: Quante ne metto?
1: E mettiamole tutte e quattro.
2: Tutte e quattro?
1: Sì.
2: Vado, eh?
1: Sì,
2: una
1: sì.
2: Alla volta, magari. Bolle?
1: Sì.
2: Vado. Uno.
1: Tanto
2: due, Fabio
1: sono,
2: mi guarda, perché Fabio
1: sono veloci.
2: Ha visto il modo in cui ho composto gli involtini, si è spaventato. Ma guarda che di solito sono più brava, eh?
0: Sicuramente sì.
2: Allora, ma... questo lo poggio qua. Sento già che comincia a sfrigolare.
1: Sì.
2: Magari con... No, una pinza, ecco, con questo. Diamo una smossa. Senti, Maria, ma questo piatto a te cosa fa venire in mente?
1: La famiglia.
2: Perché tavolate.
1: Le tavolate, tante,
2: tante
1: persone, anche 15, 20, 25, perché mia sorella le cucina sempre quando ci riuniamo tutti quanti insieme.
2: Ma si chiamano alla franca perché è una ricetta che ha proprio inventato, modificato lei, oppure...
1: Io penso di sì, questo all'origine non lo so, però li ho sempre mangiati da lei, quindi per me si chiamano...
2: Cannelloni
1: alla franca.
2: Allora, la nostra salsiccia sta cuocendo in padella con i funghi, sì. Il sale. Hai messo anche un po' di pepe?
1: No, perché nella salsiccia ho visto che c'era un po' di pepe, quindi evitiamo il pepe.
2: E, una cosa che mi viene da chiedere è, tu sai fare la sfoglia fatta a mano?
1: Una volta lo facevo, adesso non più.
2: Perché comunque
1: perché
2: è
1: molto
2: stendere.
1: Difficoltoso farla stenderla, perché deve essere
2: molto sottile,
1: sottilissima, e quindi è un lavoro.
2: Io ho la macchinetta, quella manovella, sì. Metto i figli sotto.
1: La vado a comprare.
2: Ah, la compri già pronta, ecco, perché per fare dei buoni cannelloni non è che bisogna per forza fare la sfoglia a casa, va bene anche se la compriamo.
0: Sì,
2: sei d'accordo,
0: sì.
2: Fabio?
1: Sì.
0: Sì, non è proprio la stessa cosa, però l'utilizzo della macchina per... stenderla e assottigliarla è ottimo, un ottimo compromesso.
2: Tu, Sonia, la sai fare la sfoglia?
3: No.
2: Ho capito, no. Che Sonia!
3: Cioè, avrei voluto mentire, però no, sei la so fare, sono sincera.
2: Però ti piace?
3: Sì.
2: Luigi, tu col mattarello sei capace?
4: Non col mattarello, ma sempre con la macchinetta, quella di una volta, che è più semplice e... Vedevo mio padre e mia madre che la facevano, per cui anche io ripeto le stesse operazioni.
2: Io scolerei...
1: Un minutino, vediamo.
2: Per scolare, sì sì, scoliamola, scoliamola. La mettiamo, la adagiamo su un tagliere con un panno, in modo che l'acqua scoli completamente. Ecco qua, senza scottarci, le abbiamo messe tutte. E le portiamo
1: di
2: là. Insieme anche al condimento, perché ora andiamo a comporre i nostri cannelloni, giusto?
1: Sì.
2: Che dice, pronto?
1: Un altro po'. Mentre noi tagliamo
2: allora,
1: la
2: mentre
1: mozzarella,
2: noi tagliamo la mozzarella,
0: Fabio,
2: puoi seguire?
0: Grazie. Con piacere.
2: Grazie, Fabio.
1: Allora. Le mettiamo.
2: Come te la taglio la mozzarella? In un piatto?
1: A dadini.
2: A dadini. Ecco qua. Allora, la mozzarella tagliata a dadini.
1: A dadini, sì.
2: Mi raccomando, a casa seguite tutti quanti i passaggi. Noi abbiamo lessato, un pochino sbollentato le sfoglie. Abbiamo ripassato in padella la salsiccia con i funghi, la salsiccia sminuzzata. E ora stiamo tagliando a dadini la mozzarella per farcire questi cannelloni alla franca, ricetta umbra, non campana.
1: No, umbra.
2: Che poi andranno messi al forno. Ok, va bene così?
1: Va bene, sì.
2: Ha paura a mettere il dito perché dice, se mai si sbaglia poi mi aspetta. Ok, io continuo a tagliare di qua, eh?
1: Sì.
2: E riempiamo questi cannelloni. Fabio, nel frattempo io ho visto che i tuoi involtini, no, ancora stanno cuocendo?
0: No, ho spento ora, loro sarebbero pronti.
2: Quindi tu, dopo li impiatti, i saltimbocca sono pronti.
0: Esatto.
2: E siamo pronti anche
0: noi. E poi li sottoporremo al giudizio dei nostri assaggiatori.
2: Che poi assaggeranno anche i cannelloni della nostra Maria.
0: Anch'io li assaggio poi però.
2: Ah, questi anch'io li voglio assaggiare.
1: E adesso vediamo se è pronto.
2: È pronta la salsiccia?
1: La salsiccia.
0: Sì.
2: Grazie Fabio, eh.
1: Grazie.
2: Io ti metto da parte la mozzarella avanzata perché so che tu non vuoi,
1: sì,
2: che si butti niente.
0: Nulla.
2: E dopo inventerai qualcosa.
1: Allora io aggiungo, ecco.
2: Ok. E

0: Io posso mettere dopo il parmigiano?
1: Sì, però quello poco poco dentro, perché quello serve per...
0: Ah, allora no, fai tu. Non voglio
1: sopra.
0: Rovinarti la ricetta.
1: No, no, aiutami.
0: Peraltro immagino, cari assaggiatori, che Maria non mi farà chiudere i suoi cannelloni, perché ha visto come prima ho chiuso gli involtini di Fabio. Si è spaventata, perché mi sono venuti, no, dopo il petto è gigante. Sono così brutti, Fabio, gli involtini che ho chiuso io?
2: No.
0: Senti Fabio, ma gli involtini tu me li hai fatti fare col manzo, perché avevamo il manzo.
2: Assolutamente.
0: In realtà si possono fare anche con...
2: Con qualsiasi taglio di carne, nel senso pollo, tacchino, vitello, manzo, non c'è alcun tipo di problema.
0: Va bene. E anche il pollo si batte? Ah, ti do la...
1: Una
2: sì.
0: Aspetta, aspetta, la teglia, eccola qua. Eccola. Da che parte vuoi che mi metta qui?
1: Dove? Ecco, va bene.
0: Oh, se la metto qua davanti, guarda, eh.
1: Sì.
0: Che meraviglia, così belli grossi,
2: belli.
0: Con questa sfoglia che è una sfoglia grezza, non troppo sottile, in modo che quando poi l'addenti abbia una certa consistenza, proprio come se fosse un cannolo. Sonia, ormai mi hai fatto venire in mente quella granella di pistacchio, sto cannolo adesso me lo dovrai fare prima o poi. Allora, come vedete il procedimento è molto semplice, la sfoglia l'abbiamo imbottita con la mozzarella, la salsiccia e i funghi, senza besciamella, senza sugo, senza nient'altro, e poi dopo
1: aggiungiamo
0: parmigiano, tanto parmigiano sopra e ancora
1: mozzarella.
0: Ecco, Maria è tornata a tritare col coltello la mozzarella che io avevo fatto un po' troppo grossa. Mamma mia, che bello. È bello già da crudo questo piatto. E perché margarina e non burro?
3: Non lo so.
0: Ah, così? È perché Franca li fa così.
1: Perché lei usa la margarina.
0: Franca usa la margarina.
1: Usa la margarina, non lo so perché, non glielo ho chiesto.
0: Per esempio, io uso molto il burro chiarificato. Siamo pronti? Io vado nel forno, eh.
2: Domandona, lo acquisti già chiarificato o provvedi già chiarificato?
0: Allora, io il burro lo acquisto già chiarificato, ma so che è un procedimento che tu sicuramente sai fare. Bene. Il forno, a quanto devono andare?
1: 180 per un quarto d'ora, 15 minuti.
0: Allora, 15 minuti a 180. 180. Siccome io questo forno ancora non ho imparato a usarlo, Fabio, ti dispiacerebbe regolare il timer? Grazie.
2: Sì, certo.
0: Sono proprio incapace di fare questa cosa. Noi possiamo anche annunciare qual è il prossimo piatto.
1: Bene.
0: Che tu andrai a comporre. Che cosa ci fai?
1: Che facciamo?
0: Allora, facciamo i parcheri, zucchine e scaglie di mandorle,
1: mandorle bianche.
0: Allora, vado subito a dire quali sono gli ingredienti che occorrono per i paccheri con zucchine e scaglie di mandorle bianche. Occorrono 350 g di paccheri, 300 g di zucchine, 150 g di mandorle bianche a scaglie, 100 g di speck, parmigiano quanto basta, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Allora, io me la sono segnata la ricetta sul mio libro, siamo pronte, mentre prepariamo gli ingredienti però io so che c'è qualcuno che ti pensa da casa, vediamo chi è.
1: Ah, vediamo.
4: Sì, noi ti stiamo preparando le tarantelle valvesi che a te piacciono tanto e per farlo abbiamo preparato un impasto davvero semplice, ovvero un impasto con farina, acqua e uova, e adesso per produrre le tarantelle usiamo questo strumento. E nonna mi aiuta a sistemarle.
5: Vieni presto.
4: Ciao.
5: Ti aspettiamo.
4: Ciao.
0: Che bella, ma è tua nipote, la figlia di tua sorella?
1: Sì, lei è la figlia di mia sorella.
0: E tua madre?
1: E mia madre.
0: E che cosa stavano facendo? Non ho capito.
1: Taratelle.
0: Taratelle.
1: Che le fanno a Valva.
0: Valva.
1: Una sagra, sì.
0: E Valva è un paese molto bello che è vicino a Colliano, giusto?
1: Vicino a Colliano,
0: lo conosco.
1: 2 chilometri di distanza.
0: E quindi c'è un attrezzo per fare queste taratelle?
1: C'è questo attrezzo per fare...
0: Ma magari una volta può tornare a farcele di nuovo, Maria? Tu le sapevi? Le sai fare?
2: No, neanche le conoscevo. È una cosa estremamente interessante.
0: Sì. Piatto tipico di Valva, una specie di tagliatelle.
2: Lo proveremo,
1: è una specie di tagliatelle.
0: Allora, noi abbiamo preparato gli ingredienti che ci occorrono per fare questi paccheri.
1: I paccheri.
0: Paccheri a casa mia è una brutta parola comunque, perché era sempre una minaccia, ti piglio a paccheri.
1: Certo.
0: Invece sono un bellissimo formato di pasta.
1: Buono, sì.
0: E tu hai scelto questo e non le farfalle, per esempio,
1: no.
0: Perché? Non l'hai scelto tu? Sì.
1: No, l'ho scelto io perché mi piacciono.

0: cambiare, quindi piace cambiare. La pasta corta è
1: allora
0: buona,
1: abbiamo le zucchine già tagliate a rondelle, lo speck e ci avviciniamo subito ai fornelli perché dobbiamo ecco guarda intanto Fabio sta impiattando. Questi sono gli involtini che ho fatto
2: io. Questi sono i tuoi involtini.
1: Ma non sono così brutti però.
2: No, assolutamente.
1: Diciamo che sono degli involtini con le orecchie di provola. È uscita tutta di lato.

0: L'olio nella nostra padella.
1: Padella.
0: Le zucchine le metto dentro subito?
1: Sì.
0: Tutte quante, tutte, così intere?
1: Tutte quante.
0: Aspetto, sì, che si scaldi un po' l'olio?
1: Sì, che si scaldi un po' l'olio, okay, e aggiungiamo tutte e due.
0: Insieme zucchine e speck?
1: Zucchine e speck vanno insieme con sale e pepe.
0: Una cucchiarella? Grazie. Fabio è uno chef.
2: A te, Maria.
1: Grazie.
0: Espertissimo. Però qui...
2: E pazientissimo, oltretutto. Cioè che non però... basta.
0: Qui, siccome è un gentiluomo, si presta anche, come dire, ad essere molto servizievole. Di solito lui ha l'aiuto cuoco.
2: Lo so. Sa, qui mi calo in altra realtà.
0: Metto le zucchine.
1: Sì, vai.
0: Vai.
1: Metti le zucchine.
0: Pronte.
2: Allora.
0: Certo, magari se accendessimo sarebbe fantastico. Mi ero dimenticata ad accendere il fuoco.
1: Poi aggiungiamo lo speck.
0: Subito?
1: Sì,
0: vuoi farlo
1: subito.
0: Tu?
2: Faccio io, grazie.
0: Allora, sì, fallo tu. Subito. Io mi metto da questa parte e vi guardo.
1: Aggiungiamo un po' di sale.
0: Nel frattempo, vedo gli assaggiatori. No, non ci posso credere, state già mangiando. Ma scusa, Fabio, ma gliel'hai portati tu i tuoi salti in bocca?
2: Prego.
0: Grazie. Ma anche gli involtini?
3: Sì.
0: Allora, aspetta. Come sono gli involtini?
3: Buoni.
0: Ah,
3: buoni,
0: ma solo perché lui li ha cotti
4: morbidi
0: bene.
4: Morbidi fantastici.
0: Morbidi fantastici. Perché quella fettina di carne che io ho battuto...
3: Sì, è stato il tocco proprio da maestro.
0: Bene.
3: Il fatto che mi ha battuto.
0: È abbastanza bresciano il salto in bocca? Che
4: diciamo di sì, dai. Per questa volta concediamo al cuoco.
2: Grazie.
0: Allora, io sento che il forno chiama.
2: E allora?
0: Ha finito. Se il forno chiama, io... Fabio risponde.
1: E io...
2: Vuoi togliere te dal forno? Io continuo a girare. Sì. Vuoi girare? Io tolgo dal
0: allora,
2: forno.
0: Allora, io tolgo dal forno, ma prendo la presina... che è qua. Tolgo dal forno i nostri cannelloni. Mamma mia, che meraviglia. Posso dire una cosa? Io vorrei farli gratinare... No, va bene così, dai.
1: No, sì.
0: Ecco, li porto.
1: Vediamo.
0: Che dici, Maria, vanno bene o vuoi farli gratinare un altro po'?
1: Secondo me vanno bene.
0: Allora, noi mettiamo di nuovo in forno i nostri cannelloni per farli gratinare un altro po' e ci vediamo tra poco, sempre qui su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco.
5: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
6: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, La creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. domenica per il ciclo.

0: Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
0: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
9: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo ancora qui intenti ai fornelli. C'è Fabio che sta preparando il condimento dei paccheri che Maria ora va a calare. Ecco, siamo pronti. È pasta fresca. Sono i paccheri con zucchine, speck, scaglie di mandorle bianche. Nel frattempo però, mentre Fabio attende ai fornelli, io vorrei fare una sorpresa a Luigi, perché prima gli avevo anticipato che oggi avremmo parlato di ragù. C'è un bellissimo passo del film Sabato, Domenica e Lunedì.
10: Sì.
9: Ecco, Edoardo.
10: Di Edoardo.
9: C'è questa bellissima poesia, la facciamo insieme, perché Maria è un'attrice, è anche più brava di me. Adesso ne parliamo.
10: Tu sei bravissima.
9: Allora, or rauga mi piace a me, mo facevo solo mamma. A che maggio sposata? A te, ne parlammo per ne parlà.
10: Ma tu che dici? Che sei ragù? E io mo mangio per mo mangiare, ma mi fai ricere una parola, che ste carne capomarola.
9: Proprio un modo per svilire un piatto, questo è carne col pomodoro, spero che non si possa dire lo stesso del tuo ragù,
11: no.
9: Fabio. Ecco, perché dovete sapere che Maria ha sempre avuto questa passione per il teatro, questo grande sogno, però ultimamente, vieni qua, vieni con me,
10: dimmi.
9: Il tuo sogno ultimamente invece è il sogno di...
10: Di prendere, quando vado in pensione, un ristorantino per poter cucinare. Il mio sogno è avere un tavolo così e poter tagliuzzare, impiattare.
9: E c'è una frase che tu ti ripeti spesso.
10: Sì, che se ti manca quello che hai fatto, ricomincia a farlo.
9: Ecco, perché tu hai sempre cucinato, hai tanto cucinato.
10: Sempre cucinato.
9: Cucini per tante persone,
10: sì,
9: per gli eventi,
10: sì,
9: per le cose. Ma io vedo che lui è un po' in difficoltà, andiamo a vedere.
10: Sì.
9: Invece, mentre noi... Allora, dobbiamo frullare il condimento, Fabio, scusami.
10: Sì.
9: C'è il mini pimer qua. Perché io ti voglio dire, rispetto a quella cosa che tu hai detto, del sogno che hai, che c'è una frase di Madre Teresa che mi risuona sempre. E questa frase di Madre Teresa diceva... ieri non c'è più, domani non è ancora arrivato, abbiamo oggi e quindi cominciamo.
10: Cominciamo.
9: Più o meno faceva così, ecco, cominciamo a frullare, faccio io?
10: Sì.
9: Allora, ecco qua, io mi sposto di qua per frullare, perché hai detto che va frullato un po' di
10: condimento,
9: zucchine e speck. Vado,
10: Vai.
9: Ecco qua, mi sembra che così vada bene, deve essere frullato grossolanamente,
10: sì,
9: no? Allora, mettiamo questo, lo appoggiamo qui. Qua, aspetta, prendo un piatto. Ecco qua, così non sporchiamo.
10: Okay.
9: Ritorniamo ai fornelli.
10: Ecco.
9: Ma ti fidi a far lasciare finire questo piatto a Fabio?
10: Sì.
9: La pasta è quasi pronta?
11: La pasta è pronta.
9: Okay. E adesso che cosa succede? Spieghiamolo un attimo, mettiamo i paccheri in padella.
11: I paccheri in padella, li saltiamo leggermente.
9: Sì. E poi dopo con un po' di acqua di cottura.
11: Complimenti.
9: Grazie. E anche quella crema. Però scusami, noi dobbiamo ancora fare un'altra cosa. Mi hai promesso
10: cosa
9: che mi facevi
10: fare?
9: La panna cotta.
10: Il dolce. Ecco,
9: allora,
10: sì,
9: qua abbiamo già i cannelloni alla franca,
10: sì,
9: che abbiamo tirato fuori dal forno, belli gratinati. E siamo pronti per fare la panna cotta alla Flavio.
10: Alla Flavio.
9: Allora, aspetta, prima dico quali sono gli ingredienti che occorrono. Allora, per fare la panna cotta alla Flavio occorrono 500

0: fresca, 7 g di colla di pesce, 70 g di zucchero, sale, mezzo bicchierino di sambuca e per la salsa lamponi, mirtilli, more, 20 g di zucchero, succo di limone e altri frutti di bosco per guarnire. Allora, mentre noi prepariamo gli ingredienti, sì, vediamo che fine ha fatto Francesca, perché è sempre lì alla ricerca di qualche posto particolare nel quale scoprire quali sono le tradizioni culinarie in questa bella Italia. Francesca, chissà dov'è. Francesca, dove sei?
1: Cara Beatrice, caro Fabio, buongiorno. Io questa mattina ho fatto una passeggiata verso i Musei Vaticani e cosa ho incontrato? Il ristorante Il Belli al Trionfale. Qui con me c'è lo chef Alessandro Daros. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Alessandro.
2: Buongiorno.
1: Scusami, mi sono infilata nella cucina,
2: non
1: ma
2: c'è problema.
1: Voglio sapere cosa stai facendo.
2: Stiamo preparando un antipastino.
1: Di che si tratta?
2: È una fonduta di pecorino con un uovo a bassa temperatura, dei crostini di pane e una bella spolverata di grattugiata di tartufo.
1: Quindi un antipasto veloce.
2: Sì.
1: Andiamo a vedere veloce quanto. Fammi vedere.
2: Allora, abbiamo questa fonduta di pecorino.
1: Sì.
2: Che andiamo a mettere sul fondo del piatto.
1: Vediamo Alessandro come decora il suo piatto.
2: Sì. Poi abbiamo quest'uovo.
1: Sì.
2: Fatto a bassa temperatura, a 63 gradi per 45 minuti.
1: Che teoricamente è una cosa semplice.
2: Sì.
1: Tu fai, procedi. No, stavo pensando a me che molto spesso quando vado a fare questa
2: cosa
1: l'uovo...
2: È delicata,
1: ecco,
2: perché...
1: qui.
2: C'è il rischio che si rompa.
1: Meraviglioso,
2: si
1: perfetto, perfetto.
2: Ci mettiamo un filo d'olio.
1: Un filo d'olio, benissimo.
2: Un po' di sale maldo.
1: Sì.
2: Poi andiamo a metterci la parte
1: pane,
2: croccante, con
1: che abbiamo chiaramente
2: di pane tostato al forno.
1: Certo. E poi,
2: poi
1: vedo del tartufo,
2: sì,
1: bellissimo.
2: Prendiamo quel tartufo.
1: Sì.
2: E senza paura.
1: Andiamo ad abbondare anche. E poi ci sono qui dei meravigliosi.
2: E poi a chiudere dei fiori alpini.
1: Dei fiori alpini posso?
2: Danno, sì.
1: Perché il colore mi piace tantissimo. Poi è stupendo questo piatto. Alessandro, il gioco è fatto. Ti ringrazio. Beatrice, Fabio, sono pronta ad assaggiare. Ciao, ciao.
0: Fantastica Francesca, sempre. Ovunque va trova sempre qualcosa di buono da assaggiare, perché d'altronde l'Italia, che sia un convento, che sia una mensa, che sia un ristorante, che sia una casa, c'è sempre una tradizione che ci fa sentire in famiglia, vero?
1: È vero.
0: Allora, noi siamo pronti, abbiamo detto quali sono gli ingredienti per la tua panna cotta alla Flavio. Perché Flavio?
3: È un amichetto mio che mi ha detto, se vai fai questa che è molto buona.
0: Brava. Allora, abbiamo la panna già sul fuoco.
3: Sì, abbiamo la panna.
0: Che si deve riscaldare perché è panna cotta. E poi una coulisse si fa con i frutti di bosco.
3: Con
0: giusto?
3: I frutti di bosco,
0: io ti accendo i fornelli.
3: Ok.
0: Questo e questo qua. Parapà, parapà, parapà.
3: Okay.
0: E dovrebbero essere lì. Poi quando la panna cotta
3: io
0: sarà...
3: aggiungo lo zucchero. Lo
0: zucchero. Mentre
3: per
0: tu fai quello
3: basta.
0: Che serve, io volevo dare uno sguardo. Guarda che maestria, Fabio sta rendendo il tuo piatto bellissimo. Sta impiattando i tuoi paccheri con zucchine, speck e scaglie di mandorle bianche. Fantastico, nei quali abbiamo aggiunto anche un po' del condimento che abbiamo frullato prima. Gli assaggiatori hanno già l'acquolina in bocca, perché ormai i salti in bocca sono spariti, io non ne ho assaggiato neanche uno, vorrei farvi notare. L'involtino che io ho fatto nemmeno l'ho mangiato, adesso prima che la panna cotta, i cannelloni alla franca e i paccheri arrivino lì, dovete passare sul mio cadavere. Va bene, allora la panna cotta si cuoce.
3: Sì. Dopo cuociamo anche questi.
0: E con un leccapentola tu e poi che cosa si fa?
3: Ci aggiungiamo limone,
0: ok,
3: altro zucchero e poi filtriamo.
0: Ok, io ho già pronto il colino e tu hai il bicchiere. Qui abbiamo la colla di pesce che va aggiunta alla
3: che
0: panna cotta,
3: che va strizzata e aggiunta alla panna
0: vuoi
3: cotta.
0: Vuoi fare tu? Vuoi dare una mano?
4: Se possibile, sì.
0: Ok, allora
3: vieni,
0: vai.
4: Cosa?
3: Adesso dobbiamo aspettare un attimo.
0: Guarda se ho acceso bene il fuoco, perché magari
4: bravissimo.
0: L'ho acceso poco.
4: Benissimo.
0: Apprezziamo l'aiuto del nostro Fabio.
3: Aggiungo questo.
0: Aggiungiamo cosa? Nella panna cotta
3: sambuca.
0: Aggiungiamo la sambuca. Si può scegliere anche un altro tipo di liquore o va bene sempre?
3: No, sambuca.
0: Flavio la fa con la sambuca.
3: Flavio la fa con la sambuca.
0: Tu, Luigi, la panna cotta come la fai? Aggiungi un liquore... Non la fai?
5: No, la panna cotta la faccio semplice e metto giusto un po' di caramello.

0: Metto il caramello in fondo al contenitore, poi verso la panna cotta, faccio raffreddare, poi la rovescio e sembra quasi un crème caramel.
1: Un crème caramel. Invece tu, Fabio, è quella brillando,
2: Ma io
1: mettiamo
2: lascio...
1: la colla di pesce, scusa,
3: Sì, fra un po'.
2: Lasciarla.
3: Guarda, bisogna strizzarla.
1: Ok. Dai, io continuo a girare in modo che non attacchi.
3: Sì,
1: eh sì, ecco, perché altrimenti...
3: L'ho strizzata.
1: Ok, e la mettiamo dentro. Adesso piano piano la colla di pesce si scioglie e alla fine, quando si raffredderà la panna cotta, si addenserà grazie alla colla di pesce. Allora, io vedo che si è sciolta, perché questi fuochi a induzione sono molto, molto... Vogliamo già prepararla? La vogliamo mettere?
3: Noi ancora...
1: Allora, mentre la mettiamo dentro le coppette, finiamo di fare la culisse, la filtriamo, io direi di fare un riepilogo di tutte quante le ricette che abbiamo preparato oggi.
3: No, Fabio.
1: Che dici, Fabio? Mi dai l'ok?
2: Va benissimo.
1: Allora, vai con il riepilogo di tutti i procedimenti. Per preparare i saltimbocca alla romana abbiamo messo sulle fettine di vitella una foglia di salvia e una fettina di prosciutto. In una padella abbiamo sciolto il burro con un filo d'olio, abbiamo tamponato la carne nella farina e poi messa in padella. Abbiamo cotto, girando una volta sola e salando leggermente il lato non farcito. Abbiamo servito versando sulla carne il fondo di cottura. Per preparare gli involtini di carne abbiamo battuto le fettine e aggiunto una fetta di prosciutto, due fette di scamorza, abbiamo arrotolato gli involtini su se stessi e farciti con una foglia di salvia. Li abbiamo chiusi con uno stuzzicadenti, infarinati leggermente e messi in padella con poco olio, burro e uno spicchio d'aglio in camicia. Abbiamo sfumato con il vino bianco, aggiustato di sale e pepe, aggiunto pochissima acqua e lasciato cuocere per 15-20 minuti a fuoco lento. Per preparare i cannelloni alla franca abbiamo tagliato i funghi a cubetti, sgranato le salsicce e soffritto il tutto in padella con un filo d'olio. Abbiamo tagliato la mozzarella a dadini, abbiamo lessato le sfoglie di pasta e messe ad asciugare su un panno. Poi le abbiamo farcite con il misto funghi e salsicce e abbiamo formato i cannelloni. Li abbiamo disposti in una teglia e abbiamo messo sopra la mozzarella, il parmigiano e fiocchetti di margarina. Abbiamo infine cotto in forno per 15 minuti a 180 gradi. Per preparare i paccheri con zucchine e scaglie di mandorle bianche, in una padella abbiamo soffritto lo speck con un filo d'olio e le zucchine tagliate a rondelle. Abbiamo salato poco e fatto cuocere per una decina di minuti. Poi abbiamo frullato metà del condimento e messo da parte l'altra metà. Nel frattempo abbiamo lessato i paccheri freschi, li abbiamo scolati e conditi con la crema di zucchine e speck e il parmigiano. Abbiamo poi finito il piatto con le zucchine e lo speck tenuti da parte e le scaglie di mandorle. Per preparare la panna cotta e i frutti di bosco alla Flavio, abbiamo scaldato a fuoco basso la panna con lo zucchero e il sale. Abbiamo aggiunto la sambuca, lasciata evaporare e spento il fuoco. Poi abbiamo aggiunto la gelatina ammollata in acqua fredda per 5 minuti e poi ben strizzata. Abbiamo lasciato intiepidire il composto, abbiamo decorato le pareti di una ciotola di vetro con fettine di frutti di bosco freschi, abbiamo versato la panna e messo in frigo per almeno 2 ore. Prima di servire abbiamo preparato il coulis mettendo in un pentolino i frutti di bosco con il succo di limone e lo zucchero. Poi abbiamo filtrato per separare il succo. Abbiamo cosparso le monoporzioni con la salsa e guarnito con altri frutti di bosco. Ed ecco qua tutti i piatti che abbiamo preparato oggi. No, scusate, manca qualcosa, perché io qua vedo soltanto i paccheri che il nostro Fabio ha finito di impiattare, ma sono la ricetta di Maria con zucchine, speck e scaglie di mandorle. I cannelloni alla franca, mancano gli involtini e mancano... Ma che ve li siete mangiati tutti? Pure i saltimbocca? Ma scusate, ma lo sapete che dobbiamo fare la presentazione alla fine? Guarda quello come... Vabbè, finiamo di preparare la panna cotta, che è l'ultimo piatto che ci manca perché sia finito da mettere in tavola. Vai Maria,
3: allora,
1: va versata la panna.
3: Va prima decorata.
1: Spiegalo bene tu.
3: Ecco, guarda, prendiamo, io ho diviso un po' di, ho fatto a pezzettini un po' di frutti di bosco, li mettiamo intorno alla ciotola.
1: E poi si versa la panna.
3: Poi si versa la panna.
1: E poi si finisce il tutto con la coulisse. Ecco, Maria è intenta a preparare la sua coppetta, ma io ne ho una già pronta in frigo, anzi due, anzi le ho pure tirate fuori dal frigo. Eccole qua! Proprio seguendo le istruzioni di Maria abbiamo già due belle panne cotte che si sono già raffreddate Intanto lei continua a finire la sua, io posso guarnire la nostra

0: certo.
1: Panna cotta, che cosa devo fare? Con la coulisse ce la devo mettere sopra?
0: Sì.
1: Allora, se è intanto raffreddata.
0: Poi prendiamo, ecco
1: qua.
0: Un po' di frutti di
1: Fabio,
0: busto.
1: Ti piace?
2: Molto graziosa, allora, molto, molto graziosa.
1: Guarda, adesso ti faccio un disegnino, no? Su questa non lo posso fare.
0: Ecco qui.
1: Allora, adesso i nostri assaggiatori vorranno sicuramente assaggiare questa panna cotta, vero?
2: Non se ne parla proprio.
1: Ecco, si sta ribellando anche Fabio, perché lui si era...
2: Dove sono i miei salti in bocca?
1: Cioè, non gli avete fatto fare la presentazione del suo piatto, è una cosa inaudita, inaudita.
2: Come se non fossi venuto.
1: Allora...
2: Oggi, cioè...
1: E vabbè, per oggi è andata così, non abbiamo i salti in bocca, non abbiamo gli involtini, abbiamo però queste meravigliose panne cotte che non vi faremo assaggiare e poi
2: e abbiamo una ricetta dove andremo ad utilizzare i prodotti che sono rimasti dalle nostre preparazioni, perché noi non gettiamo assolutamente nulla.
1: E questo lo sapevo, infatti sono avanzate diverse cose.
2: Noi abbiamo preso paccheri, parmigiano, mozzarella, del prosciutto cotto e il ripieno dei cannelloni di Maria.
1: Tutto quello che era avanzato?
2: Più o meno sì. Prendiamo i nostri paccheri, andiamo a farcirli con...
1: Ma hai capito? Lui, allora, guarda, sta facendo dei mini cannelloni.
2: Esatto.
1: Oh, ho indovinato subito!
2: Ma sei bravissimo, ormai, insomma.
1: Vabbè, ma era facile.
2: E poi, però, ragazzi, li poniamo in maniera verticale all'interno di una ciotolina. Ora, uno solo, poverino, stenta a tenersi.
1: Posto?
2: Messo all'interno, già, messo. Se fossi attenta.
1: Sì, ma lo metti dopo, dopo aver messo la...
2: Stiamo riempendo, su, le cose di riciclo, le prendiamo, lo mettiamo prima, lo mettiamo dopo.
1: Ecco, volevo dire quello, non è...
2: L'importante è mettercelo.
1: L'importante è mettere... Allora a questo punto avresti potuto anche mischiare prosciutto tagliuzzato con la salsiccia, i funghi, la mozzarella e mettere tutto dentro.
2: Beh, quando si ha tutto il tempo che hai te, si può fare tranquillamente, non è un problema.
1: Il parmigiano lo metti solo sopra.
2: Esatto, per fargli fare un minimo di crosticina al di sopra.
1: E poi li mettiamo al forno.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Okay, è una bellissima idea, mi sembra, sì, vero? Anche per gli amici a casa.
2: Esatto. Naturalmente noi stiamo utilizzando cose di riciclo, ma potrebbe essere una ricetta vera e propria.
1: E infatti, non sembrerebbe proprio un ripiego questo. Posso provare a riempirne uno io?
2: Con grande piacere.
1: Guarda come ha detto con grande piacere.
2: Allora, aspetta, con l'esperienza degli involtini siamo pronti a tutto ormai.
1: Io metto prima il prosciutto.
2: Va bene. Poi così lo riconosciamo che è il tuo.
1: Poi metto dentro la salsiccia. Guarda che brava che sono. Che bello sporcarsi le mani in cucina. Soltanto le mani. E poi faccio un altro poco di questo e un po' di mozzarella. Mi raccomando, state inquadrando bene la mia opera d'arte?
2: Ti
1: perché
2: copio.
1: A differenza di Fabio, io ho messo il prosciutto sotto che fa da tappo. Guarda che brava. La salsiccia e i funghi in mezzo e la mozzarella sopra. È brevettato questo, eh?
2: Va bene.
1: Paccheri alla Beatrice. Io ti saluto con le mani sporche. Bellissimo.
2: Eccoci.
1: Cucinare è diventato un gioco in questa cucina di quel che bolle in pentola. Salutiamo anche Sonia e Luigi e noi ci vediamo domani. Fabio, salutiamo tutti i nostri amici a casa.
0: Ciao.
1: Ci vediamo qui alla stessa ora.
3: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, La creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro.

0: Milioni di donne, come Nia, in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
5: Madre Teresa?
4: Sì.
5: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
4: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
5: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
4: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
6: Sulle orme di Madre Teresa. Questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Il Papa dice: «La sussidiarietà non significa il disimpegno dello Stato, ma ne orienta l'azione. L'intervento pubblico è richiesto proprio per permettere a tutti i soggetti sociali di svolgere la loro missione senza essere schiacciati. Spetta alla comunità politica creare le condizioni perché persone, famiglie e associazioni possano realizzare la propria vocazione sociale senza essere sostituiti o ridotti a meri esecutori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venga a abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda adesso la luce, riposami in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con
0: vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Cade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz, Trump dichiara sarà statunitense, gli ayatollah mettono una taglia per ogni soldato americano ucciso o catturato, intanto droni iraniani hanno colpito l'ufficio del primo ministro del Kurdistan iracheno. A Ceuta la protesta pacifica dei migranti chiedono asilo all'Europa dopo essere entrati nell'enclave spagnola, sperano di evitare il rimpatrio, ma il Marocco ferma 250 persone. Nuove eruzioni e colate laviche sull'Etna, voli limitati in arrivo fino alle 14, all'aeroporto di Catania muore un escursionista americano colpito da un fulmine. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000. Dunque, in apertura il conflitto tra Stati Uniti ed Iran scade oggi, la tregua firmata a giugno a Islamabad, di fatto un accordo che però non ha mai fatto cessare il fuoco. Sentiamo Massimiliano Cochi.
1: Da una parte gli Stati Uniti che mostrano esercitazioni notturne della portaerei Nimitz schierata in Medio Oriente, dall'altra i missili e i droni iraniani esibiti nel centro di Teheran. La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e così Washington e Teheran mostrano i muscoli per dire di essere pronti a riprendere la guerra. Ieri il comandante dell'esercito iraniano ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un militare americano, non solo. La notte due droni hanno colpito l'ufficio del primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrur Barzani, che un sito di informazione americano ha indicato come il tramite attraverso il quale gli Stati Uniti avrebbero aperto un nuovo canale di trattativa con i Pasdaran. Quei due droni valgono una smentita. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o almeno rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Al di là delle minacce e della propaganda, la via del negoziato conviene ad entrambi, al regime iraniano che è costretto a fare i conti con una pesantissima crisi economica e agli Stati Uniti che, oltre ad essere a corto di munizioni, sono costretti a fare i conti con la benzina che costa oltre $4 a gallone, un prezzo altissimo su cui Donald Trump si gioca le prossime elezioni di medio termine.
0: A Gaza adesso Hamas chiede ad Israele di accettare un piano di pace. Ieri l'incontro tra il leader dell'organizzazione terroristica e l'inviato del presidente americano ha confermato l'impegno su disarmo di Gaza. Oggi Kushner volerà da Netanyahu. La guerra in Europa, Ucraina sotto attacco dopo la pioggia di droni di Kiev su Mosca, 1500 in 24 ore, mai così tanti dall'inizio dei combattimenti, almeno 6 le vittime, come ci dice Giorgia Bresciani.
2: Proseguono sempre più intensi i raid incrociati tra Mosca e Kiev. La difesa aerea russa fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. I missili contro il villaggio di Koloskovo, nella regione di Belgorod, hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite altre 4, tra cui un ragazzino di 14 anni. I bombardamenti notturni della Russia invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, secondo cui tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizione ucraina, un deposito di droni a Dimitrovka nel Dnipropetrovsk e una base temporanea di truppe ucraine a Dobropolye nel Donetsk. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Di fronte all'escalation in corso, l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, intende aumentare di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. Intanto il capo economista di una delle maggiori banche statali russe ha perso il posto di lavoro dopo aver presentato un'analisi sulla arretratezza della Russia e sulla sua incapacità di vincere una guerra di logoramento.
0: al via le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ma poco prima dell'inizio Trump annuncia una diminuzione delle manovre, troppo costose, dice, inviano un messaggio sbagliato a Pyongyang. A Seoul invece diversi manifestanti si sono radunati davanti all'ambasciata statunitense con striscioni e cartelli per dire basta alla guerra e stop appunto alle esercitazioni. In Indonesia trema ancora la terra, registrata nella notte una nuova scossa di magnitudo 5.6 al largo della costa di Labuan Bayo. Nessuna allerta tsunami per il momento, sono 53 le vittime del terremoto di ieri. Lo ricordiamo, in mattinata Papa Leone ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alle popolazioni colpite con un telegramma inviato all'arcivescovo di Endea. Ha assicurato la propria solidarietà spirituale e vicinanza. Intanto sono 700 gli italiani pronti a lasciare l'arcipelago. A Ceuta invece la protesta pacifica dei migranti, chiedono asilo all'Europa dopo essere entrati nell'enclave spagnola, sperano di evitare il rimpatrio. Sentiamo Chiara Placenta.
3: Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla, la nuova chiamata social a raggiungere massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat, munite di elicotteri, droni, lacrimogeni e cani. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, caricati su minibus e portati a centinaia di chilometri dal confine. Circa 500 persone sarebbero nascoste nei boschi, dunque in meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta, anche se poi nel giro di un paio di giorni oltre 70.000 erano già rientrati in Marocco. Nell'enclave sono 5.000 migranti rimasti, accampati soprattutto sulla spiaggia del Trampolin, in condizioni igienico-sanitarie insufficienti. Ancora più delicata la situazione dei minori non accompagnati, 1.900 quelli identificati. Madrid ha promesso rimpatri nel più breve tempo possibile, ma proprio il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico sulla spiaggia del Trampolin, al grido di chiediamo asilo e con cartelli che riportavano anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve poi affrontare anche il nodo delle tensioni con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha reintrodotto i controlli sospendendo Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni tra le due cancellerie si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli.
0: In Italia, con il furto al museo di Messina e caccia ai ladri per il colpo in cui sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, mentre altre 2 sono state trovate a terra, perse probabilmente durante la fuga. Le indagini dovranno chiarire perché i ladri siano riusciti a fuggire nonostante gli allarmi funzionanti. L'ondata di calore sta per finire, ma tutti i record sono stati superati e secondo gli esperti nel 2027 potrebbe andare peggio. Da oggi una nuova tregua con piogge e temporali. Allerta gialla in 13 regioni, come ci dice Paola Gatti.
4: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva è che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria saranno rovesci e temporali anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il maltempo, infatti, in arrivo su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, per poi raggiungere Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno 2 giorni di tregua, prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Nei prossimi giorni le temperature potranno così tornare nella media, scendendo di 5-6 gradi, dopo il gran caldo che, secondo il sistema statistico Euromomo, ha causato 10.000 vittime nel continente durante l'ultima settimana di giugno. Il primato per le temperature roventi toccherà il 2026, mentre il 2027 è già pronto a superare ogni record. Il servizio marino Copernicus ha infatti osservato che il mare si sta riscaldando non solo in superficie, ma anche a 2 chilometri di profondità.
0: Resta ricoverato in coma farmacologico a Barcellona il 21enne italiano della provincia di Treviso. In vacanza con gli amici è stato aggredito da un branco di ragazzi spagnoli all'uscita da una discoteca. La polizia ancora indaga per capirne le cause. L'Etna non si ferma. Nelle ultime ore nuove eruzioni e colate laviche. Ieri sera è morto un escursionista americano colpito da un fulmine. Oggi voli limitati perché arriva all'aeroporto di Catania fino alle 14. Sentiamo Erika Calvani.
4: L'Etna non si ferma, continua ad emettere ceneri e lapilli nell'atmosfera. Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursione rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. Soccorso con l'elicottero dei vigili del fuoco, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita.
0: L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nel tardo pomeriggio di ieri in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta e si sarebbe trovato in difficoltà. Giriamo pagina, tanti auguri a Giulio Rapetti in arte mogol che oggi compie 90 anni e spegne 90 candeline, un patrimonio artistico e musicale che ha attraversato almeno 6 decenni di storia della musica italiana, 523 milioni di dischi venduti, 1776 canzoni portano addirittura la sua firma. Il 17 agosto del 1943 segnò la fine della campagna di liberazione degli alleati in Sicilia nella Seconda Guerra Mondiale, una storia raccontata in 38 reportage dall'inviato di guerra americano Ernie Pyle, poi rimasto ucciso a Okinawa. I suoi articoli sono diventati dei fumetti. Sentiamo Vincenzo Grienti.
5: Sotto le bombe, con la macchina per scrivere, con penna, taccuino e occhialoni da motociclista, l'inviato Ernie Pyle racconta così le storie dei soldati americani sui fronti della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi reportage, lo sbarco degli alleati in Sicilia del 10 luglio 1943, qui le inedite corrispondenze firmate dal premio Pulitzer, resoconti di gente semplice, testimonianze e impressioni narrate con uno stile unico e popolare, da Porto Ulisse, Licata, Tarandazzo, Catania e Palermo, le storie di Ernie Pyle raccontano l'animo umano, quello che vive la guerra e spera nella pace. Fotografie di disumanesimo che rivivono nei fumetti di Ernie Pyle, nato nel 1957 dalla matita di Ugo Pratt e dall'argentino Hector Osterheld. Ernie Pyle rilancia un genere, quello del fumetto storico, che fa riflettere sull'assurdità della guerra. Tavole, balune e personaggi che, come Ernie Pyle, raccontano soldati, aviatori e marinai senza superpoteri, ma con il coraggio di chi vuole dare testimonianza.

0: sa che un altro mondo è possibile.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo, arrivederci.

Lunedì, al nord brusco calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio e temporali con grandine e colpi di vento. Al centro, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un tempo spiccatamente instabile con temporali e schiarite possibili su gran parte delle regioni, meno in Abruzzo. Calo termico. Al sud, la pressione inizia a calare. Mattinata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini, Gargano e Costa Campana. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare, una puntata nella quale intendiamo accompagnarvi pagina dopo pagina attraverso libri che cambiano letteralmente la vita. Ci sono libri indispensabili, ci sono libri che sanno raccontare l'amore, l'amore che permea un'intera vita e nel caso del nostro primo importantissimo e graditissimo ospite, per amore noi dobbiamo a questa famiglia tantissimo, alla sua famiglia. La storia è quella tra lui e sua moglie, la sua splendida moglie. La storia della sua famiglia è una storia che permette al nostro paese di camminare a testa alta e lo permetterà per sempre, perché sto parlando del professor Nando Dalla Chiesa. E ringrazio immensamente per aver accettato questo invito. Prego, professore. Sociologo, scrittore, docente universitario, persona indispensabile, così l'ho definita prima. Non vedevo l'ora di poterglielo dire di fronte, proprio sa, con tutta la gioia del caso. La sua famiglia alla quale dobbiamo tutti noi tutto. E lei è uscito con, edito da San Paolo, con questo libro, La ragazza di Vicolo Pandolfini. È lui, il ragazzo sulla copertina, accanto c'è lei, sua moglie Emilia, scomparsa troppo presto, che lei però fa rivivere per sempre in questo libro in una maniera meravigliosa. Mi scusi se mi esce forse l'aggettivo più semplice del mondo, ma veramente meravigliosa. Questo libro è la narrazione di una storia d'amore e di una storia di vita legata al nostro paese. E da dove comincio, professor Dalla Chiesa?
1: È così. È storia personale, ma è anche storia pubblica.
0: Sì.
1: Perché la ragazza, senza volerlo, si è trovata infilata a 18 anni dentro la storia del paese. Prima senza avere perfetta coscienza di quello che stava facendo, di ciò che le era richiesto, e poi assumendola in pochissimi anni e prendendosi per intero le responsabilità che le derivavano dal cognome, della famiglia in cui era entrata. Pensava di vivere in modo spensierato, come era abituata a fare, di passare da Palermo, perché era di Palermo, a Milano, dove ero io, di fare tante conoscenze, di avere una vita stimolante. Lui è stata perfino troppo stimolante. E a un certo punto ha dovuto fare altro, cioè difendersi, difendere, prendersi delle responsabilità pubbliche e non scappare. Poteva chiedersi in che film sono capitata, non era questo che avevamo previsto, non ce la faccio più. Invece ha tenuto fino in fondo, non soltanto affiancando, ma a volte facendo da scudo. Quindi è stata una storia

0: mi riempie di ammirazione riguardarla adesso.
1: Sì. Sì. Allora, belli, belli, sono belli, tutti e due. Questo libro si apre tra le tante pagine, ma cominciamo dall'inizio. Partendo dal profumo dei gelsomini, e chi è stato almeno una volta in Sicilia e a Palermo sa che cosa questo voglia dire, da quel vicolo Pandolfini al quale arriveremo tra un attimo, da sua sorella, lei ha due sorelle meravigliose, Simona e Rita. Sua sorella Simona era compagna di classe,
0: di banco,
1: sì. Cioè proprio il massimo. Ce l'hai un'amica carina, sapete quelle cose terribili, no? Che al limite si possono anche dire in famiglia. E la cosa bellissima è che tra voi sia nato subito, amore. Se fosse un film, professor Dalla Chiesa, sarebbe perfettamente scritto, purtroppo con un finale ingiusto e affrettato, se fosse un film. Invece è vita vera.
0: Sì, ci siamo conosciuti in realtà 4 anni prima dell'anno in cui mi sono innamorato. Ma lei aveva 14 anni, io ne avevo 17, quindi un 17enne non guarda una 14enne. Poi a un certo punto, tornando da Milano a Palermo nell'estate del 70, l'ho vista ballare in discoteca e... discoteche molto diverse da quelle di oggi.
1: Certamente. Dove si ballava?
0: Sì, si ballava sotto Monte Pellegrino, eccetera. Mi ha fulminato. Sono passato e ho detto: ma è Emilia quella? Ho chiesto a mia sorella, ha detto sì. Mi sono fermato, sono rimasto a guardarla ballare e poi mi sono seduto vicino a lei.
1: Lei scrive, lo prendo dalla quarta: pareva invincibile quel mare navigatissimo da ogni direzione. E verso ogni direzione, eppure inespugnabile, sul suo conto. Circolava anzi la leggenda che amasse trasferire capricciosamente i propri colori negli occhi delle più belle creature che sulle sue coste venivano al mondo facendoli di smalto. E gli occhi della sua Emilia erano proprio...
0: erano di smalto,
1: rubati,
0: sì.
1: Al mare, sì. Letteralmente rubati al mare.
0: Questa è una cosa che mi colpì, mi ha sempre affascinato. Il colore degli occhi, il modo in cui gli occhi venivano mossi, erano occhi particolari.
1: Emilia descritta, io la chiamo Emilia, la ragazza, la chiamo Emilia, se no dovrei dire signora e dovrei aggiungere tanto, tant'altro. Arriveremo anche all'Ambrogino d'Oro. Emilia che sembra la primavera di Botticelli, e ascoltando questa canzone, che ricordiamo tutti, insomma, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, è vero che lei si è ritrovato a cantarla così?
0: Insomma, sì.
1: Una persona follemente innamorata fa quello che vuole, vero?
0: Beh, l'amore aiuta a perdere la misura.
1: Sì.
0: Poi era la stagione di Lucio Battisti quella.
1: Sì, ci voleva. Senta, veniamo a questo vicolo, perché a Vicolo Pandolfini che accompagna e che ci porta per mano all'interno di questa storia, che oggi non si ritrova più come era un tempo, ma che per voi è stato giustamente l'ombelico del mondo.
0: Per noi è stato il riparo. Vicolo Pandolfini era un vicolo senza numeri civici, lungo, senza numeri civici, perché era formato da tutti le parti posteriori delle ville, delle case che davano sulla via principale. A volte queste case erano anche abbandonate, quindi nei giardini crescevano in modo disordinato fogliame, rami, e formavano una specie di coperta per chi ci si metteva dietro. Ci si poteva infilare senza essere visti e concedersi un po' di tenerezza e riparo degli altri. Tanto era una strada per la quale pedoni non passavano, passavano soltanto vespe e auto. Poi io non avevo la macchina all'inizio, quindi quando l'accompagnavo a casa, lei era dalla parte anteriore naturalmente alla sua casa, l'unico modo per restare un po' insieme senza essere

0: previsti era quello di andare in vicolo Pandolfini.
1: Eccolo qua, Vicolo Pandolfini. E
0: Sì.
1: noi vi racconteremo ancora tant'altro, anche della scrittura, del modo in cui si è descritta la ragazza in questo libro e il ragazzo che la ama, l'ha amata e la amerà per sempre. Vi aspettiamo tempo un soffio e col profumo dei gelsomini e il mare negli occhi siamo ancora qui con il professor Nando Dalla Chiesa. A tra poco.

0: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, Un'amicizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, La creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
4: Edito da San Paolo, appena finisce la puntata, per favore, o in giornata, non fate passare la giornata, andate in libreria, comprate questo libro, Nando Dalla Chiesa, la ragazza di Vicolo Pandolfini. Il professor Dalla Chiesa è qui, nostro graditissimo e luminoso ospite. Grazie. Lo so, lei adesso mi dice, uffa, questa quanto esagera, professore, sono 8 anni che io mi tengo tirata come una fionda, perché spero di averla qui, mio ospite, il nostro ospite, quindi...
5: Che gentile.
4: Grazie, è la verità. Grazie. Dico cose su di lei che dicono i suoi studenti, tutte le persone che la avvicinano, per la sua correttezza infinita e il suo amore per sua moglie Emilia, che lei lo spiega all'inizio, sarà nominata per tutto il libro come la ragazza, certo, di Vicolo Pandolfini. Anche lei però prenderà, come posso dire, lei si è staccato da se stesso, non dal proprio cuore, per raccontarsi in questo libro.
5: È una scelta che è nata progressivamente, perché mentre un po' usavo l'io narrante, cioè io ho visto, mi sembrava quasi di sopraffarla, e era giusto che facessi l'osservatore, no? Cercando di raccontare una persona che ho visto.

0: dal libro. Non c'era nessuno,
1: il nome di sua mamma,
0: neanche
1: il
0: il
1: nome
0: nome
1: della
0: di
1: mamma
0: mio
1: di lei.
0: padre, non c'è nessun nome. C'è la qualifica, il padre, la madre, la ragazza, sempre la ragazza, a un certo punto diventa signora. Ma questo secondo me aiuta a dargli anche una dimensione lo dico perché l'hanno scritto,
1: sì.
0: Di fiaba. Cioè, non è la mia vita, non è un racconto collocato in questo periodo da qui a qui, non ha un contesto riconducibile a un ambiente ben definito, potrebbe essere dappertutto. L'unica cosa che è chiamata col suo nome è la Sicilia, ma la Sicilia è un'isola universale, quindi
1: certo.
0: Si presta anche a questo gioco narrativo. E ho pensato proprio di disancorarla da qualsiasi riferimento a cose concrete. Non ci sono nomi che avrebbero anche impoverito il libro, infilati dentro. Ho voluto tenerla al di sopra. E per questo è la ragazza. Naturalmente all'inizio spiego chi è la ragazza, ma prima di incominciare il racconto.
1: Prima di
0: ecco,
1: iniziare
0: sì.
1: il racconto. Racconto che si divora con una necessità. Finisci un capitolo e torni indietro. Almeno io parlo per me. Ma capita con i libri belli, no? Quando vuoi rileggere quello che hai appena appreso. E in questo apprendere, questa è un racconto di amore altissimo, insindacabile, cioè questo amore non si può dire nulla e non c'è un grammo di zucchero in più e non c'è nulla che non sia verità. E ci si chiede come abbiate fatto. Non so, le può sembrare, può essere una domanda così strana, voi, la vostra famiglia, i vostri figlioli, come avete fatto ad essere amore così grande per tutta la vita?
0: Intanto siamo dovuti passare per prove durissime che ci
1: certo,
0: hanno
1: ci arriviamo.
0: Cementato, reso totalmente l'uno una parte dell'altro. E poi mia moglie diceva, Emilia diceva, beh, la nostra fortuna è che tu sei spesso via. Quindi non ci annoiamo mai. E questo è vero, non mi sono mai annoiato. 50 anni senza annoiarsi mai in un matrimonio credo che non sia semplice, non sia una pratica ricorrente,
1: no.
0: Però per noi è stato davvero così. Poi ci sono stati i bambini, tanti progetti, tante sfide, dolori, non ci siamo mai annoiati.
1: Inizia a settembre nel 1982 e tutti noi, sapete, sono quegli episodi talmente tragici e talmente luttuosi per tutti, che tutti noi ci ricordiamo dove fossimo quella sera, quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente di scorta Domenico Russo, sono stati vittime di una barbarie che continuiamo a chiamare barbarie, della quale
0: certo.
1: Continuiamo ad avere sete di giustizia sempre e comunque. E la ragazza, la sua Emilia, compie un gesto verso di lei e verso suo padre, con quell'anello che suo papà aveva, pulendolo
0: sì.
1: Lei.
0: Io non mi ero accorto subito, ma ci restituirono... C'era il portafoglio di mio padre che era sfondato dai proiettili e c'era l'anello, che è quello che ho io in mano, alla mano, che era color bruno, era il sangue che si era raggrumato sopra l'anello e lei volle evitarmi, senza dirmelo, che lavandolo io ritrovassi il sangue di mio padre. Quindi senza, non me lo immaginai, andò improvvisamente in cucina a lavare l'anello, poi me lo diede. E sono cose indimenticabili, perché c'è una cura, un senso di una voglia di protezione.

0: protezione nei confronti della persona amata che sono, si dimostrano in queste occasioni. E devo dire che questo senso di protezione, la voglia di protezione l'ha avuta molto, tanto. Per questo ho detto scudo, perché tante volte ha fatto lei da scudo. Ed era grande anche nei confronti dei figli. E poi lei ha citato gli studenti. Mia moglie amava i miei studenti, quindi aveva una capacità di amare, di proteggere, di seguire che raramente ho visto.
1: Lo si scopre leggendo questo libro dove, credete, non manca neanche la capacità di sorridere di certe cose, di questa
0: Certo.
1: mamma, proprio mamma, tanto mamma, sotto tutti i punti di vista, che ama la musica di Bruce Springsteen e magari non la canta però.
0: Per compiacere il
1: Per
0: figlio.
1: compiacere il
0: Sì,
1: figlio,
0: sì, sì.
1: no? Che parla. C'è un capitolo che si chiama Henry. Non sono intenzionata a svelarvelo, però è tanto bello, tra tutti i capitoli belli, che sa modulare, no? Se stessa a seconda, sa prendere nell'accezione più bella del termine la forma dell'acqua, cioè a seconda che si trovi di fronte a quell'anello o che si trovi di fronte ai propri figli. Nipotini. Capitolo nipotini. Nipotini ci sono.
0: Quello è un capitolo che purtroppo si è interrotto a un certo punto, ma perché quando lei se n'è andata i nipotini erano tre e adesso sono cinque. E credo che li avrebbe voluti vedere, ma aveva un amore per i nipotini enorme. Pensi che l'ultima volta che l'ho vista ridere è stato neanche un giorno prima che morisse. Perché il nipotino Tito, che aveva 3 anni, era andato a trovarlo con mio figlio e si era, lui, per lui era normale andare a trovare la nonna, non capiva quello che stava succedendo. Quindi, vedendolo a letto, si è infilato sotto il letto con lei, sotto le lenzuola con lei, con dei cartoni animati da vedere insieme. E l'ha fatto in modo così goffo, per farlo in fretta, che lei ha riso, ma ha riso di gusto, sapeva che.
1: Meraviglia.
0: Quante ore aveva, ma ha riso tantissimo vedendolo. E poi c'era la Rosa, che era la bambina, eccola qui, che alzò in braccio, pur avendo poca forza in quegli ultimi giorni, dicendo: ecco, questo lascio al mondo. E aveva gli occhi come quelli di mia moglie, identici, ma non solo nel colore, anche per come guarda, ha la stessa postura della schiena. È incredibile la somiglianza saltando una generazione tra la nonna e la bambina.
1: Lei scrive, professore, le somiglia anche di spalle, come si muove,
0: Sì,
1: come. No?
0: uguale. Cioè, io che me la ricordo bene,
1: Adesso.
0: dico è uguale. E poi anche il nipotino più grande, a cui mi ha raccomandato, mi raccomando. Quando fa il compleanno, fagli sempre dei bei regali. Stava pensando proprio ai nipoti. Non sapeva che ne sarebbero arrivate altre due, una delle quali si chiama come lei, ovviamente.
1: Sì. Assolutamente. Una targa a Milano, nei giardini Falcone Borsellino, è dedicata alla sua Emilia.
0: Emilia, sì.
1: Perché lei ha saputo, eccola qui, Emilia
0: Sì.
1: Cestelli dalla Chiesa, ha amato i deboli e i giusti qui sempre. E amare sempre i giusti, bene, amare sempre i deboli. È un'operazione molto complessa o molto naturale, a seconda della persona che abbiamo davanti.
0: Guardi, questa propensione le è cresciuta tantissimo negli anni, di stare coi deboli. Lo è sempre stata, intendiamoci. D'altra parte ci siamo trovati anche nelle idee dall'inizio. Ma qui la vicenda delle migrazioni l'ha proprio portata a schierarsi con con quelli che arrivavano in Italia senza mezzi, passando per delle avventure inimmaginabili, per traumi inimmaginabili, soprattutto ragazzi, eccetera. E ha sposato totalmente la loro causa. Infatti noi la ricordiamo, io ho deciso di ricordarla, in università con una borsa, un premio di laurea intitolato a lei, che è sulle, per le tesi sui diritti dei migranti. E è già diventata una borsa importante, cioè sono molte le tesi che vengono presentate dagli studenti, e mi fa piacere che sia questa cosa che è intitolata a lei e rimane lì in università per sempre, almeno finché ci sono io.
1: E, per sempre.
0: Sì. Ed è stata un'esperienza importante, mi ha insegnato molto. Cioè io credo di aver insegnato a lei alcune cose, ma questo amore, non rispetto, amore per chi arrivava da altri paesi, me l'ha trasmesso, generosissima, fino, come ho scritto nel libro, perché è vero, a mettermi di fronte a una verità che all'inizio non riuscivo a cogliere, a capire, cioè di non... lei siciliana, amante del pesce, non mangiare più pesce, soprattutto tonno, pesce spada, i pesci grossi, perché aveva lo scrupolo che potessero essere stati mangiati dei migranti nel Mediterraneo dai pesci grossi. E da quello ha proprio posto un rifiuto, non voglio partecipare, che può lasciare sbalorditi, ma in realtà era un suo imperativo interiore.
1: Lascia sbalorditi, professore, quando si arriva a quella pagina ci si ferma e si pensa alla altezza morale di questa donna, cioè arrivare a ragionare, smetto di mangiare pesce, perché? Perché sì, perché sono diventato vegetariano, piuttosto che no, perché sono umano e calcolo che in quel mare tanti uomini e bambini e donne abbiano trovato la morte. Questa era ed è e resta la sua ragazza di Vicolo Pandolfini. Poi quando vi dico uscite, andate a comprare questo libro, io dico una cosa detta proprio con tutto il trasporto e con tutto il cuore possibili. Il vostro rapporto in famiglia, sua sorella Rita, io voglio un mondo di bene, ma tutti noi vogliamo un mondo di bene, che ha scritto parole cariche di dolore e di un amore che sollevava anche il dolore quando la vostra Emilia ha chiuso gli occhi, no? Questa quarta figlia di casa dalla chiesa, proprio vissuta come una sorella.
0: E perché lei si è caricata per intero il peso del cognome, non ha detto mai, neanche nei momenti delle minacce, ma io sono di un'altra famiglia. Poteva anche farlo.
1: Certo, lei questo l'ha
0: detto. Poteva distaccarsi un pochino. Se l'è preso, infatti, pur essendo stata femminista negli anni 70, non ha avuto problemi a mettere dalla Chiesa come primo cognome. E lo faceva proprio per dire io ci sono.
1: Per un atto d'amore?
0: Sì.
1: Perché ci credeva?
0: Anche verso mio padre.
1: Sì. Allora, c'è un distacco che è sempre... Quando ami, lo pensi sempre come l'ultima, proprio non lo vuoi neanche vedere, sfumatissimo, è sfocato nella fotografia della vita. E poi arriva. Certo, lei ha un quadrato militare, me lo permetta questo termine, intorno. Quadrato militare è quello che si faceva intorno al re per proteggerlo, e intendo con questo un quadrato militare di famiglia, di amore, di figli, di nipotini, però poi tutto questo che è fondamentale comunque arriva fino ad un determinato punto, e quel punto è soltanto voi due. Ecco perché nasce questo libro. E lei le è stato vicino, è il caso di dire, fino all'ultimo istante, no?
0: Beh, perché Emilia gli ultimi mesi non era autosufficiente.

0: Quindi io dovevo stare in casa, perché detto, ma se ha bisogno di qualcosa, poi la voce flebile, magari non riuscivo neanche a lavorare nel mio studio, perché ho sempre lo scrupolo che magari una richiesta di aiuto non mi arrivasse. Come si fa in quei casi lì? C'era una ragazza moldava che stava con noi, bravissima, però aveva le sue ore di libertà e poi in ogni caso io non sapevo che cosa potesse succedere. Quindi diciamo che gli ultimi 8-9 mesi credo di essere uscito di casa, le avevo contate, erano 12 volte, ma anche per andare a prendere le medicine. Perché non era per il Covid, era perché era necessario stare lì, ecco. E ho cercato di stare accanto. Non voglio, non credo neanche di essere stato un grande marito, però in quei mesi lì veramente ho cercato di starle accanto in modo totale, ecco. Perché?
1: Perché sì.
0: Perché dovevo, perché. Ho immagazzinato tanti debiti nei suoi confronti per quello che ha dato alla famiglia, per quello che ha dato a me, ai bambini. Guardi che far crescere i bambini nel clima in cui abbiamo vissuto noi, in serenità, bisogna essere bravissime. Bisogna essere bravissime.
1: Perché c'è tanto prima di Via Carini e c'è tanto dopo.
0: Certo,
1: C'è tanto prima però. C'è
0: sì.
1: tanto prima e dopo.
0: Forse lei non l'aveva capito prima, subito, ma poi quando l'ha
1: Però.
0: capito, guardi, le dico questo, lei ha dovuto rompere un'amicizia prima di sposarci, perché, o no, forse appena sposati, perché una sua amica, allora era così purtroppo, chiedeva notizie di mio padre per dare informazioni a chi lo voleva colpire. Perché era questo il clima, era questa la situazione. Ora è impensabile questo, ma allora era così. Quindi
1: Lei lo
0: una
1: racconta
0: abituata a essere
1: benissimo.
0: spensierata, eccetera, che a un certo punto dice: no, io devo diventare parte delle persone che difendono questa persona. Deve diventare come potrebbero essere la sua scorta, potrebbe essere suo figlio, cioè io la devo difendere. E quindi devo selezionare quelli con cui mi vedo, non posso parlare, non posso dare informazioni involontarie come noi diamo spesso noi in taxi, al telefono, parlando con questo o con quest'altro. Nulla, cambia tutto.
1: Quanti anni aveva quando accadeva questo, la sua Emilia?
0: Infatti, per questo, certe volte, anche crescendo di età, si capisce di più quello che ha fatto. Aveva 25 anni. 25 anni quando ha avuto il primo bambino. Quindi pensi che una ragazzina, una mia studentessa,
1: Pensi a
0: no?
1: cantare a 25 anni? Sì. Sì. Anche se sei a maggior ragione giovanissima mamma. Pensi a tutt'altro. E lei invece ha. Lei parla di grandi debiti nei suoi confronti. Una delle ultime cose che la sua Emilia le dice: tu hai dato un senso alla mia vita. E lei subito, come il miglior servizio a tennis, le rimanda indietro e tu l'hai dato alla mia. E sono parole vere. Sa, professore, la cosa meravigliosa è che è tutto vero. La cosa tristissima è che sia tutto vero. Perché. Quanto avrei voluto averla qui, ma è tutto vero.
0: È tutto vero, sì.
1: I mariti che leggono questo libro diranno: ma doveva proprio scrivere questo libro quest'uomo? Perché lei gli rovina un po' la piazza, eh.
0: Ma io per questo
1: Scusi,
0: gli ho
1: eh.
0: detto, non credo, non lo so cosa sono stato, non voglio fare il marito ideale.
1: No.
0: Ho avuto fortuna a stare con questa donna, molta fortuna. E ho cercato di non renderle la vita noiosa, anche perché gli

0: la rendevo un pochino pericolosa.
1: Sì. Però, cosa si scopre? Scrive, lei poi, professore caro, lei quando scrive, scrive. Lei quando parla, parla. Lei quando scrive un'opera teatrale, scrive un'opera teatrale. E capisce? E qui le parla una tifosa, me lo passi questo termine, cioè una persona appassionata del suo modo di essere, di scrivere, di porsi da un punto di vista di essere umano. Lei scrivendo questo libro, cosa ha scoperto di più? Perché secondo me...
0: Brava, ha ragione.
1: Si scopre sempre una
0: cosa. Ha ragione. Quando si scrive non si racconta ciò che si è stati. Si impara anche a capire di più di sé. Quindi progressivamente è venuto in mente, è venuto montando quel sentimento che le dicevo prima, che può sembrare strano, non deve apparire un... L'ammirazione ha superato l'amore. Guardi, è, ovviamente l'ammirazione poi produce amore, ma l'ammirazione l'ha superato perché... pensando a quello che ha fatto e rivivendo quello che ha fatto e poi facendolo in terza persona, perché ha raccontato in terza persona, ho detto, ma è stata grandissima. Ma è stata grandissima.
1: Sì, sì, questo viene fuori.
0: Questo è nato progressivamente, non ce l'avevo in mente all'inizio, capisci? Cioè, è venuto fuori un po' per volta. Perché mette insieme una cosa dietro l'altra. Pensa a quanti anni aveva. Pensa a quante difese aveva. Pensa che uno a un certo punto deve mettersi lì al balcone a vedere chi c'è sotto. Ma tante cose. E senza farlo mai pesare.
1: Questo.
0: Mai.
1: Senza mai farlo pesare.
0: No.
1: Mai. Per i ragazzi di almeno 60 anni e sopra, questa canzone era lei. No, l'ho dovuto dire perché magari non tutti se lo ricordano. È la canzone con la quale vogliamo chiudere, era lei. Lei la scrive invece, ne parla all'inizio.
0: Sì, devo dire che poi, perché era la canzone di quando... che è detta anche alcune cose fatte nel libro, però se io la risento un po' mi vergogno, no? Perché diceva la canzonetta di quei tempi, non è che uno possa dire che cosa sentivate a quei tempi, però allora era una canzonetta che ci prendeva,
1: sì.
0: No? È difficile prendere una persona oggi, una persona non solo adulta, anche una giovane, dice questa era la canzone che sentivo, e invece mi dice tanto.
1: E invece io vi consiglio una cosa: mettete sul vostro telefonino, per le signore dico, mettete un disco, perché ce l'avrete questo disco, guardate, andatelo a cercare, ce l'avete, mettetela questa canzone quando leggete questo libro, vi servirà tanto proprio per l'inizio, per dare il là e per dare il via a Nando Dalla Chiesa, un grazie di quelli che lo imbarazzano. E com'è bello oggi poterlo imbarazzare. Solo
0: grazie.
1: Un pochino, professore. Nando Dalla Chiesa, grazie infinite.
0: Grazie.
1: Edito da San Paolo, La ragazza di Vicolo Pandolfini. Eccolo qua, lo mostro ancora una volta questo libro. Leggetelo, vi prego, leggetelo. Grazie infinite,
0: grazie
1: di essere stato con noi. Ci vediamo tra un attimo per un'altra grande storia, dopo la pubblicità. Grazie, professore.
0: Grazie.
1: Ma grazie.
2: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
3: Madre Teresa?
2: Sì.
3: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
3: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
4: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
5: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny una favola.
9: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

0: in apertura, ben ritrovati, che questa è una puntata dove noi entriamo dentro a dei libri indispensabili. Quando ci si trova di fronte a un libro indispensabile, scorrere quelle pagine significa capire quella storia e capire molto di più della storia che noi vogliamo essere. Olivia Crosio è una splendida traduttrice e scrittrice che torna a trovarci per raccontare in questo libro un incontro che l'ha cambiata per sempre. Le due vite di Andriy Rosliuk.
1: Rosliuk.
0: Edito da Arcadia. Questo libro, qui scorgete una parte di bandiera ucraina, questo libro è un libro da leggere, capire, ma ce lo spiegherà ancora meglio lei, amare. Posso dire questa parola? Amare. Allora, da anni questa meravigliosa donna affianca alla scrittura l'impegno di volontaria presso l'Opera Cardinal Ferrari di Milano.
1: Sì.
0: Di cosa si tratta?
1: Si tratta di un centro diurno per i senza dimora.
0: Okay.
1: Però di fianco e sopra ha due residenze, una per gli studenti a prezzi calmierati, perché Milano è diventata impossibile anche per loro, e una convenzionata con gli ospedali, okay, dove vengono a stare i parenti delle persone in cura, oppure le persone in cura quando vengono dimesse dall'ospedale e però devono fare i day hospital.
0: Quindi non saprebbero dove andare, quindi c'è la vostra, l'opera presso la quale lei,
1: sì,
0: tu lavori, scusami Olivia, permettimi,
1: certo,
0: aiuta queste persone. Tra queste persone tu un giorno incontri Andriy e sua madre,
1: sì,
0: Natalia.
1: Un giorno, io lavoro in mensa, diamo i pasti a queste persone, e un giorno compaiono questi due ucraini. Noi sapevamo che sarebbero arrivati, avevamo già con noi, che venivano in mensa a mangiare, una mamma e una bambina, dolcissime, biondine, la bambina malata, la mamma in uno stato di disperazione totale e si cercava di aiutarla. Poi sono arrivati Andriy e Natalia. Lui aveva una leucemia di tipo incurabile, era una cosa Philadelphia resistente, io non sono un medico, ecco Andriy, eccolo là. Aveva avuto un primo ricovero arrivando dall'Ucraina all'ospedale di Niguarda,
0: sì,
1: e la mamma era stata alloggiata lì, in una struttura analoga alla nostra di Opera Cardinal Ferrari. Poi, appunto, finiti gli esami, finiti tutte le cose, gli hanno detto, gli assistenti sociali che hanno fatto un lavoro pazzesco,
0: sì,
1: i nostri come quelli di Niguarda, gli hanno trovato appunto un alloggio presso questa struttura. E così loro hanno cominciato a vivere lì. Poi lui andava per le sue cure in ospedale quando era necessario, e se no faceva la sua vita, perché Andriy ha sempre lavorato, credo fino, non lo so, 15 giorni prima di andarsene.
0: Lui ingegnere termofisico e la mamma insegnante. La fuga dalla guerra azzera tutto, no? Azzera la vita che hai fatto precedentemente, l'impegno che ci hai messo, insomma, tutta la storia che ti ha portato ad avere una vita fino a

0: un certo momento la mamma di Andri aveva sognato, tu questo lo racconti benissimo, la strada che si sarebbero trovati di fronte, ma non per
1: Sì.
0: sogno premonitore, l'aveva sognato, se l'era trovato a un certo punto davanti.
1: Lei ha raccontato di avere fatto questi sogni stranissimi. Uno di questi, appunto, era questo sogno della montagna in cui lei, dove abitano loro, le montagne non ci sono. E lei si trova a salire questa montagna, poi trova un'apertura in questo prato, entra e segue una sorta di percorso obbligato, all'inizio tranquillo, ambienti domestici, ambienti belli,
0: Tesoro.
1: poi diventa sempre più buio, sempre più angusto, sempre più tremendo e lei pensa a un certo punto, non mi devo svegliare adesso perché questo è un sogno angosciante, se io mi sveglio adesso, succede ogni tanto mentre si
0: Come no?
1: sogna, no? E mi rimarrà questa angoscia per sempre. A un certo punto, arrivata nel buio più totale, con questo sentimento di pesantezza e angoscia, lei va avanti, tastando nel buio, e questo poi lo ha fatto veramente, di tastare nella sua situazione, ed esce verso una stanza più luminosa e a un certo punto si ritrova fuori.
0: Questa donna, la signora Natalia, arriveremo tra un attimo anche a lei proprio a mostrarvela. Capisce che l'amicizia tra voi, che lo stare insieme è qualcosa di molto importante. Capisce che l'aiuto che sta ricevendo sia qualcosa di molto importante e si mette subito a disposizione di tutti.
1: Natalia era un personaggio. Allora, noi ancora adesso riceviamo, ma siamo in tanti, riceviamo da Natalia un messaggino al giorno, oppure
0: Tesoro.
1: una figurina, una cosina
0: Dove si trova lei
1: WhatsApp.
0: adesso?
1: Adesso lei a Dnipro, le ho scritto mentre venivo giù in treno e mi ha detto oggi hanno ancora bombardato, cioè è un continuo. Lei manda un messaggino per dire sono viva, sto bene e poi noi le rispondiamo. Con dei cuoricini, con delle cose per dire affetto. Lei è arrivata e ha subito capito, vista la situazione in cui si trovava, persone che parlano un'altra lingua, Andri comunicava molto bene in inglese, Natalia no, che doveva crearsi una rete. E questa rete lei la sta continuando a coltivare. Ecco, è una cosa fantastica. Noi ancora adesso ci domandiamo, ma che cosa avevano queste due persone? Per cui ci siamo legati così tanto. Come mai ci hanno conquistati così
0: La
1: facilmente?
0: risposta è in questo libro. Bisognerà scriverci un libro. Io leggo sempre volentieri quello che, sapete, la quarta di copertina è quella che deve attirare, no? La persona che si trova il libro tra le mani. Bisognerà scriverci un libro sulle mie due vite, la vita ucraina e quella italiana. È una storia che merita di essere raccontata, comunque vada a finire, sarà stato bellissimo. Ora, Olivia, quando tu incontravi queste persone, parlavi con Andri, conoscevi la situazione grave di Andri, non immaginavi che avresti scritto in maniera così bella e importante la sua vita. Quando è
1: No.
0: scattata questa presa di posizione, metterti davanti a un computer e scrivere?
1: Io sono stata costretta da Natalia. Natalia era un personaggio incredibile, non si poteva dirle di no. Natalia decideva e così si faceva, riusciva a. Allora è successo che appunto la storia ha questo finale che non è bello, no? È un finale triste, però. Lui ha voluto che venisse trasmessa la storia con la gioia di vivere, non voleva che fosse una storia triste. Andri è mancato e sua mamma il giorno stesso mi ha detto questa cosa. Andri mi ha detto che io e te dobbiamo scrivere un libro sulla sua vita, che in realtà se noi guardiamo è la vita di tante persone che hanno questo problema, è una vita, ecco perché è pieno il mondo di queste situazioni. Ma lui era convinto di aver vissuto un'esperienza stupenda per una serie di motivi. Quando io mi sono sentita fare questa richiesta, io che scrivo storie da ridere e abbastanza, ho subito detto, ma qui.
0: Qualsiasi cosa tu scriva, tu la scrivi benissimo, però certamente qui ti sei trovata di fronte ad altro. Però guardate, la bellezza di questo libro sta nel fatto che Olivia abbia deciso, per esempio, di raccogliere le testimonianze delle persone che hanno conosciuto Andri. Cioè, per quel tempo che gli è stato dato di vivere, tu hai raccolto...
1: Sì, perché lui voleva che fosse una storia allegra e quando Natalia mi ha raccontato in queste sedute fiume che abbiamo fatto a casa mia o nella sua alloggio in Opera Cardinal Ferrari, mi ha raccontato tutta la loro storia, noi non facevamo che piangere, piangevamo, io, lei e la traduttrice, mangiavamo perché Natalia cucinava sempre delle cose, perché voleva sempre offrire, voleva sempre sdebitarsi, per cui mangiavamo e piangevamo e io scrivevo al computer. Abbiamo trovato nel frigorifero di Natalia i cetriolini sott'aceto che Andri aveva preparato per Capodanno. E li abbiamo trovati e li abbiamo mangiato anche quelli.
0: Quando è mancato, Andri?
1: Era il 5 gennaio del 24, sono 2 anni e qualcosa.
0: Il libro è un libro che profuma di gratitudine e di speranza. Voi dite con la fine? Con la fine di Andri, gratitudine e speranza. La signora Natalia, la mamma di Andri, con grande emozione, ha inviato queste parole. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Io sono Natalia, io abitamo in centro Dnipro, Ucraina. 2 anni scorso io con mio figlio Andre abitamo in Italia, Milan. Adesso mio figlio Nebio, mio figlio Angelo. Mia amica Olivia, bellissima persona, bellissima donna, ascolta mia storia con mio figlio, con io. Io spriamo libere tutti piace.
0: Allora, Natalia, io speriamo libere, il libro piaccia a tutti. La bellezza di questo libro è tutta nelle sue pagine, è tutto nel valore di quel dono che Andri ha ricevuto, perché Andri ha sperato di poter guarire, ma forse il dono più grande ce l'ha fatto proprio lui, così come tu lo racconti, Olivia. Cioè, un uomo che è stato grato per gli anni che gli sono stati concessi.
1: Lui vedeva il bello in ogni cosa. Per lui venire in Italia, anche se era malato, per esempio, è stato un regalo. Loro hanno il mito dell'Italia, lui sognava di venirci e si era organizzato, aveva già trovato lavoro qui, in Italia, e stava cercando casa. Per lui vedeva una possibilità in ogni cosa, in ogni persona che incontrava. Non ha mai smesso di essere curioso, di essere allegro, di farsi venire in mente qualche cosa. E quindi era molto facile anche stargli vicino per questo.
0: Sono due le vite e noi speriamo che la terza vita di Andri sia, intendo dire, la terza vita è dentro questo libro, è il suo racconto, no? E noi speriamo che ci sia chi voglia editare questo libro, questa è la speranza di chi l'ha scritto, della nostra Olivia Crosio, nella sua terra, in Ucraina.
1: Ecco, la mia missione fin da subito è stata, ok, io scrivo il libro uscirà qua, ma Natalia non potrà leggerlo. Vorrei che le arrivasse nella sua lingua, anche perché, secondo me, avrebbe un buon riscontro in Ucraina, sia per il fatto che lei è venuta in Italia e anche per gli ucraini che sono andati via come loro dall'Ucraina, spinti via dalla guerra.
0: Che
1: o da
0: sono
1: altri,
0: dovuti fuggire. La guerra, dovuti, sì. Lo ribadiamo, la guerra intesa come guerra. Ci sono al momento, credo, 57 o 58 guerre sul nostro pianeta, 58 guerre. La guerra è un crimine contro la speranza, contro l'umanità, contro tutto quello che una persona possa desiderare di realizzare nella propria esistenza. Andri ha desiderato di raccontare la sua storia. Olivia Crosio ha raggiunto un buon compromesso tra che faccio, lo scrivo, e la decisione di realizzarlo.
1: Certo.
0: Grazie Olivia.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Grazie e grazie a tutti voi, leggetelo questo libro, vi prego, grazie a tutti voi per questa puntata, perché sapete, noi non mettiamo mai due libri insieme, non lo facciamo mai proprio per scelta. Oggi ci sembrava così giusto raccontare questo unico grande filo.

d'amore e voi siete il pubblico migliore che si possa desiderare di avere, quindi grazie di averci seguito. Grazie di cuore, grazie a tutti. Ora solare, grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento, voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
14: Che favola!
12: Basta un penny.
15: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
16: Madre Teresa?
15: Sì.
16: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
15: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
16: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
15: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
0: Sulle orme di Madre Teresa. Questa sera in prima serata.

0: E il dottore te l'ha detto?
1: Sì, lo so già.
2: Luis Antonio.
1: Sì, ti sono vicino.
2: Sto tanto male. Luis Antonio, ti prego.
1: No, no, no. So che cosa desideri. Non è necessario che me lo chiedi.
2: Io voglio pregarti. Permetti a mia figlia di vivere con te. Sii buono con lei. E fai che cresca con la certezza che sei suo padre.
1: No, non ti preoccupare. Lo desidero anch'io.
2: Forse lo dici per me. Ramona si occuperà di lei. È tanto buona. I tuoi genitori sono d'accordo. E tu?
1: Anch'io, Esther. Faremo come vuoi tu.
2: Non le parlate male di me. Vorrei che crescesse pensando che sua madre era buona. Così mi vorrà bene. Io non volevo farti del male. Speravo che noi saremmo stati felici.

0: Povera Esther. Sente che la sua fine è vicina.
1: E ne è cosciente?
0: Sì.
1: Posso entrare?
0: Sì, cara, vai. Che pena, vero Adrian?
2: Sì. Negli ultimi tempi Esther ha vissuto come un animale braccato, piena di paure, di incertezze.
0: Ti ha detto qualcosa?
2: Tutto, ma in confessione.
0: Ah. E così la verità non si saprà mai.
2: Io credo il contrario.
0: Incidentalmente ho saputo che la sua prima gravidanza non è mai esistita e secondo quanto sostiene Ramona si è trattato di un semplice errore. Per cui Esther si è servita di quel dottor Gomez che è abituato alle bassezze e le ha suggerito di fingere un aborto.
2: Speriamo che prima di salire su in cielo si confessi anche con voi.

0: Esther, vita mia. Perdonami, Luis Antonio.
1: Sì, ma non dirò di più. Non è necessario.
0: Zia. Zio. Perdonatemi anche voi. Chiedo

0: Quando verrà a casa la bambina?
1: Il dottore ha detto che dovrà restare nell'incubatrice ancora per molto.
0: E come la chiamerete?
2: Come sua madre, Esther. E Ramona dov'è?
1: Dopo i funerali non è più uscita dalla sua stanza.
3: Non vi ha spiegato come mai è la madre di Esther?
2: Ancora non se n'è parlato.
1: Ramona lavorava in casa di mio fratello. Non desidero immaginarmi nient'altro.
2: A te Ramona ha detto qualcosa?
0: Soltanto...

Buon pomeriggio e benvenuti al TG2000 edizione delle 14.55. Due morti per fulmini in montagna sul Piz Starlex in provincia di Bolzano. La vittima è un uomo colpito mentre scendeva dalla cima sull'Etna, un turista statunitense di 29 anni. È stato centrato da una scarica elettrica durante un violento temporale. Due eventi che segnano la svolta meteo in atto sull'Italia. Da oggi temporali anche intensi e allerta gialla in 13 regioni con rischio di grandinate, forti raffiche di vento. Nuova fase eruttiva dell'Etna. Dal vulcano fuorescono cenere e lava con una colata attiva nella valle del Bove. La nube di cenere si sposta verso sud-est e già ricoperto strade, tetti e automobili in diversi comuni della provincia di Catania. Disagi anche all'aeroporto. Gli arrivi sono limitati a 10 voli l'ora fino alle 12 di domani, mentre le partenze restano regolari. È iniziato a Gerusalemme l'incontro tra il premier Netanyahu e l'inviato e genero del presidente Trump, Jared Kushner, come riferiscono media israeliani. Al colloquio prende parte anche l'ex premier britannico Tony Blair. Ieri gli inviati hanno incontrato il leader di Hamas in Egitto. Trump a Fox News ha ribadito: Israele non dovrebbe più colpire Gaza. Hamas ha accettato di posare le armi. Teheran allarga il conflitto e attacca la sede di governo del Kurdistan iracheno, accusandolo di supporto alla resistenza interna agli Stati Uniti. In parallelo lavora ad un accordo con l'Oman per regolare il traffico su Hormuz, ma Trump minaccia: colpiremo l'Oman se si mette in mezzo. Migranti, tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un barcone con 50 persone, ma a bordo c'erano anche 7 corpi senza vita. E a Lampedusa è approdata la nave Sea-Watch con a bordo 45 persone soccorse in mare, fra cui un neonato. Ultraleggero disperso sul terreno cosentino. Da ieri sera non si hanno più notizie del velivolo con a bordo un uomo di 64 anni e una donna di 55. L'aereo era decollato da Capo d'Orlando in Sicilia ed era diretto a Sibari. Le ricerche sono concentrate nell'area tra Fuscaldo e Falconara Albanese. Nessuna traccia del velivolo finora. Via libera della Commissione europea allo sforamento da parte dei singoli paesi del patto di stabilità per misure decise a contrasto dei rincari dei beni energetici dopo lo shock provocato dalla guerra nel Golfo. La flessibilità introdotta rientra nel piano di riarmo e viene considerata misura di sicurezza energetica. Un taglio di capelli per scommessa. Nelle immagini vedete Lorenzo Benati, l'ultimo staffettista della 4x400 maschile, che ieri sera ha vinto l'ultimo degli ori italiani agli europei di atletica di Birmingham in Inghilterra e ha pagato pegno per una scommessa. Primo posto in medagliere per la squadra italiana di atletica, secondo posto invece per la squadra azzurra di nuoto, che ha chiuso gli europei di Parigi con il record complessivo di medaglie, ben 45. Ed è tutto allora per questa edizione. Ora vi lasciamo alla recita della Coroncina della Misericordia, alla prossima edizione del TG2000 alle 18.30. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Lunedì, al nord brusco calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali con grandine e colpi di vento. Martedì, pressione in aumento. In questa giornata il tempo sarà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Al centro, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un tempo spiccatamente instabile con temporali e schiarite

possibili su gran parte delle regioni, meno in Abruzzo. Calo termico. Martedì, atmosfera instabile. Giornata caratterizzata dalla presenza di numerosi focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, più soleggiato altrove. Al sud, la pressione inizia a calare. Mattinata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini, Gargano e Costa Campana. Martedì, pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro-occidentale.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della

0: carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia della mia vita.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e dei beni del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi
2: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi
2: per la sua dolorosa passione.
1: Amen.
4: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio grazie al quale si onorano dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
1: Alberi che cercano di convincere altri alberi ad assumere il ruolo di re. Grazie ad Enzo De Caro per aver letto questa curiosa pagina dell'Antico Testamento che apre la terza puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Professor Bruni, ma dove ha scovato questa lettura della Bibbia?
2: È parte del Libro dei Giudici, un passaggio poco noto ma molto importante. Gli alberi sono abitanti della Bibbia e della vita, ma sono abitanti poco ascoltati dalla Bibbia stessa e dalla vita economica, dalle imprese, da tutti noi.
1: E in una puntata in cui parleremo di piante e del loro modo di vivere, non poteva mancare il botanico italiano che in questi ultimi anni, grazie ai suoi libri e a un podcast molto seguito, ha regalato a tutti noi la consapevolezza della ricchezza del mondo vegetale. Benvenuto a Stefano Mancuso, che è fondatore e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze.
3: Salve.
1: Grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Prego, un piacere.
1: Allora, sono subito da lei, ma prima dobbiamo consentire al professor Bruni di traghettarci da quell'antica pagina della Bibbia fino alla vita dei nostri giorni. Prego, professore.
2: Grazie. Con questo brano siamo all'interno di un discorso politico sul potere. L'autore biblico del Libro dei Giudici ricorre ad una parabola vegetale, rara, per dirci qualcosa sul potere, da cui emerge un messaggio molto chiaro e molto forte. Il potere è un padrone che chiede molto a chi lo ottiene. È uno scambio dove si prende qualcosa, ma si dà in cambio molto e, secondo la Bibbia, si dà più di quanto si riceve. Perché il potere si può cercare, si può raggiungere, ma è un padrone che comanda soprattutto chi comanda. Il primo servo del potere è il padrone. Nella tradizione occidentale le piante hanno formato lo sfondo inanimato e inerte della vita degli umani. Nel mito di Noè, ad esempio, sull'arca vengono condotti e salvati soltanto uomini, donne e animali, non le piante. Nella Bibbia però le piante ci sono e sono importanti. Basti pensare agli alberi dell'Eden, i due alberi centrali, oppure al Kikayon, questa pianta misteriosa, ricino forse, che Dio fa sorgere per dare un messaggio a Giona, o al mandorlo di Geremia, al roveto ardente sul Sinai, alle querce di Manre di Abramo e Sara, fino alla vigna e a tutte le piante del Nuovo Testamento, il fico, il sicomoro, eccetera. Sono piante coessenziali dei Vangeli. Non avremo delle stupende parabole, episodi senza le piante. Eppure non le guardiamo abbastanza. Oggi, grazie alla tecnologia, alla ricchezza, alla scienza, possiamo ridurre alcune vulnerabilità umane. Possiamo allungare la vita, possiamo difenderci dalle malattie, possiamo vivere di più e magari meglio. Ma qual è il punto? Che mentre aumenta la lotta per ridurre la vulnerabilità degli umani, sta aumentando la vulnerabilità delle altre specie. Cioè la nostra riduzione corrisponde ad un aumento della vulnerabilità degli altri. Cioè sono più vulnerabili le specie viventi oggi di quanto non lo fossero ieri. E quindi la nostra crescita di invulnerabilità, che diventa quasi un mito, va avanti a spese degli animali, delle piante, dell'acqua, dell'aria, del pianeta. Perché? Perché la reciprocità, questa legge fondamentale della vita, del mercato, il mutuo vantaggio, non l'abbiamo applicata alle altre specie viventi, ma soltanto tra gli umani. Dagli altri abbiamo preso, dalla terra, dagli animali, dalle piante, senza dare. Quindi nei calcoli costi-benefici dell'economia non abbiamo messo la felicità, la sofferenza, la morte delle altre creature. Il PIL è cresciuto riducendo la vita, la felicità delle altre specie viventi. Questo è un fatto fondamentale dell'economia di cui si parla troppo poco. Quindi c'è tutta un'infelicità muta nel pianeta che attende che prendiamo finalmente sul serio il suo grido. Oggi è il tempo della reciprocità con tutte le specie viventi. E dopo una lunga eclissi della Terra è giunto il tempo di tornare a vederla di nuovo con tutte le sue creature. È il tempo del cantico di tutte le creature.
1: Grazie professore. Dunque è questo uno dei problemi del presente che però ha radici molto antiche e noi uomini abbiamo abbandonato la strada di una possibile convivenza rispettosa con il creato che ci circonda perché spinti dalla sete di guadagno o di potere abbiamo smesso di rispettare e abbiamo quindi messo a rischio il regno vegetale. E allora le chiedo professor Mancuso, ma quando si è interrotto il legame con il regno non animale?
3: Dunque, lei mi chiede una qualche cosa a cui è molto complesso rispondere, nel senso che di fatto sta chiedendo quando è iniziato quello che oggi noi chiamiamo antropocene, cioè il momento in cui l'uomo è diventato una forza tellurica, una cosa in grado di cambiare le sorti del pianeta. È una cosa che di sicuro esiste, su cui non c'è assolutamente alcun dubbio, ma quando l'uomo abbia iniziato ad esercitare questa forza è una questione più complessa. Ci sono diverse scuole di pensiero. Diciamo, quella che a me sembra la più vicina alla realtà è quella che dice che tutto questo è iniziato con la rivoluzione agricola, quindi all'incirca 12.000 anni fa, quando inizia la cosiddetta civiltà umana, nel senso l'uomo, la nostra specie, Homo sapiens, ha soltanto 300.000 anni. Spesso su questo abbiamo dei dubbi, diciamo delle corbellerie, dicendo che l'uomo ha milioni di anni. No, quelli sono i nostri antenati, altre specie. La nostra specie ha 300.000 anni. Per 288.000 anni, fino a 12.000 anni fa, quindi, l'uomo se n'è andato in giro su questo pianeta in gruppi di 30, 40, 50 individui, nomadi, che cacciavano e raccoglievano ciò di cui avevano bisogno in perfetto equilibrio con la natura, cioè senza alterare niente, come un qualunque altro gruppo animale naturale. 12.000 anni fa inizia l'agricoltura. L'agricoltura chiaramente richiede intanto che l'uomo rimanga stanziale perché deve aspettare che le piante crescano. Rimanendo stanziale costruisce i propri insediamenti, le proprie città, la civiltà nasce 12.000 anni fa e ha la stessa radice di città, civis.
1: Sì. E quindi c'è un inizio di rottura.
3: Iniziamo a disboscare, a tagliare gli alberi.
1: E tra l'altro questa fragilità o anche la miopia di quella visione antropocentrica di cui stavamo parlando e di cui ha parlato anche prima il professor Bruni è confermata da un dato che lei, professor Mancuso, spesso cita e lascia tutti sempre un po' a bocca aperta. Allora vogliamo farlo anche noi, guardiamolo, perché se prendiamo la totalità delle specie viventi sul nostro pianeta scopriamo che l'82,5% è composto da piante. Poi ci sono i batteri, i funghi, altri organismi un po' misteriosi per i profani come noi, tipo gli archei e i protisti, certo. E poi ci sono tutti gli animali, compresi noi uomini, che non arrivano neppure allo 0,4%, lo vedete? 0,37%. Attenzione, 0,4%, non 4%, che già sarebbe pochissimo. Poi chiudono la classifica i virus con uno 0,04%, quindi sono pochissimi, ma molto pericolosi e ce ne siamo accorti con il Covid. Insomma, professore, noi siamo dentro a quello 0,37%, noi uomini dico, e ci sentiamo il centro del mondo. Ma qual è il limite di questa nostra percezione?
3: È la nostra incapacità di comprendere davvero il ruolo che abbiamo fra le specie viventi. Mm-hmm. Quello 0,37% che lei mostra lì, che sono tutti gli animali.
1: Certo, quindi, non solo gli uomini.
3: Mammiferi, rettili, uccelli, ma tutti, pesci. Se si trattasse di un'analisi chimica, sa cosa ci sarebbe messo vicino ad animali? Tracce. Cioè non sarebbe neanche riportato il valore.
1: È stato molto chiaro. Tracce nel creato.
3: Tracce.
1: Ma tra l'altro c'è un altro passaggio, insomma. Noi crediamo di essere molto intelligenti, molto più intelligenti delle piante. Invece non è proprio così, in una battuta.
3: No, assolutamente. Le piante, cioè l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi. Come si può immaginare che delle specie come le piante, che rappresentano l'84% della vita, che sono qui da centinaia di milioni di anni, non abbiano dovuto risolvere problemi, ne hanno dovuti risolvere caterve.
1: Molti più di noi. Certo. Professor Bruni, anche lei è convinto del valore della vita delle piante e anche, insomma, della loro forza collaborativa, tant'è che ha scritto un libro che si chiama Economia vegetale. Allora le chiedo, se fosse stata più vegetale, come sarebbe la nostra economia?
2: Sarebbe più sostenibile, più mite, più bella, più lenta. È questa lentezza che non ci è piaciuta soprattutto, perché abbiamo corso troppo negli ultimi 200-300 anni come economia animale.
1: E allora noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma tra poco vi portiamo in un giardino meraviglioso dove gli alberi riuniscono memoria e speranza. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
0: Siamo nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, un posto storico e meraviglioso, composto da 35 ettari di giardini veri e propri, trasformati da Papa Francesco in un borgo Laudato Si.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata

0: inizia nel cuore di New York, le ragazze dei quartieri alti. Giovedì, la creatività al potere per superare ogni crisi, il sogno di Valentina. Venerdì, una storia d'amore tra un padre e un figlio, Nowhere Special. Sabato, In fuga verso la libertà, il film Lucky, re del deserto. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Scambio di identità. Buona visione.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Bentornati a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dal brano biblico del Libro dei Giudici, in cui gli alberi si rifiutano di prendere il potere per non dover rinunciare alla loro identità, stiamo parlando con il nostro professor Luigino Bruni e con il professor Stefano Mancuso dell'importanza delle piante, di cosa possono insegnare oggi a noi uomini. Professor Mancuso, ma al di là dell'aspetto dell'insegnamento, dell'intelligenza, tutto quello che stiamo dicendo, vogliamo ricordare anche perché noi uomini abbiamo bisogno di vivere intorno alle piante?
7: Beh, intanto ricordiamo che noi siamo completamente e totalmente dipendenti dalle piante. Lo ricordo perché anche se lo studiamo alle scuole elementari, poi di colpo ce lo dimentichiamo. Per cui ricordo per esempio un paio di anni fa, una giornalista francese mi stava facendo un'intervista in laboratorio e io a un certo punto ho detto una banalità: noi siamo dipendenti dalle piante. Questa giornalista disse: beh, professore, non esageriamo. Invece non è un'esagerazione, è la realtà. Tutto quello che respiriamo, l'ossigeno che respiriamo, proviene dalle piante. Qualunque cosa noi mangiamo, anche se abbiamo una dieta totalmente carnivora, quegli animali che mangiamo si sono nutriti di piante, quindi... Le piante, c'è una meravigliosa definizione di un botanico russo della fine dell'Ottocento, sono l'anello di congiunzione fra l'energia del sole e la terra, cioè trasformano l'energia del sole, che è l'unica fonte energetica del nostro pianeta, in qualche cosa che noi esseri viventi possiamo utilizzare. Quindi partendo da lì a seguire, diciamo, che la nostra totale dipendenza dalle piante. Le cito dei numeri.
3: Sì.
7: Oltre il 70% delle molecole che utilizziamo per la nostra medicina provengono dalle piante, sono state studiate per la prima volta dalle piante e da lì poi sintetizzate. I materiali da costruzione ancora oggi sono per lo più di origine vegetale, i nostri vestiti, i nostri colori, tutto.
3: Cioè, è stato molto chiaro, ora anche io le cito dei numeri perché vorrei mostrarvi come siamo messi sul fronte degli alberi qui in Italia. Allora, questi sono i dati dell'Atlante delle foreste di Legambiente, guardiamoli: 11 milioni di ettari di verde, pari al 36,7% del territorio nazionale, per un totale di 12 miliardi di alberi. Allora, professor Mancuso, come dobbiamo leggere questi dati? Siamo un paese ancora abbastanza verde o abbiamo distrutto troppo?
7: Ma siamo nell'ambito dei paesi europei, non siamo affatto.

0: fatto messi male, anzi abbiamo una legislazione anche che protegge le foreste e il taglio degli alberi migliore di quella di altri paesi del nord Europa. Le foreste in Italia, ma questo è un trend, diciamo, abbastanza diffuso in Europa, stanno aumentando, per
1: Sì.
0: quanto bisogna andare sempre con i piedi di piombo su questi numeri, perché spesso vengono considerate foreste, nuove foreste, quelli che in realtà sono invece più tragicamente soltanto terreni abbandonati dall'agricoltura. Un tempo li si chiamava incolti, oggi li mettiamo nelle foreste. Quindi, diciamo, sicuramente non siamo fra i peggiori,
1: Però possiamo migliorare.
0: possiamo certamente migliorare.
1: Professor Bruni, lei che rapporto ha con le piante, con gli alberi? Io so che, per esempio, quando è a casa sua all'Oppiano spesso va a fare passeggiate sulle colline.
2: Sì, non solo, ma raccolgo asparagi selvatici e funghi
1: Funghi.
2: da quando ero ragazzo con la mia famiglia. Io ho un rapporto spirituale, diciamo, con la natura, cioè quando, soprattutto nei momenti dove ho bisogno di ritrovare qualcosa di serenità, di problemi difficili, l'ambiente del bosco, della campagna è il posto migliore per riconnettermi con la parte più profonda di me. Quindi è qualcosa di ancestrale, di profondo, non è qualcosa soltanto legato alla salute, è una salute molto più generale, molto più globale.
1: Bene, allora gli alberi.
0: Sì.
1: Sì.
0: Posso intervenire su questo punto? Perché questo è un punto fondamentale, cioè questo senso di benessere che provi quando sei in presenza delle piante nasce dal fatto, da quei 288.000 anni in cui noi abbiamo vissuto fra le piante, ce ne siamo staccati davvero da pochissimo tempo. Quindi quando siamo con le piante noi siamo a casa, e quel senso che senti di serenità è come quando, lo stesso senso di serenità che si prova quando si ritorna a casa da un lungo viaggio.
1: E allora gli alberi possono essere anche storia e futuro, e il Papa ha deciso di creare un luogo dove queste due cose venissero messe insieme. Ci porta in questo meraviglioso giardino il nostro Giorgio Brancia.
3: Siamo nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, un posto storico e meraviglioso, composto da 35 ettari di giardini veri e propri, trasformati da Papa Francesco in un borgo Laudato Si', secondo tre direttive che lo stesso Papa Francesco ha voluto: una educazione all'ecologia integrale, un'assoluta sostenibilità ecologica e una educazione a un'economia circolare e generativa. Gli alberi sono la componente principale dei giardini, simbolicamente hanno sempre rappresentato un tramite tra l'uomo e la divinità, perché gli alberi sono molto più grandi di noi, vivono molto più di noi. Questo albero in particolare è un leccio ed è stato identificato col nome di Matusalemme, perché è il patriarca di tutto il giardino, è l'albero più vecchio del giardino, oltre 400 anni sicuramente di età, ha subito molti traumi, ma ha sempre resistito, è il simbolo della cosiddetta resilienza. È un albero sacro sotto al quale in genere si amministrava la giustizia, perché un albero di 2, 3, 400 anni ha sicuramente una saggezza molto più grande dei poveri giudici di 30-40 anni che sotto quest'albero tentavano di prendere un po' di quella saggezza che l'albero gli ispirava. In questo bellissimo viale svetta un pino da pinoli, uno dei tanti pini altissimi che caratterizzano il borgo Laudato Si'. Il pino è una pianta antichissima. Secondo una tradizione cristiana, Abramo prende tre tizzoni e dice a un peccatore di piantarli in terra. Da questi tre tizzoni nacquero un cedro, un pino e un cipresso, che si avvolgono insieme e crescono insieme, e diventa così il simbolo della Santissima Trinità. Come intende Papa Francesco, non esiste un'ecologia della natura e un'ecologia dell'uomo, ma entrambe si hanno delle problematiche che devono essere risolte contemporaneamente, insieme. E proprio qui, al Borgo Laudato Si', sono iniziati dei corsi professionali per persone fragili, sia da un punto di vista sociale che economico.
4: Ho imparato come si cura le piante. Mi piace fare il giardiniere, mi piace fare il fioraio, mi piace

0: lavoro, ecco, perché ti risolvi tutti i problemi che c'è, ecco, da maniale, pagare vitto, pagare macchina, eccetera, eccetera. E poi a me mi piace, parlo proprio con la natura, parlo con le piante, che bisogno, bisogno dell'acqua, bisogno del concimi, qualcosa che tira su, diciamolo, ecco. Mamma mia, guardi.
1: Io sono stato chiamato a svolgere un ruolo di docente, ma in questo senso i ragazzi non vengono soltanto formati, ma vengono anche accompagnati in una ricerca di lavoro, perché essere accanto a persone non significa soltanto dargli un pezzo di carta, ma significa anche curare le relazioni, perché l'ecologia non è un senso lato, l'ecologia è una scelta di vita, è la cura, è l'aspetto fondamentale di ogni cosa, in questo luogo ancora di più.
2: Professor Mancuso, mi sembra molto bella quell'immagine evocata dal suo collega Paolo Luzzi dei giudici che si mettono all'ombra dell'albero secolare per ricevere, certo, saggezza.
3: Beh, è proprio così. In qualunque cultura umana, in qualunque tradizione umana, gli alberi, i grandi alberi antichi hanno sempre svolto, hanno un'aurea di sacralità. Ancora oggi in Giappone, ad esempio, in Estremo Oriente, in Giappone, che è un luogo che conosco abbastanza bene, ci sono degli alberi che sono proprio considerati divini, quindi a cui anche non ci si può neanche accostare, si accosta soltanto il prete shintoista come tramite.
2: Professor Bruni, con lei volevo tornare su un altro passaggio del nostro racconto, sì, perché è bella la metafora che una vita fragile possa ripartire, sì, grazie al lavoro con le piante.
4: Sì, pensavo due cose su questo. Uno, che persone fragili, che hanno diciamo delle problematiche, perché capiscono di più le piante? Perché rallentano. Mm-hmm. E si intonano più facilmente con le piante, che sono stupende ma sono più lente degli animali. Quindi persone con disagi rallentano e si intonano, si sentono in comunione. Poi c'è un altro elemento stupendo che ho imparato da Stefano Mancuso, cioè che le piante sono estremamente vulnerabili, ma questa vulnerabilità, cioè pensiamo a un cespuglio di fronte ad una pecora, mm-hmm, sta lì e può essere divorato, ma questa vulnerabilità ha prodotto un'enorme resilienza,
2: sì,
4: molto maggiore e molto più difficile, cito, uccidere una pianta che uccidere un animale. E quindi una persona fragile sente questa vicinanza con questo tipo di fragilità, ma questo tipo di forza.
2: Anche. Torneremo anche su questo. Prima abbiamo visto i dati sulle aree verdi e sugli alberi nel nostro paese, abbiamo anche parlato dei danni provocati direttamente dall'uomo. Ma da qualche anno a questa parte noi dobbiamo fare i conti con i danni, invece, con la distruzione del nostro patrimonio boschivo operato da eventi atmosferici estremi. Allora guardiamo questi dati, perché sono le conseguenze della tempesta più grave registrata nel nostro paese. È la tempesta conosciuta da tutti noi come la tempesta Vaia, che si è svolta tra l'ottobre, la fine dell'ottobre e l'inizio di novembre del 2018. Si è abbattuta sulle montagne del Triveneto, tra Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allora, sono stati 14 milioni gli alberi abbattuti, 42.500 gli ettari di bosco danneggiati e 3 miliardi di euro di danni economici stimati. Allora, professor Mancuso, anche le cronache degli ultimi giorni, tra gli allagamenti, le esondazioni, stanno mettendo in evidenza i rischi che noi corriamo. Come sta incidendo e come inciderà il cambiamento climatico sulle piante e poi di conseguenza su tutti noi?
3: In questa maniera, come ha già iniziato ad incidere da tempo, la tempesta Vaia è un classico esempio, sì, di conseguenza del riscaldamento globale. Il mare si riscalda oltre ogni limite, questa energia poi inizia a evaporare e provoca l'acqua inizia a evaporare, questa c'è una grande energia nell'atmosfera che si deve scaricare con eventi estremi. Pensiamo che oggi a livello mondiale muoiono e vengono distrutti più ettari di foresta dal vento che dagli incendi, che è una cosa completamente nuova. Prima le proporzioni erano completamente diverse. Quindi il riscaldamento globale sta incidendo e inciderà sempre di più sulle piante, perché un'altra cosa di cui noi non ci rendiamo conto è che l'ambiente, il clima sta cambiando. È vero che è cambiato già nella storia della Terra tante volte, ma non con questa velocità. Le piante, ad esempio, non hanno la possibilità di stare dietro a un aumento di temperatura così veloce e così repentino come quello che stiamo assistendo.
2: E il dibattito sul cambiamento climatico è davvero molto acceso, con posizioni diverse che noi oggi vogliamo provare a mettere in scena nel nostro spazio teatrale. C'è, per esempio, chi è molto preoccupato.
5: 7 ore in questura è una denuncia penale per un reato gravissimo. Aver gettato un barattolo di vernice sul vetro del dipinto di un museo. Attenzione, sul vetro del dipinto, non sul dipinto. Quindi nessun danno, solo un'azione dimostrativa. Eppure per voi io sono l'ecovandala, la pericolosa sovversiva, la teppista ambientalista. E guidati da giornali e televisioni state lì a guardare il dito che punta sulla luna. Quindi vi fissate sul metodo e fuggite la ragione. E che io non lo so come fate a non essere angosciati. Lo capite che stiamo andando dritti verso il baratro? Che stiamo distruggendo il pianeta sul quale viviamo? Ci sono pagine e pagine di saggi, libri, curati da esperti e scienziati che da decenni dicono tutti la stessa cosa. Se non cambiamo in fretta il nostro modo di vivere, non ci sarà più modo di tornare indietro. Ma anche senza pagine, senza report, senza libri. Ma secondo voi è normale quello che ci sta succedendo attorno? Giornate di caldo insopportabile che non si può uscire di casa. Ghiacciai che si sciolgono come se fossero neve al sole. Settimane e settimane intere senza un filo di pioggia e poi improvvisamente temporali rovinosi e pioggia che porta via con sé tutto. Le macchine, le montagne. È la vita della povera gente che ci finisce sotto. Ma tutto questo non vi basta. Ma secondo voi? Se io, se noi, non fossimo veramente preoccupati, ma ci metteremmo come gli stupidi legati in autostrada per attirare la vostra attenzione? Ma secondo voi, se io, noi, tutti noi, perché non siamo quattro gatti come vogliono farvi credere, ci metteremmo lì con colla a perdere tempo e vernici nei musei di mezzo mondo invece di fare la nostra vita? Lo facciamo perché qualcuno deve pur dirvela la verità. Qualcuno ve lo deve dire che il futuro dei vostri figli, dei vostri nipoti, dipende da voi, da noi, tutti noi insieme e bisogna fare qualcosa ora, non domani. Tutti noi dobbiamo fare 2 cose. 1, costringere i governi ad attuare qualcosa che possa diminuire l'inquinamento. E 2, cambiare il nostro stile di vita con azioni concrete, quindi mangiare meno carne ed evitare gli sprechi alimentari, usare il meno possibile la macchina, non sprecare l'acqua e l'energia elettrica, riciclare, acquistare prodotti del territorio. Qui nessuno vi sta chiedendo di tornare all'età della pietra, ma non potete continuare a far finta di nulla e fregarvene.
2: Insomma, professor Bruni, è un dato di fatto. C'è una buona parte del mondo giovanile che è molto preoccupato per il cambiamento climatico in corso, però questi ragazzi e queste ragazze spesso non vengono ascoltati.
4: Io sono totalmente dalla loro parte, cioè non, anzi, io sono molto scandalizzato del prebenismo, che si scandalizza perché imbrattano dei vetri e non vediamo che stiamo imbrattando il mondo. Cioè noi siamo una generazione usuraia, cioè l'usura, come sappiamo, è speculare sul tempo e vendere il futuro. Noi stiamo vendendo per profitto il futuro dei figli.
2: La vedevo, professor Mancuso, annuire, quindi tra poco vengo anche da lei per avere un commento su quello che abbiamo appena ascoltato, ma dobbiamo prenderci qualche minuto e tra poco torniamo in studio sempre con le ragioni degli altri, perché c'è anche chi del cambiamento climatico è davvero poco, poco convinto. Ne parliamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
6: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
7: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
8: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
9: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
6: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
9: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
10: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
7: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
8: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
6: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
11: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
12: Madre Teresa?
11: Sì.
12: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
11: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
12: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
11: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
13: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
14: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
15: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it.
16: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
15: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
17: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
19: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
20: Che favola!
18: Basta un penny!
2: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Professor Mancuso, ci eravamo lasciati riflettendo sulla preoccupazione di tanti giovani per il cambiamento climatico in corso. Stiamo distruggendo il pianeta, l'abbiamo sentito il loro allarme. So che però lei su questa affermazione fa una piccola precisazione, perché non è in pericolo tutto il pianeta, forse siamo in pericolo più noi umani, perché le piante forse anche questa volta sapranno organizzarsi almeno meglio di noi.
3: Beh, sì, anche in questo caso, diciamo, questa nostra... La nostra presunzione, la tracotanza, la hubris umana viene fuori sempre. Stiamo distruggendo il pianeta, stiamo distruggendo la vita. No, per fortuna noi non abbiamo né le capacità né la possibilità di distruggere né il pianeta né la vita. Gli unici che seriamente possono essere fortemente danneggiati da noi siamo noi stessi, alla lunga. Cioè è chiaro, noi oggi vediamo una estinzione di specie che è spaventosa. Sappiamo che dal 1970 ad oggi c'è un dato che fa veramente tremare. Abbiamo eliminato almeno la metà degli animali del pianeta, cioè non in numero. Ci sono la metà degli animali rispetto al 1970, quindi sono dei dati impressionanti che veramente sembrerebbero quasi nati dalla mente di un folle, invece sono veri, sono reali. Ma ugualmente, certo, tutti questi animali scompaiono, moltissime piante scompaiono, ma la vita rimarrà. La vita ha 4 miliardi e 200 milioni di anni su questo pianeta. E...
2: quindi forse non distruggeremo il pianeta, no, ma distruggeremo la nostra stessa sopravvivenza. Eppure, nonostante a questa catastrofe che si avvicina sempre di più, c'è chi reagisce in maniera del tutto diversa. E noi l'ascoltiamo, perché è sempre importante stare a sentire le ragioni degli altri.
5: Facciamo così. Diamo per certo quello che ci dicono. Siamo nel bel mezzo di un cambiamento climatico senza precedenti e se continuiamo così ci andiamo a schiantare. Non voglio passare da negazionista. Diciamo che ci sono scienziati, esperti che dicono tutt'altro, ma facciamo che l'allarme pianeta sia qualcosa di reale e concreto. Ora, dato tutto quello che ci sta succedendo, davvero credete che quello che posso fare io, che possiamo fare noi nel nostro piccolo, nella nostra piccola italietta, possa davvero cambiare le cose? Davvero pensate che quel maledetto tappeto della mia bottiglia di plastica, che ogni volta l'acqua mi finisce ovunque, possa incidere sulla dispersione della plastica negli oceani di tutto il mondo? Dai, su, via, per carità. E non mangiare la carne, e non sprecare l'acqua, e non accendere il condizionatore. A me è questo quello che mi fa impazzire di questo allarme ambientalista. Mi sembra di essere davanti ad un'enorme operazione di distrazione di massa fondata sul senso di colpa. La semplice colpa di essere dei semplici cittadini che commettono azioni irrilevanti rispetto a quello che possono fare le grandi multinazionali. Multinazionali che sono sostenute da governi di mezzo mondo, che non hanno più la forza di governare davvero le cose per come si deve. Prendiamo questa storia delle macchine elettriche, ve la riporto così, per come l'ho letta, ma non credo di poter essere smentita. Se anche tutta l'Europa passasse all'uso delle macchine elettriche, che poi chi ce l'ha i soldi per comprarsi una macchina elettrica? Si diminuirebbe l'emissione dell'anidride carbonica dell'1%. Tutta l'Europa vale l'1%. E allora figuriamoci io, te, da soli. E allora, invece di flagellarci e rovinarci la vita oggi, non possiamo continuare a sperare con fiducia nell'uomo e nella scienza? Invece di urlare al catastrofismo, non possiamo provare a contare su tecnologia e innovazione? Abbiamo un problema? Si troverà una soluzione. È sempre andata così nella storia dell'umanità. Ma non venitemi a

0: Antonio, Midoni è un'azienda tutta biologica, questa scelta come mai?
1: Beh, perché abbiamo solo un pianeta Terra e bisogna rispettarlo il più possibile. E quindi sicuramente il metodo di gestione agricola in agricoltura biologica è un metodo molto meno impattante rispetto a quello convenzionale. È un metodo che rispetta il più possibile quelle che sono poi le risorse del nostro ambiente e lo facciamo poi praticamente con diverse azioni, per esempio attraverso la rotazione dei campi, quindi facciamo fermare i terreni e li mettiamo a maggese, coltivando per esempio le leguminose. Qui a fianco abbiamo un campo di ceci e lenticchie che sono piante azotofissatrici, quindi che riescono a immobilizzare l'azoto dell'atmosfera e quindi fare una fertilizzazione praticamente gratuita e andare quindi
0: perché dà fertilità al suolo,
1: esatto,
0: l'azoto.
1: A rigenerare il terreno in termini dal punto di vista della fertilità.
0: Ecco, però non tutte le coltivazioni sono adatte al biologico, giusto?
1: Esatto, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di fare grani antichi. Non è per ritornare in una maniera romantica al passato, ma perché hanno una serie di caratteristiche che ci permettono di fare il biologico in una maniera più tranquilla, in una maniera più facile, ecco. Vieni che ti faccio vedere direttamente in campo il perché.
0: Andiamo!
1: Allora Francesca, eccoci nel nostro campo di Saragola Lucana, che è una vecchia varietà locale, o grani antichi come magari li si suol chiamare.
0: Esatto. Come mai antichi?
1: Antichi perché venivano seminati fino agli anni 50. Poi sono subentrate le varietà moderne e appunto sono varietà ormai desuete, ormai ecco, abbandonate dagli agricoltori attuali. Sicuramente per un discorso di resa, hanno una resa molto bassa. Li coltiviamo perché ecco, ci permettono di darci una mano importante in agricoltura biologica. Sono varietà rustiche e sono varietà che hanno bisogno di pochissimi input esterni, quindi di poche fertilizzazioni e praticamente di nessun trattamento chimico. Per esempio, pensando al diservo, sono varietà che non necessitano di diserbi per le erbe infestanti, o meglio chiamarle erbe spontanee.

0: tendenzialmente ecco, sono anche più alti. E come vediamo invece nel campo lì a fianco di un grano moderno è esattamente la metà in termini di altezza. Cosa succede? Che loro vengono su così in alto e quindi tengono a bada le erbe spontanee, tengono a bada le erbe infestanti e quindi le spighe riescono quindi ad avere la meglio.
1: Questa alla mia destra è Segale Germano, un'antica varietà di cereale che pensate può arrivare oltre la mia altezza e di questa Antonio ne è custode. Ci spiega meglio cosa significhi Pietro Zienna, agronomo dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione per l'Agricoltura.
2: Sì, gli agricoltori custodi sono una particolarità di agricoltori che si sono presi il compito gravoso di conservare delle antiche varietà che purtroppo sono a rischio di estinzione o quantomeno a rischio di erosione genetica, quindi nel senso che si sono assottigliate tantissimo come quantità e rischiano di scomparire, come già purtroppo ne sono scomparse tante. E quindi questi agricoltori fanno un grosso sforzo per poter ancora coltivare queste antiche varietà, lasciateci in eredità dai loro avi, dai nostri avi, dai loro padri. E l'Agenzia di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura è un ente strumentale della Regione Basilicata. L'Agenzia si occupa di tutti gli aspetti agricoli, soprattutto relativamente al trasferimento dell'innovazione, quindi portare innovazione nel campo agricolo. L'Agenzia ha lavorato duramente negli ultimi 20 anni su questo argomento, partendo da una ricognizione su tutto il territorio regionale su quelle che sono le varietà che sono a rischio di estinzione o a rischio di erosione genetica, le ha studiate, le ha caratterizzate, le ha iscritte nell'elenco nazionale tenuto al Ministero delle varietà appunto a rischio di estinzione e dopodiché alcune di queste le conserva, per esempio i fruttiferi in campi di conservazione, invece per quanto riguarda le specie erbacee gestisce una vera e propria banca di germoplasma dove attualmente 400 accessioni sono conservate.
1: Quindi le dà agli agricoltori?
2: Queste accessioni, sì, queste accessioni scegliendo appunto quelle diciamo che hanno, potrebbero avere un certo interesse anche economico, vengono assegnate, vengono cedute o in modo gratuito o con un piccolo sussidio agli agricoltori.
1: Ecco, perché è così importante salvaguardare questa biodiversità che rischia di scomparire?
2: È importante perché già ne è scomparsa tanta, tantissima. È importante perché è un patrimonio genetico che una volta perso, è perso per sempre. Cioè ci sono informazioni geniche dentro queste varietà che potrebbero essere utili anche in situazioni di cambiamenti climatici, in situazioni varie che se scomparse non possono essere più utilizzate.
1: Certo.
2: Quindi sono veramente fondamentali.

0: nella filiera di Antonio c'è anche Antonio D'Amelio che collabora con lui per la pulizia dei grani, un aspetto molto importante prima di essere trasformati in farina. Cosa succede qui?
1: Quando arrivano praticamente i cereali oppure le leguminose, vengono prepuliti dal prepulitore, il quale prepulitore ha la funzione proprio di togliere i corpi grossi e le paglie che possono essere presenti nei cereali. E quindi c'è una prima fase di lavorazione che passa attraverso il separatore che abbiamo alle nostre spalle, il quale separatore si compone di due macchine. Il prepulitore e la tarara. Il prepulitore è, diciamo, adatto a togliere i corpi grossi, quali per esempio pietre, terricci e quant'altro. Invece la tarara toglie i corpi più piccoli, più leggeri, le paglie, le polveri e quant'altro. Quindi dopo questa prima fase si passa praticamente all'ottica. L'ottica invece ha la funzione di riconoscere il colore e quindi di fare questa ulteriore separazione. E infine l'ultima macchina è quella del calibratore, che invece riconosce la forma, cioè praticamente si programma in base, diciamo, alle dimensioni che si vuole praticamente scartare, i cereali che hanno magari delle particolarità, sono spezzati, e quindi vengono praticamente separati in base alle dimensioni.

0: che si occupa di biologico da più di 20 anni. Facciamo colture cerealicole in maggior parte dell'azienda, più c'è olivicoltura, viticoltura, zootecnia e quindi pascoli e foraggi, tutto nel sistema biologico. Ho messo a disposizione questo spazio per l'amico Antonio che dopo che fa la pulitura dei grani lo mettiamo nei big bag, dove gli introduciamo la CO2, che è l'anidride carbonica, che serve a preservare i grani da attacchi di parassiti, quindi sostanze naturali, non chimiche, e quindi nel pieno rispetto della natura.
1: Una delle caratteristiche delle antiche varietà di grano è di essere meno produttivi. Infatti si riesce a produrre circa la metà di quintali per ettaro rispetto al grano moderno. Ecco perché Antonio ha deciso di chiudere la filiera e di trasformare il suo grano in farina. Andiamo a vederlo al mulino.
2: Siamo nel mulino di Milogna, quindi quello che adesso è il cuore pulsante dell'azienda. Era in passato, pensa, un vecchio mulino a vapore di fine 800. Questo fabbricato poi è diventato un pastificio, poi un panificio negli anni 60 ed ora è ritornato un mulino. Quindi queste mura hanno sempre avuto a che fare con le farine. L'abbiamo ristrutturato, grazie però a tutto questo anche un finanziamento europeo che ci ha permesso quindi sia la ristrutturazione locale, sia l'acquisto del mulino e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico che alimenta quindi la macina stessa.
1: Antonio, questo è l'enorme disco di pietra del mulino.
2: È un unico blocco di granito, viene dall'America, viene precisamente da una cava del Vermont. E abbiamo volutamente preso questa tipologia di mulino perché macinare a pietra vuol dire mantenere tutti gli elementi del chicco e per poi ritrovarli nella farina. Quindi mantenere nelle farine quella che è la fragranza, quelli che sono gli aromi del grano direttamente nella farina.
1: E come funziona esattamente la macinatura per
2: È un
1: sfregamento?
2: processo molto semplice, il grano appunto cade all'interno delle macine, c'è questa macina che è ferma, mentre solo quella di sopra è quella che poi si muove, all'interno vi è delle scanalature e quindi come queste scanalature, come delle forbici, vanno quindi a sminuzzare il chicco, ma è tipo un frullato di grano. Successivamente poi passa questa farina attraverso il buratto, attraverso il setaccio, dove viene eliminata la crusta più grossolana. La nostra farina, appunto, è una farina semi-integrale, quindi che contiene tutti gli elementi del chicco di cui ti parlavo poc'anzi.
1: Sentiamola.
2: Esatto. Vieni. Questa l'ho macinata poco fa ed è una farina del nostro miscuglio di vecchie varietà Montemilone.
1: Sì.
2: Senti sotto le mani. Senti un po' la
1: Nei
2: crusca.
1: polpastrelli, sì, si sente.
2: Quindi è una farina integrale, una farina completa,
1: Si vede
2: è
1: anche
2: una
1: dal
2: farina
1: colore.
2: integra, esatto.
1: Filiera agroalimentare corta e a ciclo chiuso è garanzia di sicurezza e controllo dei prodotti che consumiamo. A maggior ragione lo è se si tratta di grani antichi che hanno benefici anche per la nostra salute. Ne parliamo con Fernanda Galgano, docente al corso di laurea in tecnologie alimentari presso l'Università degli Studi della Basilicata. Professoressa, questi grani antichi che importanza hanno per la nostra salute? Perché sono così importanti?
3: Le filiere agroalimentari che fanno uso di grani antichi sono molto ristrette, sono legate al territorio, permettono anche l'uso di tecnologie meno impattanti e da un punto di vista di sostenibilità ambientale e da un punto di vista di qualità. E quindi anche nell'ottica sempre di filiera corta e di prodotti cerealicoli, molto indicato è l'uso del sistema di macinazione a pietra. Questo sistema di macinazione presenta un grande vantaggio. quello di non separare durante la macinazione le diverse frazioni della cariosside o del chicco di grano, e quindi la farina presenta tutte le proprietà che ritroviamo in queste frazioni, e quindi proteine, vitamine del gruppo B, antiossidanti, grassi, soprattutto acidi grassi saturi e insaturi che sono presenti prevalentemente nel grano. Quindi con questo sistema di macinazione si possono ottenere farine integrali o eventualmente, con piccoli adattamenti del sistema di macinazione a pietra, farine del tipo 1 o del tipo 2. Diversamente, con il sistema di macinazione convenzionale, invece quello a cilindri usato industrialmente, possiamo ottenere le diverse tipologie di farina, anche la farina 00, di cui conosciamo bene l'uso a livello industriale ma anche a livello domestico. Per filiera corta o filiera a chilometro zero intendiamo un modello di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti che possono essere venduti direttamente dal produttore al consumatore. La filiera corta presenta numerosi vantaggi sia per l'agricoltore, sia per il consumatore, sia per la comunità e l'ambiente. Va a sostenere l'economia delle comunità locali e delle piccole imprese agricole, mantenendo vivo così la tradizione e la tipicità dei prodotti agroalimentari.

0: Antonio, qui siamo finalmente nel tuo laboratorio, nel panificio di famiglia, dove si chiude la filiera con la produzione di uno snack tipico del sapore mediterraneo.
1: Esatto, abbiamo deciso di chiudere quindi il percorso che va dai campi attraverso il mulino per arrivare fino a un prodotto finale attraverso i taralli, quindi che è un po' quello che racchiude tutta l'essenza del nostro lavoro nei campi. È una ricetta tradizionale, uno snack tradizionale fatto con i semplici ingredienti: farina, quindi la nostra farina macinata a pietra di vecchie varietà di questi grani antichi, olio extravergine di oliva e vino bianco, naturalmente di aziende in sintonia con i nostri principi di rispetto di suolo e dell'ambiente.
0: Vino, che vino?
1: Il vino è di un'amica che ha una cantina qui sull'Alta Murgia e sono due vecchie varietà anch'esse di uva bianca, che è il Bombino Bianco e il Pampanuto.
0: Dei vini tipici locali.
1: Esatto. Invece per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva, lo prendiamo da un consorzio di produttori qui sul Vulture e quindi ecco, è un po' l'emblema della nostra terra. Alla fine poi ci aggiungiamo il seme di finocchio, dove ecco, nella macchia mediterranea poi è una pianta molto comune che gli va a dare quindi freschezza, gli va a dare quell'aroma che lo caratterizza in maniera tipica.
0: Qual è il processo produttivo dei taralli?
1: Le fasi del processo sono molto semplici. Si parte con l'impasto di tutti gli ingredienti, una volta formata la pasta viene messa nella sfogliatrice, vengono poi tagliate a mano le strisce, le fasce, che servono ad alimentare la macchina. Macchina che darà vita poi alla forma ad anelli classica dei taralli. Poi i taralli hanno due cotture. La prima è una bollitura in acqua appunto bollente che serve a dare fragranza, friabilità al tarallo. E la seconda cottura invece è direttamente in forno a 180 gradi.
0: Antonio, siamo finalmente alla conclusione di questa filiera, una filiera cortissima, e questo è l'esito dei magnifici taralli. Tra l'altro sulla confezione c'è scritto Terra Grano Passione. Cosa significa per te fare questi taralli?
1: È la chiusura di un ciclo e attraverso i taralli cercare di dar valore a quella che è la nostra terra, che dobbiamo custodirla, quindi noi piccoli produttori abbiamo la responsabilità di salvaguardarla, ma nel contempo ecco cercare di dar valore anche al lavoro di noi piccoli produttori, ma anche a quelli che sono i nostri grani, responsabilizzando però anche il consumatore finale, coinvolgendolo in una maniera trasparente di tutto quello che c'è dietro il prodotto finale e rendendolo quindi partecipe e parte attiva di questo progetto, affinché possa conoscere e sapere tutto quello che gli arriva sulla tavola.
0: Grazie Antonio, noi siamo davvero in conclusione, ora spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sostenibilità.

0: saluto a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici.
1: Siamo la classe quarta della scuola primaria di Bonelle, dell'Istituto Comprensivo Raffaello di Pistoia.
2: A scuola abbiamo parlato della politica agricola comunitaria.
3: Ci siamo chiesti come migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.
4: Abbiamo parlato anche di filiera corta, prodotti a chilometro zero dal produttore al consumatore.
5: Ma l'agricoltore di oggi è lo stesso di quello di ieri?
6: Di cosa ha bisogno per lavorare al meglio?
7: Vogliamo chiederlo direttamente agli agricoltori e agli allevatori della nostra zona.
8: Andiamo a trovarli al mercatino a chilometro zero, che si tiene ogni domenica proprio vicino alla nostra scuola.
9: Venite con noi!

0: Il mio nonno è tornato nel podere dove lavoriamo adesso nel 1897.
1: Perché hai scelto di fare l'agricoltore?
0: Allora, ho scelto di fare l'agricoltore perché mi piace stare nella natura. Abbiamo iniziato che era natura vera, si viaggiava anche a piedi scalzi. Poi è arrivato trattori, la meccanizzazione, le serre per fare le verdure.
2: Una cosa positiva e una negativa del tuo lavoro?
3: Dunque, Ioris, sono sicuramente di più le cose positive, perché siamo a contatto con la natura ed è una cosa bellissima. Seguire i ritmi degli animali è una cosa che insegna anche a vivere. Una cosa negativa quale può essere? Che c'è tanto lavoro, lavoro proprio fisico oltre che mentale, e non ci sono mai feste, perché noi abbiamo gli animali che mangiano tutti i giorni e tutti i giorni vanno accuditi.
2: Se dovessi esprimere un desiderio rispetto al tuo lavoro, quale sarebbe?
4: Allora, un bel desiderio della mia vita, del mio lavoro, sarebbe quello di far provare a tante persone quello che vuol dire essere in un'azienda agricola. Sono esperienze che insegnano tanto e fanno capire le cose importanti.

0: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
1: Madre Teresa?
0: Sì.
1: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
0: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
1: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
0: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
2: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata

0: e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
5: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
6: In Prima Visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
12: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
12: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Arnolfo Marco, Arcivescovo di Vercelli. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: noi peccatori,
2: adesso
1: e nell'ora
2: della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
3: di
1: Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
3: Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più.

0: più da cercare ma da accogliere, per andare con lui e come lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso, Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di
3: Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Principio.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine. Mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il suo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Per intercessione della Nostra Signora di Lourdes, vi accompagni, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

Trump minaccia di bombardare l'Oman, non si mette in mezzo l'attacco dopo l'annuncio di un accordo con l'Iran su Hormuz, tregua scaduta tra Washington e Teheran, ma il tycoon conferma i colloqui con i Pasdaran. Colpi incrociati, nuovi raid sull'Ucraina, massiccio attacco di droni sulla Russia, la capitale sotto tiro, a fine agosto a Mosca arriva l'arcivescovo Gallagher, la Santa Sede tenta di riaprire il dialogo. Migranti, tragedie in mare, 50 persone salvate ma a bordo anche 7 morti, 11 cadaveri avvistati nel Mediterraneo centrale, a Lampedusa tra i soccorsi anche un neonato. Due morti per i fulmini dalle Alpi all'Etna, irrompono i temporali sull'Italia, grandine e forti raffiche di vento, allerta gialla in 13 regioni, cambia il volto dell'estate. Mogol compie 90 anni, una vita in musica tra parole che hanno fatto la storia, da Battisti ai successi indimenticabili, ha raccontato sogni, amori ed emozioni, parole che hanno attraversato generazioni e che ancora oggi ci fanno cantare. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000 edizione delle 18.30. In apertura il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Se si mette in mezzo lo colpiremo. Sentiamo Leonardo Possati.

0: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghai, l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il Presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono solo noccioline. Il quadro diplomatico appare dunque fragile. L'intesa provvisoria siglata a giugno tra Stati Uniti e Iran è giunta al termine dei 60 giorni senza un accordo definitivo. Oggi poi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Sul piano militare Washington mantiene la pressione con sanzioni marittime, energetiche e finanziarie, con il blocco navale dei porti iraniani. L'Iran da parte sua prepara una serie di commemorazioni a 40 giorni dalla sepoltura di Ali Khamenei, ucciso all'inizio delle operazioni militari, ma resta il mistero sulle condizioni del figlio Mojtaba, nuova guida suprema, che non è mai apparso pubblicamente dall'inizio di marzo.
1: A Gerusalemme il faccia a faccia tra Netanyahu, l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Trump ribadisce: Israele non deve più colpire Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. I colloqui sono quelli di oggi a Tel Aviv fra Jared Kushner e Benjamin Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace di Donald Trump, ha chiesto l'inviato e genero del presidente americano al primo ministro israeliano, deciso invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di Denver. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner all'incontro in Egitto coi vertici del movimento che ha trascinato Gaza il 7 ottobre 2023 in 2 anni di guerra e nel disastro di oggi, la devastazione in cui sopravvivono schiacciati in una sottile striscia di terra 2 milioni di sventurati abitanti. Per ridare loro un futuro, il traballante cessate il fuoco in atto è troppo poco. La linea politica di Tel Aviv però resta il ritiro da Gaza soltanto dopo il disarmo completo di Hamas sotto supervisione di un ufficiale americano e l'ulteriore condizione concordata oggi. Colloqui comunque produttivi, la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu sono stati quelli con Kushner, coi timori di Israele per la propria sicurezza tenuti, dicono fonti di stampa, in giusta considerazione. Silenzio invece sui timori dei palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei accusati di terrorismo dall'ambasciatore americano a Tel Aviv.
1: Massiccio attacco con droni ucraini sulla Russia, centinaia velivoli lanciati, Mosca tra gli obiettivi, nuovi raid russi colpiscono intanto anche l'Ucraina, mentre cresce la tensione sul fronte. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Come ogni anno, dalla regione di Kiev, le cicogne si preparano a partire verso l'Africa per trascorrere al caldo i mesi più freddi. L'intera Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno, presumibilmente il più duro dall'inizio del conflitto, per gli insistenti, mirati attacchi russi alle infrastrutture. Più dell'80% degli impianti elettrici sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato, presentato al Congresso statunitense, citato dalla rivista Analisi Difesa. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure bloccando i porti, tanto che l'esportazione agricola ucraina è ferma, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando, mentre all'indomani di uno dei più grandi assalti con droni, così lo definisce la stampa ucraina, Ucraina contro le regioni di Mosca e Belgorod, che hanno centrato 7 dei 10 magazzini del più grande rivenditore online in Russia, la notte scorsa ha distrutto oltre 200 velivoli ucraini senza piloti sul Mar d'Azov e

0: sul Mar Nero. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo la Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto.
1: Migranti, doppia tragedia in mare, 7 cadaveri sono stati trovati a bordo di una imbarcazione.

0: nave di ricerca e soccorso di emergenza ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino, partito da Zuwara, però, vi erano anche 7 persone morte durante la traversata e 2 in gravi condizioni per soffocamento. Un aereo di monitoraggio gestito da SOS Mediterranea e HPI ha poi avvistato 11 cadaveri nel Mediterraneo centrale, ma le circostanze di questo naufragio rimangono ancora sconosciute. Sono invece approdati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono così in tutto 109 le persone fatte sbarcare sull'isola siciliana negli ultimi giorni. E dovrebbero arrivare in Italia in queste ore i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi richiedenti asilo, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il Viminale ha comunicato alla Germania che non li accetterà, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare i singoli casi, ribadendo la collaborazione tra i due paesi. Secondo il governo italiano, vi è una sanatoria sui migranti secondari da accettare dalla Germania prima del 12 giugno, data dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo. Si cerca comunque un'intesa per evitare un braccio di ferro che potrebbe anche causare all'Italia una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Palazzo Chigi continua invece a tenere sospeso il patto di Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. Secondo le autorità locali, in polemica con il governo di Madrid, sarebbero ancora tra gli 8 e i 12.000 i migranti bloccati nell'exclave spagnola, mentre l'esecutivo di Sanchez ha annunciato l'installazione di 4 centri di accoglienza temporanei.
1: Nuova fase eruttiva dell'Etna. Dal vulcano fuoriescono cenere e lava con una colata attiva nella Valle del Bove. La nube di cenere si sposta verso sud-est e ha già ricoperto strade, tetti e automobili in diversi comuni della provincia di Catania. Disagi anche all'aeroporto. Gli arrivi sono limitati a 10 voli l'ora fino alle 12 di domani, mentre le partenze restano regolari. La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul Monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. Sentiamo Letizia Davoli.
2: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota innescato un rogo sui monti Tramaro e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri e alcuni tractor sloveni.
3: E quando ha iniziato a prendere fuoco la Marianute, lì abbiamo capito che effettivamente si stava mettendo un po' male. Anche perché vedevi gli alberi bruciare che cadevano giù dai pendii e quindi sti fiammoni che avvolgevano la Marianute.
4: Gli incendi attualmente qua in zona sono 3, dislocati su 4 luoghi, perché l'incendio più grosso, questo qui di Amaro, è arrivato quasi a Tolmezzo. Come vigili del fuoco stiamo proteggendo zone sensibili di interfaccia e abbiamo in totale 3 squadre con 12 persone.
2: Il fronte del fuoco continua ad avanzare, ma meno velocemente dei giorni scorsi, grazie all'abbassamento delle temperature, che rende più efficaci gli interventi dei Canadair.
5: Il Corpo Forestale sta lavorando sia via terra che via aerea. Abbiamo 4 punti di intervento da terra con 12 persone del Corpo Forestale e altrettanti volontari della Protezione Civile.
2: Le operazioni continueranno anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti.
1: Temperature in calo specialmente al nord, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno già fatto 2 vittime nelle ultime ore. Sentiamo Lucia Ascione.
6: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde, issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena, ha fatto naufragare le timide speranze che il Palio dell'Assunta si potesse correre. Troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. Si proverà domani. La Protezione Civile ha valutato per tutta la giornata odierna, ma le precipitazioni si intensificheranno in serata. Allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Sono previsti rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Ma il quadro è caratterizzato da forte instabilità. Fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione, ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini. fulmini. Un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scala.

0: carica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. Il caldo africano dunque si sta ritirando, ma la canicola che ha fatto del 2026 l'anno tra i più roventi della storia recente non è finita. I vacanzieri di fine agosto sono avvisati. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti.
1: Caldo e siccità mettono in ginocchio i campi, anche per la scarsità d'acqua, disagi che si sommano ai rincari dei carburanti, con aumento dei costi che si fanno sentire lungo tutta la filiera. Erika Calvani.
2: L'ondata di caldo estremo e le scarse piogge continuano a danneggiare l'agricoltura italiana e, come ogni estate, sulle tavole aumenta la richiesta di frutta e verdura. Secondo quanto emerge da una elaborazione della CNA, però, l'estate 2026 non sta determinando un'impennata generalizzata dei prezzi. L'analisi registra infatti un calo dei prezzi della frutta, inferiori dello 0,7% rispetto a luglio dello scorso anno, mentre gli ortaggi segnano un aumento del 2,6%. Per ridurre la spesa mantenendo la qualità alta, sempre più persone scelgono di acquistare mercati di quartiere.
3: Qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
4: Ma nell'ultimo periodo ha registrato una variazione nei prezzi di frutta e verdura?
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
4: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle frutterie tantissimo, ho voglia.
7: Sicuramente ci sono aumenti dei prezzi per quanto riguarda i problemi della crisi energetica, ma al mercato conviene sempre.
6: Alti, prezzi alti.
4: Anche al mercato?
6: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali.
2: Secondo un'analisi di Coldiretti pubblicata pochi giorni fa, la stima dei danni per gli agricoltori a causa del caldo torrido ha già superato i 3 miliardi di euro, tra raccolti compromessi, maggiori costi per irrigazione e consumi energetici più elevati. Le difficoltà maggiori si riscontrano nel nord Italia.
1: Dal carcere Walter Lavitola torna a parlare dell'attentato a Sigfrido Ranucci. È stata una scelta solo mia, riferirlo è il suo legale dopo quasi 3 ore di colloqui a Rebibbia. Lavitola si dice pentito per aver coinvolto persone a lui vicine, tra cui Ranucci. La difesa prepara intanto nuove dichiarazioni in vista del riesame. Bruxelles dà più spazio ai paesi per affrontare il caro energia, via libera a maggiore flessibilità sui conti pubblici. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica. Giuseppe Caporaso.
8: Via libera dalla Commissione europea ad una flessibilità per la sicurezza energetica. La nota inviata da Bruxelles agli Stati membri punta ad estendere le misure di sicurezza energetica alla clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Bruxelles chiederà ai paesi che intendono attivare la procedura di fornire un elenco iniziale delle misure per le quali vorrebbero beneficiare della flessibilità, con la stima dei costi di bilancio. Una decisione apparentemente tecnica emersa dopo questo lungo periodo di crisi per i prezzi e le forniture per il conflitto in Medio Oriente, ma che potrà incidere anche sui cittadini. In pratica un governo potrà sostenere spese aggiuntive senza che l'aumento, entro determinati limiti, sia considerato una violazione delle regole europee, come è avvenuto per le spese per la difesa. L'Italia ad inizio agosto ha indicato, attraverso le parole del ministro dell'economia Giorgetti, l'ipotesi di chiedere lo 0,6% del prodotto interno lordo disponibile per la sicurezza energetica. Come potranno essere spesi i soldi? Per Bruxelles non potranno essere utilizzati per interventi in bolletta o bonus europei, ma soprattutto cercando di diminuire il fabbisogno di combustibili fossili. Spetterà ai singoli governi decidere su come utilizzare lo spazio fiscale ottenuto. Ad esempio potrebbero esserci interventi di efficientamento degli edifici, elettrificazione del riscaldamento e produzione di energia da fonti rinnovabili.
1: Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis di Cassino, la produzione resta ferma fino al 31 di agosto, il fermo coinvolge montaggio, lastratura, verniciatura e reparti collegati. Per i sindacati si tratta del segnale di una crisi industriale sempre più preoccupante. A settembre è attesa la ripartenza, ma resta forte l'incertezza sul futuro. Sangue e paura, Baidoa, siamo in Somalia, dove si sono affrontati per ore soldati governativi e gruppi armati dell'opposizione. Ci sarebbero morti e feriti in una città già duramente colpita dalla crisi umanitaria. Massimiliano Cocchi.
9: le poche immagini disponibili.

0: Sono quelle rubate con i telefonini, testimoniano i violenti scontri scoppiati tra le strade di Baidoa, una delle principali città somale, 250 km a nord-ovest di Mogadiscio. Da una parte le truppe federali, dall'altra gruppi armati fedeli all'ex presidente dello Stato del Sud-Ovest, Hassan Mohamed Laftagaren. I testimoni raccontano di combattimenti molto violenti durati diverse ore con i militari governativi che sarebbero riusciti a respingere i ribelli. Raccontano anche di cadaveri nelle strade. Le violenze qui vanno avanti da marzo, da quando il presidente dello Stato dell'Ovest, Laftagaren, aveva detto di voler recidere i collegamenti con lo Stato federale, accusato di voler concentrare tutto il potere nelle proprie mani. L'esercito governativo era intervenuto prendendo il controllo della città e da allora ci sono state diverse battaglie che hanno aggravato una situazione dal punto di vista umanitario già molto difficile. Baidoa, infatti, è una città da oltre 1 milione di abitanti che ospita da una parte i Caschi Blu internazionali e le agenzie umanitarie, dall'altra centinaia di migliaia di sfollati che vivono in condizioni disperate. Secondo Medici Senza Frontiere, qui un bambino su 4 è gravemente malnutrito. La crescente resistenza armata da parte dei governi statali si aggiunge alle difficoltà per il governo centrale somalo di contenere l'insurrezione, che dura da 2 decenni, del gruppo radicale islamico di Al-Shabaab. E anche negli scontri di questa mattina, accanto alle forze di opposizione, c'erano combattenti degli Shabaab.
1: In Colombia si continua a scavare tra le macerie alla ricerca degli ultimi dispersi. Il bilancio del terremoto sale a quasi 300 morti, oltre 4.000 feriti. I soccorritori lavorano senza sosta nelle zone più colpite. Le speranze di trovare superstiti si riducono, ma le ricerche non si fermano. E a proposito di terremoti, in Indonesia continua a salire il bilancio del sisma che ha devastato Flores, almeno 68 morti e oltre 200 feriti. Papa Leone XIV, profondamente colpito, affida alle preghiere le vittime e le famiglie travolte da questa tragedia. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana del Nusa Tenggara orientale, 213 feriti e sono quasi 13.000 gli sfollati, precedentemente si era parlato di 5.000. Alla popolazione colpita il cordoglio e la vicinanza del Papa. In un telegramma inviato a Monsignor Paulus Budikleden, arcivescovo metropolita di Ende, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin scrive che sua santità Papa Leone XIV è rimasto profondamente rattristato nell'apprendere della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e assicura la sua solidarietà spirituale e vicinanza a coloro che soffrono ancora per gli effetti di questa calamità, in particolare i molti sfollati e feriti. Purtroppo nell'arcipelago la terra continua a tremare. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato stamani, l'epicentro 175 km a est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina.
1: Ennesima morte sul lavoro, questa volta nelle vigne dell'Odigiano, a San Colombano, all'Ambro. Un uomo di 33 anni è morto dopo il ribaltamento del mezzo agricolo durante la raccolta dell'uva. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Colpo di Ferragosto a Messina, ancora senza volto, non si trovano le 4 opere di Antonello da Messina trafugate dal museo. Le indagini puntano su un vasista interno. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Secondo gli inquirenti, la banda che ha messo a segno il furto la sera di Ferragosto al museo Akashin di Messina è composta da almeno 4 ladri. 2 sarebbero entrati, 2 avrebbero atteso fuori. Tutti avrebbero indossato il casco integrale da motociclista e magliette nere. I banditi, approfittando della processione della bara, dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine, sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta di fronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Tutte opere di Antonello da Messina, uno dei maggiori pittori italiani del 400. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. E solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile,

0: indagini puntano sul furto su commissione, senza però escludere altre ipotesi. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto, assicurando la sua vicinanza alla città e all'intera comunità.
1: Paura per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari, ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in piscina in Costa Smeralda. Il giovane avrebbe avuto un malore in acqua e rischiato di annegare, trasportato in elicottero a Sassari, è ora in terapia intensiva e in coma farmacologico. Non solo condizionatori e ventilatori contro il caldo. Quest'estate torna di moda il vecchio ventaglio da oggetto della nonna, piccolo accessorio di tendenza. È tornato protagonista e per rinfrescarsi con stile basta una cosa, una bella sventolata. Sentiamo Paola Gatti.
2: In questa estate rovente l'utilizzo del ventaglio non è soltanto una moda. Rappresenta una vera e propria riscoperta di un accessorio utile per trovare un po' di sollievo nei giorni da bollino rosso. Pratico ed elegante, sempre più donne ne portano uno in borsa da tirare fuori quando l'aria è soffocante.
3: Con questo caldo afoso tu il ventaglio lo usi?
4: Sì, lo uso.
3: Sempre?
4: Praticamente.
3: Tra l'altro è tornato di moda.
5: È tornato di moda, sì, lo usiamo anche per rimanere leggermente vivi e respirare in questa città che non si può respirare più.
2: Qualcuno ne ha acquistato uno nuovo, magari a poco prezzo, in un negozio di souvenir, ma c'è anche chi è andato a frugare in fondo ai cassetti o in un vecchio baule per dare una seconda vita al ventaglio appartenuto alla mamma o alla nonna.
6: Utilizzo quello di mia madre, lasciatomi in eredità dalla mia mamma.
7: E la cosa che mi ha stupito è, guardandomi intorno, l'utilizzo massivo del ventaglio da parte di donne di tutte le età ed anche uomini col ventaglio.
2: Non tutte le donne però sono convinte che un ventaglio sia il giusto rimedio per combattere il caldo con picchi di oltre 40 gradi.
8: Spendiamo più energie a sventolarci che quello che ci dà.
9: Magari quando sono in metro così, però in ufficio grazie a Dio abbiamo l'aria condizionata, quindi preferisco l'aria condizionata al ventaglio.
10: Preferisco l'aria condizionata al ventaglio, quindi l'alternativa è o stare a casa con l'aria condizionata o andare al lavoro e avere l'aria condizionata.
1: 90 anni di musica e di parole, Mogol festeggia oggi un compleanno che sa di storia italiana. Giulio Rapetti ha raccontato emozioni senza tempo e ancora oggi quelle parole continuano a farci cantare. Il servizio è di Luigi Ferraiolo.
11: Carissimo Giulio, voglio mandarti un abbraccio affettuoso e ringraziarti per i bellissimi versi che hai scritto per me. Da canto solamente insieme a pochi amici, a vita in te ci credo. Ma poi soprattutto mi sento molto tuo amico e ti abbraccio forte.
12: Dalla collaborazione con Lucio Battista e i testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango. Compie 90 anni Giulio Rapetti, in arte Mogol, è nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni e ancora oggi. Come compone le canzoni?
13: Io sento la musica e dico: ma cosa sta dicendo questa musica? Per esempio, in questa canzone, io quando l'ho sentita, ho sentito subito che c'era una parte di tristezza. Poi usciva dalla tristezza e alla fine arrivava a un sole, un cielo largo, un qualcosa di bello. E ho scritto questa canzone che si chiama Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
12: Gli abbiamo chiesto una canzone che non ha dimenticato, un commento, un pensiero, un'emozione.
13: Dice: ragazze, è la storia che un prete ha detto, sì, mi ha detto, hai scritto 10 ragazze, però in realtà nel cuore ne avevi solo una, quindi come vedi era amore vero.
14: Ti voglio bene, lo sai, ma non sono solo io, il mondo ti vuole bene. Un abbraccione e buon tutto sempre, Albano.

0: Adesso ci fermiamo per pochi istanti, poi torniamo in studio con altri aggiornamenti. A tra poco.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
14: Grazie al penny cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
15: Che favola!
13: Basta un penny.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
0: Eccoci tornati in studio per un aggiornamento, perché un ragazzo di 24 anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito nel quartiere Tor Sapienza a Roma. La polizia è intervenuta intorno alle 15 a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta da un amico della vittima. Ora la squadra mobile di Roma è al lavoro per ricostruire i fatti. Ed è tutta l'ora per questa edizione. Vi lascio adesso al meteo e la diretta della Santa Messa. La prossima edizione del nostro telegiornale alle 20:45. Vi aspettiamo. Grazie a tutti e buona serata.

Lunedì, al nord brusco calo della pressione. In questa giornata l'atmosfera sarà instabile, infatti ci saranno molte occasioni per lo scoppio di temporali con grandine e colpi di vento. Martedì, pressione in aumento. In questa giornata il tempo sarà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo non eccessivo. Al centro, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un tempo spiccatamente instabile con temporali e schiarite possibili su gran parte delle regioni, meno in Abruzzo. Calo termico.

Martedì, atmosfera instabile. Giornata caratterizzata dalla presenza di numerosi focolai temporaleschi che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, più soleggiato altrove. Al sud, la pressione inizia a calare. Mattinata all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Nel pomeriggio scoppieranno temporali su Appennini, Gargano e Costa Campana. Martedì, pressione in calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci saranno dei temporali sparsi su gran parte dei settori ad eccezione di Sardegna e Sicilia centro-occidentale.

0: una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
1: Ciao!
0: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
2: L'ho licenziato la terza in un mese.
0: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
3: Noi ci divertiremo.
0: Sei una sciatta incompetente.
3: Con noi è chiuso.
0: Occhio alla porta.
3: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
4: Le ragazze dei quartieri alti. Mercoledì, in prima serata.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
6: Save the Children non ha mai lasciato Gaza, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
7: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
6: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny, una favola.
9: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo in comunione con tutte le chiese di Sicilia, secondo il proprio regionale, la memoria di San Nicolò Politi Eremita. Nacque ad Adrano, oggi in provincia e diocesi di Catania, verso l'anno 1100. Desideroso di vita solitaria, si nascose in una grotta alle falde dell'Etna. Poi, temendo che si potesse scoprire il suo nascondiglio, si recò ad Alcara Lifusi, sul monte Calanna, dove visse sconosciuto a tutti, in preghiera e penitenza, per oltre 30 anni. Morì il 17 agosto 1167. Per celebrare meno indegnamente questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà e sincerità di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Col cuore umile e sinceramente pentito, domandiamo con fiducia il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, ricompensa di chi ti cerca, tu che hai chiamato il beato Nicola Politi al silenzio e alla solitudine, concedici di cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Rivolta a questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima, sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti, avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: «Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?» Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli Israeliti, così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io, non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto, avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi, non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Hai dimenticato Dio che ti ha generato.
1: Hai
2: la roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato, ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Ha detto, io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che cosa mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Questa domanda del giovane ricco, rivolta a Gesù, ci ricorda un suo bellissimo commento che fece il Papa San Giovanni Paolo II, colui che proprio qui in questo santuario è venuto 30 anni fa circa per dedicarlo e consacrarlo, dedicarlo alla Madonna delle Lacrime. Proprio in quegli anni, in quei primi anni 90, gli anni in cui poi il Papa sarebbe venuto qui, pubblicò una enciclica, una lettera sull'insegnamento morale della Chiesa. Lettera intitolata Veritatis Splendor, lo splendore della verità, che inizia proprio commentando puntualmente, parola per parola, questa domanda come fondamento di tutto il pensiero morale cristiano. Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Noi cristiani abbiamo un dovere, devo, un dovere di fare qualcosa. Il cristianesimo non è soltanto un'idea, o non è una teoria, non è un sistema di pensiero, non è nemmeno

almeno qualcosa che spiritualmente rimane a livello epidermico, a livello soltanto intimo, devozionale. C'è qualcosa che dobbiamo fare non soltanto per questa vita sulla terra, ma per la vita eterna. E il Papa spiegava proprio questo, alla luce di questa domanda del giovane ricco, spiegava un po' il senso del perché la vita cristiana comporta anche l'esigenza di una morale, cioè di una guida per le nostre azioni, per la bontà delle nostre azioni, finalizzate non soltanto a costruire una serena società su questa terra, ma proprio a fondare qualcosa che rimanga in eterno, ecco, per la vita di tutti noi, per la nostra vita eterna. E come abbiamo ascoltato, Gesù risponde non caricando di pesi particolarmente difficili, esigenti, questa pia aspirazione, questa domanda ardimentosa, entusiasta, giovanile di questo giovane ricco. Gli dice: fai bene intanto quello che ti chiede la legge di Dio, i comandamenti. E viene detto quello, alla fine dell'elenco dei comandamenti, quello che li corona tutti, cioè l'amore per il prossimo. Poi però aggiunge: se vuoi un gradino di perfezione che possa soddisfare il tuo desiderio, che evidentemente lo Spirito Santo ti ha messo nel cuore, quello di seguire Dio in un modo ancora più forte, ancora più radicale, vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo e poi vieni e seguimi. E sorprendentemente vediamo che non c'è un lieto fine stavolta in questo episodio, perché questo giovane ricco, rattristatosi per la risposta, per l'esigenza di Gesù di dare via tutte le sue ricchezze, abbandona anche questo primo proposito di seguire Gesù e ritorna indietro per la sua strada. E Gesù commenterà quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Anche noi potremmo rimanere sorpresi da come si conclude questo episodio, che era iniziato con le migliori aspettative, i migliori propositi, questo slancio anche idealista di questo giovane che si propone di fare qualcosa di più perfetto ancora dei comandamenti che già aveva seguito fin lì. Evidentemente l'attaccamento alle ricchezze è qualcosa di talmente tanto forte e incompatibile con l'amore per Dio nel cuore da dissociare, ecco, queste due strade. L'aveva detto Gesù, non si possono servire Dio e la ricchezza. E pensate, magari potrebbe stupirci questo fatto, Gesù era stato capace di compiere tanti grandi miracoli, guarire ammalati molto gravi, risuscitare i morti persino, moltiplicare pani e pesci. Lo abbiamo visto compiere miracoli portentosi. Perché non è riuscito a convertire il cuore di questo giovane ricco, a sciogliere il suo cuore e a far sì che lo ascoltasse e lo seguisse? Evidentemente la conversione del cuore, della propria coscienza, della propria libera volontà e della propria libera coscienza, la conversione da questo attaccamento idolatrico, ecco, alle ricchezze, al denaro, alla ricchezza, è talmente tanto forte che supera persino tutte le condizioni di possibilità che Gesù aveva incontrato nel dover compiere altri miracoli che ci sarebbero sembrati magari più difficili umanamente. Ma Gesù lascia libero questo giovane ricco e lascia liberi tutti i ricchi, ma mette in guardia però. Dice: guardate che davvero l'attaccamento alla ricchezza vi allontana dalla strada del seguire Dio. Allora chiediamo al Signore che l'esempio dei santi che invece ci sono riusciti ad ascoltare e mettere in pratica questa parola, questo invito di Gesù, va, vendi, lascia tutte le tue ricchezze, dalle ai poveri e poi vieni e seguimi, è stato seguito in particolare da quei santi che si sono consacrati al regno dei cieli con il loro impegno e voto di povertà. E lo ha fatto una schiera interminabile, ecco, incalcolabile di santi, in particolare di monaci consacrati, religiosi e eremiti, e anche il santo che stiamo celebrando, stiamo commemorando oggi, San Nicolò Politi, fece proprio questa scelta di povertà per una vita libera e ricca, ricca di amore per Dio.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
2: Padre Clementissimo, che in San Nicolò Politi hai distrutto l'uomo vecchio e hai creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
2: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
2: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete

0: e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di San Nicolò, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Mi sono sempre piaciute le storie delle persone, anche di quelle che hanno sbagliato, perché c'è sempre una speranza di redenzione. Per tutti c'è la possibilità di ricominciare.
1: Buongiorno, Don Michele.
2: Buongiorno.
1: Don Michele, non è che potrebbe dare una piccola benedizione alla mia Genoveffa?
2: Volentieri, chi è? Sua nipote?
1: Ma no! È il mio cane!

0: suo cane?
1: Sì.
0: Che fa?
1: Abbaia così tanto.
0: Abbaia?
1: Abbaia che sembra posseduto.
0: È normale, un cane. Se era posseduto parlava.
2: Benvenuti nell'universo.

0: all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato. È irresistibile.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
3: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Sì, ma paghia tanto. Me la dà la benedizione.
1: Ma guardi che la benedizione degli animali è una cosa importante. Nell'antichità i contadini la chiedevano perché gli animali erano essenziali per la coltivazione dei campi.
0: Sì, ma giusto una piccola benedizione.
1: Diamo sta benedizione.
0: Grazie mille, Don Michele.
2: Che c'è, Arcane?
1: Baia.
2: Ah. E comunque ti ha chiamato una persona, vorrebbe parlare con te.
1: Chi è?
3: Michele.
1: Ma che succede oggi? C'è una festa? Sì.
3: Ah, un minuto, ho una cosa molto urgente.
1: Digli che lo richiamo appena posso. Vieni. Vieni, Bruno. Ah, lo vuoi un po' di caffè? Angela l'ha appena preparato.
4: Se l'ha preparato Angela, un goccetto magari.
1: Allora, dimmi, ma che
4: Mi sa che sto prendendo troppo caffè.
1: hai? Quello che vedete è un uomo innamorato. Uno che passa più tempo in canonica che a casa sua.
3: Lascia, le porto io, che mi sembrano pesanti, no?
5: Grazie.
1: Un uomo con la testa fra le nuvole. Che pur di star vicino ad Angela, beve tanto.

0: Tanti caffè.
1: È buono questo caffè.
0: Ma proprio tanti caffè.
1: Intenso.
0: Diciamo troppi caffè.
2: Ma com'è che questa cosa non va?
3: Ma queste prese sono a norma?
2: Boh.
1: Quello che le volevo dire, Don Michele, volevo parlare dell'impianto elettrico.
0: L'impianto elettrico?
3: Sì, c'ha un po' di anni, va verificato, perché che poi queste cose me ne intendo, della roba elettrica, io il paese mi sono fatto sempre queste cose, soprattutto quello della cucina, sta messo male.
0: Ah, certo, la cucina è importante.
3: Sì, ci vuole un po' di tempo per verificarla e rimettere tutto a posto in cucina.
0: È una cosa buona, perché così almeno fai un po' di compagnia Angela, che poveraccia, sta sempre sola in cucina. No, dico, meglio, no?
3: Don Michele lo sa che cosa penso.
0: No, cosa pensi?
3: Gliel'ho detto fin dal primo giorno. Non mi fido, non mi convince. È inutile che ci giriamo intorno,
0: Ma non ti convince cosa?
3: Quando una persona sbaglia, 99 volte su 100 sbaglia ancora. E se tutte le persone del mondo facessero come Angela, e qua sarebbe uno scatafascio. E invece c'è gente che combatte, soffre, e non per questo cade in tentazioni. Non mi convince, non mi piace, non mi fido. Ecco, lo so detto, non mi fido.
0: L'hai detto. Però sai che potremmo fare? Mettiamola così. Tu, mentre fai lavori, controlli, guardi. E così capiamo se tu hai ragione.
3: Lo sai che quelle prese non mi sono mai piaciute? Da un po' di tempo che le osservo, le prese.
0: Bruno, tu, per me, hai carta bianca.
3: Allora comincio subito.
0: E prese elettriche. Chiamiamole così.
3: Lo sapevo. Cioè, me l'aspettavo, eh. Mamma mia, guarda che roba. Questo impianto deve essere antecedente al 2005. Don Michele, ma ce l'hai il certificato di conformità?
0: Non lo so, bisogna guardare nello studio. Forse c'è qualche faldone.
4: Don Michele, puoi venire un attimo?
0: Ma no, lo vieni qua, comodo, assaggia questo caffè.
2: Ma perché, che c'è sto caffè?
0: No, pare che sia speciale.
4: No, Don Michele, è importante.
0: È importante. Mi dici questa cosa così segreta che non si poteva dire in cucina?
4: Don Michele, ha telefonato di nuovo il signor Codognini. Mario Codognini. Vuole parlare con te.
0: Ma chi è Codognini?
4: Codognini, quello dell'omicidio dei due figli. Ne ha parlato tutta la cronaca del paese.
0: Adesso mi ricordavo. Quello di Codognini era stato un terribile delitto familiare che aveva sconvolto tutta la nazione. Aveva ucciso i suoi due bambini nel sonno. Mario Codognini. Dopo aver scontato più di 15 anni di carcere, era uscito per gravi motivi di salute.
4: Una volta uscito è ritornato a vivere qui. E non si è mai pentito pubblicamente per quello che ha fatto. In paese lo conoscono tutti, ma fanno finta di niente. Adesso vuole parlare con te, ma non può camminare. E chiede se tu puoi andare da lui.
0: Ma ti ha detto cosa vuole da me?
4: No, ma credo di saperlo.
0: Ma no, lo parla, non è che ti posso tirare fuori le parole con le pinze.
4: In paese le voci circolano.
0: Ma hai detto che in paese fanno finta che non esista?
4: La gente parla, ma non con lui.
0: Che dice la gente?
4: Che Codognini sta morendo e vuole l'unzione degli infermi da te.
0: Per molti la colpa di Codognini non era solo quella di essersi macchiato di un delitto così atroce, ma di non aver mai fatto pubblica ammenda della sua colpa. Una tempesta stava per abbattersi su di me.
5: Vorrei che lei, padre, venisse da me. Vorrei morire come un cristiano.
0: Le voci su Codognini erano vere. Stava per lasciare la vita terrena e mi chiedeva un incontro per prepararsi. Attorno alla vicenda, ben presto, in paese ci fu un gran fermento. Eccoci. Mi cercavate?
6: Buonasera, Don Michele. Vorremmo parlarle di una cosa un po' delicata.
0: Di che si tratta?
6: Abbiamo saputo che Codognini l'ha telefonato.

0: Vorremmo chiederle di non andare a trovarlo. Glielo chiediamo per il bene dei nostri bambini. Sarebbe un pessimo esempio.
1: Posso sapere con chi ho il piacere di parlare?
0: Noi siamo la famiglia di quei poveri bambini, don Michele. Io sono lo zio e lei è... era la nonna. Rappresentiamo un pezzo della nostra bella comunità e crediamo di poter parlare a nome di tutte le persone di buon senso. Lei capisce cosa voglio dire?
1: Ho capito. Grazie di essere venuti.
2: Avevo ricominciato a pensare alle storie delle persone.
3: No, ti dicevo, l'oratorio sta andando benissimo. I bambini aumentano.
2: Ognuno ha un dolore nascosto, una speranza segreta. Mi pare quasi di ascoltarli.
4: Se tutti facessero come lei, ognuno farebbe errori a danno di altri. E questo non è giusto.
5: Io ho sbagliato, ma ho pagato. Ora voglio stare in pace con il mondo.
3: Potrebbe essere un'idea molto interessante, secondo me, no? Che ne pensi? Ma Michele, ma mi stai ascoltando?
2: Ciascuno, abitante solitario del suo mondo interiore.
1: Va bene, arrivo il prima possibile. Buonasera.
2: Le condizioni di Codognini si aggravarono. L'infermiera che l'assisteva mi chiamò su richiesta dello stesso moribondo, che insisteva per avere l'unzione degli infermi. Fissai un incontro per il giorno dopo, ma l'angoscia dentro di me cresceva, come un fiore misterioso.

0: Lei è Don Michele?
1: Oh,
0: Sono la moglie di Codognini, la madre di quei bambini.

0: so che farà la cosa giusta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo i nostri.
3: Don Michele?
4: È in camera sua, ha detto che non ha fame.
3: Don Michele, ti ho portato la cena. Ti
5: No, grazie, non ho fame.
3: senti poco bene?
5: Forse ho dormito poco.
3: Senti, io mo la cena te la metto qua, però tu sforzati di mangiare qualcosa.
5: Grazie, Angela. La verità è che io non so cosa fare. Forse è la prima volta da quando sono diventato sacerdote.
6: Non ci credo che non sai cosa fare. Tu sai cosa fare? Che non hai voglia di farlo.
5: Beh, diciamo che un sacerdote non si può permettere di non scegliere.
6: Ma noi possiamo sempre scegliere, anche quando pensiamo di non farlo. E tu hai già scelto.
5: Ah sì? E
6: Eh sì,
5: quando?
6: dal giorno della tua ordinazione.
5: Dal giorno della mia ordinazione. E allora diciamo che il prete sa cosa fare e l'uomo no.
6: E non sono la stessa persona. Io, Michele, non ho fede, lo sai. Ma c'è un punto di connessione tra me e Gesù. Per quanta resistenza io faccia, non posso farci niente.
5: Ma tu dimmi un po'. Dovevo passare una giornata così strana per sentirti parlare così.

0: Questa connessione sai cos'è? L'amore per gli altri. Allora, Michele.
1: Allora che?
0: Allora l'uomo Michele e Don Michele sono la stessa persona. E tu hai già scelto cosa fare con Codognini, quando sei diventato un sacerdote.
1: Ma che succede se non riesco a amare una persona? Quell'amore che dovrebbe illuminare tutta la nostra vita, l'amore di Cristo. Io ho promesso di seguire i sentimenti dell'uomo. Io così mi sono offerto al Signore, con tutte le mie piccolezze.
0: Il motivo per cui alcuni credono e altri no è proprio questo. E questo è il punto cruciale. Esiste la coscienza umana e la coscienza divina.
1: Tu adesso la butti sulla filosofia, ma io sono pieno di incertezze. Rispondi sinceramente a questa domanda.
0: Vai.
1: Tu, uno come Codognini, lo cureresti?
0: Io sono il suo medico.

0: vescovo, io avevo deciso di non dare l'unzione dei malati a un uomo che aveva commesso un delitto orribile, imperdonabile. Però domani sarò da lui, ma ci andrà il prete, perché l'uomo Michele resterà qua, su questa panca, davanti al Cristo. E ci rimarrà per non so quanto tempo.
1: A te sembrerà paradossale quello che sto per dirti, ma io sono contento di sentirti parlare così. Vedi, Michele, quando squilla il mio telefono, oppure un sacerdote mi viene a trovare, io spero sempre che sia così carico di dubbi che quasi non riesce più a respirare, perché significa che è ancora vivo.
0: Non ti capisco, vescovo.
1: Non ci può essere prete senza uomo. E l'uomo soffre per le contraddizioni del mondo. Tu adesso stai vivendo questa contraddizione. Benvenuto nel club, amico mio. Quando entri a far parte di questo circolo, diciamo, tu capisci il significato profondo del nostro servizio. Capisci perché si chiama servizio. Vedi, Michele, il chirurgo che non opera e si rifiuta di salvare la vita dell'uomo peggiore del mondo non è un buon medico.
0: Io domani andrò da Codognini, ma quando lo guarderò negli occhi, vedrò gli occhi della mamma di quei bambini.
1: E lui vedrà nei tuoi quelli di Cristo. E quando succederà, te ne accorgerai, perché tu l'avrai perdonato.

0: Bruno, ma che ci fai qua oggi? È giovedì, tocca a me stare in magazzino.
1: Michele, io sono pieno di dubbi. Non sono più la roccia di una volta.

0: devi dire, Bruno.
1: Io sono stato ingiusto con una persona.
2: Sono d'accordo con te.
1: Dopotutto, chi di noi non ha sbagliato almeno una volta, no? Chi siamo noi per giudicare? Io sono dalla sua parte.
0: Ti ringrazio, Bruno.
1: Io sto con lei, Don Michele. Lei deve andare da Codognini. E penso che quell'uomo meriti di morire in pace. Da buon cristiano. Quel signore avrà pietà di lui. Don Michele, lei mi perdona?
3: Quella sera andai da Codognini per dargli l'unzione degli infermi. Michele aveva deciso di non restare a guardare la croce, ma di portarla sempre con sé, dappertutto. Mario Codognini raggiunse la casa del padre qualche giorno dopo, in pace.
4: I sacramenti sono il mezzo attraverso il quale noi entriamo in contatto col padre. Questo dialogo tra padri e figli che non si deve mai interrompere. E noi sacerdoti siamo gli strumenti attraverso i quali questo dialogo continua. Quando noi perdoniamo, lo facciamo nel nome del Padre. È Dio che perdona. Ma noi? Eppure, ogni volta che recitiamo il Padre nostro, ripetiamo: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando noi perdoniamo, lo facciamo nel nome del Padre, perché il nostro perdono è il perdono di Cristo. In tanti anni di sacerdozio io ho incontrato tante persone e ho capito che ognuno di noi è strumento del Signore. Questa settimana, tra l'altro una settimana non facile per me, io sono stato illuminato da un amico che mi ha chiesto di perdonarlo perché aveva giudicato ciò che solo Dio può giudicare, perché non aveva perdonato ciò che Dio perdona. Io lo devo ringraziare, perché attraverso lui ho capito qual era la strada da seguire. Diamo ascolto a chi chiede perdono.

0: con un uomo da sposare.
1: Tu sei una donna da sposare?
2: Don Michele, c'è una persona per te.
3: Ehi, buongiorno padre, ho saputo che qui si benedicono gli animali.
4: Prego, prego, qua benediciamo tutte le creature di Dio, anche quelle che hanno peccato.
5: Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.

0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Al filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario.

0: ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny, una favola.
6: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
7: Che favola!
5: Basta un penny.
8: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi?

0: risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace, quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano, da significare proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi: eccomi, Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: o povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
0: Salve o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia.

0: abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa.

0: Maria Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù. Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. O Maria, parlaci di lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede. Maria, parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà. O Maria. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù. Maria. Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù. O Maria, parlaci di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri segreti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, Io

adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Del salvatore,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Di misericordia,
1: prega per
0: Vergine prudente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di onore,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna

0: sceglie questa piccola Bernadette. E dall'11 febbraio al 16 luglio 1858, per 18 volte, appare a Santa Bernadette. Bernadette poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore. La faceva tanto soffrire. Eppure lei diceva, nel letto del mio dolore, io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo, Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messo ai primi posti nella gloria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice, mia regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: E ti ha fatto cielo e terra.
0: Questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola. Perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E vi diamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructismed Doricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructismed Doricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
5: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.

0: Trump minaccia di bombardare l'Oman, non si mette in mezzo l'attacco dopo l'annuncio di un accordo con l'Iran su Hormuz. Tregua scaduta tra Washington e Teheran, ma il tycoon conferma i colloqui con i Pasdaran. Migranti, tragedie in mare, 50 persone salvate, ma a bordo anche 7 morti, 11 cadaveri avvistati nel Mediterraneo centrale. A Lampedusa, tra i soccorsi, anche un neonato. 3 aziende nel mirino, il vescovo di Cassana, lo Ionio, sfida le mafie. Francesco Savino alza la voce contro le intimidazioni e chiede di non cedere alla paura. Irrompono i temporali sull'Italia, grandine, forti raffiche di vento, allerta gialla in 13 regioni. Cambia il volto dell'estate, 2 vittime colpite da fulmini. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000 edizione delle 20:45. In apertura dunque il conflitto in Medio Oriente, Teheran colpisce il Kurdistan iracheno mentre lavora con l'Oman per regolare il traffico nello stretto di Hormuz. Trump minaccia l'Oman, se si mette in mezzo lo colpiremo. Sentiamo Leonardo Possati.
1: Secondo Teheran, l'accordo con l'Oman per una nuova rotta di transito nello stretto di Hormuz sarebbe ormai raggiunto. Lo ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, spiegando che l'intesa è imminente. Resta però altissima la tensione con Washington. Donald Trump ha avvertito Muscat di non interferire, minacciando nuovi raid e rivendicando ampie riserve militari. Intanto, oggi l'intesa provvisoria siglata a giugno fra Stati Uniti e Iran è giunta al termine dei 60 giorni senza un accordo definitivo. Da parte sua Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e contro la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil. Per il leader curdo si tratta di una pericolosa escalation, mentre nel pomeriggio una petroliera appartenente a una società emiratina è stata sequestrata dall'Iran perché attraversava lo stretto di Hormuz nelle vicinanze dell'isola di Kesh. Fonti iraniane fanno sapere che secondo le disposizioni vigenti le condizioni per il transito sicuro a Hormuz sono l'utilizzo della rotta iraniana, il pagamento delle tariffe per i servizi e l'autorizzazione da parte di Teheran, condizioni che non piacciono agli Stati Uniti. La crisi dunque resta aperta tra negoziati regionali, minacce americane e nuovi attacchi oltre confine.
0: A Gerusalemme il faccia a faccia tra Netanyahu, l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Trump ribadisce che Israele non deve più colpire Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La pace per Gaza forse è più vicina, ma la strada resta ancora in salita. A spianarla non sono bastate le 4 ore di colloqui di oggi a Tel Aviv fra Jared Kushner, inviato e genero di Trump, e Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano. Poco importa il sì a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici di Hamas. Israele vuole il disarmo completo, supervisionato da un ufficiale americano, prima di ritirare le sue truppe dall'esile striscia di terra dove 2 milioni di sventurati lottano con la devastazione di anni di guerra per ridar loro un futuro il traballante. Cessate il fuoco in atto è troppo poco, ma a dettare la linea politica adesso dell'esecutivo di Tel Aviv, cioè attenzione a non irritare la destra nazionalista, sono le elezioni di ottobre. Perciò anche la missione di Kushner di oggi partiva in salita, ammorbidire il no di Netanyahu al piano di pace proposto dal presidente americano Trump per il tramite del suo Board of Peace. Colloqui comunque produttivi, riferisce per parte israeliana l'ufficio politico di Netanyahu, con decisione anche di istituire 2 tavoli di lavoro su disarmo e situazione igienico-sanitaria di Gaza. E nella versione di fonti di stampa israeliane spunta anche l'autorizzazione per i soldati con la stella di David a lanciare ancora attacchi mirati su Gaza.
0: Massiccio attacco con droni ucraini sulla Russia, centinaia di velivoli lanciati, Mosca tra gli obiettivi, nuovi raid russi colpiscono intanto anche l'Ucraina, mentre cresce la tensione sul fronte. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Non cambia strada l'Unione Europea. In autunno Bruxelles presenterà un nuovo, anzi il più ambizioso pacchetto di sanzioni contro Mosca, al 21esimo dall'inizio del conflitto in Ucraina. Anche Kiev non si ferma. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato di proseguire la strategia degli attacchi a lungo raggio, ossia sul territorio nemico, all'indomani dei massicci assalti nelle regioni di Mosca e di Belgorod, che hanno causato morti tra i civili e centrato 7 dei 10 magazzini del più grande rivenditore online in Russia. Attacchi condotti con droni, e scrive il quotidiano inglese The Times, sarebbero stati utilizzati anche ordigni di fabbricazione britannica. Mosca risponde che Londra subirà le conseguenze dell'inasprimento del conflitto. Per la pace non demorde la Santa Sede, si recherà in Russia il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, una visita imminente, secondo la rivista indipendente Novaya Gazeta. È invece la CNN a rivelare che l'Ucraina ha di fatto esaurito i potenti intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, in grado di abbattere i missili balistici della Russia, che intanto continua colpire siti logistici, infrastrutture energetiche e portuali ucraine, bloccando le esportazioni e facendo temere a Kiev l'arrivo di un duro e freddo inverno.
0: Nel Mediterraneo la tragedia, la Life Support salva 50 persone, ma a bordo trova anche 7 morti. A Lampedusa la Sea-Watch soccorre 45 migranti, tra loro un neonato. Torna intanto il dossier dei duplinanti. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Non si fermano le morti dei migranti nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di emergency ha tratto in salvo 50 migranti in acque internazionali. A bordo del barchino partito dalla Libia però 7 persone hanno perso la vita e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Un aereo di monitoraggio gestito da SOS Mediterranee, da HP, ha poi avvistato 11 cadaveri nel Mediterraneo centrale, ma le circostanze di questo naufragio rimangono ancora sconosciute. Sono invece approdati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. E in queste ore dovrebbero arrivare in Italia i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Nonostante la lettera che il ministro dell'interno Piantedosi ha fatto recapitare al suo omologo tedesco, dove si dichiarava l'assoluta contrarietà a riaccogliere i 3 richiedenti asilo, i governi di Roma e Berlino sono in trattativa per chiarire la questione. Secondo il Viminale, vi è una sanatoria sui migranti secondari da accettare prima del 12 giugno, data dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo, mentre il ministero dell'interno tedesco preferisce non commentare i singoli casi. Ma il governo italiano, mentre da un lato tiene ancora sospeso il patto di Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta, cerca un'intesa con la Germania per evitare un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea.
0: Dal carcere Walter Lavitola torna a parlare dell'attentato a Sigfrido Ranucci. È stata una scelta solo mia. A riferirlo è il suo legale dopo quasi 3 ore di colloquio in Rebibbia. Lavitola si dice pentito per aver coinvolto persone a lui vicine, tra cui Ranucci. La difesa prepara intanto nuove dichiarazioni in vista del riesame. Non possiamo stare zitti. Il vescovo di Cassano allo Ionio, Francesco Savino, scrive e alza la voce contro le intimidazioni mafiose contro 3 aziende. Un appello a non avere paura e a difendere lavoro e legalità. Sentiamo Luigi Ferraiolo.
5: Non resteremo in silenzio, la dignità del lavoro non si brucia. Con queste parole il vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, denuncia con forza le continue intimidazioni ad alcune aziende agricole e non solo del territorio della Sibaritide in Calabria.
6: In queste ultime settimane sul territorio della diocesi di Cassano allo Ionio si sono verificate delle vicende veramente che hanno graffiato la coscienza mia di pastore, ma anche un po' di tutti gli uffici pastorali, della cura, direi di tutta la diocesi. Alcune aziende sono state oggetto di atti intimidatori, alcuni capannoni aziendali sono stati bruciati. Non possiamo stare zitti, per amore del nostro popolo dobbiamo necessariamente, urge la denuncia, quella denuncia che è annuncio di salvezza.
5: La diocesi di Cassano allo Ionio è vicina a coloro che hanno subito gli attentati, ma li sostiene anche con l'osservatorio diocesano sui fenomeni mafiosi, diretto da Don Marcello Cozzi, e rinnova l'invito a reagire all'aggressione criminale. Non ci faremo calpestare il messaggio.
6: Perché noi non vogliamo assolutamente lasciare nessuno da solo, perché Con le parole del compianto Papa Francesco, diciamo, nessuno può salvarsi da solo.
5: Da luglio scorso sono almeno 3 le intimidazioni che hanno colpito piccole e grandi aziende agricole come la Fratelli Federico, o i vandalismi che hanno bloccato più volte l'impianto di sollevamento idrico di Lattughelle, una frazione di Cassano che permette di fornire l'acqua a tutti gli agricoltori della vasta zona calabrese.
0: Nuova fase eruttiva dell'Etna, dal vulcano fuorescono cenere e lava con una colata attiva nella valle del Bove. La nube di cenere si sposta verso sud-est e ha già ricoperto diversi comuni della provincia di Catania, disagi anche all'aeroporto. Gli arrivi sono limitati a 10 voli l'ora fino alle 12 di domani, mentre le partenze restano regolari al momento. E l'Europa continua a bruciare, dalla Spagna al Belgio fino all'Italia è ancora emergenza incendi. L'Unione Europea mobilita aerei e squadre mentre le fiamme non danno tregua. Sentiamo Letizia Davoli.
7: In una fine estate di caldo torrido in tutto il continente si moltiplicano i numeri di boschi in fiamme, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania all'Italia, in Grecia, Portogallo, Croazia, Montenegro, Albania e Serbia. In Spagna un soldato è morto mentre combatteva un vasto rogo nel nord-est del paese, vicino al monastero che custodisce le spoglie dei primi re del regno medievale di Aragona, messa in salvo giovedì. 16.000 gli ettari in fumo, evacuate oltre 1.000 persone. 2 invece le persone morte in Grecia, sull'isola di Salamina, vicino ad Atene, dove sono scoppiati quasi simultaneamente 2 incendi. Evacuazione anche in Francia e in Belgio, che combatte uno dei peggiori incendi della sua storia. 3.000 gli ettari devastati. 4 i piromani arrestati in Croazia hanno acceso roghi che hanno causato un morto e diversi feriti. Difficile la situazione anche in Italia. Si combatte ancora l'incendio divampato tra Mario Tolmezzo in Carnia lo scorso 7 agosto a causa di un fulmine ad alta quota. 4 i fronti ancora attivi in Abruzzo, invece sotto controllo il rogo che da una settimana interessa i boschi del Cermis in provincia di Trento. Mentre per domani allerta rossa per rischio incendi nelle province di Palermo e Messina.
0: Temperature in calo specialmente al nord, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno già fatto 2 vittime nelle ultime ore. Sentiamo Lucia Scione.
8: Da una parte le piste sulle cime dello Stelvio chiuse per troppo caldo e per insufficienza di neve, dall'altra le immagini pomeridiane del cielo di Padova mentre si prepara nuove ore di pioggia e grandine. L'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico ha messo tra parentesi la quarta ondata di calore del 2026. La tregua, perché di tregua si tratta, si interromperà già a partire da mercoledì quando Rieti e Roma saranno bollino arancione. Intanto le precipitazioni al nord potrebbero assumere carattere temporalesco di una certa intensità, con accumuli elevati tra Levante Ligure, Alta Toscana, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non si escludono forti piogge persino superiori ai 100 mm sulle 48 ore. Più incerta invece l'evoluzione dei fenomeni per i giorni successivi. Il braccio di ferro tra alta pressione e correnti perturbate potrebbe proseguire fino a lunedì 24 agosto. Gli esperti meteo avvertono temporali isolati per quanto localmente di notevole intensità non risolvono affatto il problema idrico e gli effetti delle temperature nelle città da bollino rosso, anche perché saranno maggiormente concentrati sull'arco alpino. Al sud, dove non mancheranno rovesci nei prossimi giorni, il caldo potrebbe ancora resistere alle correnti fredde che hanno portato temporali sulle vette settentrionali.
0: Caldo e siccità mettono in ginocchio i campi, raccolti in difficoltà, agricoltori alle prese con una stagione sempre più dura. L'acqua scarseggia, i costi aumentano, gli effetti si fanno sentire lungo tutta la filiera e il conto arriva anche sulle tavole con nuovi rincari per i consumatori, come raccontano al microfono di Erika Calvani. Sentiamo.
9: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
10: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle frutterie tantissimo, a voglia.
11: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto questo cambiamento.
12: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
9: Anche al mercato?
12: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
13: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
10: Alti, prezzi alti.
9: Anche al mercato?
10: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo.
14: Sì.
9: Grazie.
15: Grazie. Sicuramente ci sono aumenti dei prezzi per quanto riguarda i problemi della crisi energetica, ma al mercato conviene sempre.
16: Troppo caldo, no?
9: Ma ha riscontrato, ha registrato una variazione nei prezzi di frutta e verdura?
16: Sì, è aumentato, davvero. Grazie, alza tutto.
14: Sì, ha raddoppiato tutto, non si può comprare più niente.
9: Cosa sta scegliendo adesso?
14: Le pesche.
0: Bruxelles dà più spazio ai paesi per affrontare il caro energia, via libera, maggiore flessibilità sui conti pubblici. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica. Giuseppe Caporaso.
17: Più flessibilità sui conti per la sicurezza energetica. Una nota è stata inviata dalla Commissione europea agli Stati membri.

0: Imbri per estendere alle misure di sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con deroga al patto di stabilità. Bruxelles chiede di fatto ai paesi dell'Unione Europea di fornire un elenco delle misure per le quali vorrebbero beneficiare di questa flessibilità, con una stima dei costi di bilancio. Un modo per cercare di fronteggiare le costose forniture e gli esosi prezzi in ambito energetico, determinati soprattutto dal conflitto in Medio Oriente. In pratica ogni governo potrà sostenere spese aggiuntive senza che l'aumento, entro determinati limiti, venga considerata una violazione delle regole europee, come peraltro avvenuto per le spese per la difesa. In che modo potranno essere utilizzati i soldi dei singoli paesi? Bruxelles è contraria ad interventi in bolletta o bonus, ma indica percorsi per limitare il fabbisogno di combustibili fossili. Tra le ipotesi avanzate potrebbero esserci interventi di efficientamento degli edifici, elettrificazione del riscaldamento e produzione di energia da fonti rinnovabili.
1: In Indonesia continua a salire il bilancio del sisma che ha devastato Flores, almeno 68 morti e oltre 200 feriti. Papa Leone XIV, profondamente colpito, affida alle preghiere le vittime, le famiglie travolte da questa tragedia. Eppure la vita continua. Una giovane mamma ha dato alla luce il suo bimbo tra le macerie. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Letti vuoti e attrezzature sanitarie in terra, le crepe sui muri e le finestre divelte. La prima scossa di terremoto in Indonesia è stata così forte da non risparmiare neanche i nosocomi. L'ospedale è in condizioni critiche, dice il direttore. Gli ambulatori e gli strumenti sono tutti danneggiati. Ci siamo dovuti trasferire in questa tenda per continuare a lavorare. Siamo nella cittadina di Ruteng, la più colpita dal tremore della terra, nel cuore dell'arcipelago indonesiano. Mentre alcuni medici combattono contro il tempo per salvare chi è rimasto sotto le macerie, altri aiutano i neonati a venire al mondo. Ero al pronto soccorso quando c'è stato il sisma, dice questa neomamma di appena 24 anni. Quando sono entrata in sala parto c'erano ancora le scosse di assestamento. Per fortuna è andato tutto bene.
1: Sono tornati da Parigi con un pieno di medaglie e di entusiasmo gli azzurri del nuoto, 43 podi totali, 20 dal solo nuoto in vasca. Il direttore tecnico Cesare Butini racconta la spedizione dei record e guarda già al futuro, Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sentiamo le sue parole.
3: È stato un campionato europeo sicuramente ottimo. Anche perché 20 medaglie che sono un bottino importante, soprattutto con il rientro dei russi. La squadra si è comportata benissimo, soprattutto gli atleti un po' più esperti, quelli Quadarella, Martinenghi, Pilato, Razzetti. E abbiamo avuto anche ovviamente l'exploit della Curtis con due record mondiali, ma anche l'inserimento di D'Ambrosio. Questo ci fa ben sperare per il prossimo cammino verso l'Olimpiade di Los Angeles, perché ovviamente dovremo integrare gli atleti più esperti con qualche inserimento.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora vi lasciamo alla visione di un film straordinario sulle orme di Madre Teresa. Allora grazie per averci seguito, la prossima edizione del TG 2000 domani mattina alle 8:30. Allora grazie e buona serata a tutti, a domani.

0: Tra poco, su TV 2000, Una vita dedicata agli altri, il film sulle orme di Madre Teresa.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, tè

Mi hai tolto tutto ciò che mi restava. Il tuo amore. Il tuo amore era solo un'illusione. Io non posso più credere in te. Tu non esisti. Anima. Paradiso, Dio. Queste parole per me non significano più niente. Ho perso la fede.

0: Che diavolo ci fa qui, sorella?
1: Non sono una sorella, sono una madre.
2: Io la conosco, è di Entalli.
0: La riportiamo a casa, sorella.
1: Ho 300 ragazzi.

0: Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Grazie al Penny Cashback puoi trasformare i tuoi acquisti in risparmio.
7: Che favola!
5: Basta un penny!
8: In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: essere un vero e proprio eremita nel centro di Roma è possibile. Nel Settecento ce ne sono stati soprattutto quando abitavano sotto gli archi del Colosseo, poi si sono nascosti in conventi ed eremi tra montagne sperdute e luoghi inospitali. Ma oggi le cose sono cambiate. Il deserto lo si può trovare anche in una città chiassosa come Roma, così come un appartamento può trasformarsi in una cella silenziosa. E così anche la capitale ha il suo eremita, l'unico in questa città, tra movida ed eventi, tra tram e sirene di ambulanze, tra il chiacchiericcio della gente e campane che suonano. Abbiamo fatto fatica a contattarlo e ancora di più a poterlo intervistare. Si chiama Don Giuseppe Forlai. Non possiamo farvi vedere in che zona vive, ma vi possiamo far vedere il suo eremo.
1: Ho deciso di diventare eremita della diocesi di Roma per rispondere a un appello interiore, no? A un desiderio di giocare un po' l'esistenza su delle cose essenziali della vita cristiana. Quindi la preghiera, il silenzio, il contatto con la parola di Dio, ma anche l'accoglienza delle persone, l'ascolto. Quindi non è una vita, secondo me, speciale, ma una vita essenzializzata su cose che riguardano un po' tutti i credenti, insomma. Forse non ha nessun senso, nel senso che la città è una dimensione abitata. Di solito nel nostro immaginario l'eremita è uno che sta isolato, ma in realtà nella storia non è mai stato così. L'eremita è sempre in contatto con la comunità, con la chiesa locale e quindi in seconda battuta anche con le persone. Nella città perché i padri del deserto andavano nel deserto e oggi il deserto è la città, nel senso che nella città c'è tutto quello che può mettere in pericolo la persona e suscitare le paure. I padri andavano nel deserto per affrontare le paure dell'uomo, no? Soprattutto la paura della morte, ma oggi questa paura è da tutte le parti, quindi non c'è bisogno di andare per forza in luoghi isolati, perché la verità di quello che siamo e di ciò che ci

0: minaccia è costantemente con noi. Nella diocesi di Roma, che io sappia, ci sono io e una suora, eremita diocesana, che sta a Roma, ma appartiene alla diocesi di Assisi. La mia giornata si svolge in una maniera molto comune, nel senso che inizia al mattino presto, verso le 5:30, che non è neanche un orario così, diciamo così, spericolato per la vita monastica. In alcuni posti ci si alza molto molto prima. Le 5:30, in modo che poi posso verso le 5:15 celebrare le vigilie, quello che è più conosciuto come l'ufficio delle letture, che è una preghiera salmica accompagnata da una lettura dell'Antico Testamento e una lettura patristica. Ecco, le vigilie durano fino più o meno alle 6:15 e poi celebro subito le lodi matutine. Dopo le lodi matutine c'è la lectio divina, cioè la meditazione e lo studio della parola di Dio, inerente alle letture della Eucaristia del giorno. Ecco. Poi verso le 7:15, 7:20 più o meno, quando finisco la lectio divina, c'è la colazione, un po' di pulizie della casa, di sistemazione, e solitamente verso le 9 del mattino ho la prima accoglienza, cioè arriva un seminarista, un sacerdote per la confessione o per la direzione spirituale. Dopo questo appuntamento riprendo un po' le faccende, diciamo così, della casa, inizio a preparare un po' il pranzo, oppure leggo qualcosa, studio, preparo, rispondo alle mail. E alle 11:20 c'è la liturgia delle ore dell'ora media. Dopo l'ora media c'è il pranzo, poi dopo il pranzo sistemo un po' di riposo. La preghiera del rosario e una di nuovo ripresa della lectio divina del mattino. Verso le 3 solitamente c'è il secondo colloquio. Io vivo un po' questa dimensione dell'ospitalità, dell'accoglienza, verso soprattutto sacerdoti e seminaristi. Questo è il mandato che mi è stato consegnato. E poi quando finisce il colloquio, più o meno il colloquio dura, può durare un'ora, un'ora e qualche, secondo la necessità, inizio a preparare qualcosa per la cena, in modo che alle 5:30 posso dedicarmi alla liturgia delle ore e alla preghiera dei Vespri con l'Eucaristia. L'Eucaristia può essere o al mattino con le lodi o la sera con i Vespri. Poi, dopo questo momento più prolungato, mi dedico un po' alla lettura, allo studio, alla lettura, e poi c'è la cena verso le 6:40. Dopo la cena un po' di pausa, la preghiera di compieta prima del riposo, verso le 9 è finita la giornata, diciamo. Diciamo che nella vita eremitica uno dei pilastri, insieme al silenzio, la preghiera, uno dei pilastri è il digiuno. Il digiuno che si articola secondo la tradizione monastica, quindi un modo di mangiare abbastanza sobrio, molto legato alle verdure, e alla frutta, alla pasta, anche sì. Diciamo nella tradizione monastica non si esclude la carne, tranne che nelle feste.
1: Don Giuseppe, nato in un quartiere nord di Roma, dopo un'esperienza in parrocchia e nelle carceri, ha deciso di mollare tutto.
0: Giuseppe di prima e Giuseppe di adesso, una creatura, un figlio di Dio a cui il Signore ha fatto fare un percorso. Non c'è differenza, cioè io vedo la mia vita in maniera molto molto lineare, molto continuativa, è un cammino di crescita e le tappe di questa crescita possono sembrare diverse, ma a me sembra tutto molto molto coerente, molto lineare. E prima nel mio ministero come sacerdote, ho svolto il ministero in realtà molto diverse, come cappellano in carcere, ho insegnato religione a scuola, ho prestato servizio al vicariato di Roma, all'ufficio scuola, ho insegnato teologia in vari centri accademici, ho insegnato religione a scuola. E poi sono arrivato nel 2012 al Seminario Romano Maggiore come padre spirituale. Ma e tutte queste attività

0: sono sempre state legate all'ascolto delle persone, soprattutto l'esperienza come cappellano in carcere, ore e ore ad ascoltare. E la vita qua è fondamentalmente ascolto, perché la vita in solitudine è una vita che ha uno scopo, non è una solitudine sposata per motivi ideologici, ma è una solitudine per ascoltare. Infatti quello eremitico è il silenzio della solitudine, non è la solitudine, cioè il silenzio che viene dalla solitudine, che ha servizio, che ha uno scopo, ascoltare la parola di Dio e ascoltare chi viene, i fratelli, che è la stessa cosa, perché nella tradizione monastica chi vede il fratello vede Dio. Quindi Dio ti parla attraverso la lectio divina, ma anche attraverso chi accogli. E questo ascoltare c'è stato sempre nella mia vita, un po' il filo rosso di tutte le varie tappe dell'esistenza. Il nemico si combatte soprattutto stando da soli, perché questa è una convinzione che avevano i padri nel deserto. I padri del deserto, tra cui Antonio il Grande, Ilarione, questi famosi, no? Eroi, diciamo, dell'inizio del monachesimo, andavano nel deserto non tanto per il ritiro in sé, o per vivere una pace, ma per il combattimento spirituale, perché questa concezione veniva dal fatto che nell'Egitto, che è un po' anche la patria in un certo senso del monachesimo, secondo la tradizione egiziana c'erano molte tombe, no? Noi conosciamo le piramidi, ma c'erano tantissime tombe scavate, e i demoni abitano presso le tombe. Perché? Perché il demonio tenta l'uomo sempre con la paura della morte. E la promessa che il serpente fa ai progenitori, Adamo ed Eva, no? Diventerete come Dio, cioè non morirete mai. Allora, dove c'è la paura della morte, c'è il combattimento spirituale. Tutte le tentazioni che il cristiano subisce sono tutte un derivato dalla paura della morte. Quindi i padri andavano nel deserto e spesso abitavano nelle tombe per affrontare questa paura e per sentire dentro il loro cuore la parola del Signore, no? Della risurrezione, cioè per fare un'esperienza della potenza della risurrezione. Questo è il vero motivo per cui si va nel deserto, e questo è il grande shock per il nemico dell'umana natura, no? Che il Cristo vince la morte, è come se fosse disarmato, perché se tu credi che Cristo ha vinto la morte, lui che arma usa per tentarti? E quindi il combattimento spirituale è molto legato alle nostre paure e quindi anche alla nostra fede. È il grande invito di Gesù sempre nel Vangelo: non abbiate paura, no? Nella mia regola è prevista l'uscita, lo stare all'aperto, l'importante è che io stia da solo. E attualmente io esco. Vabbè, la domenica, perché comunque la domenica è la giornata della comunità anche per i padri del deserto, il sabato e la domenica si stava insieme. E poi durante la settimana esco il mercoledì pomeriggio da solo per fare una passeggiata lunga, anche per fare un po' di movimento, no? La spesa la faccio io. Il mercoledì quando esco approfitto anche per metto insieme più cose in modo da sbrigarmi tutto ciò che serve per la casa. Per le bollette, le utenze, oggi si paga tutto via internet. Questa è una comodità, insomma, no? Non devo uscire per andare alla posta. E quindi questo mezzo è molto facilitante per chi fa una vita come la mia.
1: Il sacerdote non usa i social, non ha una televisione, non va al cinema e non entra neanche in un bar. Trascorre le giornate in questo piccolo appartamento di due stanze e una cappella, tra preghiere e studio.
0: La televisione non c'è. La radio neanche prima l'ascoltavo tanto, quindi devo dire che internet ce l'ho, ce l'abbiamo quasi tutti, il coordinamento nostro degli eremiti per i messaggi, per la posta, anche per ascoltare qualche corso biblico, per la formazione personale è molto utile. A volte lo uso anche per l'ascolto, la direzione spirituale con persone che non sono a Roma, che quindi ci si collega, e si fa l'incontro attraverso questo, perché si è impossibilitati. Io prediligo sempre il rapporto vis-à-vis, diciamo.

0: di presenza, però ci sono sacerdoti che seguo da tanto tempo che magari stanno anche fuori dall'Italia e quindi questo ci facilita. Ci sono delle cose che facevano parte della mia vita di prima che adesso non ho, ma erano molto secondarie. Ti faccio un esempio, andare all'opera. Però voglio dire, non si muore, insomma, questa è un po' l'unica cosa. Una cosa che mi piacerebbe molto è avere il cane, perché io sono cresciuto col cane, in famiglia li abbiamo sempre avuti, però lo spazio e la condizione non mi permettono di averlo, perché io non ho uno spazio per tenerlo, insomma, soffrirebbe. Non è una fuga perché, prima di arrivare qui mi cercavano molte meno persone. Da quando sto qui, la mia pace è finita da questo punto di vista. E quindi devo anche difendermi un po', tra virgolette, difendersi.
1: Gli eremiti in Italia sono circa 200, sono dislocati un po' in tutte le regioni e circa la metà sono donne.
0: Chi desidera fare una scelta di vita eremitica deve andare a scuola dalla vita monastica, perché la vita eremitica è una forma della vita monastica. La vita monastica si riceve sempre da altri monaci. Quindi a chi vuol fare la vita eremitica, magari perché sente un desiderio, se è portato, prima di tutto deve distinguere se è chiamato veramente a una vita dove hanno la priorità il silenzio, l'ascolto e la preghiera, o sono solo degli aspetti che gli mancano. Sono due cose diverse, cioè se questi elementi sono centrali per la sua identità vocazionale, o sono elementi che invece fanno parte della salute della vita cristiana. Quindi prima deve distinguere questo. Molte persone mi chiedono di fare questa esperienza, di essere instradate, anche molti preti, soprattutto preti diocesani, ma a volte la loro richiesta è semplicemente che gli manca il tempo per pregare, gli manca il tempo per avere una crescita cristiana più approfondita. Quindi non fa parte della loro identità, ma è un bisogno legato a ciò che manca. Allora là non c'è una vocazione eremitica, c'è da riequilibrare una vita. Però chi sente questi elementi come centrali per la sua esistenza cristiana, si sente chiamato a questo, e la cosa più importante da fare è mettersi a scuola della vita monastica cenobitica, cioè iniziare a contattare un monastero per imparare. Noi siamo abituati, soprattutto noi della Chiesa occidentale, a contrapporre l'apostolato alla preghiera, che è un errore enorme, perché nessuno dei due è prioritario, è prioritario l'ascolto. Nel Vangelo di Luca, troviamo in sequenza la parabola del buon samaritano, e quindi l'amore del prossimo, l'apertura, il servizio. Poi c'è l'episodio di Marta e Maria, Maria ha scelto la parte migliore, e poi c'è l'insegnamento del Padre nostro, che è la preghiera. Però è interessante come l'Evangelista Luca li colloca in fila. Al centro c'è l'ascolto di Maria, e questo vuol dire che sia il servizio al prossimo, sia la preghiera, devono nascere dall'ascolto. Perché se c'è un servizio all'altro senza l'ascolto della parola di Dio, c'è un servizio di solidarietà filantropico, non c'è bisogno di essere cristiani per farlo. Ma se c'è anche una preghiera senza l'ascolto, è una preghiera pagana. Quindi non è prioritario né la preghiera né l'apostolato, è prioritario ascoltare. I voti della vita eremitica sono quelli classici di povertà, castità, obbedienza. Poi chi vive una vita eremitica ispirata alla tradizione occidentale, fondamentalmente alla regola di San Benedetto, e c'è la grande promessa della conversio morum, cioè della conversione continua, che fa parte un po' della cornice fondamentale della vita monastica, che è una vita di conversione, perché la vita monastica è molto legata ai riti battesimali, e quindi far vivere il battesimo vuol dire convertirsi continuamente. Quindi la promessa di conversione continua, la conversio morum della regola di San Benedetto, è semplicemente questo impegno a prendere sul serio la dinamica battesimale.
1: prima di salutarci, Don Giuseppe ci fa vedere il luogo dove trascorre il maggior tempo, la sua cappella, e gli chiediamo oggi qual è la sua più grande tentazione.
0: La mia più grande tentazione è intervenire, cioè ascolto, sento un problema o mi accorgo di qualche cosa e la prima domanda, che è una tentazione, che cosa faccio? Invece non c'è niente da fare, nel senso che bisogna ascoltare e sperare. Ecco, questa è la grande tentazione, è trasformare lo sperare solo nel fare. Invece bisogna fidarsi di Dio, che non vuol dire essere inattivi, ma vuol dire mettersi in ascolto di quello che succede, dei segni, e agire con prudenza, con discernimento, senza la reazione. Noi siamo sempre convinti che ogni problema che arriva va risolto, ma questa cosa non è vera. Non ogni problema che arriva va risolto. Forse pochissimi problemi vanno risolti. Il vero problema non è risolvere il problema, ma discernere il problema serio da quello che è urgente e basta. Perché oggi risolvi un problema e domani c'è un altro, ma il problema vero qual è? E la solitudine aiuta molto a distinguere i problemi falsi dai problemi veri. Molto semplice, c'è bisogno di Gesù Cristo e di credere. E il problema è questo, che dove non c'è la fede, o c'è la superstizione o c'è l'idolatria.

0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
3: Ciao!
2: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
4: L'ho licenziato la terza in un mese.
2: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
5: Noi ci divertiremo.
2: Sei una sciatta incompetente.
5: Con noi è chiuso.
2: Occhio alla porta.
6: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
7: Le ragazze dei quartieri alti. Mercoledì, in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci al fuoco dell'inferno, porta in cielo le nostre colpe, specialmente le nostre. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo, specialmente in Gesù. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri spiriti, come anche noi rimettiamo i nostri spiriti. Non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romane. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci
0: nella tentazione, ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come
0: pane.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona a loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia a Dio.
2: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, è scattata l'ora solare, una puntata nella quale intendiamo accompagnarvi pagina dopo pagina attraverso libri che cambiano letteralmente la vita. Ci sono libri indispensabili, ci sono libri che sanno raccontare l'amore, l'amore che permea un'intera vita e nel caso del nostro primo importantissimo e graditissimo ospite, per amore noi dobbiamo a questa famiglia tantissimo, alla sua famiglia. La storia è quella tra lui e sua moglie, la sua splendida moglie. La storia della sua famiglia è una storia che permette al nostro paese di camminare a testa alta e lo permetterà per sempre, perché sto parlando del professor Nando Dalla Chiesa. E ringrazio immensamente per aver accettato questo invito. Prego, professore. Sociologo, scrittore, docente universitario, persona indispensabile, così l'ho definita prima. Non vedevo l'ora di poterglielo dire di fronte, proprio sa, con tutta la gioia del caso. La sua famiglia alla quale dobbiamo tutti noi tutto. E lei è uscito con, edito da San Paolo, con questo libro, La ragazza di Vicolo Pandolfini. È lui, il ragazzo sulla copertina, accanto c'è lei, sua moglie Emilia, scomparsa troppo presto, che lei però fa rivivere per sempre in questo libro in una maniera meravigliosa. Mi scusi se mi esce forse l'aggettivo più semplice del mondo, ma veramente meraviglioso.

0: Meraviglioso. Questo libro è la narrazione di una storia d'amore, di una storia di vita legata al nostro paese. E da dove comincio, professor Dalla Chiesa?
1: È così, è storia personale, ma è anche storia pubblica, perché
0: Sì.
1: la ragazza, senza volerlo, si è trovata infilata a 18 anni dentro la storia del paese, prima senza avere perfetta coscienza di quello che stava facendo, di ciò che le era richiesto, e poi assumendola in pochissimi anni. E prendendosi per intero le responsabilità che le derivavano dal cognome, dalla famiglia in cui era entrata. Pensava di vivere in modo spensierato, come era abituata a fare, di passare da Palermo, perché era di Palermo, a Milano, dove ero io, di fare tante conoscenze, di avere una vita stimolante, e lui è stata perfino troppo stimolante, e a un certo punto ha dovuto fare altro, cioè difendersi, difendere, prendersi delle responsabilità pubbliche e non scappare. Poteva chiedersi in che film sono capitata, non era questo che avevamo previsto, non ce la faccio più. Invece ha tenuto fino in fondo, non soltanto affiancando, ma a volte facendo da scudo. Quindi è
0: Sì.
1: stata una storia che mi riempie di ammirazione riguardarla adesso.
0: Allora, belli, belli, sono belli, tutti e due. Questo libro si apre tra le tante pagine, ma cominciamo dall'inizio. Partendo dal profumo dei gelsomini, e chi è stato almeno una volta in Sicilia e a Palermo sa che cosa questo voglia dire, da quel vicolo Pandolfini al quale arriveremo tra un attimo, da sua sorella, lei ha due sorelle meravigliose, Simona e Rita. Sua sorella Simona era compagna di classe,
1: Di
0: di
1: banco,
0: banco,
1: sì.
0: cioè proprio il massimo. Ce l'hai un'amica carina, sapete quelle cose terribili, no? Che al limite si possono anche dire in famiglia. E la cosa bellissima è che tra voi sia nato subito, subito, amore. Se fosse un film, professor Dalla Chiesa, sarebbe perfettamente scritto, purtroppo con un finale ingiusto e affrettato, se fosse un film. Invece è vita vera.
1: Sì, ci siamo conosciuti in realtà 4 anni prima dell'anno in cui mi sono innamorato. Ma lei aveva 14 anni, io ne avevo 17, quindi un 17enne non guarda una 14enne. Poi a un certo punto, tornando da Milano a Palermo nell'estate del 70, l'ho vista ballare in discoteca e discoteche molto diverse da quelle di oggi.
0: Certamente, dove si ballava,
1: Sì, si
0: per
1: ballava sotto
0: esempio.
1: Monte Pellegrino, eccetera. Mi ha fulminato. Sono passato e ho detto: ma è Emilia quella? Ho chiesto a mia sorella, ha detto sì. Mi sono fermato, sono rimasto a guardarla ballare e poi mi sono seduto vicino a lei.
0: Lei scrive, lo prendo dalla quarta, pareva invincibile quel mare, navigatissimo da ogni direzione e verso ogni direzione, eppure inespugnabile, sul suo conto. Circolava anzi la leggenda che amasse trasferire capricciosamente i propri colori negli occhi delle più belle creature che sulle sue coste venivano al mondo facendoli di smalto. E gli occhi della sua Emilia erano proprio
1: Erano di smalto,
0: rubati al
1: sì.
0: mare,
1: Questa
0: letteralmente rubati al mare.
1: è una cosa che mi colpì, mi ha sempre affascinato, il colore degli occhi, il modo in cui gli occhi venivano mossi. Erano occhi particolari.
0: Emilia descritta, io la chiamo Emilia, la ragazza, la chiamo Emilia, se no dovrei dire signora e dovrei aggiungere tanto, tant'altro, arriveremo anche all'Ambrogino d'oro. Emilia che sembra la primavera di Botticelli e ascoltando questa canzone, che ricordiamo tutti, insomma.

0: Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. È vero che lei si è ritrovato a cantarla così?
1: Sì.
0: Una persona follemente innamorata fa quello che vuole, vero?
1: Beh, l'amore aiuta a perdere la misura.
0: Sì.
1: Poi era la stagione di Lucio Battisti quella.
0: Sì, ci voleva. Senta, veniamo a questo vicolo, perché a Vicolo Pandolfini, che accompagna e che ci porta per mano all'interno di questa storia, che oggi non si ritrova più come era un tempo, ma che per voi è stato giustamente l'ombelico del mondo.
1: Per noi è stato il riparo. Vicolo Pandolfini era un vicolo senza numeri civici, lungo, senza numeri civici, perché era formato da tutte le parti posteriori delle ville e delle case che davano sulla via principale. A volte queste case erano anche abbandonate, quindi nei giardini crescevano in modo disordinato fogliame, rami, e formavano una specie di coperta per chi ci si metteva dietro. Ci si poteva infilare senza essere visti e concedersi un po' di tenerezza e riparo degli altri. Tanto era una strada per la quale pedoni non passavano, passavano soltanto vespe e auto. Poi io non avevo la macchina all'inizio, quindi quando l'accompagnavo a casa, lei era dalla parte anteriore naturalmente alla sua casa, l'unico modo per restare un po' insieme senza essere visti era quello di andare in Vicolo Pandolfini.
0: Eccolo qua, Vicolo Pandolfini. E sì. Noi vi racconteremo ancora tant'altro, anche della scrittura, del modo in cui si è descritta la ragazza in questo libro e il ragazzo che la ama, l'ha amata e la amerà per sempre. Vi aspettiamo tempo un soffio. E col profumo dei gelsomini e il mare negli occhi siamo ancora qui con il professor Nando Dalla Chiesa. A tra poco.
2: Per tutto questo tempo mi sono sentita sola. L'hai conosciuta bene, vero?
3: Madre Teresa?
2: Sì.
3: Ho camminato e camminato, cercando cibo per loro. Ero sola.
2: Anche quando ha perso la fede, ha continuato ad aiutare.
3: Non deve mai essere rivelata a nessuno.
2: Cosa dovrei sapere? Ditemelo!
4: Sulle orme di Madre Teresa, questa sera in prima serata.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Edito da San Paolo, appena finisce la puntata, per favore, o in giornata, non fate passare la giornata, andate in libreria, comprate questo libro, Nando Dalla Chiesa, la ragazza di Vicolo Pandolfini. Il professor Dalla Chiesa è qui, nostro graditissimo e luminoso ospite. Lo so, lei adesso mi dice, uffa, questa quanto esagera, professore, sono 8 anni che io mi tengo tirata come una fionda, perché spero di averla qui, mio ospite, il nostro ospite, quindi...
1: Che gentile.
0: Grazie, è la verità. Grazie. Dico cose su di lei che dicono i suoi studenti, tutte le persone che la avvicinano, per la sua correttezza infinita. E il suo amore per sua moglie, Emilia, che lei lo spiega all'inizio, sarà nominata per tutto il libro come la ragazza,
1: certo,
0: di Vicolo Pandolfini. Anche lei però prenderà, come posso dire, lei si è staccato da se stesso, non dal proprio cuore, per raccontarsi in questo libro.
1: È una scelta che è nata progressivamente, perché mentre un po' usavo l'io narrante, cioè io ho visto, mi sembrava quasi di sopraffarla, era giusto che facessi l'osservatore, no? Cercando di raccontare una persona che ho visto, una ragazza che ho conosciuto, di cui ho conosciuto anche il marito, e che racconto, perché poi progressivamente ho tolto tutti i nomi dal libro, non c'è nessuno,
0: il
1: neanche
0: nome di sua mamma,
1: neanche
0: il nome della mamma
1: di mio
0: di lei.
1: Padre, non c'è nessun nome, c'è la qualifica, il padre, la madre, la ragazza, sempre la ragazza, a un certo punto diventa signora, ma questo secondo me aiuta a dargli anche una dimensione di lo dico perché l'hanno scritto,
0: sì,
1: di fiaba, cioè non è la mia vita, non è un racconto collocato in questo periodo da qui a qui, non ha un contesto riconducibile a un ambiente ben definito, potrebbe essere dappertutto. L'unica cosa che è chiamata col suo nome è la Sicilia, ma la Sicilia è un'isola universale, quindi
0: certo,
1: si presta anche a questo gioco narrativo. E ho pensato proprio di disancorarla da qualsiasi riferimento a cose concrete. Non ci sono nomi che avrebbero anche impoverito il libro, infilati dentro. Ho voluto tenerla al di sopra. E per questo è la ragazza. Naturalmente all'inizio spiego chi è la ragazza, ma prima di incominciare il racconto.
0: Prima di iniziare,
1: sì,
0: il racconto. Racconto che si divora con una necessità. Finisce un capitolo e torni indietro. Almeno io parlo per me. Ma capita con i libri belli, no? Quando vuoi rileggere quello che hai appena appreso. E in questo apprendere, questa è un racconto di amore altissimo, insindacabile, cioè questo amore non si può dire nulla e non c'è un grammo di zucchero in più e non c'è nulla che non sia verità. E ci si chiede come abbiate fatto? Non so, le può sembrare, può essere una domanda così strana, voi, la vostra famiglia, i vostri figlioli, come avete fatto ad essere amore così grande per tutta la vita?
1: Intanto siamo dovuti passare per prove durissime che ci,
0: certo,
1: hanno,
0: ci arriviamo,
1: cementato, reso totalmente l'uno una parte dell'altro. Poi mia moglie diceva, Emilia diceva, beh, la nostra fortuna è che tu sei spesso via. Quindi non ci annoiamo mai. E questo è vero, non mi sono mai annoiato. 50 anni senza annoiarsi mai in un matrimonio credo che non sia semplice, non sia una pratica ricorrente,
0: no.
1: Però per noi è stato davvero così. Poi sono stati i bambini, tanti progetti, tante sfide, dolori, non siamo mai annoiati.
0: Inizia settembre nel 1982 e tutti noi, sapete, sono quegli episodi talmente tragici e talmente luttuosi per tutti, che tutti noi ci ricordiamo dove fossimo quella sera, quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sua seconda moglie, Manuela Setti Carraro, l'agente di scorta Domenico Russo, sono stati vittime di una barbarie che continuiamo a chiamare barbarie, della quale
1: Certo.
0: continuiamo ad avere sete di giustizia sempre e comunque. E la ragazza, la sua Emilia, compie un gesto verso di lei e verso suo padre, con quell'anello che suo papà aveva, pulendolo, pulendolo
1: Sì, io
0: lei.
1: non mi ero accorto subito, ma ci restituirono, c'era il portafoglio di mio padre che era sfondato dai proiettili e c'era l'anello, che è quello che ho io in mano, alla mano, che era color bruno, era il sangue che si era raggrumato sopra l'anello e lei volle evitarmi senza dirmelo. Che lavandolo io ritrovassi il sangue di mio padre. Quindi senza, non me lo immaginai, andò improvvisamente in cucina a lavare l'anello. Poi me lo diede. E sono cose indimenticabili. Perché c'è una cura, un senso di una voglia di protezione nei confronti della persona amata che si dimostrano in queste occasioni. E devo dire che questo senso di protezione, la voglia di protezione l'ha avuta molto, tanto, per questo ho detto scudo, perché tante volte ha fatto lei da scudo. Ed era grande anche nei confronti dei figli.

0: vero, si scopre leggendo questo libro dove, credete, non manca neanche la capacità di sorridere di certe cose, di
1: Certo.
0: questa mamma, proprio mamma, tanto mamma, sotto tutti i punti di vista, che ama la musica di Bruce Springsteen e magari non la canta però, non,
1: Per compiacere il figlio.
0: per compiacere
1: Sì,
0: il figlio,
1: sì, sì.
0: no? Che parla, c'è un capitolo che si chiama Henry, non sono intenzionata a svelarvelo, però è tanto bello. Tra tutti i capitoli belli, che sa modulare, no? Se stessa a seconda, sa prendere nell'accezione più bella del termine la forma dell'acqua, cioè a seconda che si trovi di fronte a quell'anello o che si trovi di fronte ai propri figli. Nipotini, capitolo nipotini. Nipotini ci sono.
1: Quello è un capitolo che purtroppo si è interrotto a un certo punto, ma perché quando lei se n'è andata i nipotini erano tre e adesso sono cinque. E credo che li avrebbe voluti vedere, ma aveva un amore per i nipotini enorme. Pensi che l'ultima volta che l'ho vista ridere è stato neanche un giorno prima che morisse. Perché il nipotino Tito, che aveva 3 anni, era andato a trovarlo con mio figlio e si era, lui, per lui era normale andare a trovare la nonna, non capiva quello che stava succedendo. Quindi, vedendolo a letto, si è infilato sotto il letto con lei, sotto le lenzuola con lei, con dei cartoni animati da vedere insieme. E l'ha fatto in modo così goffo, per farlo in fretta, che lei ha riso, ma ha riso di gusto, e sapeva che.
0: Meraviglia.
1: Quante ore aveva, ma ha riso tantissimo vedendolo. E poi c'era la Rosa, che era la bambina, eccola qui, che alzò in braccio, pur avendo poca forza in quegli ultimi giorni, dicendo: ecco, questo lascio al mondo. E aveva agli occhi come quelli di mia moglie, identici, ma non solo nel colore, anche per come guarda, ha la stessa postura della schiena. È incredibile la somiglianza saltando una generazione tra la nonna e la bambina.
0: Lei scrive, professore, le somiglia anche di spalle, come si muove,
1: Sì,
0: come...
1: sì, uguale. Cioè, io che me la ricordo bene, dico è uguale. E poi anche il nipotino più grande, a cui mi ha raccomandato, mi raccomando. Quando fa il compleanno, fagli sempre dei bei regali. Stava pensando proprio ai nipoti. Non sapeva che ne sarebbero arrivate altre due, una delle quali si chiama come lei, ovviamente.
0: Sì. Assolutamente. Una targa a Milano, nei giardini Falcone Borsellino, è dedicata alla sua Emilia.
1: Emilia, sì.
0: Perché lei ha saputo, eccola qui, Emilia
1: Sì.
0: Cestelli dalla Chiesa, ha amato i deboli e i giusti qui sempre. E amare sempre i giusti, bene, amare sempre i deboli. È un'operazione molto complessa o molto naturale, a seconda della persona che abbiamo davanti.
1: Guardi, questa propensione le è cresciuta tantissimo negli anni, di stare coi deboli. Lo è sempre stata, intendiamoci. D'altra parte ci siamo trovati anche nelle idee dall'inizio. Ma qui la vicenda delle migrazioni l'ha proprio portata a schierarsi con quelli che arrivavano in Italia senza mezzi, passando per delle avventure inimmaginabili, per traumi inimmaginabili, soprattutto ragazzi, eccetera, e ha sposato totalmente la loro causa. Infatti, noi la ricordiamo, io ho deciso di ricordarla, in università con una borsa, un premio di laurea intitolato a lei, che è per le tesi sui diritti dei migranti. E è già diventata una borsa importante, cioè sono molte le tesi che vengono presentate dagli studenti e mi fa piacere che sia questa cosa che è intitolata a lei e rimane lì in università per sempre, almeno finché ci sono io.
0: Per
1: E,
0: sempre.
1: sì. ed è...

0: stata un'esperienza importante, mi ha insegnato molto. Cioè, io credo di aver insegnato a lei alcune cose, ma questo amore, non rispetto, amore per chi arrivava da altri paesi, me l'ha trasmesso. Generosissima, fino, come ho scritto nel libro, perché è vero, a mettermi di fronte a una verità che all'inizio non riuscivo a cogliere, a capire, cioè di non... lei siciliana, amante del pesce, non mangiare più pesce, soprattutto tonno, pesce spada, i pesci grossi, perché aveva lo scrupolo che potessero essere stati mangiati dei migranti nel Mediterraneo dai pesci grossi. E da quello ha proprio posto un rifiuto, non voglio partecipare, che può lasciare sbalorditi, ma in realtà era un suo imperativo interiore.
1: Lascia sbalorditi, professore, quando si arriva a quella pagina ci si ferma e si pensa alla altezza morale di questa donna, cioè arrivare a ragionare: smetto di mangiare pesce perché? Perché sì, perché sono diventato vegetariano, piuttosto che no, perché sono umano e calcolo che in quel mare tanti uomini e bambini e donne abbiano trovato la morte. Questa era ed è e resta la sua ragazza di vicolo Pandolfini. Poi quando vi dico uscite, andate a comprare questo libro, io dico una cosa detta proprio con tutto il trasporto e con tutto il cuore possibili. Il vostro rapporto in famiglia, sua sorella Rita, io voglio un mondo di bene, ma tutti noi vogliamo un mondo di bene, che ha scritto parole cariche di dolore e di un amore che sollevava anche il dolore quando la vostra Emilia ha chiuso gli occhi, no? Questa quarta figlia di casa dalla chiesa, proprio vissuta come una sorella.
0: E perché lei si è caricata per intero il peso del cognome, non ha detto mai, neanche nei momenti delle minacce, ma io sono di un'altra famiglia. Poteva anche farlo.
1: Certo, lei questo l'ha detto.
0: Poteva distaccarsi un pochino. Se l'è preso, infatti, pur essendo stata femminista negli anni 70, non ha avuto problemi a mettere dalla Chiesa come primo cognome. E lo faceva proprio per dire io ci sono.
1: Per un atto d'amore?
0: Sì.
1: Perché ci credeva?
0: Anche verso mio padre.
1: Sì. Allora, c'è un distacco che è sempre... Quando ami, lo pensi sempre come l'ultima, proprio non lo vuoi neanche vedere, sfumatissimo, è sfocato nella fotografia della vita. E poi arriva. Certo, lei ha un quadrato militare, me lo permetta questo termine, intorno. Quadrato militare è quello che si faceva intorno al re per proteggerlo. E intendo con questo un quadrato militare di famiglia, di amore, di figli, di nipotini. Però poi tutto questo che è fondamentale comunque arriva fino ad un determinato punto, e quel punto è soltanto voi due. Ecco perché nasce questo libro. E lei le è stato vicino, è il caso di dire, fino all'ultimo istante, no?
0: Perché Emilia gli ultimi mesi non era autosufficiente. Quindi io dovevo stare in casa, perché ho detto, ma se ha bisogno di qualcosa, poi la voce flebile, magari non riuscivo neanche a lavorare nel mio studio, perché ho sempre lo scrupolo che magari una richiesta di aiuto non mi arrivasse. Come si fa in quei casi lì? C'era una ragazza moldava che stava con noi, bravissima, però aveva le sue ore di libertà, e poi in ogni caso io non sapevo che cosa potesse succedere. Quindi diciamo che gli ultimi 8-9 mesi,

0: Credo di essere uscito di casa, le avevo contate, erano 12 volte, ma anche per andare a prendere le medicine, perché non era per il Covid, era perché era necessario stare lì, ecco. E ho cercato di stare accanto. Non voglio, non credo neanche di essere stato un grande marito, però in quei mesi lì veramente ho cercato di starle accanto. In modo totale, ecco. Perché?
1: Perché sì.
0: Perché dovevo, perché avevo ho immagazzinato tanti debiti nei suoi confronti per quello che ha dato alla famiglia, per quello che ha dato a me, ai bambini. Guardi, che far crescere i bambini nel clima in cui abbiamo vissuto noi. In serenità bisogna essere bravissime. Bisogna essere bravissime.
1: Perché c'è tanto prima di Via Carini e c'è tanto dopo.
0: Certo.
1: C'è tanto prima però. C'è
0: Sì.
1: tanto prima e dopo.
0: Forse lei non l'aveva capito prima, subito. Ma poi quando l'ha
1: Però.
0: capito, guardi, le dico questo, lei ha dovuto rompere un'amicizia prima di sposarci, eh? Perché, o no, forse appena sposati, perché una sua amica, allora era così purtroppo, chiedeva notizie di mio padre per dare informazioni a chi lo voleva colpire. Perché era questo il clima, era questa la situazione. Ora è impensabile questo, ma allora era così. Quindi
1: Lei lo
0: una
1: racconta
0: abituata a essere
1: benissimo.
0: spensierata, eccetera, che a un certo punto dice: no, io devo diventare parte delle persone che difendono questa persona. Devo diventare come potrebbero essere la sua scorta, potrebbe essere suo figlio, cioè io la devo difendere. E quindi devo selezionare quelli con cui mi vedo. Non posso parlare, non posso dare informazioni involontarie come noi diamo spesso noi in taxi, al telefono, parlando con questo, con quest'altro. Nulla, cambia tutto.
1: Quanti anni aveva quando accadeva questo, la sua Emilia?
0: Infatti per questo certe volte, anche crescendo di età, si capisce di più quello che ha fatto. Aveva 25 anni. 25 anni quando ha avuto il primo bambino. Quindi pensi che una ragazzina, una mia studentessa,
1: Pensi a
0: no?
1: cantare a 25 anni, sì. Anche se sei a maggior ragione giovanissima mamma. Pensi a tutt'altro. E lei invece ha. Lei parla di grandi debiti nei suoi confronti. Una delle ultime cose che la sua Emilia le dice: tu hai dato un senso alla mia vita. E lei subito, come il miglior servizio a tennis, le rimanda indietro e tu l'hai dato alla mia. E sono parole vere. Sa, professore, la cosa meravigliosa è che è tutto vero. La cosa tristissima è che sia tutto vero. Perché. Quanto avrei voluto averla qui, ma è tutto vero.
0: È tutto vero, sì.
1: I mariti che leggono questo libro diranno: ma doveva proprio scrivere questo libro quest'uomo? Perché lei gli rovina un po' la piazza, eh.
0: Ma io per questo
1: Scusi,
0: le ho
1: eh.
0: detto, non credo, non lo so cosa sono stato, non voglio fare il marito ideale.
1: No.
0: Ho avuto fortuna a stare con questa donna, molta fortuna. E ho cercato di non renderle la vita noiosa, anche perché gliela rendevo un pochino pericolosa.
1: Cosa si scopre? Scrive, lei poi, professore caro, lei quando scrive, scrive. Lei quando parla, parla. Lei quando scrive un'opera teatrale, scrive un'opera teatrale. Capisce? E qui le parla una tifosa, me lo passi questo termine, cioè una persona appassionata del suo modo di essere, di scrivere, di porsi. Da un punto di vista di essere umano, lei scrivendo questo libro, cosa ha scoperto di più? Perché secondo me
0: Brava, ha ragione.
1: si scopre sempre
0: Ha
1: una cosa di più.
0: ragione.

0: Quando si scrive non si racconta ciò che si è stati, si impara anche a capire di più di sé. Quindi progressivamente è venuto in mente, è venuto montando quel sentimento che le dicevo prima, che può sembrare strano, non deve apparire l'ammirazione ha superato l'amore. Guardi, ovviamente l'ammirazione poi produce amore, ma l'ammirazione l'ha superato perché pensando a quello che ha fatto e rivivendo quello che ha fatto e poi facendolo in terza persona, perché ha raccontato in terza persona, ho detto, ma è stata grandissima, ma è stata grandissima.
1: Sì, questo viene fuori.
0: Questo è nato progressivamente, non ce l'avevo in mente all'inizio, capisci? Cioè, è venuto fuori un po' per volta, perché mette insieme una cosa dietro l'altra. Pensa quanti anni aveva, pensa quante difese aveva, pensa che uno a un certo punto deve mettersi lì al balcone a vedere chi c'è sotto, ma tante cose, e senza farlo mai pesare, mai.
1: Questo, senza mai farlo pesare,
0: No.
1: mai. Per i ragazzi di almeno 60 anni e sopra, questa canzone era lei. No, l'ho dovuto dire perché magari non tutti se lo ricordano. È la canzone con la quale vogliamo chiudere, era lei. Lei la scrive invece, ne parla all'inizio.
0: Sì, devo dire che poi, perché era la canzone di quando, è che è detta anche alcune cose fatte nel libro, però se io la risento un po' mi vergogno, no? Perché diceva, è la canzonetta di quei tempi, non è che uno possa dire che cosa sentivate a quei tempi, però allora era una canzonetta che ci prendeva, no? È difficile prendere una persona oggi, una persona non solo adulta, anche una giovane, dice questa era la canzone che sentivo. E invece mi dice tanto.
1: Invece io vi consiglio una cosa. Mettete sul vostro telefonino, per le signore dico, mettete un disco, perché ce l'avrete questo disco. Guardate, andatelo a cercare, ce l'avete. Mettetela questa canzone quando leggete questo libro. Vi servirà tanto proprio per l'inizio, per dare il là e per dare il via, andando dalla chiesa un grazie di quelli che lo imbarazzano. E com'è bello oggi poterlo imbarazzare. Solo un pochino,
0: Grazie.
1: professore. Andando dalla chiesa,
0: Grazie.
1: grazie infinite.
0: Grazie mille.
1: Edito da San Paolo, la ragazza di Vicolo Pandolfini. Eccolo qua, lo mostro ancora una volta questo libro. Leggetelo, vi prego, leggetelo. Grazie infinite di essere
0: Grazie.
1: stato con noi. Ci vediamo tra un attimo per un'altra grande storia, dopo la pubblicità. Grazie, professore.
0: Grazie.
1: Ma grazie.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: E ho detto in apertura, ben ritrovati, che questa è una puntata dove noi entriamo dentro a dei libri indispensabili. Indispensabili. Quando ci si trova di fronte a un libro indispensabile, scorrere quelle pagine significa capire quella storia e capire molto di più della storia che noi vogliamo essere. Olivia Crosio è una splendida traduttrice e scrittrice che torna a trovarci per raccontare in questo libro un incontro che l'ha cambiata per sempre. Le due vite di Andriy Rosliuk, edito da

0: Arcadia. Questo libro, qui scorgete una parte di bandiera ucraina, questo libro è un libro da leggere, capire, ma ce lo spiegherà ancora meglio lei, amare. Posso dire questa parola? Amare. Allora, da anni questa meravigliosa donna affianca alla scrittura l'impegno di volontaria presso l'Opera Cardinal Ferrari di Milano.
1: Sì.
0: Di cosa si tratta?
1: Si tratta di un centro diurno per i senza dimora. Però di fianco e sopra ha due residenze, una per gli studenti a prezzi calmierati, perché Milano è diventata impossibile anche per loro, e una convenzionata con gli ospedali, dove vengono a stare i parenti delle persone in cura, oppure le persone in cura quando vengono dimesse dall'ospedale e però devono fare i day hospital.
0: Quindi,
1: e quindi
0: non saprebbero dove andare, quindi c'è la vostra, l'opera presso la quale lei,
1: sì.
0: Tu lavori, scusami Olivia, permettimi,
1: Certo.
0: aiuta queste persone. Tra queste persone tu un giorno incontri Andri e sua madre,
1: Sì.
0: Natalia.
1: Un giorno io lavoro in mensa, diamo i
0: Capire.
1: pasti a queste persone. E un giorno compaiono questi due ucraini. Noi sapevamo che sarebbero arrivati, avevamo già con noi, che venivano in mensa a mangiare, una mamma e una bambina, dolcissime, biondine, la bambina malata, la mamma in uno stato di disperazione totale e si cercava di aiutarla. Poi sono arrivati Andri e Natalia. Lui aveva una leucemia di tipo incurabile, era una cosa Philadelphia resistente, io non sono un medico, non mi
0: Eccoli qui.
1: ricordo. Ecco Andri, eccolo là.
0: Eccoli qui.
1: Aveva avuto un primo ricovero arrivando dall'Ucraina all'ospedale di Niguarda e la mamma era stata alloggiata lì, in una struttura analoga alla nostra di Opera Cardinal Ferrari. Poi, appunto, finiti gli esami, finite tutte le cose, gli hanno detto, gli assistenti sociali che hanno fatto un lavoro pazzesco, i nostri come quelli di Niguarda, gli hanno trovato appunto un alloggio presso questa struttura e così loro hanno cominciato a vivere lì. Poi lui andava per le sue cure in ospedale quando era necessario e se no faceva la sua vita perché Andri ha sempre lavorato, credo fino, non lo so, 15 giorni prima di
0: Di
1: andarsene.
0: andarsene, lui ingegnere termofisico e la mamma insegnante. La fuga dalla guerra azzera tutto, no? Azzera la vita che hai fatto precedentemente, l'impegno che ci hai messo, insomma, tutta la storia che ti ha portato ad avere una vita fino ad un certo momento. La mamma di Andri aveva sognato, tu questo lo racconti benissimo, la strada che si sarebbero trovati di fronte. Ma non per
1: Sì.
0: sogno premonitore, l'aveva sognato, se l'era trovato a un certo punto davanti.
1: Lei ha raccontato di avere fatto questi sogni stranissimi. Uno di questi, appunto, era questo sogno della montagna in cui lei, dove abitano loro, le montagne non ci sono. E lei si trova a salire questa montagna, poi trova un'apertura in questo prato, entra e segue una sorta di percorso obbligato, all'inizio tranquillo, ambienti domestici, ambienti belli.
0: Casuale.
1: Poi diventa sempre più buio, sempre più angusto, sempre più tremendo e lei pensa a un certo punto, non mi devo svegliare adesso perché questo è un sogno angosciante, se io mi sveglio adesso, succede ogni tanto mentre si
0: Come no?
1: sogna, no? E mi rimarrà questa angoscia per sempre. A un certo punto, arrivata nel buio più totale, con questo sentimento di pesantezza e angoscia, lei va avanti, tastando nel buio. E questo poi lo ha fatto veramente di tastare nella sua situazione ed esce verso una stanza più luminosa e a un certo punto si ritrova fuori.
0: Questa donna, la signora Natalia, arriveremo tra un attimo anche a lei, proprio a mostrarvela, capisce che l'amicizia tra voi, che lo stare insieme è qualcosa di molto importante, capisce che l'aiuto che sta ricevendo sia qualcosa di molto importante.

0: si mette subito a disposizione di tutti.
1: Natalia era un personaggio. Allora, noi ancora adesso riceviamo, ma siamo in tanti, riceviamo da Natalia un messaggino al giorno. Oppure sì, una figurina, una cosina.
0: Dove
1: WhatsApp.
0: Dove si trova lei adesso?
1: Adesso lei è a Dnipro. Le ho scritto mentre venivo giù in treno e mi ha detto oggi hanno ancora bombardato. Cioè, è un continuo. Lei manda un messaggino per dire sono viva, sto bene. E poi noi le rispondiamo. Con dei cuoricini, con delle cose per dire affetto. Lei è arrivata e ha subito capito, vista la situazione in cui si trovava, persone che parlano un'altra lingua, Andri comunicava molto bene in inglese, Natalia no, che doveva crearsi una rete. E questa rete lei la sta continuando a coltivare. Certo. Ecco, è una cosa fantastica. Noi ancora adesso ci domandiamo, ma che cosa avevano queste due persone per cui ci siamo legati così tanto? Come mai ci hanno conquistati così facilmente?
0: La risposta è in questo libro. Bisognerà scriverci un libro. Io leggo sempre volentieri quello che, sapete, la quarta di copertina è quella che deve attirare, no? La persona che si trova il libro tra le mani. Bisognerà scriverci un libro sulle mie due vite, la vita ucraina e quella italiana. È una storia che merita di essere raccontata, comunque vada a finire, sarà stato bellissimo. Ora, Olivia, quando tu incontravi queste persone, parlavi con Andri, conoscevi la situazione grave di Andri, non immaginavi che avresti scritto in maniera così bella e importante la sua vita? Quando è scattata questa presa di posizione, metterti davanti a un computer e scrivere?
1: Io sono stata costretta da Natalia. Natalia era un personaggio incredibile, non si poteva dirle di no. Natalia decideva e così si faceva, riusciva a... Allora è successo che appunto la storia ha questo finale che non è bello, no? È un finale triste, però... Lui ha voluto che venisse trasmessa la storia con la gioia di vivere, non voleva che fosse una storia triste. Andri è mancato e sua mamma il giorno stesso mi ha detto questa cosa. Andri mi ha detto che io e te dobbiamo scrivere un libro sulla sua vita, che in realtà se noi guardiamo è la vita di tante persone che hanno questo problema, è una vita, ecco perché è pieno il mondo di queste situazioni. Ma lui era convinto di aver vissuto un'esperienza stupenda per una serie di motivi. Quando io mi sono sentita fare questa richiesta, io che scrivo storie da ridere e abbastanza... Ho subito detto...
0: Ma qui... Qualsiasi cosa tu scriva, tu la scrivi benissimo. Però certamente qui io... ti sei trovata di fronte ad altro. Però guardate, la bellezza di questo libro sta nel fatto che Olivia abbia deciso, per esempio, di raccogliere le testimonianze delle persone che hanno conosciuto Andri, cioè per quel tempo che gli è stato dato di vivere. Tu hai raccolto...
1: Sì, perché lui voleva che fosse una storia allegra e quando Natalia mi ha raccontato in queste sedute fiume che abbiamo fatto a casa mia o nella sua alloggio in Opera Cardinal Ferrari, mi ha raccontato tutta la loro storia, noi non facevamo che piangere, piangevamo, io, lei e la traduttrice, mangiavamo perché Natalia cucinava sempre delle cose, perché voleva sempre offrire, voleva sempre sdebitarsi, per cui mangiavamo e piangevamo e io scrivevo al computer. Abbiamo trovato nel frigorifero di Natalia i cetriolini sott'aceto che Andri aveva preparato per Capodanno. E li abbiamo trovati e li abbiamo mangiato anche quelli.
0: Quando è mancato Andri?
1: Era il 5 gennaio del 24, sono 2 anni e qualcosa.
0: Il libro è un libro che profuma di gratitudine e di speranza. Voi dite con la fine? Con la fine di Andri, gratitudine e speranza. La signora Natalia, la mamma di Andri, con grande emozione, ha inviato queste parole. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Io sono Natalia, io abitavo in centro di Dnipro, Ucraina. 2 anni scorso io con mio figlio Andre abitavo in Italia, Milano. Adesso mio figlio Nebio, mio figlio Angelo. Mia amica Olivia, bellissima persona, bellissima donna, ascolta mia storia con mio figlio, con Io. Io spriamo libere tutti i piaci.
0: Allora, Natalia, io speriamo libre, il libro piaccia a tutti. La bellezza di questo libro è tutta nelle sue pagine, è tutto nel valore di quel dono che Andri ha ricevuto, perché Andri ha sperato di poter guarire, ma forse il dono più grande ce l'ha fatto proprio lui, così come tu lo racconti, Olivia. Cioè un uomo che è stato grato per gli anni che gli sono stati concessi.
1: Lui vedeva il bello in ogni cosa. Per lui venire in Italia, anche se era malato, per esempio, è stato un regalo. Loro hanno il mito dell'Italia, lui sognava di certo. Venirci e si era organizzato, aveva già trovato lavoro qui in Italia e stava cercando casa. Per lui vedeva una possibilità in ogni cosa, in ogni persona che incontrava. Non ha mai smesso di essere curioso, di essere allegro, di farsi venire in mente qualche cosa, e quindi era molto facile anche stargli vicino per questo.
0: Sono due le vite, e noi speriamo che la terza vita di Andri sia, intendo dire, la terza vita è dentro questo libro, è il suo racconto, no? E noi speriamo che ci sia chi voglia editare questo libro, questa è la speranza di chi l'ha scritto, della nostra Olivia Crosio, nella sua terra, in Ucraina.
1: Ecco, la mia missione fin da subito è stata: ok, io scrivo il libro uscirà qua, ma Natalia non potrà leggerlo. Vorrei che le arrivasse nella sua lingua, anche perché secondo me avrebbe un buon riscontro in Ucraina, sia per il fatto che lei è venuta in Italia, e anche per gli ucraini che sono andati via come loro dall'Ucraina, spinti via dalla guerra,
0: che
1: o da
0: sono
1: altri...
0: dovuti fuggire. La guerra, sì. Lo ribadiamo, la guerra intesa come guerra, ci sono al momento credo 57 o 58 guerre sul nostro pianeta, 58 guerre. La guerra è un crimine contro la speranza, contro l'umanità, contro tutto quello che una persona possa desiderare di realizzare nella propria esistenza. Andri ha desiderato di raccontare la sua storia. Olivia Crosio ha raggiunto un buon compromesso tra che faccio, lo scrivo, e la decisione di realizzarlo.
1: Certo.
0: Grazie Olivia.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Grazie, e grazie a tutti voi. Leggetelo questo libro, vi prego. Grazie a tutti voi per questa puntata, perché sapete, noi non mettiamo mai due libri insieme, non lo facciamo mai proprio per scelta. Oggi ci sembrava così giusto raccontare questo unico grande filo d'amore, e voi siete il pubblico migliore che si possa desiderare di avere, quindi grazie di averci seguito. Grazie di cuore, grazie a tutti. Ora solare, grazie.
3: Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinuncerò al mio olio grazie al quale si onorano dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
4: Alberi che cercano di convincere altri alberi ad assumere il ruolo di re. Grazie ad Enzo De Caro per aver letto questa curiosa pagina dell'Antico Testamento che apre la terza puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Professor Bruni, ma dove ha scovato questa lettura della Bibbia?
5: È parte del Libro dei Giudici, un passaggio poco noto ma molto importante. Gli alberi sono abitanti della Bibbia e della vita, ma sono abitanti poco ascoltati dalla Bibbia stessa e dalla vita economica, dalle imprese e da tutti noi.
4: E in una puntata in cui parleremo di piante e del loro modo di vivere, non poteva mancare il botanico italiano che in questi ultimi anni, grazie ai suoi libri e a un podcast molto seguito, ha regalato a tutti noi la consapevolezza della ricchezza del mondo vegetale. Benvenuto a Stefano Mancuso, che è fondatore e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell'Università di Firenze.
6: Salve.
4: Grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Prego, un piacere.
4: Allora, sono subito da lei, ma prima dobbiamo consentire al professor Bruni di traghettarci da quell'antica pagina della Bibbia fino alla vita dei nostri giorni. Prego, professore.
5: Grazie. Con questo brano siamo all'interno di un discorso politico sul potere. L'autore biblico del Libro dei Giudici ricorre ad una parabola vegetale rara per dirci qualcosa sul potere, da cui emerge un messaggio molto chiaro e molto forte. Il potere è un padrone che chiede molto a chi lo ottiene. È uno scambio dove si prende qualcosa, ma si dà in cambio molto e, secondo la Bibbia, si dà più di quanto si riceve. Perché il potere si può cercare, si può raggiungere, ma è un padrone che comanda soprattutto chi comanda. Il primo servo del potere è il padrone. Nella tradizione occidentale le piante hanno formato lo sfondo inanimato e inerte della vita degli umani. Nel mito di Noè, ad esempio, sull'arca vengono condotti e salvati soltanto uomini, donne e animali, non le piante. Nella Bibbia però le piante ci sono e sono importanti. Basti pensare agli alberi dell'Eden, i due alberi centrali, oppure al Kikayon, questa pianta misteriosa, ricino forse, che Dio fa sorgere per dare un messaggio a Giona, o al mandorlo di Geremia, al roveto ardente sul Sinai, alle querce di Manre di Abramo e Sara, fino alla vigna e a tutte le piante del Nuovo Testamento, il fico, il sicomoro, eccetera. Sono piante coessenziali dei Vangeli. Non avremo delle stupende parabole, episodi senza le piante. Eppure non le guardiamo abbastanza. Oggi, grazie alla tecnologia, alla ricchezza, alla scienza, possiamo ridurre alcune vulnerabilità umane. Possiamo allungare la vita, possiamo difenderci dalle malattie, possiamo vivere di più e magari meglio. Ma qual è il punto? Che mentre aumenta la lotta per ridurre la vulnerabilità degli umani, sta aumentando la vulnerabilità delle altre specie. Cioè la nostra riduzione corrisponde ad un aumento della vulnerabilità degli altri. Cioè sono più vulnerabili le specie viventi oggi di quanto non lo fossero ieri. E quindi la nostra crescita di invulnerabilità, che diventa quasi un mito, va avanti a spese degli animali, delle piante, dell'acqua, dell'aria, del pianeta. Perché? Perché la reciprocità, questa legge fondamentale della vita e del mercato, il mutuo vantaggio, non l'abbiamo applicata alle altre specie viventi, ma soltanto tra gli umani. Dagli altri abbiamo preso, dalla terra, dagli animali, dalle piante, senza dare. Quindi nei calcoli costi-benefici dell'economia non abbiamo messo la felicità, la sofferenza, la morte delle altre creature. Il PIL è cresciuto riducendo la vita, la felicità delle altre specie viventi. Questo è un fatto fondamentale dell'economia di cui si parla troppo poco. Quindi c'è tutta un'infelicità muta nel pianeta che attende che prendiamo finalmente sul serio il suo grido. Oggi è il tempo della reciprocità con tutte le specie viventi. E dopo una lunga eclissi della Terra è giunto il tempo di tornare a vederla di nuovo con tutte le sue creature. È il tempo del cantico di tutte le creature.
4: Grazie professore. Dunque è questo uno dei problemi del presente che però ha radici molto antiche e noi uomini abbiamo abbandonato la strada di una possibile convivenza rispettosa con il creato che ci circonda perché spinti dalla sete di guadagno o di potere abbiamo smesso di rispettare e abbiamo quindi messo a rischio il regno vegetale. E allora le chiedo professor Mancuso, ma quando si è interrotto il legame con il regno non animale?
6: Dunque, lei mi chiede una qualche cosa a cui è molto complesso rispondere, nel senso che di fatto sta chiedendo quando è iniziato quello che oggi noi chiamiamo antropocene, cioè il momento in cui l'uomo è diventato una forza tellurica, una cosa in grado di cambiare le sorti del pianeta. È una cosa che di sicuro esiste e su cui non c'è assolutamente

0: Alcun dubbio, ma quando l'uomo abbia iniziato ad esercitare questa forza è una questione più complessa. Ci sono diverse scuole di pensiero. Diciamo, quella che a me sembra la più vicina alla realtà è quella che dice che tutto questo è iniziato con la rivoluzione agricola, quindi all'incirca 12.000 anni fa, quando inizia la cosiddetta civiltà umana. Nel senso, l'uomo, la nostra specie, Homo sapiens, ha soltanto 300.000 anni. Spesso su questo abbiamo dei dubbi, diciamo delle corbellerie, dicendo che l'uomo ha milioni di anni. No, quelli sono i nostri antenati. Altre specie, la nostra specie ha 300.000 anni, per 288.000 anni, fino a 12.000 anni fa, quindi l'uomo se n'è andato in giro su questo pianeta in gruppi di 30, 40, 50 individui, nomadi, che cacciavano e raccoglievano ciò di cui avevano bisogno in perfetto equilibrio con la natura, cioè senza alterare niente, come un qualunque altro gruppo animale naturale. 12.000 anni fa inizia l'agricoltura. L'agricoltura chiaramente richiede intanto che l'uomo rimanga stanziale perché deve aspettare che le piante crescano. Rimanendo stanziale costruisce i propri insediamenti, le proprie città, la civiltà nasce 12.000 anni fa e ha la stessa radice di città, civis.
1: Sì, e quindi lì,
0: Ed è
1: diciamo,
0: lì, beh
1: c'è un
0: certo.
1: inizio di
0: Iniziamo
1: rottura.
0: a disboscare, a tagliare gli alberi.
1: E tra l'altro questa fragilità o anche la miopia di quella visione antropocentrica di cui stavamo parlando e di cui ha parlato anche prima il professor Bruni è confermata da un dato che lei, professor Mancuso, spesso cita e lascia tutti sempre un po' a bocca aperta. Allora vogliamo farlo anche noi, guardiamolo, perché se prendiamo la totalità delle specie viventi sul nostro pianeta, scopriamo che l'82,5% è composto da piante. Poi ci sono i batteri, i funghi, altri organismi un po' misteriosi per i profani come noi, tipo gli archei e i protisti, oppure, e poi ci sono tutti gli animali, compresi noi uomini, che non arrivano neppure allo 0,4%. Lo vedete? 0,37%. Attenzione, 0,4%, non 4%, che già sarebbe pochissimo. Poi chiudono la classifica i virus con uno 0,04%. Quindi sono pochissimi, ma molto pericolosi, e ce ne siamo accorti con il Covid. Insomma, professore, noi siamo dentro a quello 0,37%, noi uomini, dico, e ci sentiamo il centro del mondo. Ma qual è il limite di questa nostra percezione?
0: È la nostra incapacità di comprendere davvero il ruolo che abbiamo fra le specie viventi. Quello 0,37% che lei mostra lì, che sono tutti gli animali,
1: Certo, non solo gli uomini.
0: mammiferi, rettili, uccelli, ma tutti, pesci. Se si trattasse di un'analisi chimica, sa cosa ci sarebbe messo vicino ad animali? Tracce. Cioè non sarebbe neanche riportato il
1: È stato molto
0: valore.
1: chiaro, tracce nel creato. Ma
0: Tracce.
1: tra
0: Allora.
1: l'altro c'è un altro passaggio, insomma, noi crediamo di essere molto intelligenti, molto più intelligenti delle piante, invece non è proprio così, in una battuta.
0: No, assolutamente. Le piante, cioè l'intelligenza è la capacità di risolvere problemi. Come si può immaginare che delle specie come le piante, che rappresentano l'84% della vita, che sono qui da centinaia di milioni di anni, non abbiano dovuto risolvere problemi, ne hanno dovuti risolvere
1: Molti,
0: caterve.
1: molti più di noi. Professor Bruni, anche lei è convinto del valore della vita delle piante e anche, insomma, della loro forza collaborativa, tant'è che ha scritto un libro che si chiama Economia vegetale. Allora le chiedo, se fosse stata più vegetale, come sarebbe la nostra economia?
2: Sarebbe più sostenibile, più mite, più bella, più lenta. È questa lentezza che non ci è piaciuta soprattutto, perché abbiamo corso troppo negli ultimi 200-300 anni come economia animale.
1: E allora noi ci fermiamo soltanto un attimo, ma tra poco vi portiamo in un giardino meraviglioso dove gli alberi riuniscono memoria e speranza. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Siamo nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, un posto storico e meraviglioso, composto da 35 ettari di giardini veri e propri, trasformati da Papa Francesco in un borgo laudato si'.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
16: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti dal brano biblico del Libro dei Giudici in cui gli alberi si rifiutano di prendere il potere per non dover rinunciare alla loro identità. Stiamo parlando con il nostro professor Luigino Bruni e con il professor Stefano Mancuso dell'importanza delle piante, di cosa possono insegnare oggi a noi uomini. Professor Mancuso, ma al di là dell'aspetto dell'insegnamento, dell'intelligenza, tutto quello che stiamo dicendo, vogliamo ricordare anche perché noi uomini abbiamo bisogno di vivere intorno alle piante?
17: Intanto ricordiamo che noi siamo completamente e totalmente dipendenti dalle piante. Lo ricordo perché anche se lo studiamo alle scuole elementari, poi di colpo ce lo dimentichiamo. Per cui ricordo per esempio un paio di anni fa una giornalista francese mi stava facendo un'intervista in laboratorio e io a un certo punto ho detto una banalità: noi siamo dipendenti dalle piante. Questa giornalista disse: beh, professore, non esageriamo. Invece non è un'esagerazione, è la realtà. Tutto quello che respiriamo, l'ossigeno che respiriamo, proviene dalle piante. Qualunque cosa noi mangiamo, anche se abbiamo una dieta totalmente carnivora, quegli animali che mangiamo si sono nutriti di piante, quindi le piante, c'è una meravigliosa definizione di un botanico russo della fine dell'Ottocento, sono l'anello di congiunzione fra l'energia del sole e la terra, cioè trasformano l'energia del sole, che è l'unica fonte energetica del nostro pianeta, in qualche cosa che noi esseri viventi possiamo utilizzare. Quindi partendo da lì, a seguire, diciamo, che la nostra totale dipendenza dalle piante. Le cito dei numeri.
16: Sì.
17: Oltre il 70% delle molecole che utilizziamo per la nostra medicina provengono dalle piante, sono state studiate per la prima volta dalle piante e da lì poi sintetizzate. I materiali da costruzione ancora oggi sono per lo più di origine vegetale, i nostri vestiti, i nostri colori, tutto.
16: È stato molto chiaro, ora anche io le cito dei numeri perché vorrei mostrarvi come siamo messi sul fronte degli alberi qui in Italia. Allora, questi sono i dati dell'Atlante delle foreste di Legambiente, guardiamoli: 11 milioni di ettari di verde, pari al 36,7% del territorio nazionale, per un totale di 12 miliardi di alberi. Allora, professor Mancuso, come dobbiamo leggere questi dati? Siamo un paese ancora abbastanza verde o abbiamo distrutto troppo?
17: Ma siamo nell'ambito dei paesi europei, non siamo affatto messi male, anzi abbiamo una legislazione anche che protegge le foreste e il taglio degli alberi migliore di quella di altri paesi del nord Europa. Le foreste in Italia, ma questo è un trend, diciamo, abbastanza diffuso in Europa, stanno aumentando, per quanto bisogna andare sempre con i piedi di piombo su questi numeri, perché spesso vengono considerate foreste, nuove foreste, quelli che in realtà sono invece più tragicamente soltanto terreni abbandonati dall'agricoltura. Un tempo li si chiamava incolti, oggi li mettiamo nelle foreste. Quindi, diciamo, sicuramente non siamo fra i peggiori,
16: però possiamo migliorare.
17: Possiamo certamente
16: migliorare. Professor Bruni, lei che rapporto ha con le piante, con gli alberi? Io so che per esempio quando è a casa sua all'Oppiano spesso va a fare passeggiate sulle colline.
18: Sì, non solo, ma raccolgo asparagi selvatici e funghi.
16: Funghi.
18: Da quando ero ragazzo con la mia famiglia. Io ho un rapporto spirituale, diciamo, con la natura. Cioè quando, soprattutto nei momenti dove ho bisogno di ritrovare qualcosa di serenità, di problemi difficili, l'ambiente del bosco, della campagna è il posto migliore per riconnettermi con la parte più profonda di me. Quindi è qualcosa di ancestrale, di profondo, non è qualcosa soltanto legato alla salute, è una salute molto più generale, molto più globale.
16: Bene, allora posso, gli alberi... Sì.
17: Posso intervenire su questo punto? Perché questo è un punto fondamentale, cioè questo senso di benessere che provi quando sei in presenza delle piante nasce dal fatto, da quei 288.000 anni in cui noi abbiamo vissuto fra le piante, ce ne siamo staccati davvero da pochissimo tempo. Quindi quando siamo con le piante noi siamo a casa, e quel senso che senti di serenità è come quando, lo stesso senso di serenità che si prova quando si ritorna a casa da un lungo viaggio.
18: Bellissimo.
16: E allora gli alberi possono essere anche storia e futuro, e il Papa ha deciso di creare un luogo dove queste due cose venissero messe insieme. Ci porta in questo meraviglioso giardino il nostro Giorgio Brancia.
4: Siamo nei giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, un posto storico e meraviglioso, composto da 35 ettari di giardini veri e propri, trasformate da Papa Francesco in un borgo Laudato Si, secondo tre direttive che lo stesso Papa Francesco ha voluto: una educazione all'ecologia integrale, un'assoluta sostenibilità ecologica e una educazione a un'economia circolare e generativa. Gli alberi sono la componente principale dei giardini, simbolicamente hanno sempre rappresentato un tramite tra l'uomo e la divinità, perché gli alberi sono molto più grandi di noi, vivono molto più di noi. Questo albero in particolare è un leccio ed è stato identificato col nome di Matusalemme, perché è il patriarca di tutto il giardino, è l'albero più vecchio del giardino, oltre 400 anni sicuramente di età, ha subito molti traumi, ma ha sempre resistito, è il simbolo della cosiddetta resilienza. È un albero sacro sotto al quale in genere si amministrava la giustizia, perché un albero di 2, 3, 400 anni ha sicuramente una saggezza molto più grande dei poveri giudici di 30-40 anni che sotto quest'albero tentavano di prendere un po' di quella saggezza che l'albero gli ispirava. In questo bellissimo viale svetta un pino da pinoli, uno dei tanti pini altissimi che caratterizzano il borgo Laudato Si. Il pino è una pianta antichissima. Secondo una tradizione cristiana, Abramo prende tre tizzoni e dice a un peccatore di piantarli in terra. Da questi tre tizzoni nacquero un cedro, un pino e un cipresso, che si avvolgono insieme e crescono insieme, e diventa così il simbolo della Santissima Trinità. Come intende Papa Francesco, non esiste un'ecologia della natura è un'ecologia dell'uomo, ma entrambe si hanno delle problematiche che devono essere risolte contemporaneamente, insieme. E proprio qui, al Borgo Laudato Si, sono iniziati dei corsi professionali per persone fragili, sia da un punto di vista sociale che economico.
19: Ho imparato come si cura le piante. Mi piace fare il giardiniere, mi piace fare il fioraio, mi piace il lavoro, ecco. Perché ti risolvi tutti i problemi che c'è, ecco. Da maniale, pagare vitto, pagare la macchina, eccetera, eccetera. E poi a me mi piace, parlo proprio con la natura, parlo con le piante. Che bisogno? Bisogno dell'acqua, bisogno del concimi, qualcosa che tira su, diciamolo, ecco.

0: Mamma mia, guardi.
1: Io sono stato chiamato a svolgere un ruolo di docente, ma in questo senso i ragazzi non vengono soltanto formati, ma vengono anche accompagnati in una ricerca di lavoro, perché essere accanto alla persona non significa soltanto dargli un pezzo di carta, ma significa anche curare le relazioni, perché l'ecologia non è un senso lato, l'ecologia è una scelta di vita, è la cura, è l'aspetto fondamentale di ogni cosa, in questo luogo ancora di più.
2: Professor Mancuso, mi sembra molto bella quell'immagine evocata dal suo collega Paolo Luzzi dei giudici che si mettono all'ombra dell'albero secolare per ricevere saggezza.
3: Beh, è proprio così. In qualunque cultura umana, in qualunque tradizione umana, gli alberi, i grandi alberi antichi hanno sempre svolto, hanno un'aurea di sacralità. Ancora oggi in Giappone, ad esempio, in Estremo Oriente, in Giappone, che è un luogo che conosco abbastanza bene, ci sono degli alberi che sono proprio considerati divini, quindi a cui anche non ci si può neanche accostare, si accosta soltanto il prete shintoista come tramite.
2: Professor Bruni, con lei volevo tornare su un altro passaggio del nostro racconto, sì. Perché è bella la metafora che una vita fragile possa ripartire grazie al lavoro con le piante.
4: Sì, pensavo due cose su questo. Uno, che persone fragili, che hanno delle problematiche, perché capiscono di più le piante? Perché rallentano e si intonano più facilmente con le piante, che sono stupende ma sono più lente degli animali. Quindi persone con disagi rallentano e si intonano, si sentono in comunione. Poi c'è un altro elemento stupendo che ho imparato da Stefano Mancuso, cioè che le piante sono estremamente vulnerabili, ma questa vulnerabilità, cioè pensiamo a un cespuglio di fronte ad una pecora, sta lì e può essere divorato, ma questa vulnerabilità ha prodotto un'enorme resilienza, molto maggiore e molto più difficile, cito, uccidere una pianta che uccidere un animale. E quindi una persona fragile sente questa vicinanza con questo tipo di fragilità, ma questo tipo di forza.
2: Anche. Torneremo anche su questo. Prima abbiamo visto i dati sulle aree verdi e sugli alberi nel nostro paese, abbiamo anche parlato dei danni provocati direttamente dall'uomo. Ma da qualche anno a questa parte noi dobbiamo fare i conti con i danni, invece con la distruzione del nostro patrimonio boschivo operato da eventi atmosferici estremi. Allora guardiamo questi dati, perché sono le conseguenze della tempesta più grave registrata nel nostro paese. È la tempesta conosciuta da tutti noi come la tempesta Vaia, che si è svolta tra la fine dell'ottobre e l'inizio di novembre del 2018. Si è abbattuta sulle montagne del Triveneto, tra Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allora sono stati 14 milioni gli alberi abbattuti, 42.500 gli ettari di bosco danneggiati e 3 miliardi di euro di danni economici stimati. Allora, professor Mancuso, anche le cronache degli ultimi giorni tra gli allagamenti, le esondazioni, stanno mettendo in evidenza i rischi che noi corriamo. Come sta incidendo e come inciderà il cambiamento climatico sulle piante e poi di conseguenza su tutti noi?
3: In questa maniera, come ha già iniziato ad incidere da tempo, la tempesta Vaia è un classico esempio di conseguenza del riscaldamento globale. Il mare si riscalda oltre ogni limite, questa energia poi inizia a evaporare e provoca l'acqua inizia a evaporare, c'è una grande energia nell'atmosfera che si deve scaricare con eventi estremi. Pensiamo che oggi a livello mondiale muoiono e vengono distrutti più ettari di foresta dal vento che dagli incendi, che è una cosa completamente nuova. Prima le proporzioni erano completamente diverse. Quindi il riscaldamento globale sta incidendo e inciderà sempre di più sulle piante, perché un'altra cosa di cui noi non ci rendiamo conto è che l'ambiente, il clima sta cambiando. È vero che è cambiato già nella storia della Terra tante volte, ma non con questa velocità. Le piante, ad esempio, non hanno la possibilità di stare dietro a un aumento di temperatura così veloce e così repentino come quello che stiamo assistendo.
2: E il dibattito sul cambiamento climatico è davvero molto acceso, con posizioni diverse che noi oggi vogliamo provare a mettere in scena nel nostro spazio teatrale. C'è, per esempio,

0: Chi è molto preoccupato.
1: 7 ore in questura è una denuncia penale per un reato gravissimo. Aver gettato un barattolo di vernice sul vetro del dipinto di un museo. Attenzione, sul vetro del dipinto, non sul dipinto. Quindi nessun danno.

0: Guardare il dito che punta sulla luna, quindi vi fissate sul metodo e fuggite la ragione. E che io non lo so come fate a non essere angosciati. Lo capite che stiamo andando dritti verso il baratro? Che stiamo distruggendo il pianeta sul quale viviamo? Ci sono pagine e pagine di saggi, libri, curati da esperti e scienziati che da decenni dicono tutti la stessa cosa. Se non cambiamo in fretta il nostro modo di vivere, non ci sarà più modo di tornare indietro. Ma anche senza pagine, senza report, senza libri. Ma secondo voi è normale quello che ci sta succedendo attorno? Giornate di caldo insopportabile che non si può uscire di casa. Ghiacciai che si sciolgono come se fossero neve al sole. Settimane e settimane intere senza un filo di pioggia e poi improvvisamente temporali rovinosi e pioggia che porta via con sé tutto. Le macchine, le montagne, è la vita della povera gente che ci finisce sotto. Ma tutto questo non vi basta. Ma secondo voi, se noi non fossimo veramente preoccupati, ma ci metteremmo come gli stupidi legati in autostrada per attirare la vostra attenzione? Ma secondo voi, se noi, tutti noi, perché non siamo quattro gatti come vogliono farvi credere, ci metteremmo lì con colla a perdere tempo e vernici nei musei di mezzo mondo invece di fare la nostra vita? Lo facciamo perché qualcuno deve pur dirvela la verità. Qualcuno ve lo deve dire che il futuro dei vostri figli, dei vostri nipoti, dipende da voi, da noi, tutti noi insieme e bisogna fare qualcosa ora, non domani. Tutti noi dobbiamo fare due cose. Uno, costringere i governi ad attuare qualcosa che possa diminuire l'inquinamento. E due, cambiare il nostro stile di vita con azioni concrete, quindi mangiare meno carne ed evitare gli sprechi alimentari, usare il meno possibile la macchina, non sprecare l'acqua e l'energia elettrica, riciclare, acquistare prodotti del territorio. Qui nessuno vi sta chiedendo di tornare all'età della pietra, ma non potete continuare a far finta di nulla e fregarvene.
1: Insomma, professor Bruni, è un dato di fatto, c'è una buona parte del mondo giovanile che è molto preoccupato per il cambiamento climatico in corso, però questi ragazzi e queste ragazze spesso non vengono ascoltati.
2: Io sono totalmente dalla loro parte, anzi, io sono molto scandalizzato del prebenismo, di gente che si scandalizza perché imbrattano dei vetri e non vediamo che stiamo imbrattando il mondo. Cioè, noi siamo una generazione usuraia, cioè l'usura, come sappiamo, è speculare sul tempo e vendere il futuro. Noi stiamo vendendo per profitto il futuro dei figli.
1: La vedevo, professor Mancuso, annuire, quindi tra poco vengo anche da lei per avere un commento su quello che abbiamo appena ascoltato, ma dobbiamo prenderci qualche minuto e tra poco torniamo in studio sempre con le ragioni degli altri, perché c'è anche chi del cambiamento climatico è davvero poco, poco convinto. Ne parliamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Professor Mancuso, ci eravamo lasciati riflettendo sulla preoccupazione di tanti giovani per il cambiamento climatico in corso. Stiamo distruggendo il pianeta, l'abbiamo sentito il loro allarme. So che però lei su questa affermazione fa una piccola precisazione, perché non è in pericolo tutto il pianeta. Forse siamo in pericolo più noi umani, perché le piante forse anche questa volta sapranno organizzarsi almeno meglio di noi.
3: Beh, sì, anche in questo caso, diciamo, questa nostra... La nostra presunzione

0: La tracotanza, la iubris umana viene fuori sempre. Stiamo distruggendo il pianeta, stiamo distruggendo la vita. No, per fortuna noi non abbiamo né le capacità né la possibilità di distruggere né il pianeta né la vita. Gli unici che seriamente possono essere fortemente danneggiati da noi siamo noi stessi, alla lunga. Cioè è chiaro, noi oggi vediamo una estinzione di specie che è spaventosa. Sappiamo che dal 1970 ad oggi c'è un dato che fa veramente tremare. Abbiamo eliminato almeno la metà degli animali del pianeta, cioè non in numero. Ci sono la metà degli animali rispetto al 1970, quindi sono dei dati impressionanti che veramente sembrerebbero quasi nati dalla mente di un folle, invece sono veri, sono reali. Ma ugualmente, certo, tutti questi animali scompaiono, moltissime piante scompaiono, ma la vita rimarrà. La vita ha 4 miliardi e 200 milioni di anni su questo pianeta.
1: Quindi forse non distruggeremo il pianeta, no, ma distruggeremo la nostra stessi sopravvivenza. Eppure, nonostante a questa catastrofe che si avvicina sempre di più, c'è chi reagisce in maniera del tutto diversa. E noi l'ascoltiamo, perché è sempre importante stare a sentire le ragioni degli altri.
2: Facciamo così. Diamo per certo quello che ci dicono. Siamo nel bel mezzo di un cambiamento climatico senza precedenti e se continuiamo così ci andiamo a schiantare. Non voglio passare da negazionista. Diciamo che ci sono scienziati, esperti che dicono tutt'altro, ma facciamo che l'allarme pianeta sia qualcosa di reale e concreto. Ora, dato tutto quello che ci sta succedendo, davvero credete che quello che posso fare io, che possiamo fare noi nel nostro piccolo, nella nostra piccola italietta, possa davvero cambiare le cose? Davvero pensate che quel maledetto tappeto della mia bottiglia di plastica, che ogni volta l'acqua mi finisce ovunque, possa incidere sulla dispersione della plastica negli oceani di tutto il mondo? Dai, su, via, per carità. E non mangiare la carne, e non sprecare l'acqua, e non accendere il condizionatore. A me è questo quello che mi fa impazzire di questo allarme ambientalista. Mi sembra di essere davanti ad un'enorme operazione di distrazione di massa fondata sul senso di colpa. La semplice colpa di essere dei semplici cittadini che commettono azioni irrilevanti rispetto a quello che possono fare le grandi multinazionali. Multinazionali che sono sostenute da governi di mezzo mondo, che non hanno più la forza di governare davvero le cose per come si deve. Prendiamo questa storia delle macchine elettriche, ve la riporto così, per come l'ho letta, ma non credo di poter essere smentita. Se anche tutta l'Europa passasse all'uso delle macchine elettriche, che poi chi ce l'ha i soldi per comprarsi una macchina elettrica? Si diminuirebbe l'emissione dell'anidride carbonica dell'1%. Tutta l'Europa vale l'1%. E allora figuriamoci io, te, da soli. E allora, invece di flagellarci e rovinarci la vita oggi, non possiamo continuare a sperare con fiducia nell'uomo e nella scienza? Invece di urlare al catastrofismo, non possiamo provare a contare su tecnologia e innovazione? Abbiamo un problema? Si troverà una soluzione. È sempre andata così nella storia dell'umanità. Ma non venitemi a dire che il futuro del pianeta dipende da me e da noi. Perché non ci crede più nessuno, basta!
1: Professor Bruni, non è che tutto questo allarmismo intorno al cambiamento climatico produce poi posizione come questa? Se ormai siamo nella catastrofe, io che posso fare?
3: No, ciò che è interessante di questo monologo è che le persone hanno un estremo bisogno di tranquillizzare la coscienza, cioè si vive male in questa angoscia. Peccato che la cosa sia vera. Cioè, ognuno cerca delle strategie di sopravvivenza perché si vive male. Io personalmente ho un'eco angoscia, non so soltanto un'eco ansia, io sto male fisicamente, ma non è questa la soluzione di negarla, la soluzione è far qualcosa.
1: Professor Mancuso, lei che dice, non hanno ragione nemmeno un po' quelli che la pensano così?
0: No, non hanno ragione per nulla e direi anche per fortuna che il cambiamento climatico, anzi meglio chiamarlo il riscaldamento globale, è opera dell'uomo. Perché vede, se davvero fosse un cambiamento naturale, allora davvero non potremmo farci nulla. Le forze della natura sono talmente forti che le nostre misere piccole forze umane non potrebbero nulla per arginare, ma per fortuna che sappiamo esattamente da che cosa dipende, dai gas clima alteranti che noi produciamo, il che ne risulta anche che qualora noi li riducessimo potremmo tranquillamente ritornare a una situazione di normalità. E anche qualcosa di importante in questo monologo, ad esempio il fatto che l'Europa, che è l'unico luogo praticamente del pianeta che sta facendo qualcosa per contro il riscaldamento globale, è ininfluente in termini di quantità. Però non dimentichiamo mai il valore dell'esempio. È una cosa fondamentale. Intanto mostriamo che si può fare. E io vorrei ricordare a tutti quanti che l'Unione Europea negli ultimi 4 anni è l'unico luogo del pianeta che ha diminuito le proprie emissioni e lo ha fatto senza in alcun modo alterare neanche la propria ricchezza economica, che è un altro punto fondamentale. C'è una specie di dogma che ridurre l'anidride carbonica voglia dire per forza di cose diventare più poveri. Si può fare anche, diciamo, evitando questo.
1: Torniamo ai dati perché ci svelano qualcosa di molto importante che riguarda il nostro paese. Questi sono i numeri relativi allo scorso anno, considerato per ora l'anno dei disastri climatici in Italia. 378 eventi meteorologici estremi, con un aumento del 22% rispetto al 2022 e un prezzo in termini di vite umane davvero altissimo, 31 morti. Allora, lei davanti a quello che sta accadendo, professor Mancuso, porta avanti una convinzione, una posizione che in qualche modo noi riporta l'inizio della nostra puntata, gli alberi. Lei è convinto che bisogna piantare tantissimi alberi, ma perché?
0: Beh, perché vede, ci sono due, quando noi parliamo di riscaldamento globale stiamo parlando di anidride carbonica nell'atmosfera, è questo che semplifico, che provoca il riscaldamento del pianeta. Ora, che cosa si deve fare? Da una parte si deve ridurre l'anidride carbonica prodotta, questo però abbiamo visto è molto complesso.
1: Sì.
0: È molto complesso. Dall'altra c'è qualche cosa che ha una minore efficacia, ma che ha efficacia fondamentale, non fosse altro perché riempiremmo di nuovo il pianeta di piante, che è piantare alberi. Ne dovremmo mettere tantissimi e li dovremmo mettere soprattutto intorno alle nostre città, dentro le nostre città, che sono i luoghi che producono l'anidride carbonica. Qualora facessimo qualche cosa del genere, potremmo vedere degli apprezzabili miglioramenti. Significativi, è chiaro, dipende da quanti ne mettiamo. Se ne mettessimo qualche 1.000 miliardi, quanti ne dovremmo mettere, che sono davvero tanti, mi rendo conto, però quando uno dice dobbiamo mettere 1.000 miliardi di alberi e questo avrà un effetto significativo sull'anidride carbonica, ci sono metà delle persone che si sollevano e cominciano a dire ma a me 1.000 miliardi di alberi è una cosa che non si può immaginare, dove li prendiamo, dove li mettiamo? A questi signori io dico, ma davvero, guardo per i signori, davvero credete che sia possibile risolvere un problema come il riscaldamento globale con delle soluzioncine che possiamo tranquillamente mettere in campo senza avere alcun disturbo, senza dover risolvere alcun problema? Il riscaldamento globale, a detta unanime della scienza, unanime, è il problema più grave che l'umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia. Ora, un problema del genere lo si deve risolvere mettendo in campo qualunque soluzione, da qualunque luogo provenga, in qualunque direzione vada e con la maggiore efficacia possibile, altrimenti, diciamo, non ne avremo i risultati sperati.
1: Ecco, allora, professore, siamo alla conclusione. Siamo prepotenti, siamo presupponenti, siamo presuntuosi, non abbiamo imparato niente dalle piante e adesso ne paghiamo le conseguenze.
3: Sì, io non vorrei aggiungere nulla a quello che ha detto Stefano Mancuso, che è una conclusione perfetta. Dico solo due battute. Uno, che i morti non sono 31. Certo. Cioè noi non ci rendiamo conto quanti anziani muoiono d'estate, per i cani. Certo. Soprattutto quanti anziani muoiono perché sono nati con un clima e invecchiano con un altro. E quindi invecchiano molto male. E poi una battuta conclusiva su questo tema delle piante. Cioè, come disse Greta Thunberg, non c'è un pianeta B. Quindi se noi come individui possiamo spostarci come animali, ma come umanità siamo fermi, quindi dobbiamo veramente imparare dalle piante.

0: come possiamo sopravvivere stando fermi. Impariamo dalle piante, impariamo da questa intelligenza diversa.
1: Grazie professore, grazie al professor Stefano Mancuso per averci raccontato quanto possiamo imparare dalle piante, e grazie all'attrice Claudia Guzmano, che è stata per noi l'ambientalista preoccupata e anche la quasi negazionista scettica. Grazie come sempre al nostro professor Luigino Bruni, con grazie. Lui e con voi che ci seguite da casa. Ci vediamo sabato prossimo alle 15:15. Arrivederci.
2: Mi sono sempre piaciute le storie delle persone, anche di quelle che hanno sbagliato, perché c'è sempre una speranza di redenzione. Per tutti c'è la possibilità di ricominciare.
3: Buongiorno, Don Michele.
4: Buongiorno.
3: Don Michele, non è che potrebbe dare una piccola benedizione alla mia Genoveffa?
4: Volentieri, chi è? Sua nipote?
3: Ma no, è il mio cane.
4: Il suo cane?
3: Sì.
4: Che fa?
3: Abbaia così tanto.
4: Abbaia?
3: Abbaia che sembra posseduto.
4: È normale, è un cane. Se era posseduto parlava.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Sì, ma paghia tanto. Me la dà una benedizione.
1: Ma guardi che la benedizione degli animali è una cosa importante. Nell'antichità i contadini la chiedevano perché gli animali erano essenziali per la coltivazione dei campi.
0: Sì, ma giusto una piccola benedizione.
1: Diamo sta benedizione.
0: Grazie mille, Don Michele.
2: Che c'è, Arcane?
1: Abbaia.
2: Ah. E comunque ti ha chiamato una persona, vorrebbe parlare con te.
1: Chi è?
3: Michele.
1: Ma che succede? C'è una festa? Sì,
3: Ah, un minuto, ho una cosa molto urgente.
1: digli che lo richiamo appena posso. Vieni. Vieni, Bruno. Ah, lo vuoi un po' di caffè? Angela l'ha appena preparato.
4: Se l'ha preparato Angela, un goccetto magari.
1: Ma che hai?
3: Mi sa che sto prendendo troppo caffè.
1: Quello che vedete è un uomo innamorato. Uno che passa più tempo in canonica che a casa sua.
3: Lascia, le porto io, che mi sembrano pesanti, no?
5: Grazie.
1: Un uomo con la testa fra le nuvole. Che pur di star vicino ad Angela beve tanti caffè. Ma
3: È buono questo caffè.
1: proprio tanti caffè.
3: Intenso.
1: Diciamo troppi caffè.
5: Com'è che questa cosa non va?
3: Queste prese sono a norma? Quello che le volevo dire, Don Michele, volevo parlare dell'impianto elettrico.
1: L'impianto elettrico.
3: Se c'ha un po' di anni, va verificato, perché che poi queste cose me ne intendo della roba elettrica, io il paese mi sono fatto sempre queste cose, soprattutto quello della cucina, sta messo male.
1: Ah, certo. La cucina è importante.
3: Sì, ci vuole un po' di tempo per verificarla e rimettere tutto a posto in cucina.
1: È una cosa buona perché così almeno fai un po' di compagnia Angela, che poveraccia, sta sempre sola in cucina. No, dico, meglio, no?
3: Don Michele lo sa che cosa penso.
1: No, cosa pensi?
3: Gliel'ho detto fin dal primo giorno. Non mi fido, non mi convince. È inutile che ci giriamo intorno,
1: Ma non ti convince cosa?
3: eh? Quando una persona sbaglia, 99 volte su 100 sbaglia ancora. E se tutte le persone del mondo facessero come Angela, e qua sarebbe uno scatafascio. E invece c'è gente che combatte, soffre e non per questo cade in tentazioni. Non mi convince, non mi piace, non mi fido. Ecco, lo so detto, non mi fido.
1: L'hai detto. Però sai che potremmo fare? Mettiamola così. Tu, mentre fai i lavori, controlli, guardi. E così capiamo se tu hai ragione.
3: Lo sai che quelle prese non mi sono mai piaciute? Da un po' di tempo che le osservo, le prese.
1: Bruno, tu per me hai carta bianca.
3: Allora comincio subito.
1: E prese elettriche. Chiamiamole così.
3: Lo sapevo, cioè me l'aspettavo, eh. Mamma mia, guarda che roba. Questo impianto deve essere antecedente al 2005. Don Michele, ma ce l'hai il certificato di conformità?
1: Non lo so, bisogna guardare nello studio. Forse c'è qualche faldone.
2: Don Michele, puoi venire un attimo?
1: Ma no, vieni qua, accomodati, assaggia questo caffè.
5: Perché che c'è sto caffè?
1: No, pare che sia speciale.
2: No, Don Michele, è importante.
1: È importante. Mi dici questa cosa così segreta che non si poteva dire in cucina?
2: Don Michele, ha telefonato di nuovo il signor Codognini. Mario Codognini. Vuole parlare con te.
1: Ma chi è Codognini?
2: Codognini, quello dell'omicidio dei due figli. Ne ha parlato tutta la cronaca del paese.
1: Adesso mi ricordavo.
6: Quello di Codognini era stato un terribile delitto familiare che aveva sconvolto tutta la nazione. Aveva ucciso i suoi due bambini nel sonno, Mario Codognini. Dopo aver scontato più di 15 anni di carcere, era uscito per gravi motivi di salute.
2: Una volta uscito è ritornato a vivere qui e non si è mai pentito pubblicamente per quello che ha fatto. In paese lo conoscono tutti, ma fanno finta di niente. Adesso vuole parlare con te, ma non può camminare. E chiede se tu puoi andare da lui.
7: Ma ti ha detto cosa vuole da me?
2: No, ma credo di saperlo.
7: Ma no, lo parla, non è che ti posso tirare fuori le parole con le pinze.
2: In paese le voci circolano.
7: Ma hai detto che in paese fanno finta che non esista?
2: La gente parla, ma non con lui.
7: Che dice la gente?
2: Che Codognini sta morendo e vuole l'unzione degli infermi da te.
6: Per molti, la colpa di Codognini non era solo quella di essersi macchiato di un delitto così atroce, ma di non aver mai fatto pubblica ammenda della sua colpa. Una tempesta stava per abbattersi su di me.
8: Vorrei che lei, padre, venisse da me. Vorrei morire come un cristiano.
6: Le voci su Codognini erano vere. Stava per lasciare la vita terrena e mi chiedeva un incontro per prepararsi. Attorno alla vicenda, ben presto, in paese ci fu un gran fermento.
7: Eccoci. Mi cercavate?
9: Buonasera, Don Michele. Vorremmo parlarle di una cosa un po' delicata.
7: Di che si tratta?
9: Abbiamo saputo che Codognini le ha telefonato. Vorremmo chiederle di non andare a trovarlo. Glielo chiediamo per il bene dei nostri bambini. Sarebbe un pessimo esempio.
7: Posso sapere con chi ho il piacere di parlare?
9: Noi siamo la famiglia di quei poveri bambini, Don Michele. Io sono lo zio e lei era la nonna. Rappresentiamo un pezzo della nostra bella comunità e crediamo di poter parlare a nome di tutte le persone di buon senso. Lei capisce cosa voglio dire?
7: Ho capito. Grazie di essere venuti.
6: Avevo ricominciato a pensare alle storie delle persone.
2: No, no, ti dicevo. L'oratorio sta andando benissimo. I bambini aumentano.
6: Ognuno ha un dolore nascosto, una speranza segreta. Mi pare quasi di ascoltarli.